anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molo Silio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto Costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto Costo Deco.
1: Puoi dirlo forte, sotto Costo Deco.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone tiene i suoi massimi sull'Europa centro-occidentale, dunque anche sulla nostra penisola. Anche sulla Campania questo venerdì 4 settembre permette condizioni di assoluta stabilità ed ampi spazi di cielo sereno. Il tutto con clima caldo di piena estate, temperature massime ben oltre le medie del periodo in diverse località comprese fra i 30 e i 35 gradi. Un caldo che si farà sentire ancora anche nella notte all'alba, soprattutto sul litorale, con valori minimi non inferiori ai 25-26 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi sulla costa. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trebi Meteo.

Dai, vediamo un po' chi è che ha dormito di più. Quante? Tu 5? 6? 7? Io 3 ore. Vinco, stravinco, anche perché la cosa meravigliosa, non ho lavorato, sono stato ad una cena di famiglia, una bella pizzata che facciamo e che sancisce in qualche modo la fine dell'estate, la facciamo da anni. Il problema è che non ho più lo stomaco di una volta e allora mangio un po' di fritturina, mangio un po' di pasta grisciuta e poi quasi un litro di birra, ve lo dico, non guidavo io, attendo a cominciare, mezzo litro, bella spillata rossa come piace a me, un altro mezzo litro durante la pizzata, una bella pizza poi abbastanza corposa e dopo aver mangiato la pizza che fai? New Jägermeister, non lo bevi tutta stanotte, insomma, che saliva e scendeva e saliva, quasi quasi vedevo Raz Degan che faceva la pubblicità del Jägermeister e diceva sono fatti miei, ve lo ricordate? Va bene, detto questo saluto Fabio Esposito in regia, fatemi sapere un po' voi se avete mangiato, se avete bevuto, se avete dormito e soprattutto se avete organizzato il prossimo weekend al 342 00 00 100. Mannaggia che lui è Jägermeister, guarda, è tutto calma.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso, ieri fiumi di birra, e proprio quella forse non mi ha fatto dormire stanotte. Quasi un litro di birra, due boccali, ripeto, birra rossa, qualcuno mi scrive è questa e quest'altra, non lo posso dire alla radio, però avete indovinato in tanti, è quella che adoro di più. E poi vai a mangiare anche un po' di pasta cresciuta e anche un po' di fritturine e tutto il resto. Qualcuno mi scrive, vabbè, ma questa cena ti è costata 2000 calorie, solo la birra sono 600 calorie. Calorie, lo so carissimo Antonio, però ho trascorso dei momenti meravigliosi con mia mamma, che ho portato a mangiare sta pizza come faccio ogni anno. In realtà ha pagato lei, ma vuole pagare lei, perché Santa Filomena capita, se non erro, il 12 di agosto o il 13, e io sono sempre al mare. Quando ritorno, ecco, festeggiamo Santa Filomena e ne approfitto per poter tutti insieme scroccare la pizza e qualcos'altro. Per quanto riguarda la dieta, hai ragione, a me questa settimana non sono a dieta, partiamo da lunedì prossimo, speriamo, da lunedì prossimo si deve partire, non soltanto perché ho fatto un po' di panzetta o panzella, insomma ci ho fatta panz, ma anche perché fa bene mettersi un pochettino a dieta e mangiare sano, non più schifezze. Allora, un po' di messaggi al 342 00 00 100. Saluto un amico, io ti invidio, un'invidia sana, mi dici che sei ancora lì in Grecia e mi dici che la Grecia è bellissima, soprattutto a settembre, e io ci credo, caro Oturres, ti aspettiamo presto in Italia, anzi no, il più tardi possibile, visto che sei in vacanza. Ma vogliamo ascoltare anche un po' i vostri messaggi vocali, questi siete voi. Sentiamo un po' i veri protagonisti del pipistrello.
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Manganiello e Fierzi.
0: Ok.
1: Una pizza scroccata, anime.
0: Vabbè, aspetta un attimo, scusa, è l'onomastico di mia mamma.
2: Andò, chiamali Zoppolello, magari stava sta cresciuta.
0: Ah, Zoppolello si chiamano. Ma che, sai perché la chiama pasta cresciuta? Perché ricordo sempre un film di Alessandro Siani, Il principe abusivo, dove a un certo punto c'è quella meravigliosa scena dove dice un po' che pasta cresciuta al centro tavola, no? Allora ogni volta che vado a mangiare, scherzo sempre con mia figlia, dicono un po' che pasta cresciuta, ci sta, ma fondamentalmente sta pasta cresciuta poi cos'è? Voi lo sapete, cioè cos'è? È a fritturina, cos'è? Ah, è proprio sempre le panzarotte. Ok, ok, pronto.
1: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Giudonata vota 48.
0: Ragazzi, ma scusate, è l'onomastico di mia mamma. È stato. Poi è una tradizione di famiglia. Ma perché volete intrufolarvi adesso in una situazione così intima? Mia mamma paga perché festeggiamo l'onomastico posticipato, visto che capita quando siamo al mare. Non abbiamo scroccato. Anzi, addirittura io ho dato la mancia di 5 euro al cameriere ieri. E poi Jägermeister me lo ha regalato. E diciamo che se va per dentro. Pronto?
3: Buongiorno Antonio,
0: buongiorno,
3: buongiorno a tutti i pipistrelli. Marco da Addis Abeba.
0: Mamma mia,
3: qui
0: Marco,
3: tutto bene,
0: lontanissimo,
3: 17 gradi,
0: ma vicinissimo,
3: cielo coperto. Andiamo a lavorare, ultima
0: domani
3: giornata
0: di
3: lavoro,
0: domani sei qui, giusto?
3: Poi oggi pomeriggio
0: oggi
3: si vola in Italia.
0: Che bello, ti aspettiamo, vienici a trovare anche qui in radio, mi raccomando, voglio un souvenir, una calamita di Addis Abeba. Voglio la calamita di Addis Abeba. Voglio la calamita di Addis Abeba.
1: Buongiorno, ma presente Massimino 7 grano,
0: vai, vai Massimino.
1: Manganiello, Dionisio dice passato santo, passata la festa, un tiene proprio pietà, pure a tua mamma.
0: No, è mia mamma che ci tiene, in modo particolare, pensa che noi facciamo questa cena intorno al 27-28 di agosto e mia mamma ha chiamato 10.000 volte me, mia sorella, mia moglie, che dice ma come non la facciamo? È proprio una cosa di famiglia, capito? E poi cerco di portarla nelle pizzerie meno costose. Cioè ieri, 9 di noi, 9, quindi 9 pizze, non tutti quanti la birra, un po' di fritturina, eccetera, eccetera, mia mamma ha pagato 136 euro, non male ragazzi, no, 136 euro, considerando pure il coperto, e poi i 4 euro di mancia, ho detto mamma, c'è 136, visti qua te, fa a persona proprio seria e dalli al cameriere, anzi dalli a me e io li do al cameriere, ho fatto così, pronto?
4: La povera mamma radio
0: ancora, ancora.
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
5: Sono Nello da Sarno.
0: Ciao Nello.
5: Manganiello, mi fai augurare a mia figlia Valentina.
0: Come
5: che
0: no?
5: Mercoledì si sposa.
0: Mamma mia, anzi, sì, papà della sposa Valentina, tanti auguri. Poi, se vuoi, mercoledì possiamo anche consegnare il telegram, mentre tua figlia si aggiusta i capelli nelle ultime situazioni, no? Perché c'è l'emozione in quel momento. Pronto?
6: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno,
6: buongiorno a tutti i pipistrelli. Ricordavo Mugliano d'Arco. Donia, scusa che l'onomastico della signora, sì, di una mamma.
0: Sì, ma ogni anno, non è
6: al sup sembra.
0: Ragazzi, ma ha detto bene adesso Rosario Fiore, l'avvocato, che è quello che veramente capisce. Dice: sono i segni della maturità ormai sopraggiunta. Da giovane mangiavi di tutto, bevevi, copulavi e la mattina eri fresco come una rosa. Ma quanto hai ragione! Ho detto questo anche a Fabio Esposito. Ho detto: Fabio, mamma mia, quando mangi così tanto e poi vai a letto, non dormi, è impossibile. Da giovane invece mangiavi di tutto e ronfavi per 10 ore consecutive. Vuoi mettere che sei così leggero, ti metti a letto e ti fai una bella roll mood? Infatti, mai più. Oh, mamma, l'abbiamo fatta sta pizza. Dall'anno prossimo, lo so, devi spendere qualcosa in più, ma andiamo a pranzo, prima ci mandiamo una tagliata di carne, mamma, fa una manata di coriata, sempre con questa pizza, vogliamo uscire sempre con questa pizza, tagliata di carne, petto di pollo, sushi, magari è più leggero, va bene? Allora, ancora un po' di messaggi tra poco al 342 00 00 100, un po' di geolocalizzazione.

0: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tommaso dal Furgone.
1: Vai, Tommaso.
0: Operativo.
1: Ciao, vai.
0: Antonio, io ho una curiosità.
1: Sì.
0: Ma come non me ne abbirro un nuovo dice? E poi che il maestro con.
1: Ah, hai ragione. E sai perché? Dovevo dire quello che mi sale e scende, ed è quello, no? Quell'amaro, Jägermeister. Però a questo punto ci siamo, chissà, speriamo che non ci sia un editore all'ascolto, non stiamo a fare pubblicità, stiamo a fare la Real Radio, era una Leffe, ok? Io adoro la Leffe, vaga pazza, che c'è, mi piace troppo, rossa, spillata, fresca, però forse un litro è troppo, ma il problema è stato Jägermeister, quello sta, che poi tutto quando hanno preso altri amari un po' più tranquilli, no? Io per fare poi, siamo personaggi, quello lì un po' più rude, no? Perché non lo so, moglie che mai sembra la sensazione dell'amaro dei duri, dei camionisti, ma è un complimento.

0: momento, attenzione, e invece no, se io scenevo tutta la sera, mamma mia, tutta la notte. 342-00-00100 per i vostri messaggi. C'è qualcuno che ha finito le ferie come Luigi, oggi ultimo giorno di ferie a Santa Maria di Leuca, purtroppo si ritorna domani, saluti da Luigi e Antonella. Luigi, devi ritornare, mica puoi stare sempre lì, la vita continua. Assassinel, the end, è finita. Abbiamo qualcuno, pronto?
1: Buongiorno, magari.
0: Buongiorno.
1: Di meno 5 euro c'era tu.
0: No, 4 euro, 4 ragazzi.
1: E mi pavate manco tu.
0: No, 4 euro, è il resto di mia mamma. Mica
1: male, è stato lui che mai se praticamente ci danno il nome del cameriere.
0: Ah, ragazzi, allora, mo voi scherzate, il fatto che io sia uno scroccone, tutto a posto, ma è tutto, come dire, montato, no, per fare il personaggio, ma paga mia mamma ogni anno, cioè sono 20 anni che facciamo questa cena e 20 anni mia mamma dà la mazzetta al cameriere, o meglio, lei dà i soldi a me, che dice, boh, fa bere che paghi tu, hai capito? E poi ieri mi ha dato i 150 euro, è chiaro, 136 euro, 4 euro di mancia li ho dati al cameriere e poi ho restituito 10 euro a mia mamma, che poi ha detto, vabbè, fa una cortina di il su, riceve, vabbè, ma che faccio? No, vabbè, ormai ho portato i 150 in su ricevere e ne ho approfittato, l'ho preso, così vado a fare i capelli da Gigini Barbiere. Pronto?
2: Buongiorno Mangani, chi le guarda Manganillo da carezza, ma guarda l'ano, ma cioè, quindi tu manca mazzetti la tua aiuto,
0: no, glielo
2: dato Mangani, buongiorno. Genio 167,
0: buongiorno.
2: Qua Mangani un uomo rapido non può dire,
0: no, l'ho detto, hai ragione, hai ragione, ho sbagliato, no, ho detto quell'amaro perché era quello che in qualche modo secondo me non mi ha fatto dormire, invece la birra io va bene, posso bere anche 8 litri, non mi fa
2: Antonio,
0: niente.
2: Pronto? buongiorno, sembo serpente da Bruciano,
0: vai serpente,
2: tanto fatto buono,
0: ma non abbiamo
2: no,
0: io sono andato nella pizzeria giusta, cioè dove andiamo ogni anno, noi non cambiamo mai, andiamo sempre nella stessa pizzeria, un po' di automatismo come sono fatto io. Pronto?
2: Oh, Mangani, quando non bava devo da lei, poi che mai se io guardiamo avanti, tu mi va best bravo, quelle l'ero fino a un litro di 30 centimetri.
0: È vero, su questo hai ragione. Su ma questo hai ragione.
3: Buongiorno a te, a tutti i pipistrelli, Massimo Vazzi.
0: Ciao Massimo.
3: Ciao, vedi, ti è venuto a vedere la marca fotografia di Aco.
0: Bravo. Sapete che c'è il cervo?
4: Magari a Basic c'è una pizzeria ristorante che è aperto da poco.
0: Sì.
4: Da 3-4 mesi.
0: Sì.
4: Magari ti dà la pizza a 3 euro.
0: Oh, addirittura.
4: Pizza a tua scelta.
0: 3 euro.
4: Con una bibita vicino. Ah, 3 euro, solo 3 euro. E addirittura magari a noi della zona.
0: Sì.
4: Ce lo porta fino a casa per 3 euro.
0: Non è possibile. Scrivimi il nome della pizzeria. 3 euro. Ma come basta sta pizza? Con tu rei, non ce voglio capire. 3 euro, pazzesco, una margherita suppongo, oh è ottimo prezzo, dai, aspettiamo il tuo messaggio e ancora qualcuno scrive, mi auguro che tu stia scherzando, ma di cosa ragazzi? Cioè, non sto scherzando, cioè, non posso chiamare di nuovo mia mamma, probabilmente anche lei non ha dormito stanotte, poi facciamo le ripetizioni, ho pagato 136, 4 mance, 10 mance,

0: Ragazzi, non posso fare pubblicità, ma è arrivata la locandina di quella pizzeria. Incredibile, ma vero? Sentite qua, 5 euro. 5 euro, cestino di wurstel e patatine. Attenzione, pizza a scelta, la possibilità di vedere la partita Napoli-Inter e una bibita tra una birra, una Coca-Cola, una Pepsi e un'arancia. Tutto questo 5 euro. Assurdo, cioè meno di un abbonamento di Sky, DAZN, cioè qui mangi anche, conviene andare in questa pizzeria, purtroppo non posso dire il nome, ma complimenti, dobbiamo anche vedere poi la qualità, è la qualità. Adesso invece lanciamo l'argomento di stamattina e voltiamo letteralmente pagina. Parliamo di una situazione un po' particolare. Secondo l'Istat, il 33% dei diplomati e il 24% dei laureati fa un lavoro per cui sarebbe bastato un livello di istruzione più basso. In pratica passiamo, a quanto pare, tanti anni a studiare, pensando di avere già deciso il nostro futuro, scegliamo una scuola, prendiamo un diploma, magari una laurea, facciamo corsi e sacrifici e poi arriva la vita e ci porta completamente da un'altra parte. E allora siamo curiosi di sapere le vostre storie, cioè che cosa avevate studiato, che cosa avete studiato per fare e che cosa fate invece oggi. Cioè, magari c'è qualcuno che ha studiato da ragioniere e oggi fa il parrucchiere, oppure chi voleva fare l'insegnante e vende automobili, chi ha una laurea e fa tutt'altro, chi è diplomato geometra come me e fa lo speaker radiofonico. Raccontateci il vostro io dovevo fare e invece faccio, ok? Voi da ragazzi cosa pensavate di fare e oggi fate davvero quel lavoro oppure nella vita avete cambiato completamente strada? Secondo me è un ottimo argomento anche per capire se l'Istat ha ragione oppure no. Non è che noi diciamo che l'Istat non è veritiera, ma secondo me l'indagine va fatta proprio sul campo e con i pipistrelli, che siete voi. Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Per farla breve, cosa avete studiato? Cosa volete fare oggi e magari non avete fatto o state per fare in base agli studi? Ecco, quella in effetti poi è la questione. Ci sentiamo tra poco con i vostri WhatsApp. Intanto io prenoto la pizza qui, 5 euro. Mi dici la località? Ragazzi, non posso. È in provincia di Caserta, ma non ha cominciato. È pubblicità occulta, però 5 euro. A frittura, a birra eventualmente. Da favore la partita. Cioè, la pizza scelta, 5 euro. Incredibile. Dobbiamo andare? Che dici, Fabio? Ah, poi non ci avremo qua, no? A chi schisse Napoli? Siamo la radio ufficiale del calcio Napoli. Prima apri, a tra poco, va?
1: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
2: Super Promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

buongiorno, le 7:28 su Radio Kiss Kiss Napoli, anche in TV, canale 76 del Digitale Terrestre, con Antonio Manganiello e il Pipistrello fino alle 9, Fabio Esposito in regia, e stiamo parlando di un dato molto interessante che riguarda l'Istat, secondo cui il 33% dei diplomati e il 24% dei laureati fa un lavoro per cui sarebbe bastato un livello di istruzione più basso. In pratica non tutti i ragazzi studiano quella determinata materia, si laureano, che ne so, in ingegneria e poi diventano ingegneri, anzi più no che sì. E io vi sto raccontando le vostre storie grazie ai vostri WhatsApp al 342 00 00 100. Per esempio, un amico scrive: io ho studiato ragioneria perché volevo lavorare in banca, alla fine sono 18 anni che faccio il pizzaiolo.

0: però non mi lamento, ho trovato la mia strada. Ma è giusto così, anche perché poi uno va a scuola per una cultura personale, non per forza uno si debba laureare per poi fare quel determinato lavoro se non si è contento. Poi dipende anche da un altro fattore, secondo me. Negli anni passati i genitori ti costringevano quasi a scegliere quello che loro sceglievano. Per esempio il sottoscritto è negatissimo per la matematica. Mia mamma, devi andare a fare il geometra, è un diploma finito, hai uno zio ingegnere, quindi ti metti appresso zia, zia Rmvama. Tra l'altro io come geometra zero, volevo solo fare la radio e quello ho fatto. Poi avevo il desiderio di fare l'insegnante e ho preso un titolo ad una età avanzata, 6-7 anni fa, e mai dire mai, non è mai troppo tardi, faccio anche l'insegnante. In tarda età ho cominciato quest'altra esperienza. Poi ho una laurea in economia e per anni pensavo di lavorare in ufficio. Oggi faccio il rappresentante, pensate un po', e passo più tempo in macchina che alla scrivania. E ti posso dire, secondo me fare il rappresentante è un po' più divertente rispetto a metterti dietro la scrivania. Ci sono i pro e i contro, io non riuscirei mai e poi mai a stare dietro una scrivania. L'ultimo, poi ascoltiamo i vocali. Carissimo Antonio, purtroppo è successo anche a me. Fidanzato con figlia di avvocato, 4 anni di giurisprudenza, poi mi sono lasciato ed ho cambiato totalmente lavoro. Adesso sono medico, cioè pensa un po', Aversa Alessandro. Alessandro, vedi, perché tu volevi intraprendere un pochettino le orme di tuo suocero, credo, no? Poi alla fine questa pesantezza è andata via perché ti sei lasciato e hai trovato la tua strada. Pronto?
1: Oh, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Cammello.
0: Ciao Cammello.
1: Io per seguire le orme di mio padre,
0: vedi?
1: Mi sono diplomato come perito elettrotecnico. Però come tu ben sai, l'elettricità sono passati in Marenna.
0: Hai fatto benissimo e vai anche alla grande. Ragazzi, scegliete il lavoro che amate, quello per cui siete portati. Non pensate, i genitori, dovete scavare, no? Nel vostro io, non dovete far contenti nessuno, dovete essere contenti voi. Pronto?
2: Buongiorno Manga.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Anche
2: Mauro,
0: a te.
2: Mauro da Casalgrande di Reggio Emilia.
0: Ciao, ciao Mauro.
2: Allora, io ho studiato da ragioniere a Caserta. Poi dopo il militare mi sono trasferito in Emilia Romagna e vivo in provincia di Reggio Emilia.
0: Ok, cosa fai?
2: Qua sono venuto aprendo un'azienda edile e ho fatto il muratore per 14 anni.
0: Proprio il contrario, vedi?
2: Poi 12 anni fa ho chiuso l'attività e ho iniziato a lavorare come operaio elettricista.
0: Hai visto? Cioè ragazzi, c'è qualcuno, facciamo la domanda opposta, c'è qualcuno tra di voi che ha studiato, che ne so, ragioneria e fai ragioniere? Pronto?
3: Anche domenica mattina.
4: Bruce, batte la mangia la pizza tu, istante, non riesci a rimanere da male.
0: Ne posso mangiare due, bravo, hai ragione. Ma non a te, e non vi dico neanche dove sta la pizzeria, sennò poi si affolla troppo. Pronto?
5: Antonio, buongiorno, sono Vincenzo.
0: Ciao.
5: Io ho studiato la ragioneria per la ragioneria e ho fatto altro nella vita.
0: Pure.
5: Volevo andare all'università, non sono riuscito.
0: Sì.
5: Ho fatto 10 anni di panificazione e poi mi sono inserito nelle scuole come collaboratore scolastico.
0: Vedi, credo che nelle scuole ormai facciamo prima contare chi non è nelle scuole rispetto a chi è nelle scuole. Sentite questo: io ho preso il diploma di geometra più di 2 anni di ingegneria, ma oggi sono 40 anni che faccio l'imbianchino. Vedi? Vabbè, diploma di geometra, bene o male hai studiato un po' la muratura e poi ti sei menato nel mondo della pittura. Va, pronto?
6: Buongiorno Antonio,
0: buongiorno.
6: Si trova? Io per esempio ho studiato che dovevo fare il calciatore, non ci sono riuscito. Poi ho studiato che era campa che bullette, non ci sono riuscito, allora mi ritrovo a Londra fuori giulare.
0: Vabbè, dai, è origiulare pure, se lo fai per bene è un ottimo lavoro oggi, eh. Pronto?
7: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno, capisci, immancabile.
7: Io da piccolo sognavo di fare la carriera nella Marina Militare, visto che abito vicino al mare.
0: Quindi,
7: e sono amante del mare.
0: Ti piaceva un po'
7: però
0: quello.
7: Però non ci sono riuscito e quindi ora sono 27 anni che faccio tutto un altro tipo di lavoro, cioè il saldatore.
0: Cioè, vedi?
7: E ne vado molto fiero.
0: Hai visto? Dalla Marina Militare al saldatore, completamente diverso. Poi, ciao Antonio, sono Teresa, io sono laureata magistrale in scienze e tecnologie alimentari, laurea sudata, mai aiutata dai genitori, volevo fare l'insegnante ma per vicissitudini adesso faccio la segretaria in un'officina di diertifica motori. È importante lavorare.

0: Ehi, ciao Antonio.
1: Chi è?
0: Io da bambino volevo fare...
1: No, ma è lui.
0: L'orologiaio.
1: Il moleggiato.
0: Poi ci ho pensato su.
1: Sì.
0: Ho detto, è meglio cantare. E così, no?
1: Accidentato. È uguale.
0: Il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo.
1: Non ci credo.
0: Per me.
1: No, ragazzi, è uguale, uguale a Celentano. Vogliamo fare una sorta di X Factor con tre WhatsApp. Secondo voi questo amico potrebbe abbandonare il lavoro che fa attualmente per darsi all'arte? Guardate che così nascono i talenti, eh? Cioè, bella e buona. Guarda che sei uguale a Celentano. Lo vogliamo riascoltare un attimo? Sentite la cadenza identica. Poi Celentano non si vede più perché, insomma, ha la sua età. E tu potresti in qualche modo fare anche le cover di Celentano in giro per le piazze. Cioè, fanno serate anche i TikToker che non sanno un cavolo. Tu che hai un talento. Cioè, lo risentiamo un attimo, è uguale.
0: E ciao Antonio.
1: Guarda, guarda.
0: Io da bambino volevo fare l'orologio su.
1: Sì. Sembra più Vasco Rossi, forse.
0: È meglio cantare. È così, no? Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo.
1: Guarda,
0: per me.
1: Siamo in radio, ti voglio dare qualche speranza oppure qualche incentivo. Se abbiamo almeno un unico WhatsApp, ragazzi, secondo voi lui potrebbe intraprendere la carriera da imitatore? Se...
0: È così, no? Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo.
1: Guarda,
0: per me.
1: Siamo in radio, ti voglio dare qualche speranza oppure qualche incentivo. Se abbiamo almeno un unico WhatsApp, ragazzi, secondo voi lui potrebbe intraprendere la carriera da imitatore? Se

0: Io ho studiato ragioneria e adesso lavoro come sommozzatore
1: per
0: l'istituto di ricerca scientifica.
1: Oh, bellissimo, bellissimo.
0: E facciamo oceanografia.
1: No, mi piace molto.
0: La verità è che mi ricordo quando andavo a scuola, la maggior parte delle volte che facevo filone non è che me ne andavo girando.
1: No.
0: Prendevo la muta, la maschera, le pinne e mi buttavo a mare.
1: Vedi? È proprio la passione, come io facevo filone e andavo nelle radio private sempre e comunque. Mia mamma, quando insomma non mi trovava a scuola, faceva qualche chiamata, diceva boh, sangoppa che la ra a radio Stanguayan, chiamava tutti i parenti, ma canta fa coppa radio, e poi non la chiamava radio, la chiamava Rai, Rai, non sa, non sta buon quello. Non lo so, non è figlio mio, che è sta radia. Poi è diventata la mia fan numero uno. Buongiorno Francesco il performer. Io giocavo nelle giovanili dell'Empoli, addirittura da ragazzino, ed il mio sogno era il calciatore. Ho studiato da perito elettrotecnico, ma dopo infortuni abbastanza gravi alle ginocchia ho dovuto mollare e senza aspettarmelo sono diventato attore. Danzatore, lavoro da più di 20 anni in giro per l'Italia, nel mondo, ma è una cosa incredibile. Opera, cinema, teatro, grande, se è tutto vero, sei un grande.

0: Ciao Gianluca.
1: Come lavoro. Io sono diplomato in ragioneria.
0: Sì.
1: E faccio il ragioniere per un'azienda.
0: Ah, finalmente. Uno che ha...
1: Faccio il ragioniere per un'azienda.
0: Ah, finalmente. Uno che ha studiato e fa quello che ha studiato. Oh, l'abbiamo trovato.
2: E vabbè, allora sono strano io. Faccio il geometra
0: e faccio il
2: geometra. Una giornata a tutti.
0: Ti trovi bene? Sicuro? Perché poi in tanti ce n'è uno. Buongiorno.
3: Sono ferito elettrotecnico, ma ci rimaniamo nel 2003, 2004, non mi ricordo nemmeno.
0: Sì,
3: no?
0: Sì.
3: Comunque alla fine dei conti, fornetta ciò. Ho sono un camionista fornuto, però.
0: Ah, il camionista, sai che è stato uno dei miei mestieri, uno dei miei sogni, no? Di fare il camionista, un po' la vita gitana, di andare su e giù per l'Italia, ma sicuramente è una vita un po' particolare, per non dire altro. Va bene, continuate a raccontarci un po'. C'è una telefonata, pronto?
4: Pronto.
0: Buongiorno, ciao, chi sei?
4: Sono Patrizio D'Amore.
0: Non ci credo. Patrizio D'Amore, come stai?
4: Sto bene, Antonio, come stai?
0: Tutto bene, Patrizio.
4: Io sto in viaggio con la mia famiglia.
0: Ah, direzione?
4: Stiamo andando a Roma per prendere la nave per la crociera, ovviamente.
0: Mamma mia, non lo voglio dire abbia da te, perché tu meriti questo ed altro. Un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia. Patrizio, ma tu cosa volevi fare da ragazzo? E invece poi fai
4: il cantante,
0: oggi.
4: Lo sai bene.
0: Il cantante. E invece cosa fai? Diciamolo a quelli che non lo sanno.
4: Lavoro in ospedale per seguire le orme di mio padre.
0: Ecco qui. E invece tu a poco andando. Anche perché, per chi non lo sapesse, Patrizio, noi dobbiamo salutarti perché il tempo è scaduto. Patrizio, prima che uscisse povero Gabbiano, aveva fatto: Gabbiano mio, se tu adesso ci intoni giusto una strofa, ci fai tutti quanti felici e mettiamo il disco. Vai.
4: Antonio.
0: Sì.
4: Comunque ricordati che fa quella cosa insieme.
0: Quella cosa la facciamo, ma mo mi ha cantato un po' Gabbiano mio, vai.
4: Va bene.
0: Vai.
4: Gabbiano mio, si va cercando che la cacetti.
0: Fai finta che cade la linea apposta, mamma mia, caro, vai. Non vai mi tu, dici. Pensavo,

0: alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
2: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
3: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cari amici, care amiche, c'è chi in diretta ha il miglior cantante del momento, chi uno scrittore ad un certo spessore, chi magari un grande attore, chi un comico, e noi. Noi abbiamo il principe del foro, ovvero Gummist. Eccolo qui. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Ecco di qua, buongiorno, come stai?
1: Tutto bene, Antonio, tutto bene.
0: Luigi, sei diventato il gommista più famoso a Napoli e dintorni. Luigi, gommista nei pressi dei Ponti Rossi, giusto? Lo diciamo?
1: Giustissimo.
0: Perfetto.
1: Giustissimo.
0: Hai ricevuto ieri un telegram e devo dire che tu hai un diritto di replica adesso.
1: Ho fatto il telegram.
0: Hai fatto il telegram, giusto, hai fatto il telegram. Scusami, tengo 3 ore su, peggio

0: Chopin, quindi lo sai, facciamo tardi. Senti, a questo punto abbiamo parlato delle gomme, che tu hai delle gomme cinesi che metti sotto le auto, oppure vogliamo dire che sono gomme di un certo livello? Capiamo.
1: Sono gomme cinesi buone.
0: Ah, oui, allora tieni gomme cinesi, scusami, Lasciami se. Per esempio un cambio di ruote per vedere se. Vai.
1: Sai qual è la cosa? Quello che vogliono, quello gli diamo ai clienti. I clienti vanno a roba cinese.
0: Ho capito, però tu devi anche dire, questi gomme cinese, a roba l'asfalto diventa la saponetta, cioè questo glielo dici.
1: No,
0: hai delle gomme cinesi di primo livello.
1: Basta usare una buona qualità, non l'immondizia.
0: Ah, ok, perché ci sta una gomma cinese magari premium e una un po' più così.
1: Giustissimo.
0: Ok. Senti, allora...
1: Siamo pratica.
0: Sì, va bene. La gomma che consigli... Allora, diciamo così, pneumatico che sta andando per la maggiore economica e commerciale.
1: Westlake.
0: Boom.
1: Westlake.
0: Oi, Westlake, ma che è su Westlake? Che è roba? Sembra roba cinese.
1: Puoi andare su internet e vedi le prestazioni.
0: Ok, per esempio, un Audi, facciamo proprio. Voliamo alto. Un Audi Q2, ok? Quattro ruote da cambiare. Quanto ti pigliassi? Vai.
1: Dipende sempre dalla misura. Ci vogliono 400, 500, dipende.
0: Con le cinesi?
1: No, le cinesi dipende sempre dalla misura. No, se sono 16 paghiamo di meno, se sono 18 paghiamo di più. Dipende sempre dalla misura. I prezzi così non si fanno mai.
0: No, perché c'è Fogagni Rode, capite? L'Audi Q2, volevo capire un attimo quanto mi costerà.
1: Ma tu ti ne affatti esposi del logo che è una garanzia, non è un problema.
0: Sono verista, allora. Posso passare e paga lui poi, perché lui è della zona, no?
1: Non ti preoccupare, va.
0: Ok, va bene. Sei un grande, volevamo risentirti, perché poi ieri quando abbiamo chiamato, ho detto, no, secondo me ci ha preso per qualcuno che voleva fare uno scherzo. Ho detto, ma lo richiamiamo un attimo.
1: No, non suona per cellulare, probabilmente è stato sbagliato qualche numero.
0: Ok, però tu da oggi mi prometti che fai una un'insegna fuori e devi scrivere tu come ti chiami?
1: Gigi? Cinese.
0: No, il principe del foro devi scrivere, ok?
1: Ma il mio titolare, il motto suo è quello: Lino Gomma, il principe del foro.
0: No, vabbè, grande, hai visto? Oh, io ti saluto, ti abbraccio e grazie. Non avevamo ospiti di un certo livello, ci siamo accontentati con un misto, va bene?
1: Okay.
0: Ciao. Potrebbe essere una rubrica, perché poi tutti intervistano, sai, gli artisti, questi podcast. Noi potremmo fare le interviste a persone comuni, con lavori comuni. Va bene, ci dobbiamo fermare. Tra poco arrivano le news con Lucio Pengo e nel frattempo vi ricordo l'appuntamento con i Telegram. Tra poco, se volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di spottò, siamo qui per questo. Al 342 00 00 100, la solita raccomandazione: dovete inviare il messaggio scritto breve con il nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono e, se riuscite, verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando. Ci fermiamo, torniamo subito.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Lucio Pengo. In apertura la stretta sulle targhe polacche, la cosiddetta truffa Napoloski, come viene definita dai media polacchi, finisce ufficialmente nell'agenda legislativa del governo di Varsavia. La proposta prevede fotografie per documentare le revisioni tecniche obbligatorie, ispezioni e controlli più severi nei centri autorizzati. L'obiettivo è constatare le immatricolazioni fittizie in Polonia di automobili che in realtà circolano abitualmente all'estero. La normativa dovrebbe essere approvata e potrebbe entrare in vigore nei primi mesi del 2027, una pratica che ha comportato anche un aumento dei costi per il sistema assicurativo polacco a causa della crescita degli incidenti all'estero provocati da vetture con targa polacca, molti dei quali considerati sospetti. E restiamo sulle strade, ma a Napoli è stato sottoposto a fermo un 42enne accusato di aver sparato contro un meccanico in via Salvator Rosa. Alla base dell'aggressione ci sarebbero alcuni presunti difetti riscontrati nello scooter acquistato pochi giorni prima. L'uomo si è presentato spontaneamente in questura accompagnato dal suo avvocato e avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Violenza infantile dai carabinieri dopo aver picchiato per 2 mesi i genitori, entrambi sessantenni. L'ultimo episodio ha richiesto l'intervento dei sanitari. Le 2 vittime sono state medicate e refertate all'ospedale Moscati. Paura nel Cilento per Elisa Scarano, la presidente del Consiglio Municipale del Municipio 6 di Milano. È stata presidente del Consiglio Municipale del Municipio 6 di Milano, è stata morsa da un serpente durante un soggiorno. Trasferimento a San Luca di Vallo della Lucania, poi al Cardarelli di Napoli per le cure e il monitoraggio tossicologico. Scarano ha denunciato che al primo ospedale il siero antivipera non sarebbe stato immediatamente disponibile e ha chiesto verifica alla Regione Campania e all'ASL di Salerno. E Napoli si prepara all'America's Cup in occasione delle pre-regate dal 24 al 27 settembre. Sul lungomare di via Caracciolo saranno installate pedane sugli scogli e piattaforme galleggianti per assistere alle gare dei catamarani nel golfo, strutture temporanee previste dal master plan della regata preliminare della Louis Vuitton Cup. Chiudiamo con il calcio e con il Napoli. Gli azzurri preparano la sfida di domani alle 18 al Meazza contro l'Inter. Oggi alle 14 la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, trasmessa in diretta e in esclusiva da Kiss Kiss Napoli. Intanto Giovane, dopo l'intervento per correggere un'ernia inguinale, ha rassicurato i tifosi attraverso una storia Instagram. Ha spiegato che il problema aveva iniziato a dargli fastidio e che di comune accordo con la società si è deciso di anticipare l'intervento per poter essere al 100% a disposizione della squadra nel corso della stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

Come vola il tempo? Sono già le 8 e 2 minuti di un venerdì 4 settembre 2026. Non ci fa più paura settembre, ormai è arrivato, lo abbiamo accettato nel bene e nel male. Tra poco ricominciano le scuole e tutto diventa ordinario. Con Antonio Manganiello fino alle 9, poi arriva Gianluca Vigliotti con il bar dello sport. Già è qui perché lui è uno stacanovista.

0: anticipa di un'ora, un po' come faccio io, che arrivo 20 secondi prima. Saluto Fabio Esposito in regia e saluto quelli che ci guardano in TV sul canale 76 del Digitale Terrestre. Pronti con i Telegram, i messaggi d'amore, ironici, di sfottò, quelli che adoriamo di più. Potete ancora inviarli, se vi va, con i Last Minute al 342 00 00 100. Partiamo con Lorenzo, il camionista. Vorrei fare un telegram di auguri per i nostri 30 anni di matrimonio a mia moglie Giusy, e vediamo se ci risponde la mogliettina Giusy, camionista. Lavoro pesantissimo, però o lo ami o lo ami, no? Giusy, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello, come stai?
1: Tutto bene.
0: Le ferie finite? Sei andata al mare?
1: Sì, sì, certo. Ti ha portato... diventata anche nonna.
0: Ah, sì? Sei diventata... Non ho capito, scusami, ho capito bene, sei diventata nonna?
1: Sì.
0: Addirittura? Ma quanti anni hai? Ma tu sei giovanissima.
1: 52.
0: 52 anni già nonna, pazzesco. Allora, clamorosamente ancora standing ovation. Questo sai cosa mi fa pensare, Giusy? Che nell'immaginario nostro di quando eravamo piccoli la nonna era vecchissima, no? Con le rughe. Adesso la nonna è giovane, magari col tatuaggio, una nonna moderna.
1: Bravo,
0: c'è niente da fare, è cambiato proprio il mood. Ti devo leggere un messaggio di un certo Lorenzo il camionista, lo conosci?
1: Sì, lo conosco.
0: Ma per caso lo conosci da 30 anni più o meno di matrimonio?
1: Mamma mia, sì, sì.
0: Mamma, come si fa?
1: Guardando proprio mamma quanti anni sono.
0: Hai capito? Lui ti fa tanti auguri per i vostri 30 anni di matrimonio e dice che ti devo dire che ti ama da morire come il primo giorno e ti ringrazia per la persona splendida che sei. E poi ti dico che essere la moglie di un camionista non è così semplice, perché suppongo che lui sia sempre un po' fuori con il camion, pensieri,
1: A periodi, mo è un periodo, cioè, da tempo che abbiamo ritornato alla base.
0: Ah, ok, quindi lavora qui direttamente in campagna, meno male. Sì, per te meglio così oppure quando se ne va che sta in grazie di Dio? Un po' quello e quello, dai, ci sta.
1: Esatto, sì. Questo periodo lasciamo fare così.
0: Sì. Quando non lo sopporti più, dice, ma quando te ne vai in Uoga o Piemonte?
1: Gli ha fatto male venire.
0: Esatto, a parte gli scherzi, cosa gli vuoi dire visto che ti sta ascoltando?
1: Anche io lo amo.
0: Ah, che bello, anche dopo 30 anni. Una domanda da camionista, ma secondo te ce l'ha ancora il calendario con la donna nuda nel camion? Nel camion?
1: No, non è stato, questo non è stato mai il tipo.
0: Ah, mai il tipo, poi tu dici a te, non è che ce l'ha nascosto da qualche parte?
1: No, lo so, perché qualche viaggetto con lui l'ho fatto.
0: Hai fatto pure il viaggetto con lui, che bello.
1: Sì.
0: Bello, quindi avete condiviso ogni tanto il camion insieme?
1: Esatto.
0: Ottimo. Senti, cosa trasporta? L'ultima curiosità.
1: Legno.
0: Ah, ok. Va bene, ti abbraccio forte, tanti auguri, in bocca al lupo, e quando non support, non ti preoccupare, o mandiamo a Svizzera, sai, facciamo stare 20 giorni lì e stai a posto. Va bene?
1: Va bene.
0: Ciao Giusy, tanti auguri. Ciao nonna, una nonna a 52 anni, ma vi rendete conto? Devo dire che non è più come una volta, che poi la nonna di una volta, secondo me, aveva comunque 52, 53, 55, ma per noi bimbi, nipoti, la nonna era tipo preistoria, no? Era giurassica, era un fossile. Adesso invece prepariamo meglio, ci teniamo un po' di più alla nostra persona. Ed è così. Per il mio papà Gino, papà, io e Gennaro vogliamo dirti che... Ok, se Gino risponde, glielo diciamo. Vediamo se Gino...
2: Pronto?
0: Eccolo qua, Gino, hai una voce radiofonica, complimenti. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, buongiorno, come

0: Okay.
1: Ascoltiamo sia te e a volte anche. Diciamo ascoltiamo te, okay. Con la mamma oppure con me.
0: Ah, okay.
1: Ascoltiamo sia. Può essere che c'è stato qualche iniziativa da parte
0: loro. Ok, una collaborazione. Esatto. Ti faccio prendere il caffè perché bisogna prenderlo bollente. Non so se a te piace così, a me sì. Mi deve ustionare.
1: Bollente, tazza bollente, amato.
0: Hai visto? ti abbraccio, vuoi dire qualcosa anche a tua moglie che ti sta ascoltando?
1: Che la voglio tantissimo, che l'amo.
0: Bello, bel messaggio d'amore a quest'ora. E mo dopo piglio un caffè. Vai Gino, grazie, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: ciao. Ciao. Ciao, ciao. Non so voi, ma io adoro il caffè bollentissimo anche d'estate, anche con 40 gradi. Io non adoro il caffè del nonno, no, assolutamente deve essere bollente. Non esiste. Allora, unico vero mostro, sono Peppino. Ma chi è? Puoi chiamare mio cognato Carluccio? Gli dici che tra due giorni a Fornuta Sassanella deve ritornare al lavoro. Ma guarda che siamo ritornati al lavoro, credo il 90% di noi lavoratori, eh? C'è ancora qualcuno al mare, ma poca roba. Io partirò oggi, credo verso le 2:30 per l'ultimo weekend al mare. Spero che sia il più bello perché ci sarà pochissima gente. Poi si tengono il Tien Wall, mare agitato, la macchina che si rompe per strada. A piccico con Guglielmo, cioè è così, quando dici delle cose poi lui ci sono peggio di scoppottate, ma vabbè, io spero che voi mi vogliate tanto bene, che non ci sia nessun tipo di problema, poi vi aggiorno. Niente Peppino, niente da fare, è il primo che non risponde. Abbiamo ancora un altro, Fabio, ti ho inviato un altro, vediamo che succede. Puoi fare il telegramma a mia moglie, ieri hai chiamato me. Ah, vedi? È bello questo. Facciamo praticamente il rovescio della medaglia. Mi piace. Il ricambio del Telegram. Ci sta. Si chiama Sara. Ok. Se risponde, sarà l'ultimo della giornata. Così chiudiamo col botto. Vediamo un po' se Sara è pronta. Se è sveglia. E poi tra poco... Tutti svegli un po' prima perché i bimbi ritornano a scuola. È inutile che sperate ad ottobre il caldo. No, no, no, a settembre dovete andare a scuola. Basta. Troppo tempo a pariare. Pronto, Sara?
2: Sì?
0: Sara, ieri hai chiamato per consegnare un telegram a tuo marito. Tuo marito vuole ricambiare. Ma com'è? Non è possibile. Cioè, vogliamo riprovare un attimo. Probabilmente non ha ascoltato oppure... era impegnata o ci avrà scambiati per un call center, eppure se ha prenotato il Telegram dovrebbe conoscere la mia voce. Boh. Vediamo.
2: Pronto?
0: Pronto Sara, è caduta la linea forse?
2: No, io non ho mandato niente a nessuno.
0: No, aspetta, Sara, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli.
2: Ah, buongiorno.
0: E tu manda a fangulo così?
2: No, pensavo fosse una truffa.
0: Ma qua truffa. Sara, tu ieri hai fatto un telegram a tuo marito?
2: No.
0: Ah, no, vabbè, perché lui mi ha scritto così. Boh, vabbè, comunque sei in diretta alla radio. Io sono Antonio Manganiello, tutto serio, tutto tranquillo. Puoi anche accendere la radio, la TV. Semplicemente ti devo leggere un messaggio da parte di tuo marito che scrive semplicemente ti amo da morire, punto.
2: Anche io lo amo da morire.
0: Ui, guarda, ci fate gli anni. E lui mi ha scritto.
2: Ma è sceso, stava qua con me.
0: Sta là con te, ma veramente?
2: No, poi è sceso, è andato al lavoro.
0: Hai capito che ha fatto? Ha detto adesso scendo, se vuoi chiamare mia moglie, nel momento in cui scendo. Noi abbiamo calcolato tutto, ha detto adesso la puoi chiamare e io la ci chiamare. Hai capito? Da quanto tempo state insieme, Sara?
2: Sono 3 anni di matrimonio e 4 di fidanzamento.
0: Ah, ok. Ma lui mi ha scritto anche un altro. Allora, siediti un attimo, perché mi ha scritto una cosa che ti devo leggere ed è molto bella. Posso?
2: Sì.
0: Non lo so per quale motivo. Sei seduta adesso?
2: Più o meno, sì.
0: Ah, ok, no, perché lui non lo so se è farina del suo sacco, io te lo leggo. Ha scritto: a volte penso a quanto sono fortunato ad averti nella mia vita. Non servono grandi parole o gesti eclatanti, mi basta sapere che ci sei, che posso contare su di te e che nonostante tutto quello che la vita ci mette davanti, continuiamo a scegliere ogni giorno io te e tu me. Wow.
2: Sì, è vero.
0: Visto?
2: Lo amo tanto pure io, è stato difficile.
0: Infatti c'è scritto, probabilmente avete passato qualcosa di difficile, no? Se ho capito bene.
2: Abbiamo 3 bambini molto piccoli, quindi è difficile far

0: ecco,
1: continuare la vita normale.
0: Tre bambini, tre gemelli oppure uno dietro l'altro?
1: No,
0: poi?
1: Il primo ha un anno e 11 mesi, e sì, i gemelli 10 mesi.
0: Ah, ok, ok. Quindi dici tu, trovare del tempo per fare la moglie, per trovare del tempo per voi, no? Non è così di... Ah, ok, ok.
1: Non dai, abbiamo tempo per fare niente, tutto gira attorno a loro.
0: E vabbè, ma è il frutto del vostro amore. Poi pian pianino crescono.
1: Sono bellissimi.
0: Ah, che bello. Guarda, veramente il tuo pianto, le tue lacrime sono fantastiche, perché si sente che c'è questo grande amore, nonostante un momento complicato, ma è complicato tra virgolette perché i figli sono PS Goro, punto.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Come si chiamano i bimbi? Così li salutiamo.
1: Santiago, Samuel e Celine.
0: Bene, un abbraccio a te, a tuo marito e ai bimbi, va bene?
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao, un bacio, ciao.
1: Buona giornata. Ciao,
0: ciao, ciao, che bello, ragazzi. Allora, l'unica cosa, io il messaggio non è che l'ho inventato, in tempo reale sono andato su chat GPT, ho scritto: scrivimi un messaggio sincero, sdolcinato, strappalacrime. Perché poi sapete che le lacrime portano audience. Non mi aspettavo che piangesse, perché poi all'inizio così fredda, poi ho sentito la lacrimuccia, non sai che dire. Ma insisto, è andata bene, eh? Bello. Aiuto il suo programma fa ridere. E poi

0: Sentiamo un po' di vocali, ce n'è uno in particolare che merita una risposta. Prego.
1: Dai, buongiorno. Buongiorno. Detto, povero, se stai male, un lavoratore, tu. Fai la capeggia, ce l'ha tutta l'azienda, prima mattina, finì, nuova. È un lavoro?
0: E che cos'è, scusami? Cioè, che cos'è? Cioè, spiegami tu che cos'è. Vuoi venire tu al posto mio? Vediamo se riesci. Guarda che fare a capo chiacchiera è un'arte, ok? È un'arte. Noi facciamo questo per voi, per alleggerire la vostra giornata con i nostri problemi. Con i cacchi che abbiamo nella testa. Poi finisco la radio, vado a casa, devo dormire 2-3 ore perché io dormo al mattino, sono un pipistrello. Il pomeriggio andiamo a fare qualche cerimonia, qualche festa privata e poi andiamo a Roma a insegnare, ecco, insegnanti di sostegno, poi vado a fare gli spettacoli e poi facciamo un po' di pubblicità e poi facciamo i documentari. Ma proprio che devi fatto tu? Io non lo so. O fa tuo speaker, vieni da lunedì e vieni al posto mio e fa capire a chiara gente che ti devo dire. Vabbè, detto questo, ovviamente scherzo, credo anche lui, dobbiamo parlare dell'argomento di stamattina. Secondo l'Istat, il 33% dei diplomati e il 24% dei laureati fa un lavoro per cui sarebbe bastato un livello di istruzione più basso. E allora siamo curiosi di sapere le vostre storie. Che cosa avete studiato? Cosa avevate magari studiato per fare che cosa oggi? Cioè, per farla breve, avete fatto degli studi particolari, che ne so, siete laureati in ingegneria? Fate l'ingegnere? O fate altro? Quello vogliamo sapere al 342-0000-100. Ne leggo giusto qualcuno, poi ascoltiamo qualche vocale e vediamo se ne becco qualcuno. Stefano, io volevo fare il pilota di aerei. Vabbè, siamo sul classico, Stefano, eh? Io credo che tutti quanti i bambini più o meno all'età di 6-7 anni dicono: no, voglio fare il pilota. Poi ho scoperto quanto costava diventarlo e ho deciso che potevo pilotare benissimo anche la macchina. Ma non mi hai scritto il lavoro. Agente di commercio, da bambina volevo fare la giornalista. Oggi lavoro in un ufficio amministrativo. Praticamente passo la giornata a scrivere email che nessuno vuole leggere, però in qualche modo scrivi. L'ultimo, Fabio, volevo fare il pescatore. Bello. Mio padre mi disse: studia che con la pesca non campi. Ho studiato, faccio il dirigente e appena posso scappo a pescare. Vedi, se tu non fai, magari non vuoi fare quel lavoro o non puoi fare il lavoro dei tuoi sogni, lo puoi trasformare in un hobby come hai fatto te. Pronto? Sentiamo.
2: Mangani, buongiorno a te e a tutti i pipistrelli da Renato da Porti.
0: Vai, vai, Renato.
2: Io ho studiato all'istituto alberghiero, ho lavorato per 14 anni nella ristorazione e dopo 14 anni non ci hai fatti più e ho cambiato mestiere, adesso faccio il corriere.
0: Vedi? Cioè, da un lavoro all'altro, incredibile, poi uno completamente diverso. Pronto?
3: Mangani, buongiorno, Sasi da Furgone.
0: Vai, Sasi.
3: Sorrento. Io ho studiato come tornitore meccanico all'ex Antonio Meucci, che ormai non c'è più, a Calara Capo di Chino.
0: Sì, sì.
3: Facevo concorsi interscolastici, gare tra classi, eravamo sempre primo, secondo, terzo. Però non ho continuato né le scuole alte come università e cose, ma faccio un corriere. Un bacio.
0: Sei contento poi di fare il corriere? Raccontateci anche se poi siete soddisfatti del lavoro che fate e di quello che invece avreste voluto fare. Cioè, Serena dice: sognavo di diventare famosa, non ci sono riuscita, però su Instagram ho ben 327 follower. Un'intera 327, cioè mio figlio ne tiene 5.000, cioè per dire, non è che fossero proprio passare, non è, stai volando troppo basso, Serena, vabbè. Dice: mia zia mette sempre like, direi che qualcosa ho combinato. Cioè, perché la zia mette like? È la stessa zia che di sera ti mandi la buonanotte con l'angioletto? Fammi sapere. Pronto?
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io mi sono laureato con il vecchio ordinamento in ingegneria aerospaziale con 110
0: lode, ragazzi,
4: però purtroppo la mia carriera è stata un'altra. Oggi lavoro al pastificio Ferrara di Nola.
0: Lo conosco.
4: Faccio maccarona.
0: Non ci credo. Ma tu ti rendi conto? Cioè, passato da un estremo all'altro. E sei contento? Sei soddisfatto? Pronto?
5: Come faccio? Ciao Manganiello, buongiorno. Io sono Carmine da Napoli.
0: Vai,
5: da piccolo volevo fare il calzolaio. Calzolaio perché la mia famiglia aveva una fabbrica di scarpe.
0: Ah, ok, quindi potevi continuare.
5: E io adesso faccio il calzolaio. Ho un'azienda mia. E guadagno bene, grazie.
0: E secondo me,
5: buon lavoro a tutti.
0: Hai fatto la scelta giusta, quella di portare avanti.
5: A dirti la verità, sono molto soddisfatto.
0: Hai visto?
5: E ringraziando Dio, sto bene. va bene?
0: E io sono felicissimo per te. Perché non è facile portare avanti poi l'azienda di famiglia, no? A volte dicono, quello è figlio di papà, il papà diciamo ha un'industria, quindi lui ha continuato a gestire quell'industria. Non è sempre così, perché poi il figlio o il nipote accappotta l'azienda, no? Bisogna gestire bene. Pronto?
6: Buongiorno Manganiello, sono
0: Buongiorno.
6: Francesco. Allora, ciao. Sono laureato in biologia, sia sì. adrenale che specialistica, e faccio l'informatore scientifico del farmaco, o meglio conosciuto come rappresentante.
0: O rappresentante.
6: Dal medico che entra ogni due, tre visite.
0: Ah, ci ho capito bene, sei schifato.
6: Detto ciò, sì. ritengo che faccio un lavoro comunque che non richieda chissà quale particolare abilità sì. mnemonica o... chissà quale conoscenza scientifica, per quanto insomma la conoscenza di molecole, farmaci, meccanismi d'azione, insomma un po' di biochimica, un po' sì. di farmaceutica,
0: lo devi
6: insomma,
0: sapere.
6: Ci sia la base.
0: Certo.
6: Però di base noi siamo dei venditori,
0: bravo,
6: dire, però noi
0: bravo.
6: Dobbiamo semplicemente convincere il medico ad adottare
0: devi essere carismatico
6: uno dei prodotti e a prescriverlo con una certa costanza.
0: Non è facile.
6: Anche ma siccome la maggior parte di noi lavora a partita IVA e viene valutata sulle vendite, compreso chiaramente il fatturato, lo stipendio che deriva da CNL, vengono comunque valutati, se non per lo stipendio, ma quanto come dire per la resa, vengono valutati sulle vendite. Quindi
0: sì, no, è chiaro.
6: Ci dobbiamo sforzare.
0: Però devi essere breve. Se tu vai da un medico per piazzare un farmaco. E comincia a essere logo eroico o medico farmaco, non lo prenderà mai in considerazione. Cioè, ok, ho capito che la gente di commercio, tutta empatia, carisma, devi cercare di parlare ancora.
6: Farmaci del nostro destino possibile.
0: Ho capito, però
6: quindi
0: basta.
6: Di fatto diventiamo dei venditori. Per quale
0: no, ma secondo me. Ma secondo me così non piazzi neanche l'aspirina, caro amico mio. Ho capito, però tu, cioè, esagero proprio. E tu quando cominci a parlare. Poi dovete sapere che noi pazienti che siamo lì pazientemente ad aspettare il nostro turno, quando arriva un rappresentante che quello è obbligato che debba entrare, no? Ogni due, tre visite, credo. Mamma mia, guarda, non voglio usare una parola pesante, ma poi schifam. Perché siamo lì che aspettiamo. No, io sono un rappresentante, devo entrare. Atraso tu, attacco con un papiello che non finisce mai. Subito faccio 20 minuti. Cioè, rischi veramente di essere picchiato dopo, no? Oh, detto questo, buon lavoro. A tra poco per i nuovi arrivati, raccontateci il vostro io dovevo fare e invece faccio al 342 00 0010.
7: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
8: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
7: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
8: Aperti la domenica mattina.
9: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it. Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: dopo appunto i prodotti e a prescriverlo
1: ancora
0: con certa costanza, perché anche siccome la maggior parte di noi lavora a partita IVA, viene
1: sì,
0: valutata,
1: questo l'hai detto, sì,
0: le vendite,
1: sì,
0: compreso chiaramente la, il fatturato, quello stesso cliente
1: sì,
0: che arriva dal fatturato, anche i colleghi che invece sono a contratto CCNL
1: comunque,
0: vengono comunque valutati
1: in base alle vendite,
0: stipendio, ma quanto
1: ho capito, ma devi parlare di meno
0: sulle vendite, quindi noi di fatto ci dobbiamo sforzare a
1: sì,
0: far testire
1: ragazzi,
0: quanti più farmaci del nostro
1: istituto. Allora, un minuto e 30, forse un minuto e 40, ha spiegato tutta la sua vita, però se tu fai il venditore, mo, lui fa l'informatore farmaceutico, devi essere un po' più sintetico, l'abbiamo detto anche prima, perché poi ci sono i pazienti che si arrabbiano quando entrate voi dal medico e ci sono dei pazienti pipistrelli che vogliono dire la loro in merito agli informatori farmaceutici. Prego, sentiamo.
2: Ando, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Anche se c'è un po' di mire che ci fa aspettare la fine, c'è pure un
1: non è
3: come
1: facci sapere dove vai, così non andiamo noi a fare la visita. Pronto?
4: Oh, Ando, chi si ci ha fatto venire proprio male capo?
1: Infatti c'è l'Aulin, ecco, la vende lui, chissà. Pronto?
5: Ma chissà, così va bene sulle psicofarmaci, ma unite giù a chi sono.
1: Però è molto esaustivo, c'è una risposta ancora dell'informatore, eccola qui.
0: Però come mi hai trattato malavente? Cioè, capite? Te la fa capire, insomma, qual è un po' la problematica del nostro
1: no, mondo. Assolutamente.
0: Ti ho annoiato.
1: No, no, no, no, assolutamente.
0: Però
1: no,
0: posso garantire che tutto questo tempo dal medico non lo spreco.
1: Ok. Non ci ho capito, vieni a essere lì a noi. Cioè, non lo sprechi dal medico. Meno male. Cioè, passi 5-6 minuti.
5: Angani, ma usa cacchi, stringilo che si sta a fare una cagata.
1: Ma dai, ma fai schifo. Cioè, te lo dico chiaramente. Cioè, che c'entra? Ragazzi, siamo.
6: Tu fai a dormire.
1: Ironici, simpatici, ma mai volgari, ragazzi. Perché usare questi termini così beceri, no?
7: È la chiusura di un ciupino. La ciliegia.
8: Buongiorno, chi secondo me è il raffreddore, Luca da Casola di Napoli.
1: Ma che è sta roba? Ah, è per radio, per la radio madre. Forse ogni tanto arriva qualche messaggio da quest'altra parte. Pippo, non siamo noi. Allora, ragazzi, arriva un sacco di messaggi per il pipistrello. Noi siamo la radio nazionale.
7: Buongiorno,
1: sbagliate.
7: Danilo, buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Buongiorno.
7: Allora, io volevo fare e invece faccio.
1: Vai.
7: Avrei voluto fare tanto il miliardario, invece faccio puzzate fam.
9: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Buongiorno.
9: Ciao, sono Luca da Napoli.
1: Vai.
9: Niente Antonio, io da piccolo volevo fare finanziere. E poi.
1: Cos'è?

0: non è andata così, adesso faccio il corriere.
1: Vabbè, fai...
0: è uno dei mestieri che va più...
1: È vero, questo stavo dicendo. Il Corriere, grazie poi a City E-commerce, una continuazione che arrivano i pacchi a casa. Abbiamo scoperto che i pipistrelli sono corrieri nel 60%, almeno stamattina. Ma si guadagna facendo il corriere? Sappiamo che è una vita particolare. Stressante. Di avere a che fare col traffico, con la signora che ti dice: no, aspettate un momento, oppure lasciate pacca alla signora a fianco. La signora a fianco non risponde. Mamma mia, non potrei mai farlo, ma vale la pena? Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono dall'alberghiero.
1: Sì.
2: Ho girato un po' l'Italia, ho lavorato in Svizzera, però dopo tanti anni, sono 13 anni, non ci ho fatto più manchi, perché non mi si che da Cire, fisicamente e mentalmente.
1: No, è vero, è vero.
2: E il 19 ottobre parto per il concorso della polizia penitenziaria. Oh. Come dici tu, o secondino.
1: Oh, secondino, e vai. Io ho un amico secondino, più che un amico, fidanzato di mia figlia. E vabbè, secondino, che darci a risci. Speriamo con una rinda così. Non si vede più con mia figlia.
3: Buongiorno Manganiello. Comunque pure io quando ero picco volevo fare il finanziere. Solo che chiudo malamente e mi faccio il contrabbandiere.
1: Ragazzi, attenzione, io devo chiedere scusa a Francesco, l'informatore farmaceutico. Francesco, questo è un programma ironico dove ci prendiamo in giro, per non dire altro, tutti quanti insieme, compreso il sottoscritto. Io vengo bullizzato, tra virgolette, tutte le due ore, la testa grande, che sono un tirchio e tutt'altro. Quindi se ci siamo permessi di scherzare con te, perché il programma è fatto così. Lui mi scrive: grazie per avermi fatto prendere per il culo da tutti gli ascoltatori. Se il messaggio non era gradito, poteva non essere passato. No, il messaggio è gradito. Il problema è che non sapevamo. Dura un'ora e mezza, lo abbiamo fatto sentire e poi hai beccato un po' di critiche, ma sono critiche sempre simpatiche, tranquillo. Pronto?
4: Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Antonio, faccio le borse. Si guadagna bene e dipende quello che c'è dentro. Buona giornata.
1: Oh, no! È il borseggiatore, vai allora. No, questo è bellissimo.
5: Magani, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Io pure faccio il corriere.
1: Pure. Tutti
5: voi. Guadagna quello che è, sempre ti ha sempre distrutto per tutta la miseria, ragazzi.
1: Sì, infatti.
5: Però che passo con me e che stiamo a fare?
1: Sì, diciamo che quei lavori che ci sono sempre.
6: Buongiorno, buongiorno. Faccio corriere farmaci e pure rombano.
1: Pure, ma tutti corriere. È incredibile, raga, ancora un corriere, vediamo.
7: Antonio, buongiorno. Allora, io mi sono diplomato in elettronica industriale.
1: Sì.
7: Faccio il programmatore, quindi nel campo dell'informatica non ci azzecca niente con il diploma. E volevo fu musicista, quindi.
1: Figurati.
7: Però il mio lavoro non mi lamento.
1: Come sai la moscia, poi ti fa tanto posilipino. Barone.
8: Non t'offendere.
1: Dai.
8: Allora, non ti offendere.
1: Chiediamo scusa.
8: E che dovevo fare ieri io?
1: Per questo.
8: Mi hanno massacrato ieri per raccontare una storia.
1: Ah, è vero.
8: Una cosa a lieto fine, bello, quattro braccialette la notte.
1: Sì, sì, come no. Ma infatti, dai, Francesco, di che ci hai perdonato, no? Perché sennò.
9: Amico, cortesemente, puoi chiedere a questo che prende le medicine. Sostitico, che poi no.
1: Vabbè, possiamo. Lo vogliamo chiamare un attimo? Che dici? Vediamo se ci prende sul serio. No, a parte gli scherzi, anch'io sono un po' stitico. Visto che fa l'informatore farmaceutico, adesso ti stiamo chiamando. Uno, per chiederti scusa, e due, per darci un prodotto che possa essere utile per noi, che purtroppo non lo facciamo tutti i giorni. Anche quando viaggiamo, no? Se tu vai in vacanza 5, 6, 7, 10 giorni, hai vinto quando vai in bagno. Se non vai in bagno è un problema grosso. Francesco, ti sto chiamando, così ci dai l'informazione giusta che riguarda la stitichezza e ti chiediamo scusa se magari ti abbiamo offeso. Devi capire che noi siamo qui per quello, no? Tutte le mattine tra le 7 e le 9 cerchiamo di prenderci in giro a vicenda per far trascorrere le ore peggiori. Francesco!
10: Oh, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, scusami innanzitutto, tu lo sai che scherziamo, no? Uno. Due, hai un prodotto per la stitichezza?
10: Una volta sì, quando lavoravo per gli integratori sì, ne avevo, più di uno ne ho avuto. Adesso, vabbè, lavoro per un'azienda farmaceutica, quindi altri tipi di prodotti.
1: Ah, ok. Ma se uno è stitico, per dire, tu che sei informato, qualcosa di naturale,

0: Male, tranne le solite cose, ce l'hai che funziona, che non dà effetti collaterali?
1: Beh, ci sono diversi sciroppi a base di lattulosio, lattitolo, insomma, vengono utilizzati tranquillamente anche in pediatria. Beh, non ti dico i nomi commerciali perché non sarebbe corretto.
0: Bravo.
1: Però,
0: Vabbè, qualche nome lo puoi fare.

0: comunque.
1: Veramente? Dove?
0: Beh, da pediatri e medici di base.
1: No, e allora c'è. Sicuramente ci incroceremo qualche volta.
0: Ma con piacere ti offro un caffè.
1: Un caffè, però mi ha fatto una promessa. Stai prima di me.
0: Non ti parla assai, hai capito.
1: No, mi fai entrare, ok? Va bene.
0: Ah, va bene.
1: Un abbraccio, ciao Francesco. Ciao, non mi aspettavo la cosa finale, sì, na. Vabbè, no, la via della rivincita ed è giusto così, giusto così. Tra poco rush finale del pipistrello, ovviamente con Gianluca Vigliotti, e poi arriva il bar dello sport.

0: Francesco, l'informatore farmaceutico, finalmente ha replicato e ha preso la sua rivincita, giustamente, perché qui tutti possono parlare, tutti possono dire delle cose, fino a un certo punto, no? Senza essere volgari. Allora, Francesco scrive: contro la stitichezza, tutte le sere, prima di andare a letto, mangia 7 prugne secche. Io ho detto contro la stitichezza, ma non verrete a scorrere tutta la nottata sul water poi. Meglio se messi a bagno in acqua, le mangi e poi bevi l'acqua, è un tocca sana per la mattina dopo. Francesco da Ferrara. Perciò, considerando che mi sveglio proprio gun and gun, come si suol dire, se passo troppo tempo in bagno poi faccio tardi qui alla radio. No, vabbè, preferisco un po' di stitichezza, poi mi organizzo. Io sono un odontotecnico, mi ricordo la prima prova per formare un dente, il professore ci fece portare un sapone e dovevamo trasformare in un uovo, era per vedere come eravamo messi sulla parte tecnica. Invece oggi vendo camion. Ah, ok, non era cosa per te. Sei stato onesto con te stesso. Pronto?
1: Poi Francesco, ma so che ci sono delle supposte, sì.
0: Basta.
2: Quando i capparocchi che sì,
0: okay,
2: le fate pure un caffè dall'amico informatore.
0: Ma chi ci parla? Che comincia a parlare, non la finisce più, ma non esiste proprio.
3: Mangari, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Stamattina un bel discorso di tacca.
0: È vero,
4: buongiorno,
0: è vero.
4: Pipistrello, anche io faccio il corriere.
0: Ancora.
4: E da piccolo volevo fare il benzinaio, perché ogni volta che ti faccio il benzinaio volevo sempre.
0: Con i soldi. È vero, anch'io. Che poi non sono suoi.
5: Buongiorno, ma tu si stitico che porta.

0: Foglie, sei
1: stitico,
0: ma tutti, tutto
1: stitico. Sì, sì, sì, tutto stitico. Ragazzi, veramente vado in bagno poco, ma evitiamo sto discorso di.
2: No, magari lo chiamo, perché se no si vogliamo, chiamo pure a figliolti, c'è gente che non va.
1: Ok.
3: Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ma voglio fare un piccolo sondaggio per curiosità. Poi li faccio l'informatore farmaceutico.
1: Pure tu.
3: Sono tutto Corriere. Sì. Quella che ti chiama.
1: Sì.
3: Vuoi fare un piccolo sondaggio? Quanti informatori farmaceutici ti ascoltano?
1: Ah, ok, ok, lo lanciamo. Quanti informatori farmaceutici? Quanti corrieri? Scrivete solo un WhatsApp con il lavoro che fate, ok? Da questo momento, senza specificare dove, come, quando, così facciamo una stima, una percentuale degli ascoltatori e che lavoro fanno, ok? Da questo momento, WhatsApp, proprio mitragliate di WhatsApp il nostro 342 00 00 100, scrivendo semplicemente che lavoro fate. A tra poco.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando ballo mi piace particolarmente a Gianluca Vigliotti, che mi ammira a pochi metri. E anche sul canale 76 del Digitale Terrestre vi ho chiesto: che lavoro fate? Voglio capire un po' i pipistrelli, no? Ci ascoltano mentre fanno. Vediamo, buongiorno Manganiello. Io ho fatto l'alberghiero e per più di 30 anni ho fatto il cameriere in giro per l'Europa. Andato via dall'Italia 26 anni fa, ora sono impiegato al Parlamento danese e faccio parte dell'amministrazione dei servizi ai parlamentari e alla sicurezza. Oh, mamma mia, cioè in pratica che fa? Non l'abbiamo capito. Porta alta la bandiera italiana in Danimarca e quando torni portaci un biscotto danese. Capiamo se esistono sti biscotti danesi. Quando si apriva la scatola, no? C'erano sempre ago, cotone, non ci sia mai un biscotto. Ancora amici, camionista, ne siamo in tanti. Sì, Luigi il Corriere, poi lavoro in una biblioteca, agente di commercio, magazziniere, geologo, capite niente, abbiamo pure un geologo che ci ascolta, medico, medico, ragazzi, fa il medico, dottor, poi vediamo, informatore medico, tecnico informatico, militare, Tonino da Sorrento, operatore ecologico, giardiniero, c'è scritto, giardiniero, poi corriere. E ancora corriere, giardiniere, infermiere, assicuratore, pompiere, cioè abbiamo praticamente di tutto. Sentiamo qualche vocale, va, pronto?
1: Diciamo che è un'azienda, da circa un annetto sì. Ho iniziato a vendere con l'online.
0: Sì.
1: Però non ambito del mio mestiere, ma ambito Vinted, tra sì. Abbigliamento, cose che.
0: Ah, su Vinted, quindi. Sì, sì, sì, roba usata.
1: Catini,
0: sì.
1: Cose che riesco a trovare su altri siti.
0: Certo, certo.
1: E ti devo

0: peculiarità è un'altra entrata
1: come no?
0: Che è molto soddisfacente
1: ci con credo. Online. Assolutamente sì, anch'io acquisto qualcosa di usato quando mi capita e vendo magari delle scarpe che non indosso più.
2: La notizia è che tu acquisti qualcosa.
1: Eh sì, però vendo prima, vendo e poi acquisto.
2: È un dout des.
1: Com?
2: È un dout des.
1: Cavolo, ma pane e puparuolo, cioè non vuoi.
2: Buongiorno pipistrello.
1: Ok, è un dare a bere, un dare a bere.
2: Dout des. Tu prendi.
1: Esatto. Lo sai chi compra le mie scarpe in genere?
2: Cioè, perché comprano le scarpe?
1: Sì, sì, io No. I francesi.
2: I francesi.
1: Cioè io vendo le scarpe su un noto sito, forse per. Ma non mi fai ricerca.
2: Scusa, tu vendi le scarpe tue, scusa.
1: Sì, sì, vendo le scarpe perché io sono amante delle scarpe. Però il problema è che io.
2: Tu sei amante delle scarpe?
1: Sì, ma.
2: Con quelli ciabatte rosse schifose.
1: Vabbè, quella è per andare al mare, quella lì.
2: Quelle fanno schifo.
1: Ma non è vero. Ma guarda che le ciabatte rosse al mare sono un tocca sana. Quando
2: ma
1: esci
2: tocca
1: dall'acqua.
2: Sana, chi le tocca muore. Tocca...
1: No, a parte nessuno le tocca. Ecco qua. E due, le vendi subito.
2: Vanno a comprarsi le scarpe tue usate.
1: Ma usate poco. Ti giuro che
2: come
1: i francesi
2: che ne sanno loro?
1: Io metto sul sito famoso cose usate che si vendono e si comprano.
2: Ma dove lo trovi il tempo per fare sti cose pur di raccattare quei 7-8 euro?
1: No, di più perché io queste scarpe le ho comprate all'ingrosso, ok?
2: Quindi le ho pagate... ovviamente mica potevi andare, cioè mica potevi comprare un paio di scarpe.
1: Le ho pagate
2: normali.
1: Poco, quindi che
2: cioè, fa? Le pagate proprio.
1: Oh, non le ho pagate proprio.
2: Non le pagate proprio, te le regalano e tu le vendi.
1: Le vendo a 50
2: quindi
1: euro.
2: Quindi c'è un lucro cessante e un danno emergente.
1: Non lo so, avvocato, ma cominciamo a dire le parole. Cioè, nel senso che c'è tutto lucro, che significa?
2: No, nel senso che stai guadagnando direttamente. Stai
1: sì,
2: prendendo...
1: però aspetta, piglio pack, metti le scarpe nel pacco, vai un attimo alla posta.
2: Alle notte, la notte alle 3.
1: Cioè, no, mando mia figlia.
2: Ah, come al solito. Sì. Cioè, tu hai, ovviamente.
1: Mia figlia fa tutto, e io poi a mia figlia dico, vabbè, facciamo così, facciamo 50 e 50.
2: Vabbè, devi dire tutto a lei, scusa, ma lei che
1: c'è? Le scarpe sono in me, vado tutto a me, da facciamo.
2: È meglio.
1: Vendo scarpe di un certo livello. Tra l'altro, la marca che io vendo, marca sconosciuta fino a tanti anni fa, adesso il Monza, ok, calcio, la utilizza come divise. Non so se mi spiega.
2: Bravo,
1: visto? Quindi hanno pigliato su valore. Tanto è vero, le ultime scarpe le ho mandate a Monza, perché è tutto lì.
2: Sono ultimi in classifica.
1: Sta ultimi in classifica, veramente. Mannaggia, se vi piace. Sono male birra perché forse sono un po' scomodo le scarpe che fa quella marca.
2: Stretti, il giocatore con le vesciche.
1: Allora c'era gli scarponi rossi.
2: Non lo so.
1: Va bene, devo salutarvi ragazzi, ci sentiamo lunedì, buon weekend a tutti, tra poco i bar dello sport, Forza Napoli, saluto Fagolino Esposito, tra poco Lucio Pengue con le news, what you, state buon.
3: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura la stretta sulle targhe polacche. La cosiddetta truffa Neapolowski, come viene definita dai media polacchi, finisce ufficialmente nell'agenda legislativa del governo di Varsavia. La proposta prevede fotografie per documentare le revisioni tecniche obbligatorie, ispezioni e controlli più severi nei centri autorizzati. L'obiettivo è constatare le immatricolazioni fittizie in Polonia di automobili che in realtà circolano abitualmente all'estero. Le modifiche dovranno essere approvate e potrebbero entrare in vigore già nei primi mesi del 2027, una pratica che ha comportato un aumento dei costi per il sistema assicurativo polacco a causa della crescita degli incidenti all'estero provocati da vetture con targa polacca, molti dei quali considerati sospetti. Restiamo sulle strade con la cronaca nera. A Napoli è stato sottoposto a un fermo di un 42enne accusato di aver fatto fuoco contro un meccanico in via Salvatore Rosa. Alla base dell'aggressione ci sarebbero alcuni presunti difetti riscontrati nello scooter acquistato pochi giorni prima. L'uomo si è presentato spontaneamente in questura accompagnato dal suo avvocato e avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Violenza in famiglia. Grisignano d'Aversa, un 33enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver picchiato per 2 mesi i genitori, entrambi 60enni. L'ultimo episodio di violenza ha richiesto l'intervento dei sanitari. Le due vittime sono state accompagnate all'ospedale Moscati, dove sono state medicate e refertate. Ancora un'aggressione, questa volta ai danni di un autista dell'ANM. Il bus della linea C63 era bloccato da un camion della frutta in via Santa Teresa degli Scalzi, nei pressi del Museo Archeologico Nazionale. Quando il conducente ha chiesto gentilmente di spostare il mezzo, sarebbe stato aggredito e picchiato da 2 persone. A denunciare l'accaduto del sindacato USB, che parla dell'ennesima aggressione ai danni di un conducente della ANM e di una situazione ormai diventata intollerabile. A Napoli si guarda intanto all'America's Cup in occasione delle pre-regate in programma dal 24 al 27 settembre sul lungomare di Via Caracciolo. Saranno installate pedane sugli scogli e piattaforme galleggianti che fungeranno da punti di osservazione per assistere alle gare dei catamarani del Golfo, strutture temporanee previste dal master plan della regata preliminare della Louis Vuitton Cup. Chiudiamo con il calcio e con il Napoli. Gli azzurri preparano la sfida di domani alle 18 al Meazza contro l'Inter. Oggi alle 14 conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Kiss Kiss Napoli. Intanto Giovane ha rassicurato i tifosi attraverso una storia Instagram dopo l'intervento di ieri per correggere un'ernia inguinale. Il giocatore ha spiegato che il problema aveva iniziato a dargli fastidio e che di comune accordo con la società si è deciso di anticipare l'intervento per poter essere al 100% a disposizione della squadra nel corso della stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
3: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
4: il Bar dello Sport.

0: Eccoci qua. Buongiorno, benvenuti amici del Bar dello Sport. La vigilia è la vigilia di Inter-Napoli. Siamo arrivati a questa settimana dopo tante polemiche, la sconfitta col Como, la chiusura del mercato, l'incidente, insomma la brutta notizia per quanto riguarda McTominay, che vi do una notizia, la prossima settimana dovrebbe procedere all'intervento di ablazione al cuore e dovrebbe farlo in Inghilterra, forse a Liverpool. Comunque ha deciso, e nelle sue facoltà, di potersi operare in Inghilterra. E poi avete sentito anche il notiziario di Lucio Pengue, si è ha un piccolo intervento a un'ernia inguinale anche per Giovane. Insomma, non è cambiato niente dallo scorso anno, ma proprio nulla dallo scorso anno. E buongiorno, prima del ritiro si fa male il ginocchio, riprenderà a gennaio, forse, speriamo. E poi fanno l'amichevole, Marianucci fa la distorsione al ginocchio, 2 mesi fuori. E poi abbiamo saputo che Benzema aveva questa fastidiosa infiammazione al tendine d'Achille che ne ha condizionato la preparazione, anche se in questo momento dovrebbe essere di nuovo a disposizione. E poi McTominay, e poi Giovanni, mamma mia, basta, veramente basta. Ma tutte cose, voglio dire, ma al di là di quelle che possono essere state, il mercato, le situazioni, la squadra, cioè, però insomma non è che ci giri benissimo. Caro Fabio Esposito, buongiorno anche a te in cabina di regia, è già pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Arrivano già tanti messaggi, sono curioso di voglio interagire un po' con voi. 342 00 00 100, la formazione che giocherà contro l'Inter, non credo ci siano novità di sorta, quindi la difesa resta a 4 con Di Lorenzo, con Rachmani e Rafa Marin e con Spinazzola al posto di un Olivera che non ha brillato nella partita con il Como. Non c'è McTominay, giocheranno anch'io e Lobotka. Chi sostituirà McTominay? Vergara o De Bruyne? De Bruyne o Vergara, secondo voi? Insomma, sono curioso di capire, di pensare quale possa essere la scelta di Allegri, che ascolteremo oggi in diretta alle ore 14. Radio Gol Walter De Maggio, ci saranno i nostri inviati a Castel Volturno, la diretta della conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Inter-Napoli. In attacco l'altra novità, con Politano e Doliund, ma con Alisson Santos per Nualang, pronto poi eventualmente per entrare. Queste le novità per quanto riguarda l'Inter. Ovviamente credo che giocheranno tra virgolette titolarissimi. Ricordo che la settimana prossima inizia la Champions League, Napoli-Arsenal. Un po' di saluti. Visti questi infortuni di Giovane e McFratm, ipoteticamente passare 2 punti e prendere Icardi svincolato? Uomo di esperienza, Angelo da Varcaturo, dubito che Icardi possa venire a Napoli. Buongiorno a tutto il bar, tenacia, coraggio domani per i nostri ragazzi, buon lavoro, un abbraccio al piccolo Domenico. Enzo da Crystal Palace, il nostro amico. Forza Napoli, Alessandro Irma da Barra, lo salutiamo. Buongiorno Gianluca, amico mio, buon caffè a tutti gli amici del bar. Patrizio da Napoli, poi buona giornata, domani pomeriggio il Napoli vince a Milano e vince con l'Arsenal, mamma mia. Saluti da Afragola, forza Napoli sempre. Poi Marco Ballico, quest'anno punto su Lucca, ragazzi, Lucca, sapete già, Lucca al fantacalcio, forza McTominay, Lucca capitano. Ma chissà se Lucca lo sa che sto facendo questa sponsorizzazione clamorosa con il fantacalcio. Buongiorno, ma se va male lunedì ci sarà tutto esaurito al bar, Jenny. Caro Jenny, al bar e c'è sempre tutto esaurito, che il Napoli vinca, perda, pareggio, perché sempre tutto esaurito, che il Napoli vinca, perda, pareggio, perché siete in tantissimi. Saluto anche Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico. E poi l'attesa per domani sale, speriamo bene che il Napoli faccia un risultato positivo. Domenico che ci fa i complimenti. Sentiamo la formazione invece del nostro amico Guido Damas, la falegnameria di Casoria, che dice che giocano Meret, Rachmani, Rafa Marin, Di Lorenzo, Spinazzola, Politano, Anghissa, De Bruyne, Lobotka, Santos, Højlund. Sì, più o meno sarà questa la falegnameria. Saluta Guido Damas Lobrenzi. Allora, prima ondata di messaggi, ho salutato un po' di persone, però abbiamo Marco e Giovanni. Ciao da Marco, buongiorno.
1: Ciao Gianluca, buongiorno e forza Napoli.
0: Bello, ti vedo bello, sento carico, dove sei?
1: e sono, adesso sono a casa fortunatamente sono riuscito a prendere la linea dopo non so quanto tempo. Cioè, ti volevo chiedere,
0: io non vorrei
1: parlare di mercato, perché il mercato è stato un mercato disastroso, se non ci fosse proprio stato, è meglio. La seconda cosa che ti volevo dire, che dopo quella sconfitta col Como,
0: sì,
1: che secondo me l'ha voluta perdere Allegri, che io sono d'accordo, come ha detto qualcuno, che l'ha voluta perdere Allegri la partita, visto quell'errore di Anghissà che neanche nelle scuole calcio si veniva.
0: E che c'entra
1: dopo
0: Allegri?
1: Questa sconfitta col Como, sì, e dopo che dobbiamo affrontare, e visto che dobbiamo affrontare Inter in campionato e Arsenal in Champions, sì, non c'è proprio niente da stare Allegri, secondo me. Guarda, ti dico la verità,
0: è il titolo, dai il titolo, Marco, è il titolo, non c'è poco da stare Allegri.
1: Bravo. E poi ti volevo domandare un'altra cosa,
0: dimmi, caro.
1: Poi, anzi, due e poi
0: anche ci salutiamo.
1: Volevo sapere, io ho saputo che Buongiorno avrà un infortunio che durerà da 6 a 9 mesi, che c'è, che
0: è una gravidanza. Non lo sappiamo.
1: L'ultima cosa,
0: cioè, la gravidanza che sta incinta. Vai.
1: Allegri è stato un allenatore che è stato preso per il dopo Conte, ma è stato preso per chi? Per chi ha più esperienza per la Champions, in vista della Champions.
0: Guarda, grazie Marco, grazie alle tante domande di Marco, che stamattina è carico come una molla. Ovviamente su Buongiorno non possiamo dire quello che ha detto Marco, perché noi ci atteniamo a quelle che sono le comunicazioni ufficiali. Speriamo che possa riprendere quanto prima. Allegri è stato preso perché Allegri è un allenatore di esperienza, è un allenatore che dovrà gestire e sta gestendo, insomma, una situazione che De Laurentiis e il Napoli avevano chiaramente detto. Non dimenticate mai la conferenza stampa, perché poi si scordano le cose, si dimenticano. De Laurentiis, conferenza stampa, centenario, maglia, presentazione ufficiale, chi arriverà al Napoli, cosa succederà? De Laurentiis, due punti, virgolette, ho 45 giocatori, non arriverà nessuno, devo vendere per le liste. Insomma, ragazzi, lo sapevamo. Allora, Antonio Conte, grazie ancora per i tuoi disastri. Antonio il rosticciere, disastri, insomma, i disastri sono altri. Perché Marco parla così veloce? Non lo so, Walter 78 era un po' accelerato. Buongiorno, ma tutti questi infortuni saranno ancora colpe di Conte? Domani a Milano portiamoci il pallotto rire. No, vabbè, Gianni, per favore, non siamo così negativi. Con questo acquisto di Lucca hai fatto perdere il fantacaccio a tutti noi del bar. Ma che ce l'ho comprato io, Gianni d'Ercola. Scusa, che c'entra? Voi, ognuno è libero di scegliere quello che vuoi. Camomilla tisa da Londra, amico Marco. Buongiorno, come sta l'accelerato Marco? Armando D'Aversa, va bene, che lo saluta. Avete fatto una gag da cabaret con Marco? No, vabbè, Marco, calma, Marco, rilassati, sono scatenati, ragazzi, calma, Marco era così, non pigliava la linea. Ma Marco, va bene, posso fare una considerazione in merito al mercato? Certo, Sandro ci scrive: è possibile che una squadra come Napoli, che sappiamo che tanti giocatori sono al limite per gli infortuni, non abbiano neanche iniziato, sono già verificati una difesa allo sbaraglio, prendere un calciatore che già porta con sé infortuni ancora oggi non è pronto? Mi piacerebbe una tua sincera opinione in merito. Ma insomma, l'ho detto io, questa tipologia di infortuni mi sembra davvero un po' particolare. Noi su Buongiorno, insomma, non sappiamo proprio tutto, nel senso che abbiamo ricevuto questa notizia proprio alla vigilia del mercato, alla vigilia del ritiro. E McTominay è un infortunio talmente particolare, più che un infortunio è una situazione davvero unica, comunque molto rara. E Giovane ernia inguinale, il tendine d'Achille, Marianucci di situazione al ginocchio. Possiamo veramente aprire una sorta di pronto soccorso. Giovanni, vengo da te, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno, ben trovato e forza Napoli.
0: Sempre,
2: soprattutto quando perde.
0: Sempre,
2: perché
0: Giovanni,
2: qua ce lo stiamo dimenticando che siamo tifosi del Napoli.
0: No, quello no, c'è soltanto
2: intervenire dopo Marco è difficile.
0: Dovresti parlare leggermente più veloce.
2: La bella carica di adrenalina.
0: Devi parlare più avvocato, veloce. Vai.
2: Avvocato, la mia domanda è una sola, e riguarda un attimo questi infortuni, ma sì. Il buon Giovane, sì, che aveva un problema di ernia inguinale, io l'ho operata due volte, quindi lo sai che ce l'hai, lo senti,
0: ma l'ha detto anche Giovane, avevo questo fastidio.
2: Lo sai da tre mesi, guarda me, perché non l'ha fatta durante il periodo estivo? Le vacanze le poteva fare ugualmente, perché non è che è debilitante.
0: Oltretutto, se hai questo fastidio, adesso o si è acuito, non lo sappiamo ovviamente, non conosciamo l'esistenza fino in fondo di questa situazione, però probabilmente se lo facevi durante il ritiro, insomma, potevi probabilmente recuperare un po'.
2: Ma la domanda, avvocato, è un'altra. Sempre tornando a questi infortuni, lo staff medico del Napoli non era a conoscenza di queste cose. Allora vuol dire che il problema dello staff medico del Napoli che avevamo lo scorso anno continua ad esserci, perché anche McTominay, che ha avuto questo problemino, sentivo durante i mondiali.
0: Problemino è un eufemismo, insomma, voglio dire.
2: Vabbè, io voglio dire problemino, perché il cuore è sempre il cuore, quindi è sempre un punto interrogativo. Ma non si poteva intervenire prima anche lui durante la sosta estiva?
0: Sì, è una domanda legittima.
2: Per buongiorno. Allora, caro De Laurentiis, questo staff medico, lo vogliamo un attimo rivedere?
0: Vediamo, insomma, è una valutazione.
2: Senza critica.
0: No, capito. È una domanda, ti poni delle domande, noi non conoscendo fino in fondo, diciamo così, l'escursus di questa situazione che tu hai raccontato, cioè di buongiorno, due giorni dal ritiro, sappiamo che è infortunato. Giovane ci fa sapere, insomma, ci dice, perché l'ha detto lui, non è che l'ha detto qualcun altro. Giovane ha detto: era un fastidio che mi portava un po' da tempo. E allora
2: anche
0: ci
2: perché l'ernia inguinale non è che ti esce oggi, sono l'ernia inguinale, me la vado a operare.
0: Lo so. Va bene, grazie Giovanni.
2: Avvocato, buona giornata e forza Napoli.
0: Sempre, Michela Tonna chiede un intervento, riferisce con un Forza Napoli liberatorio da un supermercato. Io non so dove sta Felice, se ci chiama. Poi vorrei giocare con Allison, Vergara e Hojlund. Politano deve riposare, quindi Luigi da Mantova preferirebbe Vergara al posto di Politano. Anch'io Lucca, 15 gol, cornetti pagati, Peppe da Veyden, un bacio a mia moglie Rita, grande Peppe. Buongiorno, ma non ho capito, l'anno scorso erano gli infortuni, quest'anno il cuore, l'ernia, ci dobbiamo aspettare altro, ma che altro deve succedere? In bocca al lupo ai due ragazzi, stringiamoci intorno a questi ragazzi e al mister Maria 74 che andiamo a salutare. Caro Gianluca, sono felice, Marco stai tranquillo, un abbraccio a Domenica, a Giorgia. Hanno una bella prestazione anche per il morale, sempre Forza Napoli, concedimi un bocca al lupo al Gladiator. Ce lo scrive Gusto, Restaurant Santa Maria, Capo a Vetere. 11 Leoni domani in campo, tanti auguri di buon onomastico a tutte le Rosalia, Vittorio Lorogia, Santa Rosalia oggi? Non lo sapevo, auguri. Buongiorno, Rosalia oggi? Non lo sapevo, auguri. Buongiorno, mi auguro di vedere Marotta a fine partita a lamentarsi in TV. Sai che risate. Saluto Carlo da Secondigliano che ci ha mandato penso un pezzo per il Festival Bar dello Sport. Oggi niente polemiche, siamo compatti e sosteniamo domani un solo grido Forza Napoli, la nostra amica Maria da Fuorigrotta. Mamma mia quanti siete. Vado da Gianluca, un nome, una garanzia. Ciao Gianluca.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Volevo un poco rispondere all'amico di prima.
0: Come no?
3: Di Giovane, ma sì. Penso male anche su McTominay,
0: sì.
3: È uscito fuori l'infortunio il 1 settembre, il 31 agosto, secondo me perché la società voleva venderlo, soprattutto Giovanni, perché altrimenti non si spiega, è un ernio inguinale.
0: Stai facendo il retropensiero, sì. Cioè non hanno evidenziato questo infortunio nel tentativo di cederlo, è un retropensiero un po' cattivello,
3: Sì, perché non si spiega che il primo, pure con McTominay, non si è allenato bene per 2 settimane, si diceva che era la vescichetta sotto al piede, e invece no. E un'altra cosa, proprio venendo a McTominay, il Napoli non ha compensato l'uscita di Elmas. Noi non abbiamo centrocampisti, Anghissa l'ha dimostrato domenica, il Napoli va in affanno a centrocampo, ha bisogno del ruolo di Elmas, a maggior ragione con una squadra che invecchia, centrocampo, Botta 32 anni, Anghissa 31, e a maggior ragione col problema di McTominay che comunque un mese e mezzo sarà fuori. Quindi per me tutti parlano di attacco, ma
0: Il problema è a centrocampo. Siamo corti a centrocampo.
3: Non andava riscattato Elmas. Va bene, avvocato, la salute è Forza Napoli.
0: Ti abbraccio, Gianluca, ti abbraccio. È valutazione. Però io conto molto su Gilmour, ragazzi. Il povero Gilmour che ha avuto questa sfortunata. A proposito di infortuni, no? Che anche Gilmour si è infortunato con la Scozia prima di fare il mondiale. Anche lui, un infortunio anche non di poco conto. Ha dovuto saltare il mondiale, un'esperienza bellissima. Adesso è pronto. E secondo me Gilmour un pizzico di energia in più potrebbe darlo. Saluto intanto Marco Dal Vomero. Il Napoli non va oltre il quarto posto. Se poi o presidente mette mano, scontenta Allegri come ha fatto con Conte, salire. Vabbè, Marco, non è scritto benissimo, però insomma ho capito il senso. Penso che Giovane ha deciso di operarsi perché si voleva giocare le sue carte con un nuovo tecnico, diversamente sarebbe stato sicuramente un esubero. Ma Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30, un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo, Maurizio che ci racconta. Poi, buongiorno, Lello da Quarto. Finalmente l'Inter una volta alle 12:30 dopo 4 anni, è vero. A noi due volte Fiorentina e Lazio. Giocherà Gilmour? Chi lo sa, Lello? Io devo dirti la verità, me lo auguro. Michele da Piacenza, non andava venduto Asa? Sta giocando nel Frosinone. Walter 78 che ci saluta. E poi Giovane senza non lo posso leggere. Questo strato da Napoli, mi dispiace, non lo posso leggere. Aveva avuto una richiesta, ma non so se si trova al supermercato o meno, perché volevano sentire un Forza Napoli da Felice, però all'interno di un supermercato. Vediamo dove si trova. Felice, buongiorno.
4: Buongiorno, sono davanti alla parrucchiera che sta aspettando mia moglie.
0: Scusa, ma tua moglie è nuova mattina, già stata alla parrucchiera
4: alle 8:30, questa, eccola, sta uscendo, male va.
0: Sta uscendo, allora facciamo, scendi
4: e poi te la faccio salutare.
0: Aspetta. Sì, aspetta, lo fai prima, sì. Che entra, lo fai prima, bussa.
4: Vado, c'era il nostro caro amico Vigliotti che ti vuole salutare. Bellissimo, amore, anche dal parrucchiere.
0: Amore.
4: Allora, stamattina siamo malpensanti, porca miseria.
0: In che senso, scusa?
4: Siamo positivi.
0: Sì, ma tu che fai?
4: Fai tu anche un Forza Napoli a Gianluca, do.
0: Alba, perché?
5: Avvocato, buongiorno. Mio marito è matto perché vedi, le clienti escono fuori. Vabbè, loro sanno che è mezzo matto.
0: Senti, Alba, ma alle 8:30 del mattino già vai dal parrucchiere la mattina, già scendi.
5: È per forza, perché
0: c'è folla.
5: Avvocato.
0: C'è folla? C'è folla?
5: Sì, ecco al parrucchiere nostro.
4: Parrucchiera.
5: Anche se diciamo è uno dei migliori che c'è.
0: Non avevo dubbi. Ma che sta bussando? Che bussa alle 9:15 a Montefalcione? Ma che bussa?
5: Ma avvocato.
0: Dimmi, cara.
5: Una buona giornata.
0: Grazie, Alba.
5: Forza Napoli.
0: Alba, resisti, Alba. Va bene.
5: Bravo.
0: Ecco, resisti. Va bene.
5: Felice.
0: Sì, ti ringrazio.
4: Domani con questo Forza Napoli, il Napoli vincerà. Vincerà.
0: Grazie, Felice. Ci sentiamo domani sera.
4: Ti voglio bene.
0: Ti abbraccio, sì. Fai un'ultima bussata e poi ce ne andiamo, dai. Bussa. Ah, se n'è andato. Vabbè. Grazie mille, Felice. Ci scrive Michele. Gianluca, che vuol dire che mercoledì sono mercoledì sono a Montefalcione, dove posso incontrare dopo pranzo Ugo Cercillo? Guarda, ti ho detto, vai sotto dove c'è la posta. Montefalcione, c'è la posta, lui sta al piano di sopra e l'ho bussato e lui scende. Felice, Alba, sono come Santa Santa Mondaini e Raimondo Vianello, sono Peppe da Brusciano, è vero. Mi sembrano, che bello sentire Felice chiamare amore la sua signora. Bravo, questa è una cosa carina. Se Torino-Roma dovevano giocare 12:30, estate spostata perché Napoli non lo fa pure il Napoli, non lo so, sul calendario ieri sono usciti anticipi e posticipi, date un'occhiata per le vostre organizzazioni. Ciro ci ha mandato la canzone per il Festival Bar, vuol dire che ma voi che siete la radio ufficiale non potete dire al presidente porta la squadra a fare un bagno nella vasca benedetta di Lourdes. Vabbè, ci proviamo. Enzo da Quarto, anche lui. Ma vuoi vedere che Elmas è l'Iniesta, no? Dai, cioè nel senso che non era la cura dei mali, Elmas poi l'ha preso l'Atalanta, poi vado a salutare anche Francesco che ci saluta e vado da Nicola che è in linea. Nicola, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato, sempre Forza Napoli, Nicola da Ischia.
0: Ah, il famoso Nicola da Ischia, grandissimo nostro amico.
6: Tutto bene avvocato?
0: Nicola, com'è la situazione? A Ischia c'è ancora gente? Sì, molta gente ancora?
6: Sì, sì, abbastanza, siamo abbastanza gente.
0: Meno male.
6: Vabbè, come
0: la mitica isola, la mitica...
6: si mantiene sui 30 gradi,
0: ma che
6: molti male per venire qua sull'isola a farsi un bel bagno,
0: più
6: tranquillamente,
0: più tranquillo.
6: Anche perché veramente adesso si sta un amore,
0: meno male.
6: Finita quell'affluenza,
0: veniamo io e Fabio Esposito, veniamo a farci un bagnetto, poi stasera andiamo a mangiarci qualcosa. Spiccantiello come sta? Sta bene?
6: Va bene, alto livello.
0: Altissimo livello, Spiccantiello, il famosissimo Spiccantiello. Nicola, prego.
6: Un'altra cosa, volevo dire, ma come mai il talento Antonio Vergara?
0: Allora, Nicola, è stata la domanda della settimana, ce lo siamo chiesti tutti. Il problema, spero, ripeto, conta poco perché ormai noi dobbiamo pensare all'Inter e soprattutto in previsione di capire se sarà Vergara o De Bruyne sostituire McTominay contro l'Inter. Probabilmente qualcuno oggi potrebbe chiedere ad Allegri in conferenza: ma scusa mister, ma perché poi Vergara non è entrato? Vediamo se il mister ci racconta e ci dà la motivazione di questa curiosità che ci siamo portati avanti un po' per tutta la settimana.
6: Un'altra domanda ti faccio e poi ti lascio.
0: Sì.
6: Siccome manca tanto Juan Jesus
0: a Venezia, a Venezia, sta a Venezia, sta ancora pagando la Juan Jesus. Sì.
6: Esperienza e qualità.
0: Sì.
6: Ma un tipo come Acerbi, a parametro zero, esperienza in campo internazionale, esperienza Inter, ha giocato come la Roma con la Lazio, fisicamente sta bene. A parametro zero, siccome la difesa fa un po' d'acqua dappertutto.
0: Fa un po' d'acqua.
6: Cosa
0: sì.
6: ne pensi? Sempre Forza Napoli.
0: Salutami gli amici. Come si chiamavano gli altri? Spiccantieri. È caduto, peccato. Mi ricordavo la comitiva dell'isola d'Ischia. Va bene, no, Acerbi, non lo so, ragazzi. Acerbi, insomma, anche lui mi sembra. Insomma, anche l'Inter ha deciso, insomma, a fine contratto di non rinnovarglielo. Allora, Chicco che ci scrive da Soliera: sono convinto che non ha fatto giocare Vergara per le sue dichiarazioni che voleva giocare di più. Bah, non lo so, insomma, non ti so dire. Buongiorno a tutti i tifosi dalla falegnameria Ambrolegno di Lauro. Ragazzi, noi abbiamo una batteria di falegnameria, la grandissima, voglio dire, siamo veramente... allora, Nicola da Ischia mi fa venire immediatamente... il coniglio all'ischitana. Una domanda che forse oggi non c'entra nulla con il bar: lei oggi, se dovesse scegliere, chi prenderebbe al fantacalcio? Lavezzi nel suo prime o Quara? Lavezzi o Quara? Bella sta domanda, cari Fabio, chi pigli? Lavezzi o Quara? Quara, pigli Quara, sì, Quara, va bene, Quara. Fabio ha pigliato Quara, ma guardate pure storti gli ho fatto, vabbè, Quara, va bene, Quara. Michele da Amsterdam: Felice e Alba sono i nonni che ogni nipote vorrebbe avere. Gioia, felicità per il vi ascolta, grazie di esistere e sempre Forza Napoli. Grazie anche a Franci da Licola, la nostra Franci da Licola, gli mandiamo un grande bacio e un buon fine settimana. Un grande in bocca al lupo a Giovane, a Scott McTominay. Domani sera un solo imperativo: vincere. Forza Napoli, ce lo scrive Martina da Napoli. Ben ritrovato, Felice Mingione. Il Napoli ha davvero una rosa da scudetto e da Champions, oppure stiamo sopravvalutando Allegri e la sua nomina tecnico più vincente italiano? Non lo so, Felice. Noi rimaniamo a quello che ci hanno detto De Laurentiis, Allegri e quello che forse pensiamo. Il Napoli è una squadra forte, ha una rosa forte, l'hanno detto più volte. In questo momento è probabile che siamo un po' in difficoltà. Vediamo che cosa succede. Intanto mi fermo un secondo, vado in pubblicità con Fabio Esposito, torniamo tra un attimo con il Bar dello Sport.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app.

0: Caprinapoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci, siamo ritornati in diretta, Gianluca Vigliotti ai microfoni con il Bar dello Sport, è il nostro ultimo appuntamento questo di oggi, poi domani ragazzi vi aspetta, vi attende una giornata fantastica a Kiss Kiss Napoli, tutto il pre-gara di Inter Napoli, diretta azzurra, e poi subito dopo la partita con Donna Susi Fiorillo ci sarà il Bar dello Sport post gara con le conferenze stampa, le interviste, i commenti, le opinioni, le pagelle. Mamma mia, che cosa ci aspetta. Fabio Esposito in cabina di regia mi segnala, ah, che spettacolo, è tornato. Innanzitutto c'è Pietro e poi c'è una sorpresa, in settimana non si era fatto sentire, ma è giusto che sia intervenuto adesso in questa vigilia di partita. Fatemi salutare un po' di amici perché sono arrivati altri centinaia di messaggi. C'è Enzo, parliamo di Conte, di Laccameno con i suoi sodali, Spiccantiello, Prospero, Celentano, Raffaele di Casapietra, Unici, chiamalo ti prego. Sì, eccolo, la comitiva di Nicola. Ci siamo pure noi, la Falegna Maria, Art of the Wood di Ponticelli. Le Falegna Marie bastano a tre. E poi buongiorno, vinciamo a Milano, Luciano Club Napoli Sarno, Chicco che ci scrive da Soliera, buongiorno fratelli in fede, a Milano sento troppo entusiasmo, sarà un Napoli formato Varenna, Antonio dall'Austria, e poi sono Maurizio, complimenti, oggi la strada più bella a Napoli si può definire via Scarlatti, ma semplicemente per la bellezza degli alberi che ci sono, da un senso di serenità, oh Gesù, va bene, Pietro, vengo da te, buongiorno.
4: Ciao, sono Pietro da Pisa.
3: Oh, amico mio, come stai Pietro? Buongiorno.
4: Diciamo benino, dai. Diciamo benino.
3: Che piacere sentirti, vai.
4: Grazie, io ti ascolto alla porta.
3: Non ti preoccupare, un abbraccio.
4: Mi permetti di fare un saluto, per favore?
3: Ma sei il padrone, vai.
4: Magari. Senti, voglio salutare il mio gruppo che faccio parte, gruppo Malati Pugno del Napoli.
3: Sì.
4: Amministratore Salvatore GLS e Geni, e poi felice con la signora Alba. Senti, Gianluca, secondo te, no?
3: Sì.
4: Non so se tu sei d'accordo con me.
3: Vai.
4: Il fatto di McTominay, no?
3: Sì.
4: Il problema che lui ha
3: McTominay per gli amici, McFratom, sì.
4: Il problema che lui ha, io penso, a parte che la società, come abbiamo saputo tutti quanti, che questo è un problema che lui si porta dai mondiali,
3: l'ha detto lui.
4: Secondo me però, io penso che mi sbaglio, spero che mi sbaglio, la società lo sapeva molto bene, però non ha fatto uscire questa notizia fuori, perché se usciva questa notizia fuori, cosa succedeva? Che logicamente tutti quanti tifosi specialmente dice guarda mo si deve operare, ci vogliono 2-3 mesi per McFlat, per dirti, allora tutti quanti pretendevano la sostituzione di McTominay.
3: No, non credo.
4: Allora
3: no.
4: Per evitare i tifosi che dicono queste cose, guarda caso che coincidenza, appena si chiude il calcio mercato il 1° di settembre, mercoledì mattina uscirò fuori
3: con non credo
4: ho
3: Pietro
4: pensato io,
3: no ma infatti no ma ti rispondo, è un retropensiero il tuo, ma non sono d'accordo, non concordo con quello che... ti spiego questo, da quello che abbiamo letto in questi giorni nasce questo problemino di McTominay nella preparazione dei mondiali, non credo si sia riproposto nel corso poi del tempo, e probabilmente poco prima della partita con il Como, insomma abbiamo visto anche un McTominay, diciamo così.
4: Perché dicevano quello che non gioca bene perché hai problemi ai piedi?
3: Vabbè, quello lo tiene a prescindere, no? Il problema alla vescica l'abbiamo visto, è un problema a prescindere, il problema è alla vescica.
4: Prima cosa, Gianluca, e poi te lascio e ti ringrazio. Per quanto riguarda sempre il mio pensiero, visto che diciamo Pogliano sta tanto bene, nemmeno Anghisani, no?
3: Come no? Anghisani? No, scusami, Anghisani e Pogliano non è che... non hanno giocato una partita buona con il Como, insomma.
4: Non si è saputo spiegare bene.
3: No,
4: e abbiamo questo ragazzo Favasoli che è un grande esterno, alto e basso, e fa
3: alto
4: anche
3: e basso,
4: tutta la fascia e fa anche dei gol, no?
3: Sì. Dico,
4: ma non si potrebbe, potrebbe fare.
3: Sì. Ma piano piano, me lo metterà in campo, lo vedremo, ci sono tante partite.
4: Due con

0: diciamo, accelerando fa fasule a destra, cioè, per dire, come la pensi sempre io,
1: cioè, ma scusa, ma tu stai al bar, puoi dire quello che vuoi, caro Pietro.
0: Fasuli, come si chiama là? Gilmour,
1: una rivoluzione, la rivoluzione di Pietro.
0: Alisson, e poi in attacco De Bruyne con Hollywood.
1: Sembra 11 hanno a giocare, voglio dire, sempre 11 sono. Certo, vediamo, Pietro. Ciao Pietro, un abbraccio, ti raccomando, un abbraccio. Allora, buongiorno. Purtroppo Manna non ha potuto operare sul mercato, ma stanno invece operando i calciatori Nando Percolano Carina. Ciao, io sono una bambina di 10 anni che tifa molto il Napoli, mi saluti per favore, forza Napoli. E come ti chiami? Ci scrive una bambina di 10 anni, mi saluti per ma io come faccio a salutarti se non so il tuo nome? Cosa vuole che il calcio Napoli se ne freghi? No, non è vero, perché non se ne deve fregare dell'opinione. Fra Juan Jesus, Acerbi, ballano 3 anni e 4 mesi, non è una piccolezza. Il Napoli non rinnova un 35enne, poi mette sotto contratto un 38enne, impossibile. Peppino da Modena ci scrive: Napoli ne ha abbastanza di centrali difensivi, Begumama, Ranucci, Badi Ashil, poi a gennaio dovremmo avere a disposizione Buongiorno, ci vuole pazienza e vedremo, ragazzi, che pazienza che ci vuole. Corre voce la vendita del Napoli, l'unica logica spiegazione di questo evidente indebolimento, non lo so Rosario, non ti so dire. Un saluto a tutti e un invito a tifare forte, che spesso la convinzione e il sostegno fanno la differenza. Per Francesca D'Alicola, siamo vicine, mi farebbe piacere conoscerti. Chi è? Ah, è Serena. Ah, Serena vuole conoscere a Franci D'Alicola, e sono vicine di casa. Che ne sapete che siete vicine di casa? Ma voi, come fate a dire queste cose? Non lo so, però sono due grandi cantanti, attenzione. Pensate un duetto Franci D'Alicola e Serena. Mamma mia, con Temo l'interista, no? Come si chiamava quella canzone bellissima? Serena, pensavo ce la rimandassi, invece l'ho rimandata. Ma attenzione! Signore e signori, io faccio slittare il Festival Bar dello Sport, perché è un'occasione unica, ritorna dopo una settimana di grandi polemiche, McTominay, il mercato, eccetera. A questo punto serve il pensiero di Ignazio detto il Torchio.
2: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
1: Grande amico mio, come stai?
3: Ciao amico mio, io sto bene, però sto male che non riesco mai a prendere la linea. Da domenica sera che voglio che chiamo, sto venuto al telefono,
1: Ignazio,
3: e non riesco mai a inserirmi.
1: Ignazio, io ti chiedo scusa.
3: Adesso non mi sono preparato niente, perché ho detto
1: meglio Ignazio, meglio che non...
3: Comunque sarò un po' esattivo e dico, con le mie opinioni.
1: Vai, Ignazio, vai.
3: Calcio mercato chiuso, sì. A Napoli non possiamo dare nessun voto.
1: No, perché?
3: Perché non ha potuto fare acquisti per ovvie ragioni.
1: Lo sappiamo.
3: Sono state collegate tutti gli esuberi.
1: Sì.
3: Mi sembra solo 7 a titolo definitivo. Allora chiedo, a fine campionato rientreranno tutti dai prestiti.
1: Sì.
3: Ci ritroveremo con un organico di 40 giocatori più 2, gli unici acquistati.
1: Esatto.
3: Ci vedrà la stessa situazione
1: di quest'anno. Hai ragione.
3: Senza poter fare acquisti. Napoli Como.
1: Ancora?
3: Tutti critici, ed ancora, non sono riuscito a parlare.
1: Hai ragione, e ti chiedo
3: tutti
1: scusa.
3: Tutti critici e gli sciacalli.
1: Gli sciacalli, i famosi sciacalli.
3: E sciacalli, sei nordista, nordista.
1: Sì.
3: Hanno detto che Como ha dominato.
1: Non è bello.
3: Semestre che Como è una grande squadra e ben organizzata.
1: Sì.
3: Però contro il Napoli non ha giocato ad anni pari. Il Napoli era senza il centrocampo, con un McTominay nullo per i suoi problemi.
1: Beh, hai ragione, postumi.
3: Più anzi, tu non puoi regalare questa agli avversari.
1: Hai ragione,
3: Più qualche altro. Alla fine, e poi i due gol del Como sono stati per due errori difensivi.
1: È vero.
3: Alla fine è stato mandato in campo, né adesso, nella speranza che potessi infastidire la difesa
1: da fare.
3: Como.
1: Era troppo tempo.
3: Anche lui non era al
1: mese. Era 6 mesi che non giocava.
3: Era assente dal campo da diversi mesi.
1: Sei mesi.
3: Il Napoli, nonostante tutto, poteva anche pareggiare.
1: È vero, questo è vero.
3: sabato contro l'Inter
1: che
3: aspetta un'altra partita difficile,
1: molto difficile,
3: un pareggio sarebbe un ottimo risultato,
1: mamma, firmerei,
3: e poi 5 punti in 35 partite si possono recuperare.
1: Tu pensi allo scudetto,
3: e per l'Inter 7 punti in 3 partite sarebbe un ottimo risultato. Però io il calcio è sano.
1: È vero.
3: Perché domenica scorsa ho visto la corazzata Inter non andare oltre l'1-0.
1: Ha rischiato pure di perdere, di pareggiare.
3: Napoli sempre è buon proseguimento, amico mio.
1: Ignazio, ti vogliamo bene, sappilo. Sei un nostro, il grande Ignazio. Ma il bar è molto affollato, Ignazio, perdonaci. Ma purtroppo è stata una settimana davvero molto particolare. L'editoriale di Ignazio dovrebbe prescriverlo l'ASL per curare i momenti di tristezza della vita, ci scrive Enzo 66. Sciacalli, ci scrive il nostro amico Gaetano da Portici. Sto sentendo anche Giovanni, si deve operare. No, già si è operato Gaetano da Portici, anche lui si è già operato. Allora è il momento, chiedo. Ah, c'è anche l'amico Dadà, Dadà, devi aspettare un attimo perché goditi insieme a noi questo Festival Bar dello Sport.
4: Festival Bar dello Sport.
1: Attenzione, c'è un intro, ma poi
5: tu sei speciale, sei la squadra mia.

0: Maria, quella di Antonio, che salutiamo.
1: Non risparmiava il suo cuore,
0: Robby.
1: E ha avuto un malore, ma ritornerà.
0: Vai, Robby, Mogol.
1: Più bella per quel giocatore, la stella, e come un leone sul campo lotterà. Oscurità della notte, ma il cuore che combatte.

0: c'è bisogno di cuore, di tifo e d'amore, è pronta a soffrire la squadra per te.
1: Grande Robby, hai vinto.
2: Stai ancora in da stu cor,
1: è vero, sempre
2: questo nuovo allenatore. Niente voglia, niente spera che tu riesca ancora a Napoli a giocare.
1: Chi?
2: Sì, sicuro che sto ruolo, come so sicuro di te. Oi Lucca mio,
1: grande Lucca.
2: Oi cuore, e chi sto cuore, si sta una delusione,
1: no,
2: però chi sta facendo

0: è la sigla, questa. Antonio il Criticone, grandissimo, grandissimo. Ma questa conservala, perché me la devi rimettere nel finale, Fabio. Voglio chiudere con questa grande pezzo di Antonio il Criticone. Devo ringraziare Robby, devo ringraziare gli amici che hanno mandato dei pezzi oggi eccezionali. Ma questa sigla, che deve essere propositiva, deve essere benaugurante, ma vincerà Milano, non male, non male, bravo, sei bella Robby, ci scrive Marcello, non male, bravo, sei bella Robby, ci scrive Marcello da Beirut, che ti abbraccia. Ma quest'anno Manna ha dato le deleghe per le operazioni all'estero, McFratemi per gli inglesi, Claudio da Torino, il Festival Bar dello Sport è una grande medicina, Massimo Pazzo. E Chio Mandena all'avvocato è diventata la segna Lucca, Chio Mandena all'avvocato, grandissimo Antonio il Criticone. Martina da Napoli, ma vincere Sergio da Pozzuoli, ho letto che McFratemi non rinnova il contratto, stanno trattando Sergio, è ancora molto presto, pensiamo prima all'operazione. Ignazio, detto il Torchio, un grande inviato a mezzo servizio, ha vinto per me Forza Napoli, Luca Capitano 78, questa canzone la cantava Antonio Bonomo, ah eccola quella lì, io non la conoscevo, ammetto. Prendere più spesso la linea Ignazio, se no non la finiamo più, ci scrive Pietro. Ci scrive Isis Beck, ti ricordi la cazzina di andare a sentire il time out di Messina nella finale? Ah, parli di Mark Brown che è tornato al Napoli Basketball, grande acquisto, grazie Rosario, centro storico. Avvocato, il Festival di Sanremo deve chiudere rispetto al Festival dello Sport. Enzo 58, mi sono emozionata, ci scrive la nostra amica, mi sono emozionata, bravo Antonio da Pozzuoli, Robby Mogol sempre sprint con il Criticone, la nostra amica Francina Licola. Vado a sentire Dada, ma tu hai visto che hanno combinato i nostri amici? Buongiorno
1: Gianluca. Buongiorno. Sono spettacolari,
0: mamma mia,
1: alto, cioè alto gradimento per ricordare una trasmissione.
0: Yamma vincere a Milano, Yamma vincere a Milano è clamorosa, è bellissima, è grande.
1: È bella, e poi dopo, cioè, giustamente tu hai buttato là sul piatto che avendo preso
0: Lucca
1: fantacalcio, tu poi dopo farai una cosa quando accadrà, e allora giustamente
0: capito? Lunedì mattina c'è un tappeto che mi deve portare qui nello studio, e voglio capire. Pensa sabato sera se Lucca fa gol.
1: Quindi vabbè, per dare soddisfazione a Ignazio, che lui voleva un pareggio, il pareggio a Milano è dato a 3,65. Io sono per il 2.
0: E vai. 3,85.

0: 4,85.
1: 4,85.
0: A Milano.
1: Con, insomma, con 5 euro, 20 euro, con 1 euro 5, insomma, più o meno, insomma, non è male, non è male.
0: Poi dopo, se vi interessa, io qualche tempo fa ho fatto un'unghia incarnita, se volete vi faccio mettere in contatto con lo specialista, un'unghia incarnita, se volete vi faccio mettere in contatto con lo specialista, così ne parlate un po' anche.
1: Sì, manca solo quella, manca solo quella.
0: Dai, così. Però tu c'hai Ignazio alla deroga, quando non lo sentiamo un po'.
1: Possiamo chiamare, sì, abbiamo una delibera da parte di tutto il consiglio direttivo del Bar dello Sport, che quando Ignazio non lo sentiamo da un po', si è come a difficoltà, poverino, a riuscire a entrare, possiamo noi chiamarlo per fare il
0: Io spero di portare fortuna, sono territorio lombardo.
1: Ah, bene.
0: Vado a vedere il Gran Premio e quindi
1: bello. Ma quindi fai sabato Inter Napoli? Vai a vederti anche la partita?
0: Terzanello.
1: Mamma mia. Cioè tu fai un fine settimana i Wanderer, diceva qualcuno, fine settimana con Milano, San Siro, no, poi Gran Premio
0: Monza. Questa cosa è molto molto triste, questa qua, cioè, molto triste, no? Cioè, infatti chiedevo se Gianni dal profondo nord va a vedere la partita.
1: No, non credo, di solito lui non va, però
0: lui va solo a Napoli.
1: Vabbè, chiediamo Gianni, facci sapere se sei allo stadio, poi raccontaci tutto lunedì, all'Ignazio detto il Torchio, ci fai una relazione sulla partita, ma anche sul Gran Premio, che spererei bene alle Ferrari. Allora, mi devo fermare, non posso però non andare in pubblicità salutando Maddi, finalmente anche tu, Maddalena, buongiorno al mio bar del cuore, a solo due giornate pare che siamo fuori da tutto, forza ragazzi, sosteniamo, forza Napoli sempre. Un abbraccio a Maddi, Fabio, andiamo in pubblicità, torniamo per la parte finale del Bar dello Sport.
2: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
3: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
4: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
5: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
6: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
7: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
6: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
8: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
10: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
13: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Beh, me lo state richiedendo in tanti, ma vi accontenterò, perché dopo il grande Antonio da Pozzuoli, la nostra Robby Mogol, eccetera, il pezzo di Antonio il Criticone, Yamma a vincere a Milano, non può non chiudere un bar dello sport che sta raccogliendo tutti i nostri amici alla vigilia di questa partita. Ricordo gli appuntamenti, ragazzi, alle 2 oggi e 14 Radio Gol, c'è la conferenza in diretta di Max Allegri alla vigilia di Inter-Napoli, e domani tutto il pre-gara Inter-Napoli, si gioca alle 18, c'è diretta azzurra, c'è la radiocronaca in diretta in esclusiva della partita, e poi il bar dello sport post gara insieme a donna Susi Fiorillo, dove racconteremo tutto quello che è accaduto. Fatemi salutare anche l'amico da Manchester, Gennaro Crazy Man, il mio amico Gennaro Crazy Man, Dada Calaiò, Giovanni da Scicciano. Come fa Dada ad andare a vedere la partita? Non risiede a Napoli? Penso di no. Terzo Anello, penso proprio di no, che non risiede a Napoli. Poi vorrei sentire il bromboliere, il vecchio bromboliere, lo prenderemo un giorno. Domani l'Inter prende 3 polpette, zuppette alla napoletana, io sono stadio. Poi avvocato, voglio bene assai, chi è questo nostro amico che ci scrive? Se l'avvocato vince la scommessa su Lucca, lui lo dovrà ingaggiare come proprio procuratore per tutta la fiducia posta. Domenico che ce lo scrive: sabato hanno preparato il piattino al Napoli, ma i nostri guerrieri romperanno le cosiddette giarretelle e rovineranno la festa agli sciacalli. Yamma vincerà a Milano, scrive Rino Molosso. Buongiorno Ignazio, devi avere una linea diretta con il bar. Alex Overtime, auguri a me, 57 anni, grande Alex. Grande Alex Overtime, auguri, auguri di cuore. Grande la nostra Robby, complimenti ad Antonio il Criticone, Vittorio l'orologiaio, il Criticone di un'altra categoria, numero uno, ci scrive il nostro amico. Vado da Andrea che è in linea. Andrea, buongiorno.
15: Gianluca, buongiorno.
1: Ehi, amico mio, come stai? Grande Andrea, eccoci.
15: Gianluca, posso condividere quello che sto passando, perché ieri sono andato in ospedale, c'è una grande notizia bellissima, papà. Quando è cominciato questo brutto male era 7 centimetri, papà. Adesso è diventato 1 centimetro.
1: Meno male, continua a lottare come un leone, Andrea. Noi siamo
15: tutti ragazzi, a Boca che sta lottando come ragazzi, volete potere. Poi andiamo a Milano, andiamo a vincere. Mi è piaciuta la canzone che ha fatto.
1: Andiamo a vincere a Milano, andiamo a vincere Milano, a Milano.
15: Perché volere e potere, a Boca, e voglio dare questa esperienza a tutti i ragazzi. Non mi mettete paura, perché la vita è bella, lottate che vinceremo. Ok, avvocato, bene, vi rivediamo domani e sempre Forza Napoli.
1: Ti aspetto, in bocca al lupo, grande Andrea, un abbraccio forte, non mollare, non mollare, queste sono le cose più importanti, ragazzi. Buongiorno al bar dello sport, Gaetano da Pomezia. Che tristezza, ma domani. Avvocato, ma fa freddo a Napoli con questa maglietta a maniche lunghe? Perché scusa, non posso Gennaro, che non posso mettere. Poi buongiorno, un abbraccio a tutti, grande festival, l'albero della Germania, Yamma a vincere a Milano, ormai è diventato, ragazzi, il nostro mandria, ma vincere, bisogna capire che partire dal primo minuto, viceversa, è un bel ballottaggio, Vergara o De Bruyne, grande Robby, forza Andrea, ancora un centimetro per il traguardo, bravo, bello questo messaggio del nostro amico Patrizio da Napoli, che ringrazio. Gianluca caro, nel giorno del mio compleanno l'amico Antonio da Pozzuoli ha cantato sulla base della canzone Tu sì carnale, che mi cantava sempre il mio grande papà, non so, l'ho percepito come un suo segno, grazie Antonio. Allora Antonio il Criticone, guardate cosa succede al bar dello sport, io non sapevo che oggi fosse il giorno del compleanno di Antonio il Criticone, gli facciamo gli auguri e i complimenti e ti premiamo e tu premi noi con questo grande pezzo che hai fatto oggi. Poi abbiamo sentito questo pezzo bellissimo di Antonio da Pozzuoli, Tu sì carnale, cantato da Bonomo, Antonio Bonomo, che è un mitico, storico, cantante, eccetera, che ti cantava papà. Guarda che magia strana, ti vogliamo bene, ti ringrazio, Antonio il Criticone. Vado a salutare Franco che è in linea. Franco, buongiorno.
16: Ciao Gianluca, buongiorno.
1: Buongiorno caro, buongiorno.
16: Allora Gianluca, io il radioascoltatore di prima non ha detto una cosa sbagliata, perché non so se lo sai, gira sui social,
1: sì.
16: Le ho viste varie volte, una telefonata a luglio nella
1: ma questo l'abbiamo sentito, ma poi l'ha dichiarato adesso McTominay, cioè McTominay ha detto che questo era un problema che gli era sorto, o comunque
16: lo sapeva la società.
1: E questo, sì, io questo ti ripeto, su questa certificazione posso fare una disunzione logica, ma non posso certificarla.
16: Perché se McTominay lo sa, i medici lo sanno, lui diciamo ha il problema, esce dopo la chiusura del mercato questa notizia, probabilmente l'hanno voluta tenere lì, non so per quale motivo, però vabbè, lasciamo, oramai è successo. Però Gianlu, io sembro parere la base di tutti i problemi, speriamo che non ci siano, sì, ne abbiamo già parlato, è sempre il Napoli da destinazione d'uso, perché il Napoli dopo Reia eccetera eccetera, il presidente cambia e diventa europeo, Benitez, Sarri, Spalletti, poi è venuto Manna e ha portato un'altra volta l'italianità, la juventinità nel Napoli, Conte, Allegri, cioè il Napoli io con Conte mi annoiavo, con Allegri peggio ancora, cioè sempre bassi, sempre a difendere,
1: ma ha fatto due partite, Franca, ha fatto due partite,
16: non so perché il presidente ha ragnato che sta destinazione del Napoli, che era il Napoli europeo che ci faceva divertire, non lo so.
1: Però caro Frank, io ribadisco qua non dobbiamo essere onesti, noi siamo stati onestissimi perché abbiamo raccontato le perplessità, le preoccupazioni di questa partita con il Como, anche se noi non sapevamo della questione di McTominay, tutta una serie di situazioni eccetera, però sono passate due partite, credo che noi abbiamo il dovere da parte di tutti di seguire con attenzione quello che sta accadendo, di aspettare un attimo, anche perché adesso il Napoli non voglio giustificare,
16: poi aggancia, attacco solo io sono d'accordo, io spero che il Napoli le vinca, certo, tutte, però è il gioco che ho visto, cioè questo stare sempre basso, e che non mi fa sperare bene,
1: lo so,
16: cioè, perché il Napoli aspettava il Como lì e il Como se lo aspetti ti fa male, invece con gli altri sempre quella mentalità, il Napoli ti veniva a pressare fuori all'area di rigore, cioè io mi divertivo, ti fa male, invece con gli altri sempre quella mentalità, io mi divertivo vedendo Osimhen, vedendo Quara, cioè che venivano fuori all'area di rigore con Liverpool, con Manchester, che venivano a pressare, invece con Allegri, con Conte siamo dietro al centrocampo, questo non ti porta da nessuna parte, comunque ti saluto,
1: grazie Franco. Intanto ci scrive nella nostra comunità Gianni dal profondo nord, non vado allo stadio, sarò fuori Milano, il criticone è un fuoriclasse, saluti anche dal nostro amico Tommaso, e poi se Lucca segna lunedì entri in ginocchio, andiamo a vincere a Milano, Marcello da Beirut. Allora, siccome mancano veramente 2:30 alla fine, regalo un minuto al nostro amico Guido che non poteva mancare oggi, spero che si sia un po' tranquillizzato rispetto a ieri. Guido, come stai?
17: Buongiorno Gianluca, tutto bene?
1: Buongiorno Guido,
17: voglio fare un saluto a Andrea, Andrea dalla Germania.
1: Andrea
17: che hai chiamato prima,
1: assolutamente, vai Andrea, vai Andrea. Forza Andrea.
17: Forza Andrea, forza.
1: Sì.
17: E un saluto a Sofia, a Giorgia,
1: a tutti.
17: Antonio Criticone, che mi ha fatto una bella canzone.
1: La vuoi cantare anche tu?
17: A questi l'hanno affidato, non te la può buttare a Milano.
1: Noi andiamo a vincere a Milano, quindi.
17: Ma è vincere a Milano. Vorrei domandare una cosa.
1: Veloce.
17: Ma dammi rosso, Pisco.
1: Scusi, non ho capito Guido.
17: Pesco, il giocatore.
1: È andato in prestito, non è andato in prestito, non c'è più.
17: È andato in prestito pure quello lì.
1: Sì, certo, è un ragazzo che deve giocare, quindi è andato in prestito.
17: Ma quello giocava bene, perché è andato in prestito?
1: Perché lo vogliono far giocare un po' di più, a Napoli non aveva molto spazio.
17: Ma chi serviva proprio?
1: Non è che serviva, è un ragazzo, insomma, vediamo un po' come si sviluppa, gli facciamo un in bocca al lupo per questa stagione, e l'anno prossimo potrebbe tornare più forte e essere utile al Napoli. Guido, pronostico?
17: E pronostico che se giocano come hanno giocato domenica sera, e con il Cade che non ce la facevano, se giocano così non c'è speranza. Però se l'aria è più fresca a Milano,
1: è
17: più voglia, più grinta, è più passione per il Napoli, per la maglia, per noi, noi tifosi, possiamo portare un risultato positivo. Perché noi dobbiamo giocare 15 contro
1: 11, chi sono gli altri 15,
17: 4? 16, 17,
1: 18, 19, 20 e 21. Va bene Guido, ti abbraccio, buon fine settimana. La chiusura ovviamente è dedicata al nostro grande Antonio il Criticone, gli facciamo gli auguri di buon compleanno, tutto il bar dello sport e lui l'ha impreziosito questa giornata con questo meraviglioso pezzo.

0: Roma vincerà a Milano con il grande Antonio il Criticone. Ragazzi, vi devo salutare, vi do appuntamento a domani, il bar dello sport post gara con donna Susi Fiorillo, e vi do appuntamento poi per il bar dello sport lunedì mattina, tanti commenti alla vigilia dell'inizio della Champions League con l'Arsenal. Grazie a Fabio Esposito che ci ha tenuto compagnia come al solito in maniera preziosa tutta la settimana. Grazie a voi, vi abbraccio forte, vi auguro una buona giornata, un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
1: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno in questo venerdì 4 settembre, nuova puntata di Essano Chi Schiss. Salutiamo e ringraziamo il mitico Gianluca Vigliotti con il suo bar dello sport, ma c'è lui, Rosario Verde.
1: Penso molto carino, questa mattina venite a vedere su 7 sedie digitale terrestre. Lo dico soprattutto per le ragazze, per le donne.
0: Sì.
1: Così, gli uomini vi saluta Marco Pesacane.
0: Ovvio, ovvio. Quante donne ti hanno contattato dall'inizio della tua carriera qui su Chi Schisse Napoli?
1: Vabbè, non c'entra.
0: Come non c'entra? Non tu fai l'appello tutti i giorni, qualcuno avrà risposto prima o poi.
1: Ma non significa.
0: Esposito in regia curerà la parte tecnica. Se voi volete interagire con noi, mandarci i vostri messaggi e i vostri vocali, 342 00 00 100. Vabbè, ce ne sarà stata almeno una, due che ricorderai, che ti hanno mandato un messaggio, un appuntamento. Usciamo, vediamo. Fammi toccare il tuo corpicino.
1: Come ci permetti? Io sono un uomo sposato, Pisacane. Sono...
0: Oh, vabbè, che senti?
1: Sono un uomo sposato.
0: Era per capire se avevi acchiappato.
1: Non le faccio queste cose. Vai,
0: vabbè.

0: siamo pronti per iniziare. Da dove? Da dove iniziamo, signor Verde?
1: Ah, con un fatto di cronaca molto strano, pesacano, cosa che succedono molto raramente, ecco, soprattutto a Napoli, sai, quei casi eccezionali.
0: Ma perché che è successo?
1: È successo un caso eccezionale, certo, non capita spesso, a me sembra anche strano. Allora, bus bloccato da camion della frutta a Napoli, cosa okay. strana, autista chiede di spostarlo, ma viene picchiato.
0: Cosa?
1: Si è mai vista una cosa del genere? Vabbè, il C63, il pullman stava a Santa Teresa degli Scalzi. Io ero fidanzato a Santa Teresa degli Scalzi. Mi sa.
0: Ah, eri fidanzato con Santa Teresa?
1: Ma che dici? Ma che te bene, cioè, come ti viene in capo, dice una cosa del genere? Va bene,
0: ha detto.
1: Sono sposato che fidanzava con la Santa.
0: Allora, vorrei tanto, ma non me lo fanno fare.
1: Comunque, sta Santa Maria degli Scalzi, questo C63, cioè c'è questo camion della frutta che ostruisce il passaggio. Scende l'autista molto gentilmente, dice va vicino, dice l'articolo. Va vicino a questi qua del camion, dice scusa, potete spostare, dovrei passare, sai, interruzione di servizio pubblico. I due gli saltano addosso e lo picchiano e lo mandano in ospedale. A me sta cosa pare strana, pare molto strana.
0: Ma perché ti sembra strano?
1: È un camion della frutta, no?
0: Così dice.
1: Ma la frutta fa bene, come mai che se lo scrive? La frutta, lo dicono tutti i trattati, mi sembra, te lo posso dire da dietologo, da nutrizionista, la frutta fa bene, la frutta
0: sì,
1: fa
0: certo,
1: bene.
0: Se hai mai
1: visto che la frutta fa male?
0: Se la mangi, no? Se te la tiro in fronte, però, cioè se ti arriva l'ananas.
1: Prima fa polemica, stamattina vogliamo fare la polemica. Vogliamo fare la polemica, mo. Uno è privo e blocca un attimo un pulmone che da passare, che sta lavorando. Va bene.
0: Ho capito, ma.
1: Sta venendo una frutta che fa bene alla nazione, alla popolazione. Invece di dirgli grazie, la turista racconta all'USB Campania, mentre svolgeva il proprio servizio, ha cortesemente chiesto di spostare il camion adibito al trasporto di frutta che impediva il passaggio dell'autobus. Per tutta risposta è stata aggredita dalle due persone, riportando conseguenze tali da costringerlo a interrompere il servizio e recarsi in ospedale. Capite, Sanà? La frutta,
0: ma sempre perché l'ha avuta qua, cioè non è che
1: faccio buoni che non mi mangio mai la frutta. Tu la mangi la frutta
0: tantissimo, c'ho lo spuntino, ce l'ho di frutta,
1: spuntino si porto a
0: cioè devo fare la merendina,
1: devo crescere, sento Putin, va.
0: Ma no, c'è sceso due stupazioni, c'è una cosa. Ma vai in Russia, vai.
1: Poi mi avvannaccio, ma c'è anche la spia, pure che dicono che sono pure spia.
0: Va bene.
1: Insomma, queste cose che raramente succedono a Napoli, pensacano.
0: Succede spessissimo, ormai è la normalità. Ma scusami,
1: quanti fruttaiuoli hai visto che battevano i killer di pullman? Mai? Non si è mai visto.
0: Ma sono stati battuti da tanti altri, però.
2: Ciao Marco, buongiorno. Babbonia, chi deve scaricare la frutta? Io 4-20 minuti pulmone.
1: Quello che dico
2: tutto
1: io. Quello che dico io, noi teniamo i turisti che vengono a vedere i servizi pubblici in ritardo, va bene?
0: Ma
1: noi stavano facendo un servizio a turismo, va bene,
0: Tu cos'è? Proprio, tu dovevi fare l'avvocato.
1: Sì?
0: Tu dovevi fare l'avvocato, sì. Difensore delle cause perse, perché tu le avresti vinte tutte. Tutte. Sì, perché tu se riesci
1: a dopo polemico, ma da
0: no, riesci a proteggere, a difendere.
1: Ma non sto dicendo,
0: violento, cioè,
1: a me pare strano che la frutta fa bene, chi sei l'ospedale, fai sentire, vai.
3: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Ciao, Marco.
3: Se ti piace la frutta,
1: mangiatela tutta, te la ricordo.
4: Marco Rosario, buongiorno e buon venerdì. Oggi è la giornata internazionale dedicata al sesso. Chi ha di buon pro che ne faccia meglio e ne faccia tesoro.
5: No, aiuto, ma che l'ingoppo biglietto troppo male, sei scritto inclusa experience. E che serve experience?
1: Non è experience per
6: tutti. Ma tutti vendono, ci hanno chiesto all'autista, ma tu si scatti l'offizio o scatuzzi?
7: Marco, lo sa, chi l'ha detto fruttaiolo vicino all'autista, stamattina si scisa a pera. Si scisa questo uomo e mi sa.
0: Hanno ragione i fruttivendoli, la frutta prima di tutto.
1: La frutta fa bene, lo dicono tutti quanti, bisogna mangiare più frutta per le fibre, per le vitamine. A repiglie due vitamine, pensate a repiglie.
0: Lei prendo dalla frutta, io mangio la frutta.
1: Vedi. Pronto?
0: Sali minerali.
8: Pronto.
1: Buongiorno, yeah. Ciao.
8: Ciao ragazzi.
1: Sì.
0: Enzo, ciao.
8: Buongiorno, io volevo dire una cosa, quando la tua stessa si fece fare tanta buddiola, perché non devono andare a scaricare?
1: Chissà. Da una mano anche insomma alla popolazione.
0: Però ragazzi c'è
1: solidarietà all'autista, poverino.
0: Sulla strada e al volante c'è un'escalation di violenza e di proprio di
1: sì sì,
0: cioè non si può fare niente.
1: Non si è mai vista, no, non si è mai vista una cosa del genere, mai. Di solito mi picchiano l'autista dell'ambulanza, mi picchiano il dottore in ospedale. Mi picchiano, no, l'autista pure.
0: Ti ricordi, li picchiano a pietre.
1: A chi?
0: Lanciano le pietre contro i pullman.
1: Sì, ma dall'esterno non si è mai visto, hai capito?
0: Ci stiamo adeguando.
1: Bruciano,
8: la
0: ci stiamo adeguando.
8: Stiamo
0: adeguando.
8: Bruciano, la Odisse e Cise, che tu ci hai frutto e volato, ma trinità frutto realistica, che le Cise hanno buffato i palazzi.
1: Realisticamente gli hanno fatto la bocca.
0: Allora, ma essere andato all'ospedale non è questa interruzione di servizio pubblico per un po' di frutta, questo va all'ospedale. No ragazzi, è la battuta, cioè la c'hanno, mi sembra
1: come lo
0: spieghiamo. Che cosa hai detto? Cosa?
9: Quanto son buoni e due cazzotti saltano in bocca, fruttolo.
1: Vabbè, mo non ne usciamo.
10: No, io credo che sono sempre i moti. A me ho quasi 40 anni, non mi è capita nessuna rissa. Era pure che sono 1,95 per 110 kg, però ma non sempre tutto a posto. Scusami, posso passare? Sì, ce scarico subito e ti faccio passare. Non capisco se fatto rissa, fattene sempre per passare. Secondo me sono i moti. Come
1: no, ma scarico subito che non va bene.
0: Però scusate,
1: si dovrebbe scaricare alle 5, 6 mattino, 7 del mattino.
0: No, scusate, no. A parte che potremmo aprire un filone su sta storia che hai detto.
1: Scarica, non stavo proprio vendendo, non si è capito.
0: Però teoricamente, io che mi fermo con il mio furgoncino della frutta.
1: Oh, signori, sta arrivando pensa cane.
0: Sto qua, sta arrivando
1: pensa cane. Ma non capisci pure il frutto, ma non capisci. Va bene, il mercataro.
0: Ma è la mia abilità il problema. Se io mi fermo in mezzo alla strada con la consapevolezza che sto bloccando la strada.
1: E si vede che ero inconsapevole, pensa cane.
0: Ho capito, ma
1: nel. Ma perché mi rendono. Aveva le sue esigenze. Dici tengo le esigenze tu. Vabbè, non mi tengo le esigenze. A me le esigenze, i primi con l'esigenza là, capito? Sono arrivato prima io, diceva. L'audito. Capì? No.
0: Vedi che doveva fare l'avvocato.
1: Chiamba bello.
0: Come lo contrasti?
1: C'ho le esigenze, devo scaricare, devo vendere.
0: Come lo combatti?
1: Tanto tutto il sipportuale che tengo. Allora, o kiwi, a Roma. O kiwi. Che si fa pure brutto con questo caldo.
0: C'è anche il passion fruit. No, stai tranquillo che i kiwi li prendono che sono non acerbi di più, cioè li devi tenere 2 settimane al sole per mangiarli.
1: Pronto?
11: Raga, è inutile da fare, tutto aiuto, non devi chiaffare di no.
0: Ma non ci voglio lavorare con questo.
1: Andiamo bene.
0: Cioè, ciao caro.
1: Ciao fratello, ciao.
0: È proprio vero che siamo arrivati alla frutta. Sì, effettivamente.
1: Siamo arrivati alla frutta, è vero, sì.
0: Ah, va bene, un sacco di vocali nel frattempo. Ragazzi, allora è vero che la frutta costa cara.
1: Certo.
0: Con anche conseguenze. Buongiorno ragazzi, io purtroppo mi sto sacrificando ancora. Mi salutate la mia vita, Manuela. Grazie, sono Salvatore di Caserta, ma sono a Messina, bellissima città. E ci manda la foto dalla spiaggia.
1: Sì, corso Malto.
0: Vabbè,
1: notate, sta crescendo il corso Malto. Come sta crescendo?
0: Di giorno in giorno aumenta.

0: atti di violenza. Napoli, città violenta. Scusatemi, per il traffico, per la frutta.
1: Scusatemi, date due Mulignana. E poi giustamente dai messaggi che arrivano l'argomento non sarebbe tanto questo, ma come è aumentata frutto che non si può accattare giù.
0: Ma no, l'argomento non è proprio questo, no, non c'entra assolutamente nulla.
1: Va buono,
2: va bene, la frutta fa bene.
1: Fa bene.
2: Fa bene la salute, la fa male la sacca.
1: Beh, oui, sì.
2: Ma si può accattare un chili pimmarolo 4-5 euro.
1: Un chili pimmarolo stanno.
0: Cosa sono le pimmarole?
2: Un coco 6 euro. E allora mi fa la sacca ci spagando subito.
1: Ma tu ancora devi vedere nel prossimo autunno quello che succederà, perché tutti gli aumenti che stiamo vedendo adesso, vedete la benzina come è aumentata, dice che si ripercuote dopo 10-15 giorni,
0: sì.
1: Gli aumenti, no? Pure che stanno facendo, sì, non lascia dice.
0: Ho fatto gli occhi così, ti sto guardando,
1: sto dicendo, sto facendo l'analista.
0: Analizza. Analizzami questo dato.
1: Sto analizzando.
0: Dato.
1: Ma come ce n'ha dato?
3: Secondo me c'era che De Mulignane.
1: Ragazzi,
4: ma non è tenere bene che a Busca, ma è di vatti.
5: Fagiu, buongiorno, le viene per fare 13 minuti di ritardo, ma giù per questa trasmissione si può dire. Qual è la notizia?
1: La notizia è questa, ragazzi, che è successo questo fatto, ma non si è mai vista a Napoli, sai, sta cosa. Va bene, non si è mai visto.
0: Vabbè,
1: capita raramente, che non succede quasi mai. Di solito si picciano gli infermieri, non si è mai visto insomma, i fruttaioli, questa violenza da parte dei fruttaioli, non si è mai visto.
0: Ma mo erano fruttaioli, erano solo quelli che.
1: Ma non si è capito, c'era questo camion con la frutta, ma non mi capite se era posto a vendere questo, oppure se era posto a scaricare. Oggi comunque era un camion di frutta, hai capito? Pronto?
6: Ragazzi, buongiorno, Marco da Giugliano.
1: Qui Marco, ciao bello.
6: Io faccio il corriere da piccolino, 37 anni, ma ho sì. 34, ti racconto cosa mi succede.
1: Pure senza patente facevo corriere.
6: In effetti sì, comunque
0: ma come in effetti sì, è gravissima.
1: Fai fare!
6: Sentivi tu fa, stavo a Calata Capodichino,
1: sì.
6: Comunque stavo entrando in un viale a senso unico, esce un camion, quelli là, camioncini dell'edilizia, per farvi capire.
1: Sì.
6: Esce praticamente controsenso da quel vialetto, perché là si è sicuramente si poteva scendere. Stiamo trasendo comunque in chiodo, 29:30, non ci becchiamo, diciamo, non facciamo su fronta. Lui scende, si prende la briga di scendere, ha di un'armadia a 4 ci sono detto 16 minuti solo per guardare sane. Ha di uscinette, fino a me c'è tua, si muoveva un gollo dove atteva. Tu esci controsenso, io ha già buscato, si è un po' dove attevo. Cioè,
1: ti mi ha
6: scusato, non
1: mi niente. No, ma è pure, come facci? Senta, ma lui lo sapeva che stava contro senso e soprattutto sapeva che contro senso non si può andare.
6: Cioè. È normale.
1: Perché mi rendo conto, certe volte vedo fare delle cose. L'altro giorno stavo entrando nel mio cancello sì. E un signore di fronte a forse volevo passare per il miss. volevi scavalcare.
0: C'hanno la frega.
1: Ma si è fermato per dire... Ma perché? Proprio perché sono con i miei cavalli, cioè il primissimo, sono solo lì. Sì. No.
0: Però senti, tu che fai il corriere, però pure voi corrieri, diciamolo, fate un po' quel che vi pare con questi furgoni. Vi mettete un po' dove volete, andate un po' dove andate.
6: Marco, io sono il primo che ha una via patente e me l'ha spacciata. Partiamo da questo presupposto.
0: Bene, almeno ci sei onesto.
6: Un altro esempio, all'epoca stavo a via Firenze, zona Pasto, Napoli, non so se siete pratici.
1: A me mi viene in mente una cosa, cioè per rispondere pure a Marco, dove abito io, tutta la strada là fuori c'è divieto di parcheggio assoluto, perché è strada ad alta velocità, no? Cioè proprio è assolutamente vietato. Ci hanno messo nel supermercato, ci hanno messo uno che vende l'olive, ci hanno messo a un bar, no? E ci hanno messo pure sul fatto che noi ormai compriamo con Amazon. Ma quello che mi domando io, un corriere, io mi compro lo smalto per le unghie.
0: Perché ti tocchi i tarallini mentre dici smalto?
1: Ecco, mi compro il piercing per il tarallino, va bene? Com'è? E lo compro su Amazon, deve venire questo a consegnarmelo. Ma come regola, in questa zona è vietata assolutamente la vendita di Amazon, perché come regola il furgone non si potrebbe fermare. Va bene.
0: Entra nel
1: porto lunga, licenza, coppa una strada, non ci sta permesso di parcheggiare e ti faccio fu bar. Babù. Boh, il problema del bar. No, ma da spiegare questa contraddizione, uno si spiega a Chirelli c'è, ma pure tu, tu non sa Amazon, a tu me ne sa venire.
0: Poi che va a fare l'avvocato, Fabio.
1: No, perché lui si lamenta, dice, io voi in Corrieri fate quel che cazzo volete.
0: Vabbè, ma l'anomalia sta sulla strada, dove volete. Dove non c'è questo problema, fanno comunque un po' quello che vogliono loro.
1: Assolutamente Amazon di scaricare da me.
0: Ma perché solo Amazon?
6: Ti posso dire un'altra cosa, poi stacco. Sto guidando.
0: Aggiungiamone un altro.
6: Stava allo scarico merci con una macchina parcheggiata. Io mi fermo in doppia fila per scaricare. Vai, vigile, va, te ne devi andare. Facci, guarda, 30 secondi. Ci metti. No, te ne devi andare. Senti, guarda, sta pure scarico merci là. Facci spostare la macchina. Stavo fuori la macchina. Chi sta la macchina? No, io non si può luare là. Certo, ma come si può luare? Io sto scarico merci io mio, io sto faricando, io sto in affi fatto su. No, tu si parla un po' che andiamo a cinta e ti faccio pure per basso. Risposta del vigile.
1: Vabbè.
6: Quindi no, ma lui con mamma fa, non l'ha mai incassato.
1: E questo mi domando e dico, perché poi fanno tu quando mi dice, ma voi non vi parcheggiate dove non vi dovete, ma frate, ma con mamma fa? Cioè, guarda a me se si cosa, la consegna a domicilio non si può fare,
0: un quadro giurito. E lui perde il lavoro.
1: Pure che lo rubano, perde il lavoro, pure il supermercato perde il lavoro, sta gente che ci fatica in roba, perché era di licenza in coppa assistrata, sapendo che per un supermercato uno dovrebbe parcheggiare, no? Per entrare nel supermercato.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Che roba parcheggia?
0: Ma il supermercato può servire semplicemente.
1: Hai capito adesso una parcheggia, Marco?
0: Ma il supermercato può servire quelli che scendono a piedi da casa tua.
1: Dovrebbero parcheggiare. E se una parcheggia a 3 chilometri perché
6: Amazon è tuo portita già scassato costo.
1: Annanzio manco cancello mi devo fermare perché ci sta passo carrabile assoluto e roba va. Voglio sapere chi stiamo
0: cucinando
1: il pissing del mio tarallino. Dove si deve fermare?
0: Ma ne hai comprato
1: dove
0: uno
1: si
0: due?
1: Dove si firma?
0: Ne hai comprato uno o due?
1: Sono tu quando moralista, fanno tu quando è bello, fanno tu quando è cosa e poi
0: ho
1: fanno...
0: detto che deve fare l'avvocato, è bravissimo, ferma.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
8: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
9: Super promo 48, Cerciello Auto.
8: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
10: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
7: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
10: Aperti la domenica mattina.
11: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
13: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
14: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
15: Sotto costo Deco.
16: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rosario, buongiorno. Marco, buongiorno. Lo sai, io frequento il bar dove abiti tu, quello sotto da te. Comunque hai ragione, si divide sosta perché sta ad alta velocità. Ormai sì, prima sosta, fuori bar, sono polizia, carabinieri, polizia municipale. E io li vedo la mattina quando vado a fare colazione. Automaticamente il cittadino, vedendo che un uomo di legge infrange la legge, la infrange pure lei.
1: No, ma il discorso che facevo io non era questo, è logico, quello si fermano perché ci stanno un bar, mi fermo per prendere il caffè, cioè dico il comune, perché dai una licenza a qualcuno che, su una strada dove non ci si può fermare? Quasi istigazione a delinquere, cioè istigazione a trasgredire le regole, non si fa. Se in mezzo all'incrocio mi metto in un supermercato a sei porto, vuoi dire che tu la gente si ferma e mi fa spesa. Capito com'è il discorso? Non puoi dare una licenza in un posto dove non si può dare, quello che dico io.
2: Ma non è che non si può dare,
1: lo so, tu dici no, virtualmente io ti do i permessi di fare il bar, però la gente a 3 km di distanza da parcheggio se viene a pigliare un caffè a
2: ma non è un problema,
1: stai istigando, si firma.
2: Scusa, teoricamente no. Se una strada è come
1: vabbè,
2: dici
1: la
2: tu
1: la pensiamo in maniera differente, Marco,
2: no,
1: lascia stare, lascia.
2: Magari al di là del comune che dà la licenza, non è che se il comune dà una licenza deve essere automatico il meccanismo, ah non c'è parcheggio, parcheggio in mezzo alla strada. È un rischio dell'imprenditore o della persona che apre l'attività lì dove non c'è parcheggio che si apre un'attività che servirebbe il parcheggio, cioè non capisco perché devo trovare sempre il modo poi per fare l'infrazione. Ragazzi, secondo me in questa storia c'è qualcosa che non torna. Come mai l'autista è sceso dal mezzo? Questa cosa mi sembra strana. Beh, sarà sceso perché non
1: no, dici che ha chiesto proprio gentilmente, perché quello come regola doveva prendere il numero di targa, doveva chiamare la polizia, diceva non posso passare, venite qua. Giustamente chi la voleva risolvere così, pure il giustamente non gli è venuta bene.
2: Allora
3: ciao Marco, ciao Rosario,
2: ciao caro.
3: Come dici, la strada fuori da te, io abito a Licola, esco a Licola dalla variante, di fronte ho il McDonald's, vicino a McDonald's a pompa e benzina, più sì, avanti Champs-Élysées, c'è là fuori un traffico incredibile.
2: Vero.
3: Fuori a un'uscita della variante, quindi immagina il sabato sera quello che capita lì fuori.
1: Dico, non, cioè il braccio destro non parla col braccio sinistro, significa cioè l'ufficio che fa si cosa sta una parte e chi la viabilità sta un'altra, cioè si dovrebbero parlare come fanno all'estero poi alla fine. Sì.
4: Allora, io vengo proprio l'argomento che ci visto stamattina, stanno parlando, buongiorno.
2: Ciao Carlo.
4: Vieni allo stupar all'aeroporto, no, prima di trasi all'aeroporto, all'uscita della tangenziale, non ti puoi fermare per prendere un caffè, che ti fai dove vai? Stamattina stiamo da penitenziare, vigilupanti, polizia, finanze che hanno bloccato perché si erano a pigliare loro un caffè.
1: Ma non si mette in un bar là, cioè capito? Può mettere in un bar là, cioè, giustamente dice Marco, tu non è il rischio dell'imprenditore, no, non le ha mettere, cioè non perché poi la gente trasgredisce, ecco che trasgrediscono pure le forze dell'ordine poi alla fine.
5: Quei trenini, buongiorno, sono Fabio. Io sono emigrato a Pozzuoli, vi invito a mettere su Google Maps il bar La Sosta. Troverete che praticamente c'è la rotonda di Via Campana, l'uscita della tangenziale.
1: Ci vado, sì.
5: E il bar è collocato praticamente in pizzo alla rotonda, quindi praticamente ogni volta che tu svincoli dalla tangenziale per andare verso Pozzuoli ti trovi puntualmente o le macchine che fanno inversione di marcia o le macchine che escono al parcheggio o addirittura le macchine e motorini parcheggiati in seconda e in terza fila. E non è che tu dici vabbè, ma quella la municipale non lo sa, no, chi le sta sempre posto i blocchi 40 metri più avanti c'è la polizia fissa e sono sempre i vigili urbani là, ragazzi, ma cioè
1: però devo dire, quel bar che stai dicendo c'ha il parcheggio suo all'interno, infatti quando vado là che c'ho un appuntamento là, ci vado, lo frequento, ci sta il parcheggio dietro. Entri, c'ha il suo parcheggio, c'ha l'area sosta sua, non è obbligatorio, e poi di fronte c'ha tutte le strisce blu e roba varia, cioè ci si può parcheggiare. Che stiamo dicendo? In una zona ad alta velocità dove si stanno, non ti puoi proprio neanche sostare, neanche fermarti un attimo là dove abito io. Vabbè.
3: Sei un po' estremista in queste cose, cioè la libertà di licenza perché devi occupare l'incrocio? Mettiamo una bella fotocamera così facciamo 10.000
1: c'è,
3: multe,
1: ci sono.
3: E il comune guadagna.
1: Ci sono, siamo pieni di telecamere là. Se volesse, ragazzi, l'autorità che mo facesse multa a tutto quanto là, però le telecamere ci sono, se l'autorità volesse potrebbe fare le multe.
2: A Piano di Sorrento hanno aperto un grande supermercato senza parcheggio, come sarà possibile?
1: E questo domando
2: anche con le Aminei si è aperto un supermercato
1: c'è il suo parcheggio
2: in un edificio
1: a te, quello no, là che sta di fronte no, a te da un parcheggio là
2: ma quando mai
1: c'è un parcheggio su
2: ma non quello quello nuovo nuovissimo che è stato aperto in questo per decine di anni e lì effettivamente non c'è parcheggio non c'è niente però si presuppone che quel supermercato magari serve le persone del quartiere cioè che non necessariamente vanno con la macchina dal quartiere a fianco quello pure può essere non è che devi per forza arrivarci con la macchina
1: ma tu allora non vabbè non ti rispondo lascia
2: scusa se non c'è moto no, non ci vai lascia, è lascia. Un problema poi del supermercato dopo
1: sì.
2: Ragazzi buongiorno la regola vuole un'area di sosta per scarico commercio autorizzata sono Carlo dal furgone
1: anche se c'è, il supermercato come dice Marco dovrebbe avere là, non c'è parcheggio c'è salario sotto per scaricare no come avrai una licenza da scaricare almeno come dici tu andai a piedi allora,
2: ci sono dei posti, auto ma sono pochissimi però, e probabilmente là c'è uno stallo per lo scarico
1: con te non si può ragionare su queste cose perché mo, insomma
2: per me è più una cosa che deve pensare l'esercente non chi dà la licenza perché sei tu che ti metti in una
1: zona tutto il contrario. Guarda,
2: dove
1: avvenzi,
2: sai che puoi avere dei problemi
1: perché comunque la gente si ferma cioè alla fine o mettono questi blocchi là fuori
2: ma infatti per me questo andrebbe fatto c'è qualcuno in linea pronto?
6: Ragazzi, Nello dal Principato.
1: Parliamo proprio a russe case tu. Cioè.
6: No, lascia stare, abito io perlomeno.
1: A casa, no,
6: vi dico una cosa, ragazzi. Io faccio pure il corriere, pure io, e vi ascolto tutti uno stavi. Io una volta portavo i medicinali, oppure attrezzature per medicinali, a via Vecchio Pellegrini, cioè nel Vecchio Pellegrini ospedale, di fronte alla Vettrucendo dialisi. Io dovevo caricare 10 pedane di materiale da consegnare. Non si poteva passare, non si poteva camminare. Senti, ma come vanno a passare la villa con coppa? Hanno posto perlomeno non dico per i malati che a prescindere da virgolette hanno la in macchina, perché sono tutta gente disabile che vanno a fare dialisi. C'è una data, una licenza di fronte all'ospedale che hanno intappato di tutto.
1: Io dico che questo è un argomento, Marco dice di no, io dico che questo è un argomento.
2: Ma il centro di dialisi è diverso.
1: Ma pure l'hanno dato,
2: Ma qua c'è l'errore, è ovvio che c'è l'errore, è un'attività commerciale.
1: Ma perché voglio appena chi si caglia? Il problema è un malato, come dice Marco, il problema è un centro di dialisi.
2: È una cosa di dialisi diversa.
1: Ma dai, chiudi.
2: Ma è completamente diverso un centro di dialisi, come dice lui.
1: Canzone e torniamo, vai.

0: Altri messaggi che stanno arrivando al 342-00-00100. Buongiorno ragazzi, Rosario, non sono d'accordo col tuo ragionamento, allora non dovrebbero esistere i bar nelle aree pedonali.
1: No. Perché? Perché scusa?
0: Che dice che quello non ci puoi arrivare con la macchina.
1: E chi ci azzecca? Ci arrivi con parcheggi fuori all'area pedonale. L'area pedonale è di passeggio. Dove abito io non è un passeggio. Cioè chi ci azzecca? Vuoi mettere un centro storico con che casi? Che significa?
0: Cioè, allora, il problema è il cortocircuito istituzionale, si rilasciano permessi commerciali moderni.
1: Sono uffici che non comunicano fra di loro. Cioè
0: urbanistici obsoleti, non puoi autorizzare un supermercato in una strettoia senza parcheggi solo perché te lo consente una mappa vecchia di 40 anni.
1: Vedi, c'è qualcosa che non funziona, poi non può paragonare dove abito io rispetto a una strada nuova con una cucina storica. Chi c'ha il secco? Marcellino con
2: me. Comunque per me ha ragione Rosario. Se io sono un industriale non mi fanno rapinare l'industria o scende in una città, perché ci stanno le zone adatte come la zona industriale e automaticamente se io mi apro un'attività, un bar, loro mi chiedono di mettere i servizi igienici per gli invalidi, automaticamente devono guardare pure se c'è la possibilità del parcheggio.
1: Ecco, bravo. Cioè, tu mi chiedi il bagno per l'invalido e non tengo fuori un parcheggio per l'invalido. Cioè, come fai a l'invalido? Babbo, pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
0: Ciao, caro.
3: Buongiorno, ciao Mario, ciao Rosario. Sto chiamando dalla provincia di Bergamo.
1: Ciao, ciao.
3: Volevo raccontare una cosa veloce e veloce che mi è capitata a me quando lavoravo per una nota catena di ristoranti supermercati a Milano. Avevo dovuto scaricare la frutta e verdura al grande supermercato, arrivo là. Davanti al posto dove dovevo scaricare c'era una macchina sul carico e scarico. Aspettiamo, chiamiamo i vigili, un'ora e mezza non arrivano i vigili, cioè, il negozio serviva la frutta e verdura perché comunque era già inoltrata mattinata. Comunque da buon napoletano cosa faccio per evitare questioni, perché i ragazzi pure che dovevano scaricare il camion avevano premura. Sono entrato dentro, ho detto ragazzi, ma dico io il problema. Ho preso il muletto elettrico, il bancale, ho alzato la macchina, l'ho spostato sul posto carraio, abbiamo scaricato, dopo due ore sono arrivati i vigili. Ho detto ma come è andata a finire la macchina alla che ci avevano detto? Cioè abbiamo spinto, era a forza e ci hanno fatto verbale, è dovuto venire il carro a Tretti a prendersi la macchina. Quindi
1: io non lo so se è legale sta cosa che tu vai con il muletto e sposti la macchina, non lo so se lo puoi fare.
0: Penso di no.
1: Penso che non può fare. Vabbè, grazie, ciao fratello, ciao.
0: Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, piccola pausa per noi, poi torniamo ancora con i vostri messaggi al 342 00 00 100.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
2: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
3: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
8: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: detto che comunque nonostante siamo partiti da un fatto di cronaca di violenza che riguarda un autobus e un
1: a chi la fa violenza? A chi la già fa violenza?
0: Sì, perché è arrivato Simone Zaccaria
1: già fa violenza a chi?
0: Che c'è un furgone della frutta, chi? Cioè, non ho capito.
1: Che se sta fa un furgone della frutta? Che da fa cangop?
0: Per esempio c'è un amico
1: professionale
0: dice,
1: per te, no?
0: Ma come può un imprenditore aprire un supermercato dove non c'è parcheggio a parte lo scarico merci? Come può pensare che una persona si fermi consapevole di prendere una multa? Buongiorno. Beh, la verità è che spesso le multe non ci sono, ci sono tanti supermercati.
1: Però ho chiesto all'intelligenza artificiale, ma si può dare la licenza ad un'attività commerciale dove c'è assolutamente, cioè, dice l'intelligenza sì si può fare, perché praticamente sono due cose distinte e separate, che praticamente si chiedono dei punti fermi, no? Per esempio il bar deve avere il
0: non devi passare
1: il bagno di questo, tranne parcheggio. È una cosa che la viabilità, cioè, quindi insomma ragazzi è una cosa italiana, ecco. Vabbè,
0: ti ripeto, secondo me diventa un mix di fattori e poi
1: sì,
0: di
1: ma non mi puoi chiedere un bagno per i disabili rindo bar e non posso dire disabile fuori.
0: Ma perché, scusa, non può passare?
1: Non può tenerla fuori, che è l'alta velocità è stata. Non
0: tutto a posto, ma
1: è come
0: disabile.
1: Se mi avessi un barro in coppa tangenziale.
0: Scusami, ma se nel quartiere abita un disabile e ci arriva anche senza
1: non
0: prendere la macchina,
1: non si può parcheggiare, non c'è assolutamente
0: vietato. Sto dicendo che io, che sono disabile, che vengo da un'altra parte, non mi posso fermare e vado in un altro bar.
1: Ma capito, mi chiedi, come dice la legge, tu mi chiedi il bagno per i disabili dentro, però non c'è l'obbligo del parcheggio fuori del disabile. Hai capito il discorso?
0: Sì, perché ti sto dicendo che il disabile ci può arrivare anche senza necessariamente avere la macchina.
1: La legge dice questo, quello che diciamo noi, chi la pensa come me, che la legge è sbagliata. Hai capito? Hanno capito come quello che dice tu.
0: Ma quando mai?
1: Quello che diciamo, contestiamo la legge che secondo noi sarebbe sbagliata.
0: Comunque, tornando al discorso delle multe, c'è un supermercato su una strada abbastanza famosa proprio sopra Piazza Renella, che è famosissimo per intasare puntualmente il traffico.
1: Giusto così.
0: Con macchine in seconda e terza fila.
1: Seguendo la logica tua, va bene così.
0: No, il supermercato può stare là. È illogico che le persone si fermino facendo un'infrazione senza pagarne la conseguenza.
1: Esatto, cioè se va proprio in supermercato. Come
0: esatto.
1: Bravo.
0: Esatto. Se non hai modo di poterci entrare, non ci devi entrare per forza. 081 546 6873, se volete dire la vostra. Pronto?
2: Pronto, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
2: Posso intervenire in diretta?
1: Già sei intervenendo, onda, vai.
2: Ciao, buongiorno, ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao bello, dimmi.
2: Io faccio il trasportatore, ma sì. Non è solo un problema di Napoli.
1: Sì, immagino, sì.
2: È che noi facciamo un grosso marchio, diciamo, consegniamo. Vai in un guardino dove vai. C'è posto scarico. Ma mettere i supermercati nei posti più assurdi,
1: ecco, mo stiamo contestando la cosa che comunque la gente ci va, no? Marco giustamente, idealmente dice babù, la gente là non potrebbe parcheggiare, quindi non ci dovrebbe andare al supermercato. Noi diciamo che l'uomo è uomo e praticamente è facilmente pensabile che la gente ci vada lo stesso e quindi la legge dovrebbe vietare l'apertura. Poi chi la pensa in una maniera e chi la pensa in un'altra.
2: Ma non andare a nessuna parte, perché non si può andare a nessuna parte.
1: In coppa tangenziale, ma posso andare in un supermercato secondo te? Un corso malto, no? Tra corso malto e zona ospedaliera, ma è alta velocità, non può fermare. Cioè, dici la rapa, però tu non puoi girare.
0: Ma la tua strada è comunque una strada urbana, non è extraurbana.
1: C'è il divieto assoluto, è il segnale tutto che dice ma anche sotto.
0: Va benissimo, però comunque sei su una strada urbana dove si prevede un marciapiede, il passaggio dei pedoni e quindi ci può stare che ci siano delle attività commerciali. Forse è sbagliato il binomio che un'attività commerciale deve avere per forza l'area di sosta di parcheggio per potersi mettere là.
1: Non sta scritta nessuna parte.
0: Allora
1: noi siamo area di parcheggio, di passeggio, cioè, quando la gente viene a passeggiare a Via Vecchia Comunale.
0: Ma scusami, voi che campate là? Dove andate a fare la spesa? Dove andate a comprare le cose?
1: Foro Corso Secondigliana, andiamo nel centro commerciale della birreria, andiamo al solo 365 che sta a Cibaci, che
0: stanno parcheggi. Tradisci un po' il bar Umberto e vai sotto
1: con la casa tua. Sanno un sacco
3: pronto?
1: Di posti.
3: Pronto? Ciao Marco, ciao Rosa, buongiorno.
1: Ciao caro.
3: Senti, io invece volevo dire questo, volevo denunciare questa cosa. Purtroppo sì, l'ignoranza della gente è troppa. Io ho un figlio disabile autistico.
1: Sì.
3: In pratica vendo comunque il cartellino avanti alla macchina. Quando vado a mettere la macchina sui posti di disabili e il bimbo cammina, fanno vicino a me: ma perché tu la metti qua? Un creatura cammina. Allora io volevo dire a tutti questi qua che a volte è più grave la disabilità cognitiva che la disabilità motoria. Ricordiamo questa cosa. Grazie.
1: Grazie di averlo detto.
0: Ciao, ciao, caro, ci fermiamo un attimo.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Lucio Penguin. Apertura: il caro carburanti, benzina e diesel continuano a salire a Napoli e provincia, raggiungono livelli sempre più pesanti per gli automobilisti. Alla self-service la benzina arriva a 2,39 euro al litro, mentre il diesel tocca 2,16 euro, un nuovo aumento che rischia di incidere ancora di più sulle tasche dei cittadini. E restiamo sulle strade con un arresto a Somma Vesuviana. I carabinieri della locale stazione hanno intercettato un camion risultato rubato durante la notte. Alla vista dei militari il conducente non si è fermato ed è partito, un inseguimento terminato poco dopo in via Pomigliano, dove l'autocarro è finito contro un muro. A bordo c'era un 33enne e una 30enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Secondo le indagini, i due avrebbero rubato il camion la sera precedente. Il 33enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per furto. Anche la donna è stata denunciata per furto. L'uomo si trova ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Ancora un'aggressione a un autista dell'ANM. Il conducente della linea C63 è stato picchiato ieri pomeriggio in via Santa Teresa degli Scalzi, nei pressi del Museo Archeologico Nazionale. Il bus era bloccato da un camion della frutta e dopo una richiesta di spostare il mezzo l'autista sarebbe stato aggredito da due persone. A denunciare l'accaduto è stato il sindacato USB, che parla dell'ennesimo episodio di violenza ai danni di un conducente dell'ANM e di una situazione ormai diventata intollerabile. Cambia la viabilità a Napoli in vista dell'America's Cup. Via Caracciolo sarà completamente chiusa al traffico durante le giornate del clou della pre-gara dal 24 al 27 settembre. La Riviera di Chiaia invece sarà percorribile a doppio senso. Il piano traffico partirà lunedì 7 settembre e resterà in vigore fino al 5 ottobre con 4 diverse fasi. Sul lungomare inoltre saranno installate pedane galleggianti per permettere al pubblico di assistere alle gare dei catamarani. Chiudiamo con il Napoli. Gli azzurri preparano la sfida di domani alle 18 alla Meazza contro l'Inter, oggi alle 14 conferenza stampa di Massimiliano Allegri, trasmessa in diretta in esclusiva da Kiss Kiss Napoli. Intanto Scott McTominay alle prese con una aritmia benigna e dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico in Inghilterra. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani nazionali, il centrocampista avrebbe scelto di operarsi vicino a casa a Manchester, con il Liverpool Heart and Chest Hospital tra le strutture prese in considerazione. McTominay dovrebbe restare fuori almeno fino al termine della sosta per le nazionali. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto di 3B Meteo, gli amici di radio Kiss Kiss Italia. Il tempo rimarrà stabile e assolato in questo weekend sulle nostre regioni del centro-sud, compreso ovviamente la Campania. Insomma, su tutta Italia regnerà indisturbato l'anticiclone subtropicale con un'avvezione di aria calda dal Nord Africa. Quindi le temperature saranno elevate per la stagione, con massimi che al sud, anche sul diesel maggiori, oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi mediamente dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di 3B Meteo.

0: Torniamo in diretta, seconda ora di Essano Chi Schissa, sempre con lui Rosario Verde,
1: con lui Marco Pesacane,
0: ecco ancora Fabio Esposito in regia. Seconda ora, come sempre, giro di boa, anche altre notizie, altri
1: ormai,
0: argomenti.
1: Ormai si è persa l'atmosfera, Pesacane, si è persa l'atmosfera ormai.
0: Di che?
1: Camma fa, lo so che tu non lo sai, vabbè, pagamenti a rate, lo so che tu non sai, infatti di atmosfera come fare sesso, capi con me?
0: Vabbè. Ma con chi vuoi fare sesso?
1: No, con te, con te.
0: Ah, si scende.
1: Vabbè, sai, tienete cara, cara, quella, no, quando si perde quell'atmosfera, quella cosa, non si va più avanti.
0: Non si guaglia più,
1: non si guaglia più e ci ambandusso cade. Allora, pagamenti a rate, 8 italiani su 10 li usano per fare parecchie cose, e dice che sono entrati addirittura sui funerali, molti li valutano, li utilizzano anche per i funerali, anche per i funerali. La principale motivazione indicata dagli italiani, il 39% per l'utilizzo dei pagamenti a rate, è l'esigenza di distribuire le spese nel tempo.
2: Grazie a casa.
0: Non ho capito. Hai detto qualcosa, Fabio? Penso non si è capito.
1: Perché giustamente ce l'avessi detto pure il giornalista, cioè, però insomma va bene così. Cioè, voi pagate a rate, il 39% paga a rate perché deve distribuire nel tempo le spese.
0: Ok. Poi non ho capito che hai detto. Che cosa avevi detto?
1: Per il 27% dei connazionali, pagare l'intero importo immediatamente renderebbe più difficile arrivare alla fine del mese.
0: Ebbè.
2: Grazie a cazzo!
0: Non ho capito. Ma chi sta ringraziando? Cioè, arriva grazie, cioè, al microfono.
1: Beh, ma è più chiaro, perché il 37%
0: il volume, capito?
1: Il 37% lo distribuisce sul tempo, dice, perché vuole pagare nel tempo, e il 27% perché non arriva fino a un mese e non può fare la spesa.
0: Sì.
2: Grazie a cazzo!
0: Si è capito proprio.
2: Grazie.
0: Qui si è capito proprio bene, invece. Si è...
1: Il 39 più. Pare che pure chi l'ha scritto sta cosa, cioè come ci si arriva, va bene. Allora, il 39 per l'utilizzo dei pagamenti a rate per distribuirle nel tempo, il 27 dei connazionali per pagare non riesce a pagare immediatamente tutto l'importo.
0: Vabbè.
1: Ma vieni spontaneo, Pesacane, non
0: cosa?
1: La ricerca emerge inoltre che in Italia soltanto il 34% dei pagamenti rateali viene suddiviso in 2-4 scadenze. Ora è più lungo,
0: cioè.
1: Capì? Per cosa spendiamo? Allora, non solo telefoni e elettrodomestici, il 59% prenderebbe in considerazione questa modalità di monetizzazione, cioè di pagare l'automobile.
0: Sì.
1: E capì? Il 59%. Beh, tu certo. Te l'ha catto contanto, no? Mai,
0: mai avuto io contanto per contanto.
1: Strano, strano.
2: Grazie a cazzo,
0: Qui si è sentito proprio nitido a me.
1: Sì.
0: Potevi restare anche lì.
1: Il 45% per le spese veterinarie, addirittura.
0: Quelle costano un sacco.
1: Il 45% nei corsi formazione professionale, vedi, il 41% per le spese funerarie. Cioè, su 100 funerali, i 41 li fanno a rate.
0: Morire costa, ragazzi.
1: Il 38, vabbè, non tante.
0: Va là a fare un funerale là.
1: 1.800, 1.900, 2.000, 2.500 proprio si fa la cosa proprio, vabbè, 3 proprio si può fare che cattato pure un iccione, insomma, così, cioè dipende, poi vuoi fare l'urna d'oro e roba varia, logico di costo, però, no, per esempio un amico è morto il padre, ha speso 1.800 euro, più le tasse per la cremazione, cioè quella che aveva pagato. Il 38% per i prodotti di seconda mano.
0: Ah, compri le cose usate e le paghi a rate. Wow, addirittura.
1: Il 37 per acquisti nel lusso e nell'orologeria. Va bene, su 100 cose di lusso il 37% viene pagato. Viene pagato così. Anche nell'e-commerce, insomma, c'è questa modalità di pagamento. Raccontateci il vostro debito, ecco.
0: Comunque io compro a rate, non è vero che non compro.
1: Ma pensate, ma non puoi fare altro. Si pigliate i fam, come fai?
0: Questo qui l'ho comprato a rate.
1: Siccome me smuovi, posso muovere 1.000 euro.
0: Muovi lo sto 1.000 euro, fai girare un po' l'economia, avanti. Allora, 0815466873, che poi sapete, oggi anche per esempio sugli e-commerce, ma anche in altre situazioni, applicano la formula con questi nuovi servizi che suddividi in piccole rate, come dicevi tu, 3-4 rate, anche cifre non particolarmente alte, quindi anche se compri una maglietta o qualcosa di abbigliamento comunque te la paghi poco alla volta. Sentiamo.
3: Mario, ciao Marco, buongiorno. Il fatto dei pagamenti che dicevi a rate Ma tu lo sai che hanno messo pure gli orologi di valore a rate?
1: Ma me l'ho detto.
3: Cioè, in pratica tu compri un orologio, compri, fai il noleggio dell'orologio, fa vedere che c'è l'orologio di marca, Rolex, sai, questi qua.
1: Fai un riddle.
3: Paga 300 euro al giorno e ti noleggiano l'orologio.
0: 400
3: euro? È una cosa che adesso è uscita, cioè diciamo sono 4-5 mesi.
0: Ah, quindi quando andiamo tipo al matrimonio e abbiamo quell'amico che è sempre stato nella media, che improvvisamente caccia il braccio e c'ha il Rolexone, probabilmente se l'è noleggiato. Va bene.
4: Secondo me fa Rosario. Sì. Purtroppo gli operai, se non fanno i finanziamenti, non puoi comprarti niente, perché tu già con lo stipendio non arrivi a fine mese. Come fai a togliere una certa quota? Non so se devi comprare un frigorifero, un qualche elettrodomestico. Come fai a togliere 300-400 euro dallo stipendio e poi che fai? Non mangi. Allora è normale che devi fare il finanziamento e paghi poco alla volta. Poi un operaio, se non fai il finanziamento, ma la macchina quando la potrebbe comprare?
1: No, per questo dicevo quella cosa fuori microfono, capito? La macchina come te la compri? A parte che a noi in macchina si vanno a casa, ma questo è un altro argomento. Pronto?
5: Pronto, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao
0: Francesco.
5: Allora, io sono un Mastro Reb, mi chiamano a me, va bene? Chi fa ci rebbe le capace?
0: Un Mastro Reb è bellissimo.
5: Però ho avuto l'esperienza di mia mamma che è finita ad agosto. Ma Rosa, ma non si fa 1800 euro?
1: No, un amico mio ha fatto funerale, ma pure io, è morta la mamma di un amico mio. Tipo, se vuoi ti dico pure il nome dell'agenzia funebre, se lo vuoi chiamare.
5: La funerale e cremazione abbiamo speso 3800 euro con conoscenza.
1: Ma tu hai pagato i tasse, però ti sto parlando del funerale. No, non so, hai sente da tasse della cremazione.
5: In faccia città mia moglie c'è un lunedì, perché ho sono indifferenziata a mio lunedì.
1: Non ti ho messo le tasse della cremazione, ti ho messo soltanto se vuoi ti dico pure l'agenzia funebre, scrivimi, ti faccio chiamare. Mo ricetti chi si il cliente romito faccio pure sparagnamo. Che a me chi muore, si muore per i sacani, io manno là. Cioè, no, faccia i sacchis.
0: Ho già chi chiamare in quel caso.
1: Già ce l'ha, ce l'ha pure lui.
0: Pronto? È andato l'amico? Ok, è andato via. Allora, vediamo qualche altro. Comunque sì, sto leggendo che c'è tutto un mondo per noleggiare cose di lusso, cioè gli orologi di lusso. Non immaginavo.
1: E che ragazzi, perché se la dam nai, capito? Cioè, uno che spende 500 euro per passare a Ronaldo con Rolex in copporaccio. Sì.
0: Come almeno muori elegante. Pronto?
5: Pronto, ciao ragazzi, buongiorno, ci sentiamo, bentornati.
1: Ciao caro.
5: La mia compagna, Francesco.
1: Ciao.
5: Parlavo, volevo rispondere alla persona che ha chiamato prima, il fatto del funerale, che ha detto che è rotto. Hai più conoscenza, mamma mia, pensa che da lui a sta conoscenza mia, la mia.
1: Ha pagato una cifra, sì.
5: Ha pagato, io ti dico per esperienza personale, perché ho perso mio padre da 6 mesi, 7 mesi. Davvero un amico, io ho pagato 1.500 il funerale.
1: Sì, sì, guarda, oggi con questi prezzi vengono quasi geni e morì, sì,
5: no,
0: considerando che puoi anche ratezzare, capito? Diciamo,
1: ma più le tasse.
5: No, perché te ho tenuto assurdità, né nessun amico.
0: Ciao caro, dispiace per papà. Ragazzi, ho comprato un divano 70 euro al mese, noi operaio dobbiamo così per forza, grazie, ciao da Pietro. Ciao,
1: no, non è detto, poi ci stanno gli operai di una volta che avevano le mogli di una volta, prendete a mia mamma con mio padre si mettevano, fra un anno ci hanno accattato il divano e mia mamma tutti i santi mesi toglieva quella cosa da sopra lo stipendio, papà tornava a casa, si buttava stato, ma la mamma e mia mamma ci partiva, che là ci facevamo le vacanze. Addirittura conservavi i soldi perché a Pasqua compravamo i vestiti.
0: Si compravano a Pasqua?
1: A Pasqua, cioè a Natale e a Pasqua si compravano i vestiti, inverno e primavera, va? A roba passagione, a roba per via. E si andava e si conservava tutto l'anno.
0: E allora ci sentiamo pure una canzoncina dal 2014, cioè sia con Chandelier.

0: Torniamo in diretta 081 546 6873, ma ci sono anche i messaggi che stanno arrivando al 342 00 00 100, in particolare i vocali, sentiamo.
1: Rosario, Marco, buongiorno, Alfonso da Marcianise. Lo sai, non è una questione che tu dici a moglie Steve, che moglie è proprio Steve, la Steve. Il problema è che oggi non è a caso, troppo accessori, troppa roba, troppa incomodità, robottini, aspirapolvere, che stecchella dalla stoviglia. Nenè.
2: Sì, ma mamma... di questi giorni, sì. Io volessi capire una cosa, vide vecchi 50, 60 anni, tiene i tatuaggi, poi dice non può cambiare, ma questo e poi non si può andare a cartofo frigorifero, si si rompe, ma si fa un di tutti i tatuaggi che tengono in cuore e le quante ci sono custodite.
3: E vabbè, ragazzi, mamma lavava in due lavature, cioè noi a casa nostra avevamo il lavatoio, quello là proprio di marmo che si lavava, mamma lavava a mano.
0: Che oggi si trova in qualche casa, sai, dove vai a fare le vacanze, no? Resistono ancora questi cose. Pronto?
4: Cosa? Oui. Ma è bravo, ma a casarello ti cattate?
3: Non ancora.
4: A dire a casarello, quando muore.
0: Insomma, ah, casarello quando muore,
3: e non so, sono i cioni di papà, mamma, molto là dentro, che ci fa? Mi faccio disperdere le ceneri, che ti devo dire.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Come state?
3: Tutto, tutto bene?
5: Comunque io ho appena sentito che qualcuno pensa di noleggiare un Rolex, un orologio di lusso, diciamo così, per 400 euro al giorno. Cioè, per me siamo proprio la frutta, ma proprio sì. Passata. Cioè, ma come si può pensare di noleggiare un bene, cioè, su così superfluo solo per l'apparire? Solo per apparire. Cioè, io penso che secondo me ci vuole l'estinzione.
3: No, ma ti dirò di più, ci sono delle persone, l'ho sentito in televisione, sto servizio, ci sono persone che fanno debiti per andare in alberghi, macchine, Rolex, e fanno i reel su Instagram, Facebook. Gabba, loro stanno facendo questo investimento per diventare influencer, va? E poi dopo potrebbe portare dietro un riscontro, insomma, economico, cosa che non accade mai. Si riempiono di debiti per fare cene di lusso, sai, cene di 700, 800, 1000, 1200 euro.
0: Siamo oggi vittime dell'apparire, del sembrare.
3: E Marco, me la torto, tu mi dai torto! Tu mi dai torto, dai addosso. Dici, ma tu che dici?
0: No,
3: che
0: sul parcheggio ti ho
3: dato torto. Che l'uno non ha damna.
0: No, basta.
3: Così, telefona a Putin.
0: Guarda che
3: andava contemporaneamente. Ping, ping, gong. Ping, ping, gong.
0: Ma male che non esistono queste persone.
3: Ping, gong, ping, gong, ping, gong. Il che te
0: ne
3: il Kojang. Come si chiama? Come si chiama?
0: Ma quale dici?
3: Il cinese del nord.
0: Quello è King Gong Yun.
3: E
0: mi imballo pure a me. Ma non me lo ricordo, mi imballi pure a me.
3: Che corrente?
0: Kim Jong Un. Ah, ma quello non sa dire Schlein, mo.
3: Il presidente della Corea del Nord.
0: Presidente, mo.
3: Il dittatore della Corea del Nord. Così. E Putin minala. Vai. Dillo.
0: No, io non lo dico. Dillo. Assolutamente no, pronto.
6: Ragazzi, buongiorno, Jerry da Nola.
3: Ciao Jerry.
6: Allora, argomento molto interessante questo di stamattina. Ragazzi, io proporrei di inserire nelle scuole una materia nuova, l'educazione finanziaria.
3: Certo.
6: Come bello. Gestire il proprio stipendio. Questo qua è il mondo dei fessi. Questo è un mondo che ci sta portando all'inutilità, all'acquisto di cose inutili. Sapete qual è la crisi? La crisi di oggi è quella di non poter arrivare al superfluo.
3: Sì.
6: Quella è la crisi. Le persone si dannano perché non possono avere che la determinata cosa che in quel momento nemmeno gli serve. Non vogliono oggi, come prendi un posto di fatica, si indebita. Ma oggi, stupido, se prendi un posto di fatica, la carta della macchina ci sta, ma comincia a mettere da parte qualcosina, pensa alle cose importanti, pensa alla casa, pensa a trovare sotto un must.
3: No, ma mia, questo è capitalismo, baby.
0: È una mentalità che è stata superata, questa qui non funziona così. Mentalità che è stata superata, questa qui non funziona così.
6: Mentalità che ci impone di guadagnare, ma da un altro lato ci crea un sacco di difficoltà per farlo.
3: Ma pensate che io ho fatto un debito per mettermi una linea ADSL, cioè di fibra a casa, che è talmente veloce, mi sa, ma è così veloce, ma talmente che è veloce che a me vedi i film prima che girano.
0: Bello!
3: film che fanno film, diciamo vecchi.
0: Cioè tu stai vedendo su Netflix i film che usciranno l'anno prossimo.
3: Ma Pim, ma non l'hanno avanti pensare, è già la giustica.
0: Bravo.
3: Che veloce, è veloce.
0: Forse un po' troppo.
3: Anche te è una battuta, è una battuta.
0: Stavo per chiedere qual era l'operatore, mannaggia.
3: Se mi prendo con l'occhietto.
0: Pronto?
3: Sì, pronto.
7: Pronto, ragazzi.
3: Sì, strunzo, con che strunzo a fondo, se vuoi. Sì, dimmi, caro.
0: Strunzo line.
7: Sono Rocco, ragazzi.
0: Ciao Rocco.
7: Rosario, ma c'è il tweet che teneva che l'umillina...
3: Rocco, dacci conosciuto
0: il Rocco. Che cacchio ti è successo alla voce, successo, Rocco? Eri un bambino, Rocco.
3: Tu eri un bimbo, che ti è successo? Mandici una fotografia del pisello, vediamo.
0: No! È minorenne, comunque.
3: C'è ancora minorenne?
7: Sì, sì.
3: Mandami che le parte, ma
7: che
3: per piacere.
7: Rosario, ma hai fatto riepete Galini e a Parangoro riepete con me.
3: Lascia stare, Rocchino da Casandrino, pronto?
0: Ragazzi, porca miseria il piccolo Rocco, mamma
3: mia. È cresciuto, sì.
0: Ma quanti pronto. Anni sono passati?
3: Pronto? Ma penso stai superiore, pronto?
8: Pronto, buongiorno.
3: Qui, ciao.
0: Hai 30 secondi, Marinelle.
3: Vai.
8: Subito, Marco. Allora, io vorrei esprimere un'opinione su Vannacci.
3: Prego.
8: Allora, soprattutto sui gay, non sono proprio d'accordo. I gay non sono normali.
3: Sì.
8: Non esiste, siamo tutti umani.
3: Ma perché lo stiamo parlando? Ah, sei progressista. Ok, va benissimo. Ma ballavi 30 secondi. Vai.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
10: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: niente ci dividerà.
1: Voglio un buongiorno, Claudio il pizzaiolo. E niente, volevo chiedere un piacere a Rosario. Allora, stamattina ho comprato il furgone nuovo e quindi ho già fatto una cacciata dei soldi.
2: Sì.
1: Fra una quindicina di giorni diventerò padre e quindi.
2: Auguri.
1: Ti lascio solo immaginare. E se Rosario mi volesse da 1000 euro.
3: Attacca subito, attacca. Quando devi bloccare?
4: A voi a radio.
3: E bloccare chi si chiama, figurati che pochi state. Cioè, esci dai miei debiti.
4: Ma ha comprato un furgone e sta per diventare.
3: Cioè,
4: papà,
3: c'ha cattato io una mano. Cioè, c'ha cattato. Chissà, casa con figli, ti vieni tu con un furgone, che fa sul furgone?
4: Vabbè, ma 1000 euro da chiesto.
5: Buongiorno. Kim, la Corea del Nord si chiama
4: Pinchon. Non lo becca nessuno a questo. Buongiorno, siamo in un mondo virtuale, non si vive più come una volta. Ivan da Napoli. Compriamo la macchina per andare a lavorare, per pagare le rate della macchina stessa, eccetera, eccetera, eccetera.
6: Ragazzi, non si noleggiano solo gli orologi di lusso, ma anche le sneakers. Ci sono delle sneakers che hanno dei costi di reselling molto alti e importanti, e ci sono delle app o siti che ti permettono di affittarle per pochi soldi rispetto a quanto costano, mettiamola così.
3: Vabbè, per me, vabbè, che sia stronzità, per me però non è il fatto di acquistare la cosa. Se c'hai il computer davanti,
4: dica.
3: Marco, per esempio, se vedi, per esempio, negli anni 80, per comprare una macchina, quanti stipendi ci volevano di un operaio, per esempio? Ci volevano, per esempio, 7 stipendi. Ti compravi la macchina. Mo una macchina costa 40.000 euro, uno che guadagna 1.300-1.400. Quanti stipendi ci volevano? 40 stipendi. Quanti stipendi ci volevano negli anni 80?
4: Allora, mediamente negli anni 80 ci volevano tra i 6 e i 10 stipendi di un operaio per comprare una nuova automobile utilitaria.
3: E tu ti compravi un'utilitaria che ti poteva servire. Allora, un ragazzo che iniziava, poi all'epoca si iniziava a lavorare 18, 19, 20, 22, già tenevi famiglia. Oggi quanto ci vorrebbero?
4: Sta ricercando. Oggi la situazione è ribaltata. Comprare un'auto nuova richiede molti più mesi di lavoro rispetto agli anni 80. Mediamente tra i 10 e i 13 stipendi netti di un operaio. Ma penso che stiamo parlando di.
3: Non penso proprio. Oggi in utilitario minimo, ma si mette gli optional come il Rodius Terzo. Proprio dice base, quanto sta? 20.000 euro una macchinetta, quanto posso?
4: No, qualcosa sui 15 piccole, però.
3: Ma proprio piccola, piccola.
4: Sì,
3: proprio.
4: La City
3: uno sportivo.
7: Ragazzi, buongiorno, Ciro il camionista. Ho visto un servizio qualche giorno fa sui noleggi e tutto di questi accessori, delle barche e tutto. È semplicemente un movimento che loro fanno per non avere ricchezza dichiarata. Tutto qua. Il noleggio si può anche scaricare se si ha una partita.
3: Vabbè, i ricchi, amico mio, i ricchi.
8: Buongiorno, oggi sono Luigi per rispondere all'amico del tatuaggio. Allora, innanzitutto, come sapeva che si lavava da rata pure il tatuaggio, che può essere che
3: certo.
8: Fanno un
3: tatuaggio. Ah, sì, certo.
8: Ma poi possibile no, per andare da campa solo per fare le spese, se si va passare un spinzi da fa passare, da faticare a da morire su Cristiano.
3: Ma non è lo sfizio che mo tenemmo l'asciugatrice, una volta si spandeva nei panni, mo tenemmo l'asciugatrice, la lavatrice, va buono, ci sta. Poi che ci sta? Un robottino da cucina. Marco, tu ce l'hai il bimbi?
2: Di me.
3: E voi, cioè, friggitrice aria, di?
2: Non la sto usando.
3: Non la sto usando, ce l'hai.
2: Però ce
3: l'hai.
2: C'avevo il bimbi.
3: Il forno ce l'hai?
2: Certo.
3: Allora, un italiano medio, mo teno, o fornetta. Agari che lui chiama un italiano medio, mo teno, o fornetta. Agari che lui chiama friggitrice aria che non esiste.
2: Certo che
3: esiste. Sì. Poi tiene un forno normale, poi tiene un forno a T di teppole, tiene un forno a culì. Cioè, sono tutte cose, dice, ma l'asciugatrice ci vuole? Da una casa?
2: Sì. Vabbè, ragazzi,
3: ve lo dico io, ci vuole.
4: Vai. Il discorso è che uno si deve misurare la situazione. Che dice questo sentenza?
9: Ragazzi, buongiorno, è mai possibile per affrontare i matrimoni oggi? Bisogna fare i finanziamenti. È un e due e tre a settembre. Non si capisce più niente. Certo. Sposatevi prima di Natale, dopo Natale.
3: Poi prima, quando ero piccolo, io ci stava un solo telefono con catenaccio in coppo comodini papà. Ma tenemmo 4-5 persone, 5 telefonine, 5 linee telefoniche, 5 schede da ricaricare. Più kill fiss che io tengo. Poi abbiamo internet, che fa? Casa non torniamo alla DSL, una volta non ci si fa, che fa? Non tenga a casa neanche qualcuno, non
4: mette
3: a
4: mettere DSL. Ma mette da fibra, che fa con la DSL?
3: Ma non sa ci fatti male. Scusa se ti porto a te come esempio, va bene? Portiamo
4: con
3: chi
4: si dice.
3: Parlami Fabio, va bene? Buon mamma.
4: Sicuro.
3: Parlami Fabio, quanti ne siete a casa vostra? Quattro.
4: Ribella.
3: Quante stanze c'hai? Allora, tu di chi? Tu vieni a televisione della stanza, da cucina di. A televisione da stanza di Tatin e di stanza di malato, che fai?
4: Secondo te perché sono in quattro?
3: Ma perché si sta in quattro? Comunque mediamente ci sta la televisione da cucina, la televisione da stanza di nella stanzetta dei bambini, la metà la televisione e ce la metto, perché poi c'è la stanzetta dei bambini, nel salotto non ce l'ho la televisione.
4: Ce l'hai tu?
3: Ecco, non è tengo un salone che non finisce mai.
4: Ah, che tiene questo show, è diverso. Questo c'è la televisione, pure in terrazzo.
3: Io tengo televisione in tutte parti. Una volta che cagna te televisione, c'è il ma sta dare la penna in una sala scomodata.
4: Bravo,
0: poi al massimo con 10 stipendi e poi può pigliare un carretto, ma forse un triciclo, ma quale macchina nuova?
3: Allora,
0: 13 stipendi, se gli stipendi
3: 13.000 euro, quanto costa una macchina nuova?
0: Euro, sì, ma altrimenti
4: però fermi un attimo, va detta pure un'altra cosa che

0: l'evoluzione che fa anche la differenza, nel senso che tu oggi quando compri una macchina, ma mica compri la stessa macchina che compravi negli anni 80, cioè all'epoca erano cose tecnologicamente molto più basse, cioè tipo basti pensare che negli anni 80 un'aria condizionata era un optional e molti non se la mettevano nemmeno. Oggi se non hai l'aria condizionata in macchina, in inverno geli ed estate squagli, quindi ci sono delle cose che sono diventate poi obbligatorie e che nettamente fanno lievitare il prezzo. Oh, che canzone, ragazzi! Survivor, Eye of the Tiger con Memorie da Rocky. Questa canzone, guarda che c'è un amico che ti vuole salutare là, Rosario.
1: Qui, bella, come stai, bella?
0: Almeno sei in tinta, Diego, stamattina. Devo dire che sei in tinta. Qui c'è da alzare un po' il volume.
1: Renault Clio 1200 Evolution si chiama, sta 19.000 euro.
0: Non è tantissimo. Non è tantissimo.
1: 19.000 euro.
0: 20 anni di lavoro e te la sei comprata.
1: 19.000 euro a 300 euro al mese le pagava tutta la vita.
0: Ma tu? Ma tu? Tu che stai facendo
1: palestra? Ma 300 euro al mese non si fanno luare, compagno, ci spendi 1.400, non può luare 300.
0: Scusate,
1: quando l'amma fa?
0: Ma tu che stai facendo palestra, non ti viene voglia di alzare pesi sentendo questa chitarra, questa canzone?
1: Sto parlando, raga.

0: Allora, siamo nel 900, mettimici col corpo, se non lo mettiamo, no?
1: Qualcosina,
0: facciamo che arriviamo a 22.000 euro, 23.000 euro, ma guadagnando 1.400-1.500 mesi, a rate quanto posso fare? Sì, maranno. 250 ce la fai, lì va la coppa 1.500 euro, e 50 coppa.
1: Ma il minimo.
0: E levi c'ho persone, nati 500, su 750, il su stipendio.
1: Minimo.
0: E levi c'ho persone, nati 500, su 750, il su stipendio, se che te mangi, il cozzo. Che tu non mangiare, non puoi mangiare, po'.
1: Vabbè, non è detto.
0: E neanche, perché pure.
1: Non è detto, cioè, che tutti fagano il pigione. A volte c'è, alcuni hanno la casa di proprietà e riescono a fare.
0: Mettiamo in caso quello che so, proprio là all'estremo, cioè 500 euro di pigione che c'è buono. Scende i condomini, ci sta?
1: Potenzialmente.
0: Scende i condomini, ci sta, il pulizio
1: su 600,
0: 250 rati, quando sono? Siamo già a 850 euro.
1: Vabbè, le paghi in 10 anni.
0: No, e come campa sotto?
1: Rosa, si
0: cioè, dice tua moglie, dice voglio andare da parrucchiere, che hit! Ma c'è a due barbieri, che hit!
1: Questo oggi purtroppo si deve lavorare necessariamente in due, altrimenti è complicatissimo. Pronto?
2: Pronto!
0: Buongiorno, ciao!
2: Ciao!
1: Rosa,
0: cioè, dice tua moglie, dice voglio andare da parrucchiere, che

0: fare il prestito, vabbè, quello è il prestito, è un'altra cosa, non è come il mutuo, quindi il prestito lo possiamo fare. Praticamente mi hanno dato un mutuo e un prestito che supera largamente, diciamo, le norme di legge che possono concedere, però l'hanno fatto. Ho chiesto a un avvocato, ha detto sì, non lo potevano fare, però purtroppo se l'hanno fatto e mo devi pagare e basta.
1: Scusa, per quanto sei impegnato al mese fra mutuo e...
0: Più del 75-80%.
1: Capì perché se non lo fanno per legge?
0: Come no, si però fa? Adesso sto impegnato così. Prima, se mi facevano il mutuo un po' più grande con il prezzo che ho chiesto, no, se quei soldi me li mettevano nel mutuo, lo pagavo un minimo 200.
1: No, perché l'ho fatto pure il mutuo, però purtroppo loro più di quanto guadagna la famiglia, loro fanno la media della famiglia. Se la famiglia piglia a me, per esempio, piglia 100.000 euro al mese, no, sto facendo così, ma sto facendo un calcolo. Cioè, fra me e mia moglie, dice, guadagna 100.000 euro al mese, pure tu, no, pensi, più o meno.
2: 100.000 lire?
1: 100.000 euro al mese, allora su 100.000 euro al mese noi possiamo impegnare il 30% della cifra, quindi saranno 30.000.
0: No, sì, questo, no, però, cioè,
1: perché poi con ti trovo così tanto vicino dello stipendio, come campo?
0: Ma con il mutuo è così, però poi come me l'hanno fatto è ancora peggio, cioè, quindi significa io posso campare, non posso
1: campare. Si aiuta tu...
0: la banca me l'ha fatto questa cosa.
1: All'interno della banca, una volta si è impiegato, ma si chiamano consulenti.
0: Sì,
1: si chiamano consulenti perché te l'hanno i consigli, ok?

0: Salvami tu, salvami tu.
1: Ciao,
0: ciao caro, ciao ragazzi, ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Lavoro 9 ore al giorno per un guadagno netto che va tra i 1.700 e i 2.000 al mese, spesa 400 euro, pigione 700, utenze 150, rate 150, garage 100, benzina 200, medici, farmacia, una media di 100 euro. Quando tutto va bene, posso uscire un sabato al mese a mangiare una pizza con mia moglie. Quando va bene.
1: In te le magna manco gourmet, pronto, pronto.
0: Margherita, ragazzi, semplice.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Guagliù, voi mi avete sbloccato un ricordo, no? Stamattina riflettevo.
0: Sì.
2: Negli anni 2000 mio padre era un lavoratore socialmente utile.
0: Sì.
2: E poi pigliai un posto nel comune di Napoli, fu assolto al comune di Napoli.
1: Assolto in tribunale.
2: Fu assunto in maniera definitiva al comune di Napoli.
0: Sì.
2: E mi ricordo che a papà stavano ancora le lire. Cioè, voglio, appena piglio il primo stipendio, portiamo a mangiare tutta la famiglia sua, la famiglia di mia mamma. E tu vai a mangiare i camandoli, erano 24-25 adulti, una carovana di creature.
0: Sì.
2: E papà, con quello stipendio, con una piccola parte dello stipendio, 500-600 mila lì, portiamo a mangiare tutta la famiglia, accettato, orto, se sentiva. Cioè, mo che conto oggi, che busta paghi papà, si ci porta a mangiare una panina a me, a mio fratello, che mugliere e che creatura, cioè, ma mettere noi qualcosa vicino.
1: È troppo così, sì.
2: Cioè, come è cambiato? Cioè, stiamo parlando di una cena di 25-26 persone, la faceva facilmente, oggi con le lire, sto a mangiare una pizza e mamma da fecondo, veramente si ci arriva a fine mese. Cioè, dove siamo arrivati? Dove ci hanno portato? Però purtroppo ci muoviamo solo per centenari. E poi partito un Napoli, ma festa scudetto, per l'amor di Dio, sono il primo tifoso. Però solo noi abbiamo

0: abbiamo un'arma, è quella del voto, però è un'arma innocua, non serve a niente. E tenemmo la protesta, ma purtroppo in questo paese non si fa più.
1: Ma è pure letteralmente inutile, se ti posso dire. Grazie fratello, ciao. Allora 081 546 6873, oppure i messaggi che il buon Marco pure sta guardando.
2: Dice un amico, ti fai conti in tasca e dice guadagni minimo 10.000 euro al mese, lo sa?
1: Ah, vedi, non ce la facessi, cioè come fai? No, non ce la fai, mangiando 1.000 euro al giorno, come si fa? No.
2: Allora
1: posso andare a bocca. Facciamo le botte con i piedi, caro fratello.
2: Questo si ricollega, questo messaggio, all'amico di prima che ci raccontava delle sue vicissitudini, paga più interessi tra le altre cose. Beh, certo.
1: Poi non hai le garanzie del mutuo. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao, sono Roberto. Devo raccontarti quello che sta passando mio figlio per il mutuo.
1: Sì.
3: Perché noi lo stiamo aiutando, lui è un precario. Quindi abbiamo dato noi le garanzie.
1: Sì.
3: Per accedere al mutuo, e in un momento gli hanno negato perché hanno visto che lui in 7-8 mesi ha caricato 100 euro su una piattaforma di gioco per giocare.
1: Ah.
3: Mio figlio sta, gli hanno negato, hanno chiamato l'utopatico, ha caricato 100 euro all'appunto.
1: E com'è possibile?
3: Figlio, scusa, ha chiesto la revisione della pratica e ha telefonato con il direttore. Il direttore, ma scusa, voi come passate a in questo paese? Mio figlio è stato venuto, insegna, e che vado a giocare a tennis. E beh, quando vi costa la fiera? 100 euro. E quante volte andate a settimana? Minimo due volte. E se andate a comprare una macchina e vi negano il...
1: No, vabbè, non è questo. Il discorso è come un fatto di privacy. Come hanno fatto a sapere? Ha dato le autorizzazioni per farsi controllare, no, quello che fa?
3: Hanno controllato tutti. Cioè, ci hanno proprio fatto la fotografia a mia moglie e a lui. E hanno visto che il mio figlio in 8 mesi ha giocato 100 euro.
1: Ma in che modo hanno visto che ha giocato 100 euro?
2: Beh, se la banca hanno visto la transazione full.
1: Chi c'era l'autorizzazione? Scusa.
3: Faceva le
1: diverse, dicevo
3: con la carta.
1: Ma
3: la carta
1: sì,
3: della banca. Arrivava 10 euro, 15 euro.
1: Ma... Forse non mi sono spiegato. Vabbè, non mi sono spiegato.
2: E la loro idea è che loro sanno che lui ha speso sulla piattaforma del gioco d'azzardo, diciamo, per le scommesse.
1: Come fa?
2: La cosa che dicono loro: io ti do i soldi, c'è il rischio che tu quei soldi, invece di spenderli per quello che devi spenderli, li spendi sulle piattaforme.
1: Hai autorizzato, avete autorizzato la banca a vedere queste cose, però.
2: Eh beh, certo.
1: Scusa, se l'avete autorizzato voi, perché è un fatto di privacy, come fa il direttore della banca mi vede a me quando spengo in coppa e chi li sta mangalere, si vedesse come faccio io. Me ne sono a pigliare i canguri, ce ne sono a pigliare. Va bene, vai Marco, siamo in chiusura.
2: Allora ragazzi, chiudiamo qui questo nostro venerdì. Vi ricordiamo che domani sabato ci sono le 3 ore tra le 10 e le 13, ma vi lasciamo adesso in ottima compagnia perché c'è Diego Armando Maradona Junior. Gianluca Miranda oggi non c'è, quindi è proprio un Diego c'è e c'è solo lui. Quindi ve lo potete spupazzare come meglio credete per
1: e come
2: la prossima
1: piace, come ci piace questo di spupazzare chi sei?
2: Un po' così, è morbido.
1: A me no, che non sono nessuno, capito?
2: No, lo vedo più
1: pericoloso. Ma mi faccio l'operaio, capito?
2: L'hai detto tante volte, lì voglio dire, c'è una discendenza un po' più importante.
1: Vieni a fatti ingroppare.
2: Lascia stare le mani
1: in chiusù, vieni pure tu, dire che ci ingroppiamo.
2: No, con te no, con Diego ci penso. Ciao!
1: Ingroppatina con Diego!
2: Grazie anche a Fabio Esposito. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao e giù.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Presenta Diego Chef.
3: Eccoci qui, ore 12 in punto, Radio Kiss Kiss Napoli. Questo è Diego Chef, io sono Diego Armando Maradona Junior. Oggi Miranda non c'è, non darò i dettagli della sua... Sto scherzando, non c'è. Però mi manca, devo dire la verità, non ho nessuno con il quale divertirmi. Quindi dovete oggi prendere il posto di Gianluca. Qualcuno deve prendere il posto di Gianluca. A parte gli scherzi, vigilia di Inter Napoli, partita difficile contro un avversario forte che in questo momento è sicuramente più in palla di noi. Intanto è arrivato anche Riccardo Catapano. Un saluto a Riccardo Catapano. È 2 metri Riccardo Catapano. Mi inquieta quando è 2 metri Riccardo Catapano. Mi inquieta quando lo vedo. Contro sicuramente una squadra più in palla, più in condizione, più in fiducia di noi. Giochiamo in una cornice e in un ambiente difficile, storicamente difficili. Io mi aspetto una risposta, una partita importante, una partita di carattere, perché il Napoli è chiamato a dare una partita di carattere, una prova di carattere. Allegri orientato a schierare Vergara nei tre di centrocampo e a rinunciare per la terza volta consecutiva a Kevin De Bruyne. Non ci credo finché non lo vedo, questo devo dire la verità, però i segnali sono questi. Per il resto formazione confermata con Meret tra i pali, Spinazzola e Di Lorenzo a fare i terzini, Rafa Marin che per la terza volta consecutiva affianca Rachmani, anche se Bokema sta ritornando, diciamo, Bokema. A centrocampo, come dicevo, dovrebbero essere Vergara, Anghissà e Lobotka, e avanti confermati Politano e Højlund. Ballottaggio fino alla fine tra Lang e Allison, con il brasiliano leggermente favorito sull'olandese. Andiamo a leggere qualche messaggio prima di aprire il filo diretto. Ciao Diego, ma il 30 eri all'aeroporto di Pisa verso mezzanotte? No, non ero io. Intanto grandi messaggi d'amore per Gianluca Miranda. Diego, è meglio che stai solo tu. Ecco, perciò questo è la... Vabbè, il continuo non lo leggo, ovviamente è ironico. Io penso sarà

0: 3-5-2 con Di Lorenzo, Olivera, Braccetto e De Bruyne dietro la punta, Politano e Spinazzola, oppure lo stesso Olivera esterno, Francesco da Nocera. Francesco, io ieri ho parlato del possibile cambio modulo, cambio sistema del Napoli. Sicuramente Allegri ha un piano B, perché ogni bravo allenatore, e Allegri è un bravo allenatore, ha un piano B. Non credo sia il 3-5-2, io credo che si lavori più su un 3-4-3 o un 3-4-2-1, però non credo che possa fare l'esordio un cambio di sistema contro una squadra come l'Inter a San Siro, dove ti giochi dove ti giochi tanto. Ecco, questo poi è il mio pensiero. Poi può essere anche che il mister ci possa sorprendere con una giocata del genere. Iniziamo con il filo diretto. Gianluca, buongiorno.
1: Ciao Diego, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Senti, allora, prima di tutto a me fa piacere parlare con te. In realtà noi un paio di volte ti ho visto, in realtà una volta in un amichevole a San Giorgio quando giocavi lì,
0: sì.
1: E una volta ti ho visto in una nota parafarmacia a Giuliano, non faccio nomi per non fare pubblicità, ti vidi una volta lì.
0: A Giuliano, a Barcaduro.
1: A Barcaduro, scusa, hai ragione, a Barcaduro.
0: Ma io abitavo da quelle parti, diciamo, prima.
1: No, infatti loro me lo dissero, io faccio il rappresentante, disse no, ma quello come Diego viene sempre così, questo è che latte, mi fece piacere vederti. E in realtà ti volevo fare due domande.
0: Vai.
1: Anche se tu però, giustamente, il signor Luca, sei un po', sappiamo che ti sta un po' sui zebedei, ma tu lo vedresti mai?
0: Bellissima questa. No, però posso dirti una cosa. Posso dirti una cosa, Gianluca, visto che io ieri ho aperto la puntata dicendo che purtroppo la mia idea sull'Angel Luca non va giù a tanti tifosi del Napoli e soprattutto visto che sono al vaglio dei miei avvocati tantissimi insulti e minacce per quanto riguarda questa storia, io non parlo più di Luca e Lang. Per me sono due giocatori forti e giocano sempre bene.
1: Ma guarda, a me, io tutto il piacere se finalmente potessero dimostrare qualcosa di diverso, però vabbè, dai, ci stiamo, vediamo. Tu li vedresti mai insieme o Don De Luca?
0: Per me i giocatori per sapere al 100% se possono giocare insieme, bisogna capire anche se hanno le caratteristiche. Certe caratteristiche bisogna vederle dal vivo e bisogna allenarli i giocatori per provarli. Però secondo me in un evento, allora, secondo me dall'inizio è un poco prematuro, soprattutto con i sistemi di gioco che si stanno attuando in questo momento. Certo è che a partita in corso o cambiando sistema sono due giocatori che possono giocare sicuramente insieme.
1: No, vabbè. Dai, a me mi ha fatto molto piacere parlare con te, però ti devo fare una domanda.
0: È la seconda? Stavo aspettando la seconda.
1: Esatto. C'è stata per caso l'ingroppata con Rosario Verde?
0: Per adesso no. Ecco, mettiamola così. ecco qua.
1: Perché l'ho visto che era molto convinto alla fine della trasmissione.
0: Ma quello gli uomini forti derivano da grandi convinzioni. Poi la verità spesso non è quella che si narra.
1: Mannaggia che non c'era Gianluca, eh?
0: Esatto.
1: Diego, un abbraccio forte, grazie. Mi piace tantissimo parlare con te.
0: Un abbraccio grande, Gianluca, grazie per averci chiamato. Allora, Diego, che ne pensi domani come schieramento in campo con il doppio play Gilmour e Lobotka con un 4-2-3-1? Allora, ragazzi, a me piace come idea giocare con il doppio play. Però bisogna anche ammettere che quando il Napoli Conte lo ha provato due o tre volte, quando il Napoli lo ha fatto non è stato proprio bellissimo. Io ricordo per esempio la partita di Cagliari dell'anno scorso, non mi è piaciuto, non mi piace l'amalgama che hanno Gilmour e Lobotka insieme, però può essere un'alternativa, può essere sicuramente un'idea. Però È sicuramente un'idea. Enzo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Io facevo un'analisi diversa. Penso che a Milano subiremo molto per la fisicità dell'Inter rispetto a quello che può essere, diciamo, anche questo centrocampo del Napoli. Sì che c'è Anguissa, se gioca De Bruyne va bene lo stesso, però anche penso, per tuo dispiacere, penso più Lang che Allison, casomai sul finire Allison. E un'altra cosa che vi volevo chiedere è la nostra famosa fascia destra, dove ci sono Di Lorenzo, Anguissa e Politano, che hanno sempre fatto grandi cose. Credo che ormai 96 anni sia un poco troppo per poter pretendere le stesse cose.
0: A 96 anni in tre?
2: Esatto. Ah, okay. 96 anni in tre, insomma, no, mi sembra un poco poco.
0: Si dice 96 anni, poi ci sono arrivato dopo.
2: Vanno avanti e indietro, insomma, non credo che ce la possano più fare. E penso che sia anche la fascia più difficile da tenere a bada per gli inserimenti, insomma, sia di Bastoni, sia di, come si chiama, insomma, Goleador, il grande sinistro.
0: Di Marco.
2: Di Marco, esatto. Mentre penso che il Napoli possa dare molto di più con un bel contropiedista come lo è Højlund. Dagli qualche palla buona per l'uno contro uno. Questo penso che sia l'unica soluzione. Poi per il resto penso molto alla fisicità. E ovviamente se verremo schiacciati, credo, loro hanno tre grandi tiri-rischi, hanno Çalhanoğlu e Barella, che tirano sempre.
0: No, loro hanno...
2: Qual è il problema?
0: Allora Enzo, cioè, qui ci sono pochi giri di parole. L'Inter è una squadra forte, molto forte, e in questo momento più in palla e più in fiducia del Napoli, ok? Questo non vuol dire che andiamo lì e prendiamo tre gol o quattro o cinque, però
2: non ho detto questo.
0: Lo sto dicendo io assolutamente, però c'è anche da dire che il calcio è strano, che il Napoli comunque è una squadra forte e che possiamo andarci a giocare le nostre carte, le nostre chance. Questo è fuori discussione. Io per esempio sto leggo tanti messaggi che per esempio mi dicono io mi metterei a specchio, giocherei come loro. Oggi nell'uno contro uno
2: facciamo
0: veramente fatica ad accoppiarci con loro. Io mi giocherei il mio sistema, onestamente. Anche perché voglio dire, giocando a 5 l'Inter, voglio dire, il 4-3-3 senza palla può tranquillamente diventare 4-5-1. Però bisogna capire che piano partita ha in mente Allegri e che cosa vuole fare il Napoli.
2: Io poi una cosa ti volevo dire, giusto l'ultima, poi ti lascio la
0: linea. Vai, ti ascolto.
2: Io credo che per quanto riguarda andare a prendere alti l'Inter, io credo che non sia solo un problema dell'Inter, ma in generale con tutte le altre squadre, perché non abbiamo dietro marcatori veloci da lasciare nell'uno contro uno. E quindi questo è il grande problema. Avere, diciamo, un altro vicino a Rachmani che possa essere anche un velocista, cioè poter lasciare l'uno contro uno e recuperare, porta il Napoli a non poter andare con il Genoa, prima di segnare noi, loro hanno avuto una palla gol clamorosa nella ripartenza.
0: Sì, una ripartenza, mi ricordo quella con Messias.
2: Sì. Esatto.
0: Sì, no,
2: non
0: allora,
2: ha chiamato il far, lo ha dato il vantaggio, però l'altro
0: allora, Enzo, ha fatto gol. Enzo, questa per esempio è un'altra cosa, mi apre un discorso molto, molto, come dire, molto... molto bello e molto interessante per me, no? Sul fatto di andiamo a prenderli forte, li aspettiamo, andiamo a prenderli forte quando arrivano in una certa zona del campo, li indirizziamo. Allora, ogni partita ha la propria idea, perché giustamente gli avversari cambiano e le caratteristiche degli avversari cambiano. Secondo me, secondo il mio parere, domani il Napoli deve iniziare forte, nel senso, io all'inizio andrei forte a prenderli, non dico forse uomo contro uomo, però io andrei forte

0: domani, soprattutto all'inizio, i primi 15-20 minuti, per non dargli, per non generargli le certezze che loro vogliono, perché l'Inter è una squadra che soprattutto in casa vive anche di grandi folate, il pubblico, il casino, oltre ovviamente
1: sì, però hanno anche i mezzi tecnici per saltarti,
0: diciamo. Che
1: c'è un Pio che mantiene palla, un Lautaro che gira da destra a sinistra.
0: Allora Enzo, diciamo che se bene. Tu vai forte, lasci l'attacco diretto, la coperta è corta, perché poi tu non vai forte e gli lasci la palla e gli lasci l'iniziativa tutto il tempo, e con i giocatori che c'ha l'Inter prima o poi ti bucano, anche se stai tutto dietro, e diciamo, la coperta è corta. Io penso, come piano partita d'idea, io all'inizio andrei forte, però c'è un motivo per il quale io sono dietro a un microfono a commentare, e Allegri sta sulla panchina del Napoli, quindi mi fido di Allegri. Mi fido di Allegri. Ti saluto e ti ringrazio per averci, per averci chiamato. Bisogna pressare forte il portiere dell'Inter con i piedi, è peggio di Meret, Ciro. Non conosco bene Martinez, mi fido del tuo parere. Per esempio con il Como qualche volta abbiamo provato, è normale che Butes non è Martinez, però abbiamo provato, loro ci hanno bucato, vedremo che cosa sceglie Allegri. Ecco, per esempio io sono d'accordissimo con Patrizio che dice il Napoli non deve dare segno di subire passività, altrimenti le squadre avversarie prendono coraggio. È proprio quello che dicevo io poc'anzi. Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno Diego, Francesco e Milena, ti salutiamo con piacere.
3: Ciao Diego.
0: Ciao Milena, buongiorno.
2: Allora, se l'ho spiegato, me lo sono perso e ti chiedo scusa, però ho due o tre cose velocissime.
0: Vai, ti ascolto.
2: Perché Neres dopo 7 mesi in campo e non Vergara? Poi
0: aspetta, piano piano, andiamo per ordine. Ti rispondo subito. Allora, è un cane che si morde la coda, perché ovviamente tutti abbiamo pensato perché Vergara e non Neres, però Neres è un giocatore importante per noi, non giocava da 7 mesi, se non ricominciamo a dargli un po' di minuti e non ricominciamo ad accendergli il motore, Neres non lo vediamo mai.
2: Uomo che ci portava spazio?
0: No, ma infatti io non sto dicendo che ha fatto bene, io sto provando a cercare una spiegazione, mettiamola così. Non lo so, io l'avrei messo per gara, è normale, però secondo me anche la sostituzione di Oliveira è stata una sostituzione che secondo me Allegri non si aspettava. Secondo me se Oliveira stava giocando avesse avuto un buon rendimento, probabilmente non l'avrebbe tolto.
2: Non cambiava, è vero, sono d'accordo. È stata pessima, una giornata nera per lui.
0: È stata una brutta partita, una parentesi, una partita giocata male, però apro una parentesi che non abbiamo aperto in questa settimana. Vergognosi, fischia Oliveira, vergognosi. Per me vergognosi, perché non si può fischiare un giocatore che non gioca una partita bene, cioè, voglio dire, vergognosi. Va bene, andiamo avanti.
2: Iniziare il gioco dal portiere,
0: sì.
2: Non è meglio che scende Lobotka, Gilmour o qualcuno che ha i piedi buoni e no.
0: Ma Gilmour se gioca, però
2: se gioca, voglio dire, però Lobotka deve essere il faro per aprire il gioco se invece vengono a pressare, e non fare quelle due brutte figure come aveva fatto con il Como. Che ne pensi?
0: Nella costruzione dal basso, Anghissà non è un giocatore diciamo prime, mettiamola così, non è proprio quello più adatto a costruire dal basso, tant'è vero che Conte spesso abbassava più McTominay e lasciava Anghissà sulle seconde palle che viceversa, però questa è un'idea mia.
2: Ultima, Diego, ti saluto, ti ringrazio per il tempo.
0: Vai.
2: Io sono d'accordo con te che la squadra è forte del Napoli. Il mio pensiero da tifoso dal bar questa squadra qua ha dato tutto a Spalletti, ha dato il super tutto a Conte in 14 persone, primo scudetto, è andata tutto sopra l'anno scorso. Tu già l'hai detto tante volte, non può, Allegri secondo me più di tanto a questi ragazzi non può chiedere, ma non perché non lo sanno fare, che secondo me non ce la fanno, non riescono a dare ancora per il settimo, ottavo anno per tanti di loro tutto quello che hanno chiesto gli allenatori prima. E ti saluto e grazie per la disponibilità. Ciao Diego.
0: Ciao Francesco. Andiamo da Massimo. Massimo, buongiorno.
3: Ciao Diego, buongiorno.
0: Vai.
3: Tu mi devi aiutare.
0: In cosa, io, Massimo? No, se posso.
3: Secondo me di calcio non ne capisco più. Perché mai sono 3 anni che noi abbiamo comprato un giocatore come Gilmour.
0: Sì.
3: Ma sono passati 2 allenatori. Un giocatore che da quando sta a Napoli aveva avuto qualche infortunio. Ma secondo me ha sbagliato 30-40 minuti da quando gioca. Le poche presenze che ha fatto nel Napoli, ha fatte tutte. Diciamo, ha fatto la sua bella figura. Ha un giocatore che ha caratteristiche diverse da Lobocca, il quale è un grandissimo calciatore, però manca il tiro da fuori, il lancio lungo e qualche passaggio filtrante. Ma è mai possibile che questi due giocatori non possono giocare insieme?
0: No.
3: Con un 4-2-3-1 e non essere così maledettamente piatti in questa squadra con
0: Massimo, posso... Allora, noi ne stavo parlando proprio prima di questa cosa. A me Gilmour è un giocatore che mi piace molto. Per me se si gioca con un play faccio ancora fatica a togliere Lobotka per far giocare Gilmour. Io personalmente, però quando hanno giocato insieme, bisogna anche dire che quelle poche volte che hanno giocato insieme non hanno brillato né uno né l'altro, si sono pestati spesso i piedi. Io ho per esempio una partita negli occhi, che è quella di Cagliari dell'anno scorso, che hanno giocato insieme e hanno sbagliato una quantità abnorme di passaggi, soprattutto Gilmour non fece una buona partita. Secondo me è una coppia sulla quale si può lavorare. Sicuramente.
3: Scusa, mi dico, quante partite abbiamo visto che Anguissa o spezzoni di partite che Anguissa era proprio praticamente un fantasma in campo?
0: Allora Massimo, io ti dico una cosa. Allora, di gusto mio, Anguissa non è il tipo di centrocampista che a me entusiasma. Però è un centrocampista che probabilmente in una squadra ci vuole, e probabilmente in questa rosa io farei giocare sempre. Ecco, ho fatto una premessa, credo. Però dipende da cosa vuoi fare, perché se vuoi una squadra che in mezzo al campo palleggia ed è una squadra diciamo orientata sulla qualità, e Anguissa fa un po' più fatica ad esprimere certi concetti. Poi invece, se vuoi una squadra d'assalto, è una squadra che gioca sì, ma che predilige anche altri aspetti dello sviluppo del gioco, è normale che anche se è perfetto.
3: Però dico, tu mi insegni ormai, il mercato è stato chiuso, i calciatori sono questi. Forse è anche il momento di poter cambiare, provare qualcosa di diverso, perché Allegri e Conte, due grandissimi allenatori, non ci dà me da poter fare critiche, però a un certo punto stiamo andando sulla falsa riga del gioco dell'anno scorso. Mo dico io, abbiamo questi due calciatori che secondo me si possono completare, giusto che bisogna lavorare, perché quando giocano sia hanno completare, giusto che bisogna lavorare, perché quando giocano sia Anguissa che Lobocca non abbiamo il lancio lungo, molte volte abbiamo degli inserimenti, Lobocca con tutto che è bravo non sa fare il lancio lungo oltre i 10 metri, non sa fare una palla filtrante.
0: Non lo so se non lo sa fare, è sicuramente lo prova anche molto poco.
3: Lo prova poco,
0: questo è vero.
3: Quante volte Højlund fa il movimento per l'imbucata e né Anguissa, che non è proprio cosa sua, e nemmeno Lobocca lo serve mai. Quindi c'è bisogno anche di dare un po' di assistenza, perché poi bisogna portare la palla nell'altra metà campo e mettere qualche giocatore vicino a Højlund.
0: Questo sicuro.
3: Io sto vedendo questa difficoltà dall'anno scorso. E anche le due partite,
0: diciamo che nell'idea, Massimo, ti saluto e ti finisco di rispondere in diretta. Nell'idea di di Allegri, secondo me, è

certo, diciamo, appoggio che si chiede a Højlund nell'idea di Allegri era McTominay, che nelle due partite con Genova e Como ha fatto veramente molto poco in queste fatto poco e non ha offerto delle prestazioni convincenti. Vediamo domani, per esempio, io sono molto curioso se dovesse giocare Vergara della posizione di Vergara col Napoli in possesso, no? Perché secondo me, soprattutto su una costruzione media, Vergara può essere un appoggio importantissimo per Højlund. Poi bisognerà anche capire se gioca Lang o se gioca Alisson. Sicuramente sulla fascia destra ci sarà Politano, complice anche il fatto che Neres non è ancora pronto. Giovane si è operato, facciamo in bocca al lupo a Giovane, che dovrebbe ritornare dopo la sosta, anche se è stato veramente poco utilizzato fino ad oggi. Però l'analisi tattica, secondo me, dell'appoggio a Højlund è questa qui, no? McTominay lo ha fatto poco, vediamo domani se riusciamo ad essere più performanti sotto questo punto di vista. Andiamo in pubblicità, ritorniamo tra poco.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molo Silio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Stanno per switchare in regia, esce Fabio, entra Zig Zag. E questo quasi mi emoziona, già che non siete caduti, già è una cosa... c'è una cosa positiva, dicono c'è tempo. Salvatore, buongiorno.
7: Buongiorno, ciao Diego, chiamo da Pietrelcina.
6: Ti ascolto.
7: Salve, no, io volevo un'informazione, ma è possibile che in Italia non riusciamo a verticalizzare il gioco? Perché vedo il Napoli, quando arriva la palla all'Obokta, alzo le mani sull'Obokta, però rallentiamo un po' il gioco, perché se diamo la palla in profondità tipo ad Alisson, Napolitano, riusciamo più a verticalizzare, come fanno le squadre inglesi soprattutto.
6: Sì.
7: E tu che ne pensi?

0: sicuramente il Napoli è una squadra che in alcuni giocatori verticalizza poco. Però è una caratteristica, no? Per esempio Lobo è un grande palleggiatore e essendo un, per esempio io ricordo Lobotka soprattutto nell'anno dello scudetto di Spalletti che giocava molto molto in verticale, verticalizzava tanto, sì. Però lì secondo me era più una un'idea e una richiesta di Spalletti, no? Lui di caratteristiche sue non ha molto la verticalizzazione, ha più il palleggio, però in generale si è persa un poco questa voglia di verticalizzare e di andare a fare male quando si batte la prima pressione, tant'è vero che le grandi squadre di oggi sono squadre molto molto verticali, nel senso Luis Enrique è vero mantiene molto il possesso, vuole giocare, vuole comandare, e mi piace l'idea che hanno, per esempio a volte costruiscono a 4, a volte costruiscono a 3, a volte abbassano Fabian Ruiz, a volte abbassano Vitinha, a volte abbassano João Neves, però sono una squadra che per esempio quando batte la prima pressione ti distrugge, cioè vanno verticali subito. E questo diciamo noi facciamo ancora un po' fatica a farlo.
1: Va bene, ti ringrazio Diego.
0: Un abbraccio grande, grazie per averci chiamato. Buongiorno Diego, ma siamo realisti. Speriamo che domani non prendiamo un'imbarcata, Gennaro. Questo è il tuo pensiero, voglio dire. Io spero invece di fare punti, non di non prendere un'imbarcata. Onestamente. Ci manda un messaggio Carlo Alberto da San Marzano sul Sarno e ci scrive: perché il Napoli non valuta l'opzione di prendere qualche svincolato? La Roma praticamente sta per prendere chi è? Zaha? Ah, ok, l'attaccante. Ci sono tanti svincolati di lusso: Benzema, Pogba, Carvalho, Coutinho, Marez, Brozovic, Renato Sanchez. Però il Napoli è stato chiaro, nel senso non poteva prendere senza cessioni, perciò secondo me non, perché comunque gli svincolati, ecco, facciamo un punto sugli svincolati, cioè gli svincolati non è che non costano cioè comunque li devi pagare e non credo sia questa l'idea del Napoli. Diego, io giocherei difesa a 3, Rachmani, Marin e Di Lorenzo. Centrocampo a 2, Lobotka e Anguissa, con Politano e Spinazzola esterni, Vergara, De Bruyne, dietro la punta Højlund, Alfonso da Marcianise. Alfonso, se cambia sistema posso comprendere, se non cambia sistema non... è una cosa che non si può e non si può fare, diciamo. Enzo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Ciao Diego, ciao a tutti, buongiorno. Rubo pochi secondi. Io volevo fare solo una... Hai detto una cosa che mi ha preceduto, che le grandi squadre amano verticalizzare oggi, devono verticalizzare.
0: Sì.
2: Noi abbiamo un solo giocatore che verticalizza e non l'ho sentito nominare fino ad oggi. Ed è De Bruyne.
0: De Bruyne, De Bruyne.
2: Noi non possiamo fare a me di De Bruyne. Se no siamo una squadra piatta. Palleggiare con delle ali che abbiamo noi, con dei laterali così veloci, non ha senso. Noi dobbiamo andare in profondità continua e Højlund beneficia dei passaggi e delle verticalizzazioni di De Bruyne. Non so la fase passiva, questo è un problema di Allegri, ma deve costruire una gabbia per consentire a De Bruyne di esprimere la sua tecnica e la sua classe. Non possiamo farne a meno, poi è inutile svincolati. Abbiamo 40 giocatori, abbiamo pigliato gli svincolati per pagare commissioni, pagare ingaggi alti, appesantire l'età della squadra e magari rompere anche lo spogliatoio. No, noi ce l'abbiamo il campione fuori l'altro. Bisogna metterlo secondo me nelle condizioni di giocare. Ascolto la vostra risposta per radio.
0: Un abbraccio Enzo, sicuramente è normale che mettere nelle migliori condizioni Kevin De Bruyne per cercare di farlo rendere al meglio, è normale che è una priorità di Allegri, lo ha detto tante volte, è l'unico, è uno dei pochi giocatori del Napoli che verticalizza sempre, che cerca di andare avanti, che buca nei piedi della punta, un altro che lo fa spesso è Di Lorenzo, Di Lorenzo spesso prova a bucare centralmente con quel passaggio forte dentro le linee, tant'è vero che se non mi sbaglio domenica il gol di Højlund nasce da una bucata di Lorenzo, spesso succede. Buongiorno, mi sono giocato l'1-3 del Napoli, Enzo da Fragola. È vero che non possiamo fare a meno di De Bruyne, ma il problema è che lo stesso De Bruyne non è in grado di giocare una partita intera. Come la pensi tu, Lino? Lino, a me c'è stata una frase di Allegri in conferenza stampa, l'ultima conferenza stampa, e gli è stato chiesto come sta De Bruyne. Sta meglio, non ha detto sta bene. Quindi io leggo anche domani l'eventuale impiego di Vergara dal primo minuto e non di De Bruyne, soprattutto una scelta dal punto di vista fisico. Vediamo che cosa succede. Sicuramente in questo momento, dalle parole di Allegri si evince che forse De Bruyne non è prontissimo a partire dal primo minuto. Enzo, buongiorno. No, Luca, ho sbagliato. Luca, buongiorno.
3: Buongiorno. No, io è tutta la settimana che riflettevo sta cosa. Poi c'è stato un momento dove abbiamo dovuto sentire delle critiche ingiuste, quindi non c'è stato modo di riportarlo, però poi ci stiamo arrivando pian piano. Anch'io riflettevo sul fatto che De Bruyne, oltre a stare bene, perché diciamo per quando entra lo vedo bene, non so i 90 minuti, però noi abbiamo fatto due partite a Genova e in casa con il Como, dove De Bruyne non si è mai trovato insieme in campo con Højlund, cioè nelle sostituzioni è uscito Højlund e Alisson per Lang, Lucca e De Bruyne per McTominay, la stessa cosa con il Como. Cioè, perché dico questo? Perché quelle palle che ha cercato di mettere tante volte De Bruyne, che si arrabbia pure in casa con il Como, con Lucca, perché non lo segue e non fa il movimento giusto, secondo me in accoppiata con Højlund può essere un'arma vincente. Quindi se non ha i 90 minuti a questo punto, io preferirei vederlo in campo dal primo minuto e poi magari sostituito dopo il secondo tempo, perché almeno proviamo, se è una giocata che il Napoli sta provando, è una giocata che De Bruyne nei piedi sicuramente ha, ma è una giocata che Højlund ha proprio nelle sue caratteristiche ricevere quel tipo di palloni. Cioè, quindi è una combinazione che noi ancora non abbiamo avuto il piacere, il modo di vedere, perché è capitata sta cosa delle sostituzioni. Quindi io spero che a Milano sia proprio questa la chiave della partita: De Bruyne dal primo minuto con Højlund, e cercare con queste palle lunghe, loro sicuramente cercheranno di aggredirci, hanno visto la partita con il Como, sanno le nostre difficoltà in fase di impostazione, però la chiave potrebbe essere proprio quella: uno che gioca a calcio, lui che quando c'ha la palla ha pure l'autorità di alzare la testa, anche se lo fa 4 volte e 3 volte va male, però quella volta che va bene ti può mettere in porta. Cioè, questa secondo me la chiave di lettura, sta tutto qua, tra le linee. Oggi il calcio lo vinci, le partite si vincono tra le linee. Quindi io
0: no, ma Luca, questo è vero. Il problema, sai qual è? Il problema è molto semplice, lo abbiamo detto varie volte oggi in questa. Bisogna capire se De Bruyne è in grado di giocare dall'inizio. Perché il dubbio è quello.
3: Di mezzo 50, 55 ce l'ha.
0: Allora,
3: 50 minuti, anche a costo di sostituirlo subito al secondo
0: il tempo. Rebus è uno.
3: Se la chiave è questa, però poi entra Lucca e non ti fa il movimento giusto, è più lento, e gioca più spalle alla porta.
0: No, però lui, sto dicendo un'altra cosa, ascoltami. Sto dicendo, io sono d'accordo, io lo farei giocare dall'inizio. Quindi partiamo da questo presupposto. Bisogna capire dove, in che ruolo, in che
3: 4-2-3-1.
0: Se il Napoli non gioca 4-2-3-1, dove lo fai giocare?
3: Lo fai giocare mezzala.
0: Perfetto.
3: Mezzala al posto di McTominay.
0: Perfetto.
3: Però con un io non metterei Anghissa a questo punto, e metterei Gilmour. Che è una per me la mezzala la fa bene Gilmour. È l'unico.
0: Quando l'ha fatta con Conte l'ha fatta male, però non mi interessa, stiamo parlando di una 4-3-3 con De Bruyne mezzala, giusto? Perfetto.
4: Fammi i numeri, lasciano il tempo del trono.
0: Per me la fisicità che imporrà l'Inter alla partita, secondo me, Anguissa è l'unico sicuro che io farei giocare in mezzo al campo.
4: Questo Anguissa, però, perché Anguissa dopo 10 minuti inizia a passeggiare in campo e perdi contrasti e non salta nemmeno più sulle seconde palle.
0: Perfetto, però
4: c'è stato un momento con il Como che era,
0: però anche sulle palle inattive. È una cosa andare a saltare con Anguissa, è una cosa andare a saltare, accoppiarsi con Anguissa, è una cosa accoppiarsi col Gilmour. Però
4: però in questo momento c'è una piccola emergenza. Tu a una parte a Matirà e a Mascustuca.
0: No, però Luca, ascoltami, però non sono d'accordo con te che non c'è nessuna, non c'è nessuna emergenza. Mancano
4: una piccola emergenza.
0: No, neanche, perché manca l'unico guaio. Non mettiamola come emergenza. L'unico guaio è che manca McTominay. Il resto
4: fisicamente padroneggia insieme.
0: Il resto siamo quelli lì, diciamo, non è che ci manca un giocatore, ci manca
4: piccola emergenza, perché fisicamente rinuncia anche.
0: Allora McTominay, però tu devi scegliere se sai di avere un giocatore che non sta bene e che non regge i 90 minuti. Sto facendo un'ipotesi, ripeto, da quello che ho capito e da quello che si sente
4: io, per capire la connessione tra
0: tu fai giocare 55 minuti un giocatore importante per te e lo cambi, oppure dal 55esimo in poi, sapendo che l'altra squadra con questo caldo, con questo momento di preparazione, potrebbe calare, abbassare un po' i giri del motore, te lo tieni per gli ultimi 35 minuti. Io oggi, se dovessi scegliere, lo tengo per gli ultimi 40 minuti, 35-40 minuti.
4: Per almeno 10 minuti insieme a Højlund lo proverei, cioè nel senso che faccio entrare De Bruyne e aspetto per togliere Højlund, perché io devo capire se questa palla filtrante, se quel movimento che cerca De Bruyne insieme ad Højlund riesce, perché con lui noi abbiamo visto fino a mo' De Bruyne Lucca, non abbiamo mai visto De Bruyne Højlund.
0: Poco, sì.
4: No, non poco, non l'abbiamo mai visto, che a Genova sono usciti, è uscito Højlund, Allison e McTominay è entrato, cioè non l'abbiamo mai visto.
0: No, McTominay è uscito con il Como.
4: Uscì Anguissa, Højlund e Allison, entrarono De Bruyne, Lang e Lucca, e poi dopo entrò Vergara. Cioè, voglio dire, io non ho mai visto 5 minuti insieme Højlund e De Bruyne in campo, e ho visto De Bruyne fare dei lanci bellissimi, che si teneva prima punta, che si muove bene, e sono proprio le palle che vuole Højlund quelle. Allora io sono curioso di capire se può essere una chiave, se può essere il famoso lancio di Insigne per Caleon, se si trovava come il telefonino, e lui al

0: non concordo, molto meglio Gilmour, pur avendo una fisicità e caratteristiche diverse, che questo altalenante Anghissà, in campo spesso molle e lento, e si accende di tanto in tanto. A me Gilmour da mezzala non mi piace, è una questione di gusto, non mi piace da mezzala. Gilmour davanti alla difesa per me molto molto bene, nei due può giocare, lo può fare bene. Da mezzala non mi ha convinto quando ha giocato. Ciro, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, Ciro da Imperia.
0: Ti ascolto.
1: Per Forza Napoli.
0: Sempre.
1: Sì, volevo dire, io vedo in questi giorni, no, ma com'è possibile? Prima che giocavamo col Como, tutti Napoli lotteravano per lo scudetto, adesso vedo questo pessimismo proprio su Napoli. Vogliamo capire.
0: Per me è ingiustificato, l'ho detto varie volte.
1: Sì, sono convinto che domani faremo una grande partita e non perderemo, sono convintissimo. Volevo dire tipo una cosa tecnica. Secondo te, ma potremmo giocare un 3-5-2?
0: A poterlo fare lo si può fare. Il problema è capire quanto si è lavorato su un sistema, su questo sistema, e quanto si possa proporre per la prima volta contro una squadra forte come l'Inter.
1: Sì, perché io ho visto pure a Castel di Sangro che Napoli ha fatto un po' anche su questa situazione del 3-5-2.
0: No, ma il Napoli sicuramente è un sistema di gioco molto molto caro al nostro allenatore, ci ha giocato per tanti anni e lo conosce bene, lo sa fare bene, però io non mi metterei a specchio contro l'Inter in questo momento, perché i duelli sono troppo più a favore loro. Io non mi metterei a specchio, onestamente.
1: Va bene, io volevo solo dire, ragazzi, fiducia, domani sono a San Siro e vinceremo, dai.
0: Speriamo, questo è l'augurio, è l'auspicio di tutti, poter tornare a Napoli con un buon risultato, con un risultato positivo. Un abbraccio, Ciro, grazie. Ciao Diego, complimenti sempre. Da due anni vedo tanta confusione sul nostro calciomercato nell'allestire la squadra, da quando non ci sono più i due che si occupavano dello scouting, ma i calciatori idonei al progetto. L'anno scorso buttati 200 milioni. Sicuramente il mercato, come lo abbiamo detto, ci aspettavamo qualcosa in più, però io su questo non posso avere una critica forte sul Napoli, perché il Napoli è stato chiaro dal primo giorno: se non vendiamo non possiamo comprare, e il Napoli non è riuscito a vendere perché aveva dei giocatori che, ahimè, con quello che potete dire e potete contestare, sono giocatori che non ha voluto nessuno. Quindi la verità è questa. Si era riuscito a fare un incastro quando Leao doveva andare alla Aston Villa, il Galatasaray si sarebbe piombato su Lang. Leao ha scelto di andare al Galatasaray, quindi lì è caduto un po' tutto l'incastro, e non si è riuscito più a mettere in piedi qualcosa di positivo. Il Napoli aveva delle idee, aveva in mano Gabriel Jesus, che ovviamente per tutti era scarso ma è andato al Barcellona. Avercene di giocatori scarsi così, che poi dopo non vengono a Napoli e vanno a Barcellona. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco.
2: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere?
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per

0: per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
2: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
3: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
10: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
9: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
12: Eccoci, Ted dalla Scozia. Ted, buongiorno.
13: Buongiorno Diego, che piacere sentirti.
12: Oh, piacere sempre mio.
13: E ti ringrazio che fra me e Cirolembera hai fatto scattare la pubblicità, perché è come se fosse alla mia sito.
12: Ted, ma tu chiami da che parte della Scozia?
13: Io sono vicinissimo a Glasgow, praticamente sono un paesino che si chiama Hamilton.
12: Tu lo sai, devi sapere che io a 18 anni sono stato vicinissimo vicinissimo a una squadra scozzese.
13: E
12: il Dunfermline all'epoca faceva l'Europa League. Sono stato una settimana ad Edimburgo e mi sono innamorato di Edimburgo. Mi ero ripromesso di tornare, però non sono poi mai più tornato. Una nota, diciamo.
13: Quando vuoi, che a disposizione.
12: Ti ringrazio. Vai, ti ascolto.
13: Allora, sentiamo un poco. Ti posso dire una cosa per quanto riguarda Kilmore?
12: Sì.
13: Peccato che sia stato riscosso avendo una settimana, perché altrimenti avresti visto quanto è importante per gli scozzesi la nazionale.
12: Sì.
13: Addirittura qua stanno tre squadre le dicevano, no? Il Rangers e il Celtic, Cascano nel mesocampo, perché uno è cattolico e l'altro è protestante.
12: Sì, lo so.
13: Sì, però quando giocano in nazionale diventano amici, perché per loro andare in nazionale è un onore, perché loro il senso della patria ce l'hanno, non è come l'Italia.
12: Sì.
13: Allora, immagino che il suo agione era praticamente per infortuni. Kyle Rebbit è stato uno degli ultimi infortuni della scorsa stagione. Comunque, a causa di infortuni non ha potuto mondiale. E chissà, ma quando
12: è fatto male contro in amichevole con Curaçao.
13: E sai come sta a raggiare Kimur? Mamma mia, peggio in una Calabria. Mi spiega? Perciò onestamente io facessi qua, perché secondo me chi si mo scarica da una partita scarica tutto che la raggia che tiene un colpo e fa una volta. Mi spiego?
12: Sì.
13: Però ti ripeto, io non so, io sono tifoso, basta, punto, classicamente, onestamente, io non gioco neanche a PlayStation, non faccio neanche un fantacalcio, sono proprio un tifoso vecchio stampo. Che sei? Ma io ti ringrazio per avermi ascoltato e per avermi dato voce.
12: No, grazie. Comunque, a te per averci chiamato.
13: Allora, senti proprio, io se ci riesco, se mi chiamo voglio, le tengo le tue patte.
12: Sì.
13: Allora, sono proprio lo stesso anno, il 7 ottobre, sono i maggi, quindi un mese di rosa. Allora, praticamente ho scritto un libro, se ce la faccio ti manderò qualche foto su uno dei tuoi social, non so come faccio a fare.
12: No, mandali sul WhatsApp della radio, lo vedo.
13: Perfetto, allora mo lo mando proprio immediatamente su questa telecamera. Simone lo sa.
12: Tanto c'è un cameo di Vincenzo Perna, anche di Lucio Perna. Ah, vabbè, comunque.
13: Vincenzo Perna è l'unico nella radio, come te, che non ha ancora stretto la mano. Spero di farlo presto. Vabbè.
12: Speriamo di farlo presto. Un abbraccio, Ted. Forza Danforline, non lo so se esiste ancora. Però, vabbè. Un abbraccio, grazie. Diego, buongiorno. Tu sei responsabile di ciò che dici e non di ciò che capiamo. Lo dici spesso, ma lo stesso vale anche per noi. Vi seguo ogni giorno ed è stato detto a più riprese dai tifosi che Jesus era rotto e non scarso. E no, e no, io ce l'ho salvati i messaggi, che era un favore a Branchini, che erano anni che non faceva una partita e che aveva la cosiddetta W. Questo non significa essere rotto, significa essere scarsi. E tenga i messaggi, carta canta. Io adesso inizio a salvarli i messaggi. Poi ovviamente forse non eri tu, sicuramente non eri tu, ma me lo ricordo. Me lo ricordo e ce li ho i messaggi. Vediamo. Buongiorno, oggi Diego sei da solo. Forza Napoli sempre Aldo. Sì, diciamo, mi accusano di essere omertoso sulla posizione di Miranda, però ragazzi, non posso dare posizioni di Miranda. Marcello, l'ultima telefonata, buongiorno.
14: Ciao Diego, sono Marcello l'interista.
12: Eccoci. Eccoci. No? Aspettavo la tua telefonata, devo ammetterlo.
14: Bravo, che io chiamo sempre prima e anche dopo.
12: E anche dopo, lo
14: sai bene.
12: E anche dopo.
14: Perché tutti quanti, io ho una preoccupazione molto più grande rispetto alle altre partite, perché tutti quanti... Ah, sì. Danno come quasi per scontato, come se stessimo giocando Inter Albino Lecce, con tutto rispetto all'Albino Lecce. Io assolutamente no, perché il Napoli, soprattutto di Allegri, che a noi è una bestia nera, l'anno scorso col Milan non ne parliamo. Quindi io credevo che i disfattisti, i primi disfattisti erano gli interisti, ma sentendo quello che è successo sta settimana.
12: No, noi vi battiamo 3-0 in questo momento.
14: Perché è come se stesse alla 35esima giornata, quello sono tutti da buttare. Cioè, incredibile per una partita persa, che tra virgolette, io lo ribadisco a tutti ragazzi, il Napoli ha perso con una big attuale, anche se si chiama Como e sembra difficile capirlo, ma è una big attuale. È come se avesse perso con Milan o Juve.
12: No, c'eravamo riusciti a non nominarli.
14: Vabbè.
12: Comunque, Marcello, mi fa piacere sentire le tue parole. Per me, io tocco ferro comunque e credo che... nel senso, tocco ferro per il risultato, no, capisci?
14: È normale.
12: Comunque credo che negli ultimi anni questo forse è il confronto Inter-Napoli più squilibrato.
14: Sì,
12: probabilmente
14: sì. Attualmente come sta il Napoli per il mercato e tutte l'Inter, poi non nascondiamoci, ci siamo rafforzati, ovvio. È cretino chi non lo dice. L'Inter si è rafforzata con i tre inglesi, si è rafforzata e mentalmente forse sta meglio, sì. Sulla carta è così, poi il campo.
12: Facciamo una cosa, sentiamoci qualsiasi sia il risultato, sentiamoci lunedì.
14: Come sempre, Diego.
12: Come sempre. Un abbraccio.
14: Non c'è problema, un abbraccio a te, ciao.
12: Un abbraccio, ciao. Intanto io tocco ferro comunque, scrive Giovanni. Sì, in effetti anche io, infatti l'ho detto. Carissimo Diego, da napoletano e figlio di Diego, cosa ne pensi del libro... Maradona contro Napoli, il libro nero di Diego. Saluti Fabio. Fabio, non l'ho letto. Non l'ho letto il messaggio perché non... scusami, il messaggio, il libro non... Io in genere non leggo i libri, non vedo i documentari, perché mi... Da 5 anni e mezzo, quasi 6 a questa parte, mi mettono molta tristezza, quindi non l'ho letto e diciamo vedendo il titolo, secondo me è meglio che non lo leggo. Non credo ci sia qualcosa per Maradona contro Napoli, poi bisogna vedere, a volte i titoli sono anche ingannano anche, mettiamola così. Ciao Diego, a me sembra strana la vicenda McTominay, poi a prescindere dal problema ho il presentimento che si stia conservando come fece Caraschelia prima di andare al Paris Saint Germain. Per me McTominay è già del Real Madrid, Rosario dalla Doganella. Non, Rosario, a me non piace fare queste illazioni su cose che non probabilmente possono non essere vere, quindi non voglio dire queste cose. Per me McTominay è un giocatore del Napoli, ha un problema che necessita di un intervento chirurgico, quindi è un problema vero, cioè tangibile, quindi è così sarà. Ragazzi, siamo in chiusura, vi lascio all'informazione con Lucio Pengue e a seguire con il direttore Walter De Maggio un'altra grande puntata di Radio Gol. Speriamo che il Napoli possa vincere al Meazza e ritrovarci lunedì con un punto, tre punti, non lo so, speriamo bene. Un abbraccio grande, forza Napoli sempre.
15: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, la tragedia sull'A16 Napoli Canosa è di una persona morta. Il bilancio dell'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10 all'interno della galleria Monte Miletto tra Benevento ed Avellino Est in direzione Napoli, coinvolti tre mezzi pesanti. Una delle persone coinvolte è morta schiacciata da un camion. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia. Il traffico al momento risulta completamente bloccato in direzione Napoli con la chiusura del tratto interessato. E a Pozzuoli è finita con un arresto per tentato omicidio, una vicenda legata alla gelosia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un 43enne avrebbe visto una donna di 33 anni mano nella mano con il proprio compagno, avrebbe diretto la sua auto contro la coppia che in quel momento si trovava sul marciapiede. I due sono rimasti feriti, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ci sarebbe, secondo gli inquirenti, la gelosia. Maxi sequestro al CUS di Napoli. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta della Procura sulla gestione dell'ente, coinvolto l'ex presidente Elio Cosentino insieme ad alcuni familiari. Nel mirino degli investigatori, conti correnti, immobili, attività imprenditoriali e auto di lusso. Cosentino respinge le accuse. A Somma Vesuviana ha arrestato un 33enne per la rapina di un camion. I carabinieri hanno intercettato un autocarro risultato rubato durante la notte. Il conducente non si è fermato a Viano, dove il mezzo è finito contro un muro. A bordo c'erano un 33enne e una 30enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Secondo le indagini, sarebbero stati loro a rubare il camion la sera precedente. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per furto. La donna è stata denunciata per furto. Il 33enne è ormai a domiciliari in attesa di giudizio. Cambia la viabilità a Napoli in vista dell'America's Cup. Dal 7 settembre al 5 ottobre entrerà in vigore il nuovo piano traffico articolato in quattro fasi. Nei giorni clou delle pre-regate dal 24 al 27 settembre, via Caracciolo resterà completamente chiusa al traffico occupato dagli stand. La riviera di Chiaia sarà invece a doppio senso di marcia. Sul lungomare saranno installate anche pedane galleggianti per consentire al pubblico di assistere alle gare. Vediamo con il Napoli. Gli azzurri preparano la sfida di domani alle 18 al Meazza contro l'Inter. Oggi alle 14 la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in diretta e in esclusiva su Kiss Kiss Napoli. Intanto Scott McTominay, fermato da un'aritmia benigna, avrebbe scelto di sottoporsi all'intervento in Inghilterra, probabilmente al Liverpool Heart and Chest Hospital, struttura specializzata. Il centrocampista dovrebbe restare fuori almeno fino al termine della sosta per le nazionali. Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: tutti, cominciamo con l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Allora, venerdì 4 settembre del 2026, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Walter De Maggio, giornata di vigilia di Inter Napoli, ne parleremo a lungo alle 14 in punto. La conferenza stampa di Massimiliano Allegri ve la trasmetteremo in diretta e in esclusiva. Quindi l'unico modo per ascoltare la conferenza di Massimiliano Allegri sarà restare collegati con noi alle 14.30, incursione in sala stampa ad Appiano Gentile, parla Chivu e insomma vigilia tutta da vivere con noi. Saluto Simone Zagaria in regia, la regia televisiva è di Flavio Esposito. Domani la lunga giornata aspettando Napoli-Inter, alle 13 Radio Gol con Gianluca Miranda, dalle 16 alle 17 ancora con Riccardo Catapano e poi alle 17 diretta azzurra. Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora ve la racconteranno in diretta in esclusiva a Radio Kiss Kiss Italia e a Radio Kiss Kiss Napoli Vincenzo Perna e Paolo Del Genere, il nostro Vincenzo Perna che vivrà tutta la giornata insieme a noi, tutta la puntata in attesa di Allegri e Chivu. Tra poco saremo già live a Castel Volturno dal nostro Riccardo Catapano. Avremo con noi tra pochi istanti anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ma andiamo con ordine. Perché? Perché è già tempo di anteprima e allora saluto in redazione Vincenzo Perna.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio Walter a tutti i nostri radio e telespettatori, vigilia di Inter Napoli domani alle 18 a San Siro, la sfida tra Chivu e Allegri, alle 14 la conferenza del tecnico azzurro Di Lorenzo suona la carica, insieme ripartiamo a Milano, vogliamo punti, Favasuli farà un'ottima carriera e l'assenza di Scott opportunità per gli altri, infatti McTominay programma l'intervento al cuore, possibile operazione martedì a Liverpool, Giovane invece operato torna dopo la sosta. Intanto Marianucci rinnova con il Napoli. Inter Napoli è anche la sfida tra Esposito e Vergara e quest'ultimo insidia De Bruyne per un posto da titolare, corsia di sinistra invece con Spinazzola e Allison, e mercoledì torna la Champions al Maradona, sarà Napoli-Arsenal. Intanto sera però inizia la terza giornata di Serie A, Genoa-Como, per un weekend davvero importante, oltre a Inter-Napoli domani anche Roma-Atalanta, poi domenica Juventus-Milan.
0: E naturalmente Vincenzo Perna ci potrà interrompere tutte le volte che lo riterrà opportuno. Entreremo nel cuore della super sfida, andremo a Castel Volturno e in attesa di Allegri avremo sia il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, a seguire con noi ci sarà Paolo Del Genio. Indiscrezioni, quindi per ora parliamo di indiscrezioni. A noi è arrivata un'indiscrezione molto forte che rispetto all'assenza di Scott McTominay, la notizia che vi diamo e che approfondiremo nel pomeriggio in cui casa Calcio Napoli, il Napoli poi partirà alla volta di Milano, e che potrebbe giocare Antonio Vergara dal primo minuto. Allegri ha in mente di far giocare Vergara, di cambiare rispetto al match col Como tutta la corsia sinistra, ripercorrendo quello che aveva fatto a Genoa all'inizio. Spinazzola, Alisson Santos, non c'è McTominay, dovrebbe toccare ad Antonio Vergara. Napoli vota Antonio, e quindi toccherebbe a Vergara, anche perché nella logica, in quella che sono delle rotazioni o turnover, come più vi garba chiamarlo, è ipotizzabile che parta Vergara a San Siro. Considerando che poi mercoledì, ma avremo tempo di parlarne, al Maradona arriverà l'Arsenal. Quindi le notizie che abbiamo sono che Allegri sta pensando a Vergara dal primo minuto al posto di McTominay e ricambierebbe tutta la corsia sinistra. Spinazzola, Vergara, Allison. Abbiamo in diretta con noi Dario Marcolin. Buon pomeriggio, Dario.
3: Ciao Walter, buongiorno.
0: Si entra nel vivo perché stasera c'è il Como a Genova con il Genoa, laddove è passato il Napoli. Domani ovviamente alle 18 l'appuntamento sarà con Inter-Napoli, domani sera c'è Roma-Atalanta, domenica sera c'è Juventus-Milan. Partiamo dalla sfida, o meglio Dario, se ti piace, dalla super sfida Inter-Napoli, Chivu, Allegri, c'è tutto per una grande partita.
3: Beh, allora ripenso un po' alle sfide che ha fatto l'anno scorso. L'anno scorso Allegri aveva fatto due vittorie contro Chivu, soprattutto la prima aspettandole, la seconda invece pressandole. Sono un po' curioso di sapere, Walter, qual è
0: l'atteggiamento
3: sta studiando, perché quella di Vergara che dici tu è già una mossa offensiva, non è un centrocampista ma è un giocatore che gioca più negli ultimi 30-40 metri, per quanto McTominay anche lui si inserisce, ma di fatto si sente più centrocampista, ragiona da centrocampista, mentre Vergara ragiona da attaccante. Questa è già una prima mossa. Se tu pensi alla fascia sinistra del Napoli, come dicevi tu, Spinazzola, Alisson e Vergara sono tre offensivi, questo ti fa capire che lui vuole andare là a giocarsi la partita.
0: Poi sai, Dario, e tu me lo insegni, no? La scelta di Vergara, è chiaro che siamo portati a dire Vergara al posto di McTominay, però tu a giusta ragione sottolinei le caratteristiche di Vergara, quindi di concetto diciamo l'ipotesi è quella, cambia la fascia sinistra, gioca Vergara col 4-3-3. Poi però se ripenso alle caratteristiche di Vergara potrebbe sorprenderci Allegri, un 4-2 Anghissalo Botka, 3-1 Politano Alisson e avvicinare Vergara a Højlund, che vorrebbe dire tante cose.
3: Beh, vorrebbe dire ripercorrere quello che succedeva l'anno scorso. L'anno scorso a un certo punto con Conte era palla a Højlund e Vergara che gli girava dietro, ti ricordi? Che
0: e si buttava dentro. E si buttava dentro.
3: Stava dentro. Per me è una cosa che ha funzionato e per me è una cosa che Allegri ripropone. Poi lo sai che quell'uomo lì, allora l'identità nuova è che potrebbe il Napoli attaccare 4-2-3-1 come dicevi tu con Vergara vicino a Højlund, nel momento in cui il Napoli difende Vergara leggermente si allarga a sinistra, quindi in teoria si in soldoni è 4-2-3-1 attacca, 4-3-3 difende.
0: Anche perché Dario, facendo una fotografia della partita, la 3 dietro di Chivu, no? Ovviamente parliamo di ipotesi, probabile formazione, Pavard in zona Alisson, dall'altra parte c'è Bastoni in zona Politano, il centrale lo dovrebbe fare Bissek che chiaramente si dovrà preoccupare di Højlund. È evidente che uno come Vergara ti darebbe fastidio tra le linee, soprattutto se Højlund fa il movimento a venire incontro e Vergara si butta dentro, cioè Vergara potrebbe rappresentare quell'arma in più per Allegri per provare a bucare l'Inter nella sua fase difensiva. Non lo so, credo che Allegri dovrebbe veramente che Chivu dovrebbe preoccuparsi di tutti i movimenti di Vergara.
3: Sì, perché la zona è quella di Çalhanoğlu. Çalhanoğlu sappiamo benissimo è più bravo ad attaccare che non a difendere, anche se ultimamente io ho fatto l'Inter domenica a Cagliari, tiene una posizione a schermo davanti alla difesa in fase difensiva, quando in posta addirittura si abbassa quasi da centrale difensivo, quindi
0: sarebbe lui il deputato nel caso.
3: Duello è Vergara Çalhanoğlu, probabilmente il dinamismo di Vergara dà fastidio a Çalhanoğlu perché lo costringerebbe anche a muoversi di più dalla zona centrale,
0: dove ci sono tra l'altro Barella e Zielinski, ricordando Anghissà e Lobotka. Mi sposto ai quinti, dovrebbero partire dal primo minuto Diouf e Di Marco. Napoli che con la difesa a 4, visto che ricambia tutta la corsia sinistra, a destra Di Lorenzo, diciamo le corsie, no? Di Lorenzo e Politano, dall'altra parte Spinazzola e Alisson. È chiaro che Di Lorenzo e Spinazzola dovrebbero provare a tenerli alti e comunque nella zona poi a supporto di alti e comunque nella zona poi a supporto di Politano e Alisson. Cioè io credo che veramente Spinazzola e Di Lorenzo diventeranno determinanti nella partita di domani, Dario.
3: Guarda, il difetto che non devono avere è quello di rimanere troppo basso.
0: Esatto,
3: perché se tu stai basso gli regali un po' di campo e sai benissimo che l'Inter, soprattutto nella fascia sinistra, dal lato di Di Lorenzo è abbastanza consolidata tra Bastoni e Di Marco, no? Che si alternano, Bastoni fa un po' regista, Di Marco è quello che dà i rifornimenti. Dall'altra parte Diouf, che l'abbiamo visto la prima partita e non la seconda, Diouf è votato all'attacco, Diouf è un giocatore offensivo, portato a fare la fase difensiva lì Spinazzola potrebbe avere qualche vantaggio in più, perché mentre la fascia sinistra dell'Inter è consolidata, quella destra è ancora in
0: non c'è Dumfries, loro volevano Palestra, volevano ovviamente intervenire con Calaili, poi non ci sono riusciti, c'è Diouf. Io ricordo un Fiorentina-Napoli, no? Fotografavamo Dodò Spinazzola, fu bravissimo Spinazzola a tenere basso Dodò, probabilmente dovremo aspettare una riproposizione di uno Spinazzola che va, e se lui sale molto di fatto, Dario, la difesa potrebbe diventare a tre del Napoli, Di Lorenzo con Rachmani, con Rafa Marin, se si alzasse Spinazzola.
3: Sì, è così, anche perché allora Spinazzola si trova di fronte a una coppia inedita. La prima giornata di campionato l'Inter ha giocato con Bissek e Diouf, la seconda giornata di campionato con Pavard e Luis Enrique. Pavard e Diouf, cioè ancora una coppia che non ha giocato mai insieme. capisci quel discorso che fai tu. Per quello che ti dico, l'automatismo di sinistra dell'Inter fa male, l'automatismo di destra è da scoprire.
0: Un po' come quello del Napoli, no? Un meccanismo rodato di Lorenzo Anghissà. Politano, Allegri ha cambiato e ricambiato a Genova all'esordio, propone Spinazzola con McTominay e davanti Alisson, e ricambia poi invece con il Como, dove giocano Oliveira e Nualanga almeno all'inizio. Poi entra De Bruyne, quindi la cambia tutta quella corsia. Capiremo cosa accadrà domani. Di certo, Dario, accadrà che è una partita bellissima, una super sfida con le luci accese a San Siro.
3: Beh, le partite di questa settimana, abbiamo Juventus-Milan, abbiamo Inter-Napoli, Roma-Atalanta, cioè ci sono delle partite che già cominciano a dirti qualcosa, perché ci sarà anche il modo di testare la Roma, che le prime due partite è sembrato tutto così facile. Poi bisogna vedere la Roma, le prossime partite c'è l'Atalanta, poi avrà il Real Madrid, poi il Galatasaray, poi l'Inter, cioè comincia il momento un po' clou, quello che dicevi tu, forse Kivu in base all'avversario cambia le qualità dei giocatori, perché ha veramente due squadre, una profondità di rosa. Allegri sta conoscendo i suoi giocatori e a volte magari prova qualcosa di diverso, perché anche Vergara in quella posizione, per dirti, è un po' una novità per noi ma anche per lui.
0: Solo un'ultimissima, ma è una curiosità, Dario. Domani si affrontano Inter e Napoli. L'Inter andrà a Madrid a far visita a Mourinho, il Napoli mercoledì riceve l'Arsenal, campione della Premier. Mentalmente un allenatore fa la valutazione delle scelte pensando al primo impegno Champions, o esiste solo Inter-Napoli domani?
3: Secondo me esiste solo Inter-Napoli, perché allora per il Napoli è un giro di boia importante, la terza giornata del campionato. Passare bene questa partita vuol dire anche prendere fiducia nel lavoro, vuol dire, cioè, fare bene Inter-Napoli per tutti e due vuol dire fare bene anche in Champions, cioè arrivarci bene. Arrivandoci male può creare dei problemi, però oggi penso che la testa sia tutta lì.
0: Io lo voglio ringraziare, Dario Marcolin, Talent DAZN. Dove sei in questo weekend? Dove sei di?
3: Allora, sono in Sicilia a fare un evento di padel con i vari Totti, Candelà, tutto il resto, così, fino a domenica, e lunedì faccio Udinese-Lazio.
0: Udinese-Lazio, con la Lazio, ricordiamo, ha vinto le prime due a Bologna e poi ha vinto col Genoa in casa, due volte 1-0, due clean sheet, due reti di Davide Frattesi. Buon lavoro, buon padel. Ciao Davide.
3: Grazie, Walter.
0: Ciao Dario. Ha diramato gli anticipi e i posticipi dalla sesta alla dodicesima. A me è piaciuto molto quello che ha detto ieri Di Lorenzo in una intervista esclusiva che poi riproporremo nella giornata di oggi. Ha detto: noi dobbiamo andare a Milano, fare punti, ci crediamo, siamo convinti, faremo comunque una stagione importante, quindi io sto facendo un grande invito alla prudenza. Ho sentito già a settembre delle sentenze solo per una sconfitta, non mi lascio intimorire da un KO, e ci mancherebbe. C'è Inter-Napoli, poi Napoli-Bologna, c'è ovviamente la Champions, Napoli-Bologna, Fiorentina-Napoli, poi la sosta. È lì secondo me che comincerà, ma non per il Napoli di Allegri, che è uno esperto, scafato e conosce all'organico. Dopo la sosta ritroverà i McTominay, i Marianucci, anche Giovane che ieri si è operato, e dopo la sosta ho visto il calendario, poi lo approfondiremo. Stiamo su Inter-Napoli, lo facciamo col direttore del Corriere dello Sport, con Ivan Zazzaroni. Ciao direttore, buongiorno.
4: Eccoci qua, come stai?
0: Bene, tu sei già in attesa, prepartito? Oh, ma so che sei in Campania stasera, non mi hai detto niente, vai ad Agropoli a presentare il libro, eh?
4: Non sono mai stato, devo dire che non sono mai stato nel Cilento, sono molto curioso, perché
0: Cilento è bellissimo.
4: C'è un episodio della mia vita, carriera. Io ho scritto un libro sul sindaco di Pollica insieme al fratello Dario, quindi il suo Angelo Vassallo, e Pollica so che è pochi chilometri, 40
0: sì, da
4: chilometri,
0: Agropoli, sì, vicinissimo ad Agropoli, certo.
4: Esatto.
0: Dialogherai col mio amico Pierluigi Iorio, regista teatrale molto importante, di grande.
4: Parleremo di tutto.
0: E di calcio. E di calcio.
4: Dai, parliamo del calcio, sentiamo cosa vuoi dirmi.
0: Allora, io voglio dirti questo: che ho sentito critiche ingiustificate, gente che adesso dà già sentenze che il campionato del Napoli è finito. E io sto facendo un grande invito alla prudenza. Il Napoli è un organico importante, l'allenatore sa come si gestisce una stagione. Vedo il calendario, siate prudenti, non devono essere ansiosi.
4: È tutto assolutamente normale, voglio dire, cioè la partita sta brutta, hai commesso due errori, ma sarà tutto così quest'anno, nel senso che ci sono queste diffidenze di partenza che riguardano un pochino tutti, ma poi Gasperini, scusa Gasperini, Allegri, perché stavo parlando di Gasperini in questo momento, Allegri perché c'è questa sorta di partito di allegriani o anti-allegriani, è tutto assolutamente nella norma. Nessuno poteva pensare che vincesse tutte le partite, che vincerà tutte le partite. È una squadra che deve trovare i suoi equilibri, la sua condizione. Certo, perdere McTominay è pesante, però lo scorso anno gli infortuni sono stati veramente tanti.
0: Secondo me qualcuno ha dei pregiudizi su Massimiliano Allegri.
4: Ma assolutamente, ma l'abbiamo visto anche in estate. Ma è così, cioè gli danno del vecchio, del bollito, che gioca male, che difensivista, tutte queste cose qua. Poi, anche Mourinho, poi col giocatore.

0: ricorda cosa fa.
1: Sai cosa penso, Ivan, prima di salutarti, no? I vincenti. Allora tutti dicono Mourinho è antipatico, Conte è antipatico, Allegri è antipatico, ma quelli che vincono allora sono antipatici.
0: Ma sì, indicativamente lo diceva anche Enzo Ferrari, no? Che nessuno ti perdona il successo in Italia. Ma al di là di questo ci sono dei grandissimi luoghi comuni, sono i pregiudizi, fanno parte del calcio e soprattutto ci sono allenatori divisivi. E Max è uno di quelli. Sì, sì, però io direi veramente di stare tranquillo. È chiaro che sono due partite molto importanti. Quindi il risultato è quello che fa tutto. Perché se avesse pareggiato faremmo altri discorsi, hai capito? Se non avessero commesso errori dietro, però il famoso se. Io sono convinto che questa squadra, ripeto, te l'ho detto il primo giorno, io in seguito cercavo, cioè servivano dei gol, serviva uno che potesse fare tanti gol.
1: L'hai rimarcato che serviva un'alternativa.
0: Purtroppo è il problema che aveva anche Antonio lo scorso anno, perché se vedi la differenza tra il primo e il secondo a livello di gol è abissale.
1: Io lo voglio ringraziare Ivan Zazzaroni, ricordando che sarà ad Agropoli questa sera, dialogherà e parlerà del suo nuovo libro con Pierluigi Orio. Ti abbraccio forte. Oh Ivan, ci sentiamo lunedì, Ci sentiamo lunedì. Va bene, va bene. Io il mio invito è alla prudenza. Perché alla prudenza? Perché a inizio stagione non è facile per nessuno. Napoli ha avuto la criticità nel reparto difensivo con gli infortuni, è corso ai ripari con Badiashile, anche con Favasuli. Appena sarà pronto Badiashile, il Napoli ha questi impegni. Parlo di campionato, poi tanto avremo modo di parlare di Arsenal. Domani c'è Inter-Napoli, poi c'è Napoli-Bologna, poi Napoli-Fiorentina e poi la sosta, dove sai vai a calibrare la tua squadra, no? Dopo la sosta io vorrei fare un invito alla prudenza. Non so se siete d'accordo, lo so, ognuno di noi vorrebbe tutto e subito. Io però vorrei indicarvi una data, poi per carità potete accettare o meno il mio ragionamento. Vi do la deadline. La deadline è quella del 21 novembre. Chiedo a Flavio Esposito che in regia, abbiamo preparato una grafica con anticipi e posticipi dalla sesta alla dodicesima. Quindi dopo la pausa il Napoli affronterà

0: tre neopromosse e la Roma in casa. Va a Torino con la Juventus il primo novembre, poi c'ha Lazio e Torino una dietro l'altra al Maradona. Allora io mi permetto di dire, lasciamo lavorare Allegri a Milano con l'Inter, l'Arsenal, il Bologna e la Fiorentina, poi c'è la pausa, lavoreranno ancora, e poi queste sei partite, e il 21 novembre facciamo il bilancio. Ma se addirittura prima del bilancio, a oggi, ragazzi, a oggi 4 settembre, emettiamo sentenze, ritengo sia un errore. In attesa che parli Allegri, il nostro Riccardo Catapano, che è di una puntualità impeccabile, è già a Castelvolturno. Lo vedo, saluto, lo ringrazio. Buon pomeriggio, caro Riccardo.
1: Buon pomeriggio direttore, ben ritrovato a te e a tutti i nostri ascoltatori. Si è concluso da poco quella che è stata la seduta ovviamente mattutina degli azzurri, seduta tecnico-tattica con i calciatori del Napoli che stanno lasciando in questo momento il centro sportivo di Castelvolturno alla spicciolata. Poco fa si sono fermati anche con i tifosi qui presenti, anche Stanislav Lobotka e Rafa Marin, sessione di autografi per loro. È sfrecciato via invece da poco anche Alisson Santos. Ovviamente la squadra è pronta per quella che poi sarà la partenza verso Milano, dove ci sarà la sfida appunto a San Siro contro l'Inter. Tra un po' alle 14 in conferenza stampa parlerà Massimiliano Allegri. Proveremo anche a capire quelle che sono un po' le idee tattiche di Massimiliano Allegri per questa gara. Ci sarà ovviamente l'assenza di Scott McTominay, con il giocatore scozzese che tra l'altro siamo in attesa di conferma ufficiale, si opererà direttamente in quella di Inghilterra. Si è allenato invece, si è operato o meglio invece Giovane ieri a Villa Stuart. Per quanto riguarda invece l'ernia, è già tornato, insomma ha lasciato la clinica romana, anche lui però si rivedrà solamente dopo la sosta per le nazionali. Massimiliano Allegri che ha un trend diciamo positivo dall'anno scorso con l'Inter, due vittorie nel derby di Milano. Proveremo a chiedergli anche tatticamente come andrà affrontata quest'Inter, una squadra che presta ovviamente molto alta nella metà campo offensiva, e se a questo punto ci sarà anche l'ipotesi, magari perché no, di un doppio player, oppure una possibilità, quella di Vergara, come abbiamo ipotizzato nelle probabili formazioni, per dare ulteriori qualità nella mediana del Napoli. Ricordo l'appuntamento alle ore 14, parlerà Massimiliano Allegri, lo ascolteremo ovviamente in diretta su Radio Kiss Napoli, poi noi ci ritroveremo anche nel posto conferenza per commentare le parole del tecnico del Napoli.
0: Commenteremo le parole di Allegri e cercheremo di ipotizzare quelle che potrebbero essere le scelte. Il Napoli che quindi ha fatto la rifinitura questa mattina a Castelvolturno, pomeriggio partirà per Milano per andare in ritiro, ha dovuto cambiare il solito hotel dove vive le vigilie a Milano, perché poi c'è il Gran Premio di Monza. Riccardo, ti lascio entrare in sala stampa, a dopo, grazie.
1: Grazie, grazie a te direttore, a più tardi.
0: Grazie al nostro Riccardo Catapano. Allora facciamo così, tra poco entriamo nel cuore del match, le scelte. A noi risulta che Allegri stia pensando di schierare Vergara dal primo minuto, di cambiare tutta la corsia sinistra, Spinazzola, Vergara, Allison. Ne parleremo con il nostro Paolo Del Genio, che poi sarà protagonista domani, lo sapete, no? Tutta la stagione del Napoli in esclusiva ve la racconteranno Vincenzo Perna, il commento tecnico proprio di Paolo Del Genio. Avremo anche Michele Pazienza, andremo in mezzo al campo con Çalhanoğlu e con Lobotka, con Anguissa e con Barella, con Zielinski e io dico Vergara. Ne parleremo prima di ascoltare l'intervista esclusiva del nostro Marcello Calvano ieri al capitano Giovanni Di Lorenzo. Ve la riproporremo, intervista che avete già ascoltato a onor del vero ieri in Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino. In attesa quindi di Massimiliano Allegri, parla alle 14, la conferenza di Chivu alle 14:30, Inter Napoli, la grande attesa. Torniamo dopo la pubblicità.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, poco più di 30 minuti e ascolteremo in diretta in esclusiva la conferenza stampa e presentazione Inter Napoli Massimiliano Allegri. Il mercato è chiuso, la parola passa al campo, l'Inter sembrerebbe davanti a tutti, il Napoli di Allegri che insidia, come la Roma di Gasperini, la Juve di Spalletti, Milan, Amorim e io ci aggiungo l'Atalanta di Maurizio Sarri. So di farvi cosa gradita, un grande bomber, perché poi alla fine il gioco del calcio, sì, puoi fare tutte le strategie, i moduli, il possesso palla, la costruzione dal basso, poi servono i bomber, serve chi fa gol, lui ne faceva tanti in carriera. Fabrizio Ravanelli, ciao bomber, come stai?
5: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
4: Che bello trovarti. Bene. Ciao
5: grazie,
4: ciao Fabrizio.
5: Grazie.
4: Senti Fabrizio, il mercato, si fanno tante chiacchiere, chi acquista, chi cede, chi vende, chi rimane, poi però c'è il campo e domani c'è Inter-Napoli. È una bella verifica per entrambi per capire a che punto sono sia l'Inter di Chivu sia il Napoli di Max.
5: Credo che sarà una partita spettacolare, formata da 22 giocatori che scenderanno in campo di grande livello. Sarà una partita spettacolare e sarà anche un bel test per entrambe le squadre, per l'Inter per dimostrare ancora una volta che è la pretendente a vincere lo scudetto, e il Napoli che è una squadra che può dar fastidio all'Inter per la lotta del campionato. È vero che ha perso domenica con il Como, ma le squadre di Allegri comunque quando arrivano queste partite fanno fatica a non fare grandi partite, quindi è abituato e credo che sarà un ostacolo molto duro per l'Inter anche se parte favorito, ma il Napoli sono convinto che farà una partita di grande livello.
4: Senti, hai detto ha perso il Napoli domenica con il Como, ha perso fino alla sosta anche Scott McTominay, che evidentemente è un'assenza grave. Le notizie che abbiamo, Fabrizio, è che Allegri starebbe concretamente pensando di schierare Vergara dal primo minuto, magari sotto punta, dietro la prima punta Højlund. È una scelta che ti piacerebbe, che potrebbe infastidire l'Inter?
5: Penso proprio di sì. Di solito Allegri è abituato, anche quando era la Juventus, a inventarsi qualcosa di diverso nei momenti difficili, e anche con quel 4-2-3-1 che mise in pratica Sassuolo, tutti i giocatori, tutta la qualità possibile in campo, e quindi io credo che mettendo Vergara sotto punta potrebbe

dare quel qualcosa in più, soprattutto se avrà la bravura nelle marcature preventive, nel non far giocare l'Inter per poi ripartire, perché sia Vergara, Højlund, Anguissa sono giocatori che hanno grande gamba, e è per quello che secondo me potrebbero veramente mettere in difficoltà l'Inter. Se il Napoli riuscirà a portare un pressing difensivo, cioè oltre la metà campo leggermente sopra

0: domani alle 18 e precede, Fabrizio, tu che la Champions l'hai giocata, l'hai anche vinta con la Juve di Marcello Lippi, e la settimana prossima, quindi dopo Inter-Napoli, l'Inter va a far visita a Madrid, a Mourinho, a Real Madrid, il Napoli riceve i campioni della Premier, l'Arsenal di Arteta. È chiaro che un po' ti può condizionare, o alla fine sabato avrai tutto quello che hai perché è la super sfida di San Siro?
1: No, io credo che non può condizionare, perché la partita di San Siro è una sfida importante anche per l'orgoglio dei giocatori. Walter, quando giochi queste partite, io ho avuto la fortuna di giocarle, ci va di mezzo anche l'orgoglio di un giocatore, e quando tu scendi in campo a San Siro come a San Paolo con quel tifo lì, con quel pubblico lì, arrivi dentro qualsiasi giocatore di dimostrare di valere la maglia del Napoli, la maglia dell'Inter, puntualmente nasce dentro di te la sfida con il giocatore avversario, e quindi io credo che Napoli penserà assolutamente a quella partita e di fare una grande figura. Poi per l'Arsenal ci sarà tempo. Anche perché comunque sarà una partita spettacolare anche con l'Arsenal, perché saranno due squadre molto fisiche che giocano in pratica un po' lo stesso calcio, sia Arteta che Allegri, e quindi sarà una partita anche quella spettacolare. Ma io credo che Napoli farà una grande partita domani sera, perché di solito per queste partite non li sbaglia.
0: Prima di salutarti, Fabrizio, detto di Inter e Napoli, l'ultima domanda te la voglio fare su chi a tuo avviso è più pronto per insediare l'Inter, tra la Roma di Gasperini, ovviamente Spalletti, e la Juve, Fabregas e il Como, il nuovo progetto del Milan di Amorim. Secondo te chi si è avvicinata di più all'Inter?
1: Ma io credo oggi come oggi credo che sia la Roma che sia la squadra forse pronta per poter dar fastidio all'Inter. Logico, vedendo una Roma come l'abbiamo visto in questo inizio di campionato, una squadra che in due partite fa 8 gol e gioca un calcio veramente molto aggressivo. Bisognerà vedere questa squadra, avendo anche Champions League, quanto possa tenere alto questo ritmo, perché onestamente rivedere Dybala giocare a quei ritmi lì, la squadra giocare a quei ritmi lì, faccio fatica a pensare di fare una stagione a quel livello, e quindi dopo lì viene fuori la qualità dei giocatori, l'individualità, e credo che secondo me sotto un certo punto di vista Napoli sia più avvantaggiato, la squadra a livello di individualità più avvantaggiata rispetto a tutte le altre, quindi secondo me si è accorciato il gap con la Roma, ma dovremo vedere se la Roma terrà questo ritmo per tutto il campionato.
0: Anche con il doppio impegno e la Champions. Un abbraccio speciale, grazie a Fabrizio Ramanelli. Ciao Fabrizio.
1: Grazie a voi, ciao Walter.
0: Abbraccio forte, bomber. Torniamo a Inter-Napoli, due ospiti per presentare il match. Paolo Del Genio, buon pomeriggio Paolo.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Ve la racconterà con Vincenzo Perna domani al Fischio, inizia alle 18, non lo perdete, al commento tecnico Paolo Del Genio. Parleremo del centrocampo, del cuore del centrocampo, di Shalanoglu e di Lobotka. Michele Pazienza, buon pomeriggio anche a te. Ciao Michele.
3: Ciao Walter, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Paolo, parto subito da te. Le indiscrezioni che abbiamo: Allegri vuole schierare Vergara dal primo minuto al posto di McTominay. Io me lo aspetto addirittura a sottopunta dietro Højlund, scelta che ti piace, ricambiando tutta la corsia sinistra con Spinazzola, con Vergara, con Alisson. Ti piace Paolo?
2: No, è un passaggio al 4-2-3-1, io
0: lo auspichi
2: da tempo.
0: Sì.
2: Quindi se arriva è una buona notizia, poi dopo vabbè ci sono tante cose da vedere, non è che basta cambiare i numeri, però è un primo segnale, penso. Voler tenere il baricentro un po' più alto, forse di andare a prendere i riferimenti un po' più in alto e quindi alzare il pressing. Speriamo che, ecco, che poi si traduca un eventuale cambio di sistema di gioco anche in un'accentuazione di alcune cose che abbiamo visto poco. Le prime due partite, direi di dire, invece che pensare e concentrarsi solo a Napoli-Como perché è andata male, pensare che tutto è andato bene in Genoa-Napoli e tutto male in Napoli-Como, non è così, ci sono cose che sono andate meglio in Napoli-Como, non ci facciamo condizionare troppo dalla diversità dei due risultati.
0: Tutto sta a capire che Allegri e che Napoli andranno a San Siro. Un Allegri, mi rifaccio ai derby dell'altro anno, molto prudente e molto basso come il derby andata, o un Allegri che andò

0: pressare l'Inter altissimo nella gara di ritorno nel cuore del centrocampo. Shalanoglu, Lobotka. Michele, dici la verità, che domani ti piacerebbe vestire i panni di Lobotka, eh?
1: Beh, a me sempre piacerebbe vestire la maglia del Napoli.
0: Certo. Però domani a San Siro ancora di più, probabilmente.
1: Beh, è chiaro. Giocando contro un avversario, contro un club così importante, in uno stadio così bello, ancora di più. Ma vestirei la maglia del Napoli anche per dormire. Comunque domani sabato ci aspetta sicuramente una partita bella ed entusiasmante, perché negli interpreti delle due squadre ci sono delle caratteristiche, secondo me, che possono dare inizio a una partita entusiasmante, perché hanno giocatori veloci, rapidi, pronti a cambiare il tipo d'azione alle ripartenze, e anche poi nella situazione del fraseggio si comportano molto, ma molto bene.
0: Nel cuore del centrocampo, Michele, ovviamente io ho parlato di Shalanoglu e Lobotka, ricordiamo però Barella, Zielinski, Anghissa e credo Vergara. È evidente che è una zona nevralgica, i tempi li dettano Shalanoglu e Lobotka. Ti aspetti che Lobotka, come Paolo sta auspicando da tempo, si abbassi un po', vada incontro ai Meretta, ai Rachmani e ai Rafamarin per iniziare la costruzione dal basso? Te l'aspetti questo movimento di Lobotka domani pomeriggio?
1: Sì, nella fase di impostazione, nella fase di costruzione del gioco, assolutamente sì, perché per caratteristiche, avendo Lobotka una struttura fisica diversa da Anghissa, di centro basso, molto più rapido, molto più veloce, che si sposa bene con quelle che sono poi le caratteristiche dell'avversario, perché l'Inter per idea, per mentalità, va sempre alta a prendere i propri avversari nella metà campo avversaria, a ridosso dell'area di rigore, per cui Lobotka nella fase di impostazione del gioco sicuramente, rispetto ad Anghissa, le caratteristiche più idonee per partire dal basso. Ma mi aspetto anche un Lobotka molto più alto in fase di non possesso, nell'andare a prendere la fase iniziale del gioco dell'Inter, che parte sicuramente da Shalanoglu, e quindi non dico passato ci ha fatto vedere che ha adoperato anche questo tipo di soluzione, ma secondo me un giocatore come Lobotka può dar noia a Shalanoglu nella fase di impostazione.
0: Sì, perché proprio Shalanoglu, ce lo raccontava anche prima Marcolin, si abbassa molto, va a prendere palla, è lui che dà iniziazione. Paolo Del Genio dal centrocampo con te mi vorrei spostare sugli esterni, sui quinti dell'Inter, di Uff, di Marco, perché diceva, a giusta ragione, Michele, l'Inter è uno che ti viene a prendere molto alto anche con i quinti. Paolo, è evidente, dovrebbe provare a tenerli quanto più basse possibile con i Di Lorenzo, Politano, con gli Spinazzola, Allison. Diventa un match nel match, Paolo, no?
2: Ah, diciamo che le difficoltà che ha avuto l'Inter, che gioca più o meno alla stessa maniera da un po' di anni, contro il Napoli, contro anche il Napoli di Conte, non è riuscito mai a vincere, nacquero da tante cose. Una che a me piacque molto, un'idea di Conte, è di andare a prendere i loro tre difensori con i nostri tre attaccanti, non alzare una mezzala in maniera tale che poi, se alzi la mezzala su uno dei tre difensori, è chiaro che per prendere gli esterni di Uff e di Marco tu abbassi o Politano o Allison, e questo
0: ed è quello che tu non vorresti.
2: No, io vorrei che Politano va su Bastoni, che Allison va su Bissek, che Højlund va su Akanji, che dovrebbe giocare centrale. A questo punto poi Lobotka se l'avete con Shalanoglu, sono tutti duelli già pronti, e Di Lorenzo e Spinazzola se la vedono con Di Uff e con Di Marco. Questo significa, se fai i riferimenti sono questi, stai 15, 20, 25 metri
0: più alto.
2: Comincia a abbassare Politano e Allison nella pressione, parlo, poi nel mettersi tutti quanti sotto palla cambia il discorso, arrivano dei momenti in cui ti devi mettere tutti quanti sotto palla, 4-5-1 va benissimo, però quando si va a fare questo, secondo me gli accoppiamenti, spero almeno io, possano essere quelli che decise di fare Conte.
0: Michele, pazienza, ho ascoltato con attenzione Paolo. Io lo condivido molto l'atteggiamento di andare a pressare con i loro tre centrali, Politano, gli Allison e Ioli, in modo che Di Lorenzo e Spinazzola possano prendere i quinti. Ce lo aspettiamo così il Napoli, un Napoli più alto rispetto magari a quello che abbiamo visto nelle ultime, nelle prime due uscite?
1: Allora, guarda, faccio una domanda provocatoria. Mi piace l'analisi e la strategia di pressing adottata da Paolo per quanto riguarda il Napoli. Non sono certo sull'altezza che deciderà Allegri da adottare questo tipo di pressione, perché andando così alto e facendo lavorare gli attaccanti sui propri difensori, si vanno a creare degli spazi negli intermezzi dove l'Inter con le mezze ali, con gli attaccanti, ma anche con i quinti stessi che vengono a giocare dentro al campo, potrebbero dare delle difficoltà e mettere in crisi la difesa del Napoli. Per me può adottare quel tipo di strategia, non a quell'altezza di cui si è parlato, quindi a ridosso del centrocampo, su 15-20 metri dopo la

0: punti, ma sicuramente potrebbe trovarne dei benefici. Questo è un mio pensiero.
1: Allora, Michele, tu hai ascoltato con grande attenzione, ascoltato prima Paolo e poi adesso te, però di concetto non ti voglio deludere, io sposo quella riproposizione che fece Conte, che ha proposto Paolo, perché se li lasci impostare ti vengono, l'Inter crea troppe occasioni ai gol. Paolo, il senso invece tuo è soffochiamoli già lì, prendiamoli alti uomo su uomo, cerchiamo di non farli impostare.
2: Ma i rischi che ha illustrato Michele esistono, non è che io mi illudo, certo. Che vai a Milano, li vai a pressare e loro non creano, loro creano. Solo che io sono convinto che loro creano comunque, e allora io mi prendo questi rischi per avere maggiore pericolosità io. Questo è il concetto. Riesce, non riesce, potrebbe non riuscire perché l'Inter è molto forte, però da un punto di vista della filosofia io preferisco una partita dove l'avversario invece di fare 5 palle gol ne fa 7, però io invece di farne una ne faccio 5 pure io.
1: Con un pressing alto, con un atteggiamento diverso,
2: se
1: con una
2: realtà. Se credo nelle mie qualità,
1: vado a fare questa partita.
2: Il rischio che l'avversario ne fa qualcuna in più, però io non ne faccio così poche, perché la preoccupazione alla luce di quello che abbiamo visto nelle due partite è quella di, tenendosi bassi o medio bassi, di creare abbastanza poco.
1: Michele, pazienza, è stato bello questo confronto.
0: Grazie.
1: Due idee concettuali diverse. Paolo, io ho sposato in pieno la tua. Per me andare ad attendere l'Inter a San Siro è un errore, è meglio giocarsi, riaggressione alta, soprattutto provare a farli male con Antonio Vergara. Paolo Del Genio lo trovate alle 18, quindi dopo che avrà parlato Allegri, che arriva in sala stampa tra 15 minuti, ma soprattutto Paolo lo ritroverete domani, guarda un po', proprio alle 18 al suo orario con Vincenzo Perna, Inter Napoli, a più tardi. Ciao Paolo.
2: Ciao Walter, a dopo.
1: Grazie di cuore. Poi nel corso della puntata vi faremo anche riascoltare l'intervista esclusiva a Giovanni Di Lorenzo. Fin qui abbiamo parlato tanto del Napoli. Adesso cominciamo anche a guardare in casa Inter. Sta per arrivare Vincenzo Perna. Ma chi gioca? Gioca Akanji centrale o gioca Bissek? Vedremo Pavard o Bissek a destra. Per il centrocampo sono abbastanza sicuro, Çalhanoğlu sicuramente, con Barella, con Piotr Zielinski. Vincenzo Perna, l'Inter, l'intervista di Lorenzo, ma soprattutto alle 14 in esclusiva parla Allegri. Quindi preparatevi perché mancano 15 minuti alla conferenza stampa. Pubblicità.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
6: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
7: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci nuovamente in diretta, buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Parliamo di Inter Napoli in programma domani alle ore 18 e lo facciamo con il collega Giuseppe Cervellera che abbiamo al telefono con noi. Ciao Peppe, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, bentrovati.
1: È sicuramente un Inter che vuole difendere lo scudetto che ha sul petto, tra l'altro quello scudetto che si è conteso proprio con il Napoli nella passata stagione. Ha iniziato subito forte la squadra di Christian Chivu, però diciamo adesso arriva il Napoli e non è mai una sfida banale, no? Soprattutto negli ultimi anni non lo è stata.
2: Ma assolutamente, l'Inter è chiamata ad un settembre di fuoco perché c'è il Napoli, ci sarà il Real Madrid, ci sarà la Roma, quindi subito tre sfide molto probanti per la squadra di Christian Chivu, in cui l'Inter sarà chiamata a dare una risposta, perché nella grande stagione scorsa in cui l'Inter comunque ha vinto Scudetto e Coppa Italia c'è stato quel neo degli scontri diretti, l'unico scontro diretto è quello vinto tra le polemiche contro la Juventus. Quindi sicuramente già domani per i nerazzurri sarà un test importante, perché fare risultato contro il Napoli di Allegri, con cui appunto fino a pochi mesi fa l'Inter si è contesa lo scudetto, seppure era un altro Napoli con un altro allenatore, però comunque la squadra, sono le due squadre che negli ultimi 4 anni si sono divise i campionati, sarebbe sicuramente importante per la squadra di Christian Chivu e sarebbe un segnale importante a tutto il campionato.
1: Sì, e con quali uomini secondo te affronterà questa sfida? Prima di parlare dei singoli, un quadro generale, noi ce la siamo immaginata così, con ovviamente Martinez tra i pali, Pavard, Bissek, Bastoni come linea difensiva, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski e Di Marco sulla mediana, Lautaro ed Esposito lì davanti. Ti immagini qualcosa di diverso o ci siamo andati vicini alla formazione che partirà a titolare?
2: Ci si è avvicinati. Da quello che traspare è che i principali dubbi sono in difesa e poi per il terzo ruolo del centrocampo. In difesa perché Stones scalpita per il debutto del primo minuto, diciamo che sono in 4x2 maglie con Stones, Bissek, Akanji e Pavard che si giocano le due maglie a fianco di Bastoni. Personalmente metterei in questo momento Bissek e Stones un pochino più avanti, però sono tutti lì, diciamo in 51-49. A centrocampo difficilmente Chivu rinuncerà a Zielinski, c'era Jones che comunque se ne è parlato tanto di un suo possibile esordio titolare, c'è Sucic che comunque non ha fatto male, però penso che si giocherà con il terzetto che lo scorso anno ha dato maggiori garanzie e che in questo momento continua a dare per ovvi motivi maggiori garanzie a Christian Chivu. Non sembra esserci invece nessun dubbio in attacco con Pio Esposito che dovrebbe affiancare Lautaro Martinez.
1: Ecco, partiamo diciamo per quanto riguarda i singoli proprio dall'attacco. Lautaro Martinez, sappiamo che il capitano è importantissimo per questa squadra, l'Inter non ha voluto nemmeno ascoltare eventualmente ed eventuali sirene che potevano arrivare dall'estero per questo calciatore che sembra essersi tatuato il nerazzurro sul cuore e che ovviamente nelle partite quelle lì determinanti vuole fare la differenza. In che momento è Lautaro Martinez in questo avvio di stagione?
2: Ma Lautaro Martinez per ovvi motivi non è ancora al 100%, perché comunque un giocatore è rientrato tardissimo, ha avuto una settimana, 10 giorni di vacanza, di stacco tra mondiale e ritorno a Milano. Ha voluto esserci fin dal primo momento già contro il Monza, nonostante lo abbiamo visto poi sul campo la sua condizione contro il Bilanzoli fosse pessima, però la sua presenza è stata anche una presenza per mettere a tacere un po' delle voci che c'erano in quei giorni. Poi è stato lo stesso Lautaro a confermare anche l'interesse del Barcellona, ma a ribadire ancora una volta come lui voglia restare all'Inter. Lautaro per l'Inter è fondamentale in campo, a prescindere dal fatto che segni o non segni, il lavoro sporco che fa il capitano è sicuramente importantissimo per Chivu, quel collante tra centrocampo e attacco, ma anche quella grinta, quel carattere che ci mette sempre. Quindi fisicamente non è ancora al 100% e probabilmente un altro calciatore nelle sue stesse condizioni non sarebbe stato lanciato da isolare nelle prime 2 giorni di campionato, ma Lautaro è troppo importante per l'Inter per quello che fa, a prescindere dal gol e a prescindere dalla forma fisica. Quindi sicuramente sarà un Lautaro che darà il 200% in campo, poi magari proverà sicuramente anche a sbloccarsi in campionato, però ecco, la sua presenza e la sua importanza prescindono dai gol che potrà o non potrà fare.
1: Ha rinnovato il suo contratto da pochi giorni, il suo procuratore ieri ci diceva che ha sempre voluto l'Inter e non ha mai avuto obiettivi diversi, Pio Esposito, un ragazzo che andrà ad affrontare il Napoli e quindi inevitabilmente per lui comunque sarà una sfida particolare a livello emotivo, però sappiamo che questo è un ragazzo davvero grande professionista, nonostante sia giovane ha una grande testa e probabilmente sarà uno dei più pericolosi del match di domani.
2: Pio Esposito è chiamato alla stagione della consacrazione. Lo scorso anno ha fatto 15 gol in stagione tra Inter e Nazionale, ha fatto quel gol importantissimo contro la Juve, ma era comunque un po' considerato il terzo attaccante. Quest'anno, anche per come è iniziato il campionato, io si candida ad essere il partner di Lautaro Martinez. Lui e Thuram non dico che sono sullo stesso piano, ma quasi, perché l'Inter su Pio ci punta, il rinnovo lo dimostra e lui in campo comunque sta rispondendo. C'ha 21 anni, è il centravanti comunque titolare della nazionale, è un giocatore su cui l'Inter e l'Italia devono puntarci, perché sennò poi torniamo sempre allo stesso discorso dei giovani, dei ragazzi che non giocano. Penso che Pio abbia tutto per fare il titolare nell'Inter. Lui vede solo l'Inter nella sua carriera, lo ha dimostrato sia con le parole che con i fatti, quindi sicuramente è chiamato ad una grandissima sfida, una sfida sicuramente particolare per lui, però io quando vedo il campo in quei 90 minuti non penso ad altro, è davvero affamato di campo, di pallone, di calcio, di fare gol, quindi è un calciatore che lascia sempre tutto, anche lui non è ancora al 100% della forma fisica, è per un giocatore della sua stazza è anche normale, però ecco, ormai a tutti gli effetti un titolare dell'Inter.
1: A proposito di sfide del cuore, sicuramente anche per Zielinski sarà una partita speciale, è riuscito a vincere con il Napoli, è riuscito a vincere anche con l'Inter e tra l'altro l'anno scorso anche da protagonista, perché alcuni suoi gol furono decisivi, alcuni bellissimi, ma Zielinski lo conosciamo tutti.
2: Penso che probabilmente voi lo saprete anche meglio di me, Zielinski sia uno dei calciatori più sottovalutati dell'ultimo decennio in Serie A, sì. Perché quello che ha fatto con il Napoli, con l'Inter poi l'anno scorso anno, è qualcosa che hanno fatto pochi calciatori, sia in termini di gol sia in termini di prestazioni, è un giocatore di un altissimo livello, destro, sinistro, intelligente tatticamente, è un calciatore che ha corsa, è un giocatore che ha tutto, la sua prima stagione all'Inter è stata difficilissima. Nella sua seconda ha dimostrato chi è più Zielinski, quello che avevamo visto a Napoli, che avevamo ammirato a Napoli, quindi sarà assolutamente la sua partita del cuore, però è un calciatore che sta ad un livello talmente alto in questo momento che praticamente più passano gli anni più sembra su di lui non sentirsi mai, perché davvero la stagione scorsa è stata impressionante e anche come ha iniziato questa comunque ha dimostrato di voler continuare ad essere un titolare dell'Inter in una squadra in cui comunque i titolari ce ne sono tanti e in una squadra che a centrocampo si è rinforzata tanto, perché comunque Curtis Jones e Stankovic sono due acquisti che comunque un po' di pressione ai tre titolari gliela mettono, ma Pio Zielinski non ha nessuna intenzione di mollare, di fare un passo indietro, vuole continuare a prendersi la scena come ha fatto l'anno scorso.
1: Peppe, grazie per essere stato con noi, ovviamente buon lavoro.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere, buon lavoro.
1: Grazie davvero a Giuseppe Cervellera, con il quale abbiamo analizzato i nostri prossimi avversari, che sono l'Inter di Kiev, 14:30, mentre invece tra pochissimo, meno di 5 minuti, 4 per l'esattezza, inizierà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e noi la seguiremo in diretta e in esclusiva proprio su Kiss Napoli, quindi adesso ci andiamo ad ascoltare un disco, però tra pochissimo ritorneremo in studio con il nostro direttore Walter De Maggio, abbiamo il nostro Riccardo Gadabano lì alla sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno e ovviamente non solo le ascolteremo tutte le parole di Massimiliano Allegri in questo pre-Inter Napoli, ma le andremo anche poi a commentare con i nostri ospiti, quindi state lì perché torniamo tra poco.

0: Bentrovati, allora sta arrivando Allegri, è arrivato Allegri, inizia la conferenza, tutto live, diretta Allegri.
1: Voglio solo chiedere se possiamo andare.
2: Sì, chiediamo, live. Fabrizio.
1: Possiamo andare?
0: Sta allora, per cominciare.
2: Siamo in diretta mondiale?
0: Tutto certo. In diretta, vai. Radio
1: Sky
0: Kiss Kiss Napoli.
1: A seguire Radio Kiss Kiss.
3: Eccomi. Buongiorno, mister. Le volevo chiedere, alla luce di queste prime due giornate, delle difficoltà che avete avuto, soprattutto nella seconda, dei problemi di McTominay, Inter Napoli è ancora, dal suo punto di vista, una sfida a scudetto?
4: Allora, io capisco che, buongiorno a tutti innanzitutto, capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione, poi dipende dai punti di vista di uno come guarda o come vede le partite. Siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e domani affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso, bisogna andare con molta fiducia e poi fatta la partita di domani penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
1: Radio Kiss Kiss, a seguire canale 21.
5: Buongiorno mister, si è parlato molto del mancato utilizzo di Vergara contro il Como, quindi le chiedo come sta il ragazzo in vista della partita di domani, grazie.
4: Ma, Vergara sta bene, è entrato bene a Genova, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 12 partite credo nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Ripeto, domenica ho fatto una scelta diversa e quindi più di 5 sostituzioni non potevo fare, è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina, questo valuterò domani mattina, però ripeto, la squadra sta migliorando di condizione, abbiamo uno scontro diretto che è quello di domani con l'Inter, quindi va affrontato in totale fiducia.
1: Canale 21, a seguire DAZN.
6: Salve Allegri, sono qui. Prima McTominay, poi la notizia di Giovane. Cosa significa questo per il gruppo, per la squadra e quali scelte comporterà per lei? Grazie.
4: Ma cosa significa per il gruppo? Assolutamente niente, perché comunque durante la stagione capitano gli infortuni e McTominay abbiamo preso questa decisione insieme al ragazzo perché comunque ora mancano 4 partite, manca Inter, poi manca Arsenal, poi Bologna e Fiorentina, però dopo la sosta dal 10 ottobre ci saranno 9 partite importanti in 25 giorni, 26 giorni, quindi lì bisognerà che tutti siano nelle migliori condizioni, quindi è meglio

0: meglio averli fermati ora per averli a disposizione appena rientriamo dalla sosta, che è la cosa più importante.
1: DAZN a seguire il mattino.
2: Buongiorno, volevo andare sulla partita di domani. Che effetto le fa tornare a San Siro, anche se ovviamente sponda interista, era lì fino a qualche

0: Napoli ha rivinto l'Inter, quindi sono state le due antagoniste, e quindi noi domani sera bisognerà essere all'attesa, facendo una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico, perché domenica abbiamo sbagliato molto tecnicamente, e sotto il punto di vista agonistico, perché sono partite che non finiscono mai, ma è il bello di quelle sfide.
1: Il mattino a seguire Sport Italia.
2: Buon pomeriggio, le volevo chiedere, dopo le parole che lei ha usato nei confronti della squadra al termine della gara con il Como, ha parlato di una testa che è andata via un po' troppo presto, ha affrontato in maniera differente l'approccio alla partita di domani, e le chiedo se l'Inter è la vera favorita dello scudetto, secondo lei, per lo scudetto quest'anno.
0: L'Inter secondo me è la vera favorita dello scudetto, per quanto riguarda noi in questo momento bisogna un attimino essere più attenti, perché domenica comunque abbiamo lasciato concesso, diciamo, i due gol che potevamo evitare, diciamo, durante l'arco della stagione, diciamo, li prendi dei gol, però vanno presi in modo diverso, dove gli avversari comunque devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica, e su questo bisogna avere un pochino più di attenzione, ma credo che su questo miglioreremo assolutamente. Ci abbiamo lavorato, e credo che, ma all'inizio della stagione le partite sono sempre strane, c'è un po' meno attenzione, sicuramente domani ci sarà molta più attenzione, come ci sarà molta più attenzione mercoledì con l'Arsenal, indipendentemente da come sia il risultato finale, però bisogna avere un'attenzione diversa.
1: Sport Italia, a seguire la Gazzetta dello Sport.
3: Eccomi, buongiorno mister. Ha parlato di una condizione fisica da migliorare, volevo chiederle a che punto percentuale la sua soddisfazione rispetto alla condizione fisica della squadra. Grazie.
0: Ma no, la condizione fisica secondo me sta migliorando, anche perché più partite giochiamo e più migliora la condizione, e quindi sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Poi dopo il risultato condiziona sempre, diciamo, le valutazioni sulla partita. Noi invece bisogna rimanere fuori da questa cosa, perché comunque sì, abbiamo fatto degli errori, io credo che molto più tecnici ne abbiamo fatti domenica, perché abbiamo sbagliato delle palle tecnicamente, bene, dove i giocatori non devono sbagliare perché hanno delle ottime qualità tecniche, e poi dopo abbiamo commesso quei due errori in fase difensiva dove potevamo sicuramente far meglio, e su questo bisogna sicuramente alzare l'attenzione, perché più alzi il livello delle partite e devi abbassare il margine d'errore.
1: La Gazzetta dello Sport, a seguire la Repubblica.
4: Ciao Max, sto qua. L'Inter è la favorita e l'anno scorso ha vinto meritatamente largheggiando. C'è un particolare nelle partite: tu hai vinto i due derby e il Napoli ha preso 4 punti su 6. Sono semplicemente dei dati statistici o sono delle indicazioni che possono aiutare?
0: No, sono solamente i dati statistici, perché tutti gli anni sono diversi l'uno dall'altro, almeno per la mia esperienza, anche a livello tattico parti in un modo, poi cambi, le annate vanno sapute, bisogna saperle leggere e avere la fortuna di indovinarla, quella è la cosa più semplice. Poi dopo, quando giochi gli scontri diretti, sono sempre difficili da vincere. L'importante, gli scontri diretti dico sempre che vanno giocati, poi ci sono delle partite che invece vanno vinte, che è una roba diversa, e quindi domani è una partita che va giocata.
1: La Repubblica, a seguire il Corriere della Sera.
5: Eccomi, sono qui, salve, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
5: Vorrei chiederle di De Bruyne, a che punto è la sua crescita, lui è arrivato più tardi dopo il mondiale, insomma, se è soddisfatto di quello che sta vedendo di De Bruyne. Grazie.
0: Di De Bruyne, di Kevin sono assolutamente soddisfatto, sta crescendo fisicamente, e poi è normale che debba gestire le forze di un centrocampo dove in questo momento mancando McTominay, altrimenti avrei solo un cambio, quindi domani dovrò fare delle valutazioni per chi fa scendere in campo, anche perché poi dopo 4 giorni rigiocheremo di nuovo, e credo che nel calcio di oggi non si gioca solamente in 11, non è una frase teorica, ma si gioca in 16, soprattutto in questo momento dove le temperature sono molto alte.
1: Corriere della Sera, a chiudere il Roma.
6: Mister, le chiedo se senza McTominay, che per caratteristiche mi sembra unico nel suo centrocampo, cambierà il Napoli tatticamente e farà parte dei convocati?
0: Ma riuscirà a fare parte dei convocati, e sta venendo avanti, sono molto contento di quello che sto vedendo, speriamo di vedere bene.

0: Per quanto riguarda invece McTominay, non posso far giocare un altro e chiedere le cose che fa McTominay, quindi ci sarà un giocatore diverso tecnicamente in mezzo al campo.
1: Roma,
2: sì, eccomi qua. Il mercato del Napoli, abbiamo visto, si è chiuso senza ulteriori acquisti. Le chiedo se le va comunque di fare un bilancio, però anche un occhio alle altre, se lei è d'accordo sul fatto che tutte le rivali del Napoli si sono rinforzate.
0: È inutile stare a guardare le rivali, noi dobbiamo guardare in casa nostra. La società è stata vigile sul mercato fino alla fine, io sono contento della rosa che ho a disposizione. Bisogna lavorare, visto che ora è chiuso il mercato, fino a gennaio bisogna lavorare molto bene, anche perché in questo pezzo di stagione si devono mettere le basi per il finale di stagione. Intanto facciamo una prima tappa, arriviamo alla sosta nelle migliori condizioni, e non sarà facile. Poi dopo la sosta ci saranno altre partite importanti che ci porteranno alla seconda sosta, e bisogna fare uno step alla volta.
3: Grazie a tutti.
0: Grazie, buona giornata.
4: Allora, precisissimo, devo dire che Allegri è di una precisione, 10 minuti netti di conferenza. Allora, subito diciamo dei commenti, impressioni a caldo. Innanzitutto lasciatemi dire, sono molto contento della prima risposta quando gli hanno chiesto se è un match scudetto. Chi ha seguito la trasmissione mercoledì, il giorno dopo la chiusura del mercato, c'era la delusione, già post sconfitta Como, io ho detto la parola d'ordine, la password di oggi in puntata è equilibrio, non depressione, come nel caso non esaltazione, in caso di un successo importante a San Siro, però che l'ho detto io, come dire, lascia il tempo che trova, l'ha detto il primo scappato di casa. Se lo dice Allegri, avvalora questo mio pensiero, ne sono molto contento. Equilibrio. C'è una prima fase, siamo solo all'inizio, solo due partite. Poi con tutta calma, alla prima sosta, ma soprattutto io vi preannuncio. Io guardo con grande attenzione una data, 21 novembre, perché mi sono andato a rivedere il calendario, anticipi e posticipi, dopo la sosta, quelle che saranno gli impegni del Napoli. Ecco, al 21 novembre, dopo Napoli-Torino, comincerò a capire il reale valore del Napoli, che ha perso McTominay. Allegri ha parlato di Vergara, ha detto non l'ho schierato con il Como, ma non è detto che non giochi titolare domani. Non c'è McTominay, qualcosa di diverso faremo in mezzo al campo. Gioca due, giocano Anguissa e Lobotka, gioca Vergara dal primo. Su De Bruyne ha detto io non lo so se lo posso schierare titolare, perderei un cambio, non avrei un cambio, e poi comunque penso all'Arsenal. Resto convinto che domani toccherà Vergara, ha predicato equilibrio anche su Vergara, ha solo 12 partite con il Napoli. Ne parleremo a lungo, lo commenteremo prima di andare a fare un'incursione in sala stampa da Kivu. Prima di passare al prossimo ospite che è già collegato, anzi lo voglio salutare, così commenteremo subito la conferenza di Allegri che ci ha anche preannunciato. Nei convocati ci sarà Badiashil, il direttore Paolo De Paola. Buon pomeriggio Paolo.
5: Buon pomeriggio, ciao, ciao caro.
4: So che non eri collegato, io naturalmente andrò a ripercorrere i temi salienti di questa conferenza. Prima però esco solo per un attimo da quello che è il calcio, le parole di Allegri, per darvi un appuntamento molto importante. L'appuntamento è per domani, domani mattina, Rosario Verde e Marco Pesacane, e ospiteranno il dottor Correale alle ore 11 del centro trasfusionale del Policlinico di Napoli. Questo perché? Perché da tutti i centri trasfusionali ci stanno arrivando segnalazioni. C'è un'emergenza sangue importante, c'è bisogno di andare a donare, di recarsi nei centri trasfusionali, perché questo naturalmente comporta gravissime conseguenze sulle operazioni chirurgiche in sala operatoria. C'è un'emergenza clamorosa di donazione, quindi il mio appello personale è andate subito a donare, andate a donare, donare un atto d'amore. Domani ce ne occuperemo a lungo alle ore 11. Direttore De Paola, sono da te. Allegri ha detto io lo capisco,

0: potete presentare Inter Napoli, sfida scudetto, ma è solo la terza giornata. Non si deve vivere né di depressione, il Napoli ha perso con il Como e ci dispiace, né di esaltazione dinanzi a una vittoria. Io ho condiviso appieno le parole di Allegri, anche perché mercoledì mi ero permesso di dire serve equilibrio. Oggi Allegri ha aperto con serve equilibrio. Se lo dico io, lascia il tempo che trova. Se lo dice Allegri, mi fido.
1: E mica lascia il tempo che trova, assolutamente.
0: Ma se lo dico io non significa nulla, se lo dice l'allenatore del Napoli.
1: No, se coincidono con quelle del Napoli, evidentemente vuol dire che un po' di esperienza, diciamo così,
0: pochino,
1: ce l'abbiamo. Non bisogna abbattersi, io le perplessità su Allegri non le ho mai negate, non le ho mai nascoste.

0: della Premier che devono essere inseriti, ma è un Inter forte, è un Inter forte, e il Napoli deve trovare il suo assetto consueto, aggressività. Ecco, questa è una parola che Allegri deve mettersi in testa: il Napoli deve essere aggressivo sin dal primo minuto. Lui dice non si può fare una partita del genere per 90 minuti, contro l'Inter la deve fare, 90 minuti di aggressività.
1: 90 minuti di aggressività. Un abbraccio a Paolo De Paola, ciao direttore, grazie. Allora la ripercorreremo, la conferenza di Allegri, per chi l'avesse persa in diretta alle 14, la riproporremo in chiusura alle ore 15:50. Però a proposito di intervista, sapete che Allegri mi ha stuzzicato molto? Ha detto non ho McTominay, non ho uno con quelle caratteristiche, qualcosa cambierà in mezzo al campo. Ma non è che gioca Gilmour? Non lo so, io credo giochi Vergara, cioè sono convinto che cambia modulo, due nel mezzo con Anguissa e con Lobotka, Politano, Vergara, Alisson, Højlund. La pensate così? Nel frattempo ieri intervista esclusiva del nostro Marcello Calvano.

0: soprattutto anche quando ci sono dei momenti di difficoltà, come è capitato anche a me durante il mio percorso, e insomma di circondarsi di persone che ti vogliono bene veramente, che ti supportano, e perché insomma, come ho detto, riguardando indietro e vedendo il percorso che ho fatto, sicuramente sono orgoglioso di quel qui.
1: Sabato si va a San Siro per affrontare l'Inter campione d'Italia, una di quelle gare che si preparano da sole, Giovanni.
0: Sì, sicuramente ci aspetta una partita importante contro una squadra forte nel loro stadio, quindi dire fin da subito che partita ci aspetta. Stiamo lavorando bene in questi giorni, quindi sono sicuro che arriveremo pronti per affrontare una squadra sicuramente forte, ma dove noi dobbiamo e vogliamo portare via punti sicuramente.
1: Col Como la squadra offensivamente ha prodotto occasioni da gol, ma è mancato un po' il cinismo. Difensivamente si sono fatti degli errori. E su questi due aspetti che avete lavorato maggiormente in questi giorni da un punto di vista tattico, ecco.
0: Sì, ma sempre, diciamo, dopo le partite rivediamo quelle che sono state le azioni offensive, difensive, quindi correggiamo quelli che sono stati gli errori, se ce ne sono stati, quindi abbiamo lavorato su questo in settimana e sono le prime partite, comunque è normale, dobbiamo ritrovare un po' di solidità, ecco, e ci sta alle prime partite, sono sicuro che da qui in avanti riusciremo sicuramente a performare migliore.
1: Da capitano, come rispondi a chi ha etichettato questa squadra come un gruppo ormai logoro fisicamente e mentalmente?
0: Ma vabbè, questo è così, si sa che il calcio è questo, perdi una partita e tutti dicono la squadra è vecchia e insomma non riesci più a correre, poi magari vinci la prossima e risei subito tutti ti guardano in maniera positiva, quindi quello che dobbiamo fare come sempre è pensare a lavorare, a migliorarci e senza ascoltare quello che sono le voci da fuori, ecco, creare un ambiente sereno di lavoro qua a Castel Volturno e cercare, come ho detto, di migliorarsi senza ascoltare quelle che sono, diciamo, le prime critiche.
1: Ieri McTominay è stato premiato come uno dei migliori

0: le occasioni per dimostrare in campo quelle che sono le sue qualità, quindi deve lavorare, continuare a essere, avere questa mentalità, ecco, di lavorare, di crederci, e sicuramente arriveranno anche per lui delle belle soddisfazioni.
1: L'ultima te la faccio sui tifosi del Napoli. Sabato purtroppo i residenti in Campania non potranno essere al vostro fianco a San Siro. Il tuo messaggio ai tifosi del Napoli in vista di questa sentitissima sfida?
0: Ah, sicuramente ci dispiace per questa cosa che ormai si ripete da un po'. Quello che posso dire è che cercheremo di fare una grande partita per i tifosi che non potranno venire, e poi a tifosi c'è da dir poco, sono sempre con noi, ci supportano sempre in casa e fuori dove possono, e quindi cercheremo di fare una grande partita anche per loro.
1: Grazie Giovanni.
0: Grazie a voi.

0: Stella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
4: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
5: O se ami X-Trail perché sei nato
6: auto.
7: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
8: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
7: Nissan Ferraioli a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.

cosa si evince dalla conferenza stampa di Allegri, o almeno cosa evinco? Può darsi che sbaglio. Sull'equilibrio non sbaglio, ha predicato equilibrio, siamo solo alla terza giornata. L'Inter è la squadra favorita per lo scudetto e la più forte. Sul Napoli, calma, dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare, poi ci sarà la sosta. E sul sostituto di McTominay dice: non ce l'ho uno che può fare le stesse cose di Scott, né gliele posso chiedere, ci sarà una soluzione diversa, secondo me Vergara. Su De Bruyne siamo all'inizio, torna dal mondiale, fa caldo, non avrei un cambio nel caso lo schierassi. E poi c'è l'Arsenal. Io, ma può darsi che ho capito male, per me domani gioca Vergara e parte De Bruyne con l'Arsenal, però Riccardo Catapano era lì, era all'interno, gli ha chiesto ovviamente di Vergara, il nostro Riccardo, come sempre, siccome nessuno gliel'aveva chiesto.

0: ha vinto entrambi i derby e il Napoli ha strappato 4 punti all'Inter. Altro aspetto che mi è piaciuto molto, ha detto ci sono delle partite, gli scontri diretti che vanno giocati, altre che vanno vinte. Quello con l'Inter è uno scontro diretto che va giocato. Mi è sembrato in generale, direttore, di vedere un Massimiliano Allegri davvero molto molto concentrato e ben conscio di quelli che sono in questo momento i processi di crescita della sua squadra, perché si entra nel vivo, c'è l'Inter, poi ci sarà ovviamente l'Arsenal, e quindi lo stesso Massimiliano Allegri immagino che si aspetterà delle risposte importanti.
1: Torniamo da te tra poco, salto ad Appiano Gentile adesso. È entrato Cristian Chivu, ha parlato Allegri, ora parla Chivu. Andiamo in diretta live ad Appiano, c'è Chivu in conferenza.
2: Stiamo mandando un attimo.
1: Allora, eccolo qua Chivu, lo ascoltiamo.
3: Sappiamo tutti quanto è forte questa squadra e noi dobbiamo essere all'altezza, onorare al meglio quello che è questo tipo di partita.
4: Da solo. Ben ritrovato Chivu.
5: Buongiorno.
4: Torno a quanto si diceva pochi secondi fa, torno anche all'inizio della scorsa stagione dove Ausilio ebbe un ruolo determinante nella scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter. Allora le chiedo che cosa ha rappresentato per lei personalmente quanto accaduto in questa settimana e che cosa ha detto all'ex direttore sportivo dell'Inter prima che andasse via da qua.
3: Ma Piero per me è un amico, prima del professionista quello è stato, ho avuto l'onore e il piacere di condividere con lui tanti anni insieme all'Inter, ho avuto l'onore e il piacere di condividere anche da calciatore anche e soprattutto da allenatore. E nel calcio di oggi è una delle poche eccezioni per tanti anni fatti in una società. E sono 28, 14 da direttore sportivo dove ha raggiunto dei traguardi importanti e bisogna ringraziarli di cuore, di tutto quello che lui è stato capace di fare in tutti questi anni. Per noi ieri è stata una giornata emozionante perché abbiamo avuto modo di salutarlo, di stringere la mano, di abbracciarlo e di ringraziarlo soprattutto per tutto quello che ha rappresentato per questa società.
6: Sky Sport, prego.
7: Sì, ciao, buon pomeriggio.
3: Buongiorno.
7: Ti volevo chiedere proprio nel tuo ruolo di allenatore e di gestore, una cosa mi ha colpito.
6: Sport, prego.
7: Sì, ciao, buon pomeriggio.
3: Buongiorno.
7: Ti volevo chiedere proprio nel tuo ruolo, per me la preoccupazione è dare minutaggio a chi deve ritrovare la condizione, ai giocatori che vengono dal mondiale, e trovare il sorriso dei giocatori ogni lunedì. Pensi che quest'anno, no, anche per il tipo di spessore di giocatori che sono arrivati, per la ricchezza della rosa anche in mezzo al campo, che proprio la gestione delle risorse possa diventare un fattore al secondo anno, quello in cui bisogna ripetersi, provare a riconfermare i risultati dell'anno prima, cioè è un elemento in cui tu dovrai essere particolarmente bravo, la gestione del calciatore ma anche dell'uomo in una stagione così?
3: L'allenatore deve avere, se io pretendo premurosità da parte del gruppo, nello stesso tempo devo tenere presente tutto quello che rappresenta questa parola. Consapevole del fatto che

0: essere il calciatore in grado domani di sostituire McTominay per due motivi. Il primo motivo è che lui di fatto era l'alternativa a McTominay inizio ritiro quando mancava lo scozzese, e tante volte Vergara ha ricordato come stesse crescendo proprio in quella posizione da mezzala sinistra. Il secondo motivo è che De Bruyne, bisogna capire come sta fisicamente, non avendo ancora 90 minuti nelle gambe, magari Allegri anche nell'ottica di una partita che dovrà durare 90 minuti.
1: Ma ce l'ha proprio detto Fabio, ce l'ha detto, ha detto io se gioca De Bruyne non avrei un cambio. E poi c'è l'Arsenal, a me è arrivato che gioca Fabio Tarantino, ci ha raccontato una cosa molto interessante. Quando McTominay non c'era ancora post mondiale, siccome nel gioco delle coppie, no, sei centrocampisti, d'altronde l'avete visto a Genova, parte a Genova, parte Anguissa, viene sostituito, entra De Bruyne, quindi Anguissa, De Bruyne, nel mezzo Lobotka, Gilmour e a sinistra McTominay, Vergara. Poi Vergara può fare tante cose, può giocare lì, può giocare alto a destra al posto di Politano, può giocare nel 4-2-3-1 sotto punta dietro Højlund. Cioè a me sembra addirittura, ora non voglio caricarlo di responsabilità, mi sembra quasi che Vergara sia la chiave.

0: voi, ciao Walter.
1: E allora Riccardo Catapano ha messo su carta quello che l'11 che potrebbe partire titolare domani ore 18. Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, diretta esclusiva, ve la raccontano Perna, commento tecnico del genio, Castelvolturno in diretta, Riccardo Catapano. Riccardo, qual è l'11 della probabile formazione?
2: Sì, direttore, vi ascoltavo te prima e anche Fabio. Io sono d'accordissimo sull'analisi che avete fatto su Antonio Gare. Credo sia il grande punto interrogativo. Sarei sorpreso per gara domani, non c'è primo minuto, onestamente, nel terzetto di centrocampo, andando a completare con Lobot e ovviamente Frank Anghissà. Si era vociferato anche di una possibilità per Gilmour, però credo che in questo momento lo stesso Massimiliano Allegri non voglia andare a fare troppi esperimenti. De Bruyne è un calciatore importantissimo, ma Allegri, ce l'ha detto in conferenza, ha bisogno in questo momento ancora di ritrovare della propria condizione. È tornato tardi dopo il mondiale, bisogna anche ragionare ovviamente in ottica Champions League, c'è l'Arsenal tra pochissimi giorni, quindi andando ad analizzare quella che è la probabile formazione, mi aspetto ovviamente Trepali, Giovanni Di Lorenzo, il capitano che abbiamo sentito in esclusiva, perché chi si fresco di rinnovo, corsia di destra Raccomani e a volta Rafa Marin al centro, e a sinistra mi tengo ancora Mattias Oliveira, probabilmente dal primo minuto, con Leonardo Spinazzola. Forse questo è l'unico ballottaggio che resta davvero in piedi nella mente di Massimiliano Allegri. Per il resto il centrocampo è quello che abbiamo dipinto poco fa, con Anghissà sul centrodestra, Lobotka ovviamente centrale, e io mi aspetto a questo punto Antonio Vergara da mezzala sinistra, colui che di fatto è stato anche il sostituto poi campionato di McTominay nelle amichevoli. Davanti invece tutto confermato con Matteo Politano sulla destra, Rasmus Højbjerg, un do fresco del gol contro il Chelsea, e Alisson Santos invece che torna a titolare a sinistra, con le alternative ovviamente Noah Lang e lo stesso David Neres, che sta crescendo di condizione, pronto a subentrare dalla panchina.
1: Grazie a Riccardo Catapano in diretta da Castelvolturno, buon lavoro. Grazie Riccardo. Allora, sta parlando Chivu, poi ascolteremo degli estratti nel corso della puntata, soprattutto nella terza ora. A proposito di Inter, scelte di Chivu, tra poco c'è Vincenzo Perna, ci parla dell'Inter, lui che l'ha studiato per tutta la settimana. Perché?

0: 199 euro. Auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, con Centande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina. Con Passo Veloce 5, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, e andiamo a presentare il nostro prossimo ospite, ed è un ex calciatore brasiliano che tra l'altro ha vestito anche la maglia dell'Inter, ovvero Zé Maria. Ciao, come stai mister? Buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio anche a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato. Il Napoli affronterà domani i nerazzurri, che tra l'altro hanno subito vinto le prime due in questo campionato, si presentano da campioni d'Italia e si sono anche rinforzati sul mercato, mister.
1: Sarà una bella partita, nonostante la sconfitta del Napoli in casa, un po' sorprendente un po' per tutti, ma penso che il Napoli è una squadra fortissima, l'Inter si è rafforzato, come dicevi, ma non penso che giocheranno i nuovi acquisti, perché è una squadra che ormai si conosce alla perfezione, una formazione che si conosce alla perfezione. Credo che il mister punterà anche su quello.
0: Quello sicuramente, e probabilmente il solito gioco sulle fasce, che è stato uno dei punti di forza dell'Inter nelle ultime stagioni, e soprattutto con quello che è il calciatore che è stato votato tra l'altro come migliore della passata stagione, ovvero Di Marco. È nei duelli delle fasce, tu che conosci molto bene il tipo di ruolo che si può decidere questa gara, o ti aspetti che si possa fare la differenza anche in altri settori?
1: Ma penso che non solo sulle fasce, perché poi tutte e due squadre hanno un centrocampo veramente forte, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski da una parte, De Bruyne, Lobotka, Nguissa dall'altra. Penso che siano se noi due centrocampi più forti, ma siamo lì, quindi tanta qualità, tanta quantità. E poi sulle fasce, certo, c'è Di Marco che è stato eletto miglior calciatore dell'anno scorso, ma anche dall'altra parte c'è Alisson che è Politano, sono due ottimi giocatori. Diouf non è l'altezza, secondo me, ancora di sostituire, adesso mi sfuggi il nome,
0: Dumfries,
1: ma è un ottimo giocatore, quindi penso che quei cinque giocatori lì da una parte e dall'altra si daranno un bello fare.
0: Senti mister, mi hai citato Alisson Santos. Nella scorsa partita abbiamo visto Noah Lang cominciare dall'inizio, mentre invece a Genova era toccato al brasiliano. Si deve ancora adattare al calcio italiano, o credi che semplicemente questo avvio di stagione sia un po' complicato per tutti? Perché Noah Lang l'abbiamo visto più centrato in questa nuova formazione di Allegri rispetto ad Alisson Santos.
1: Ma Allegri è c'è uno stile di gioco un po' diverso da quello che aveva Conte l'anno scorso, è normale. Alisson è molto molto offensivo, un giocatore che pensa soprattutto alla fase offensiva, e Allegri gli piace coprirsi da tutte le parti, quindi penso che sia questa una delle obiettivi del mister, no? Coprirsi un po' di più e lasciare spazio a De Bruyne, che è un giocatore che ha una qualità eccezionale, che è più libero. Credo che sia questo, ma Alisson quando gioca ha sempre dimostrato di poter giocare da titolare. È normale che le difficoltà che affronta nel campionato italiano, perché è un campionato molto molto tattico, e ripeto, è sempre un brasiliano che piace molto la libertà.
0: È vero, e anche poter esprimere quelle che sono le sue caratteristiche, ci sta. A proposito, visto che mi citavi la differenza tra quello che è il calcio di Massimiliano Allegri e quelle che sono le visioni calcistiche di Antonio Conte, che qui a Napoli tra l'altro ha vinto, vorrebbe farlo anche Massimiliano Allegri, quali sono le differenze principali che tu riscontri tra questi due allenatori, anche perché stiamo

0: fondamentale per il Napoli.
1: Beh, ma Allegri lo ha rimarcato, così come ha rimarcato: siamo all'inizio, dobbiamo trovare la migliore condizione. Io credo che Amedeo Goria abbia fatto un riferimento che deve portare a quanto richiede portare a corso l'Inter, che veniva da due delusioni cocenti a inizio stagione, cioè aveva perso lo scudetto perché l'aveva vinto il Napoli di Conte, aveva perso malamente la finale di Champions League, allenatore nuovo con solo 12 partite in Serie A, nelle prime 4 ne perde 2, però non guardate alle prime 4, guardate a come è finita la stagione: vittoria scudetto, vittoria Coppa Italia, un abbraccio a Amedeo Goria.

0: la,
1: certo.
0: la, come si vince, ma sa come anche arrivare ai risultati. Poi, ecco, non ci aspettiamo di vedere un Napoli spettacolare, ma un Napoli sicuramente concreto che prenda pochi gol. Poi, ecco, un'altra cosa che pochi sottolineano, cioè ha perso contro il Como, e il Como quest'anno difficilmente ci sarà qualcuno che riuscirà a battere questa squadra, perché è una squadra cresciuta in tutti i reparti, con grandi idee, quindi ecco, non facciamo drammi a Napoli. Io credo che bisogna dare fiducia ad Allegri, è una rosa che a me piace, di qualità, una rosa che ha anche bisogno di rivincite, no? Perché l'anno scorso è stato un anno veramente pesante, quindi tanti giocatori devono essere motivati. Sotto il punto di vista qualitativo non c'è nessun dubbio, quindi mi aspetto di vedere un Napoli magari non bello, ma
1: concreto,
0: concreto, sì.
1: Tra l'altro, quando l'anno scorso, perché il Napoli a un certo punto, io ricordo addirittura la data, 25 ottobre, Napoli-Inter, vince il Napoli 3-1, segna De Bruyne in rigore, si fa male, viene operato, sta fuori 4 mesi. Quindi 25 ottobre, sta fermo novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Ma quando si fa male De Bruyne, è corretto ricordarlo, il Napoli è primo in classifica. E oggi è la tua arma in più. Il Napoli a gennaio ha preso Alisson, il Napoli adesso Højlund lo conosce meglio, e io voglio rimarcare, per quanto Allegri fa bene, non vuole mettere pressione su un calciatore del Napoli che ha solo 13 presenze con la maglia del Napoli, il Napoli ha Vergara e Nicola, e probabilmente domani parte lui titolare con l'Inter, e io dico che è un'arma in più che qualcuno a mio avviso sta sottovalutando. Quindi non è vero che il Napoli non ha fatto mercato. Il Napoli purtroppo ha avuto, diciamo, ha pagato non aver ceduto Luca e Lang, che comunque restano due patrimoni della società.
0: Sì, sì, alcuni colpi di mercato non sono riusciti, però non credo che tutti i giocatori debbano essere motivati, perché si può fare una grandissima annata, quindi gli elementi perché si possa veramente puntare in alto ci sono, Walter. Poi a me il discorso di Vergara purtroppo in Italia, come è stato ribadito anche mi sembra una settimana di fa dallo stesso Vergara, che non è più giovane, l'anno scorso è entrato molto bene, è entrato nel giro della nazionale, insomma giocatore che può essere determinato per qualità, senza irsi, insomma senza palla, quindi è un giocatore importante e ha tante armi, tante frecce nel suo arco Allegri, perché è un Napoli, se andiamo a analizzare in tutti i reparti, è forte, da qualità, e quindi credo che c'è stato subito troppo scetticismo.
1: Sì, ma sin dall'arrivo di Allegri,
0: però
1: il pregiudizio che arrivava Allegri, il Napoli è forte di suo.
0: È forte di suo, sì, sì. Il Napoli è forte di suo, ma poi diciamolo anche chiaramente, il Napoli, io credo che la scelta di Laurenti sia stata molto intelligente, nel senso che dopo un anno di grandi divisioni all'interno dello spogliatoio, di situazioni difficili, c'era bisogno un po' di un allenatore che riportasse un certo equilibrio e riportasse i giocatori a puntare in alto, dove insomma una squadra come il Napoli deve stare. Quindi io credo che l'aspetto mentale forse è primario all'interno del spogliatoio come il Napoli. Sulla qualità non c'è assolutamente nulla da discutere, quindi io sono convinto che Allegri, come ha fatto anche l'anno scorso con Milan, che ricordiamo si è bruciato le ultime 2-3 partite, ma insomma aveva una difesa super, giocava senza attaccanti, con Modric lì comunque gli ha dato grande fiducia, nonostante l'età, un grandissimo Modric che è stato comunque ancora quest'anno il protagonista. Quindi insomma è un attore che anche l'anno scorso, è vero che non gli ultimi tre come Spalletti,
1: non è andato in Champions in una società dove però regnava il malumore, era una polveriera. Qui è una società snella, chiara, netta, De Laurentiis, Chiavelli, Manna, punto. E quindi non è che ci sono spaccature, hanno una vision comune, sono convinti di Allegri, sono convinti che alla fine avranno ragione loro, sono convinti dell'organico, e quindi siccome non ci sono divisioni, il tempo è galantuomo, i conti li faremo alla fine. Ciao grande Nick.
0: Ciao, grazie a
1: te.
0: Ciao,
1: Bomber,
0: ciao, buona continuazione. Ciao.
1: Grazie. Allora, candidato a una maglia titolare Napoli, vota Antonio. Secondo me gioca Vergara domani al posto di McTominay, dovrebbe

0: restare invariata la difesa a 4, quindi nessuna sorpresa là dietro. E certo mi ha incuriosito Riccardo Gadavano, ha detto mi aspetto ancora Oliveira, io mi aspetto invece Spinazzola che provi a tenere basso Diouf, poi magari Allegri è molto attento alla fase difensiva, è chiaro che Oliveira è più difensore di Spinazzola, quindi se dovessero giocare gli stessi del Como, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Oliveira, centrocampo, Anguissà, Lobotka centrale, Vergara, Politano, Alisson, Højlund, sarà Inter-Napoli, Raffaele Di Fusco, buon pomeriggio portierone, ciao Don Raffaele.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio anche a voi.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Non male, non male.
0: Tu che sei Napoli legend, no? E tutte le leggende. È una partita da leggenda perché Inter-Napoli è una grande partita, Raffaele.
1: Beh, indubbiamente. Indubbiamente. E a dire la verità non arriva nel momento più opportuno. Perché ho sentito i discorsi di prima, sono d'accordissimo, tutto giusto. Una rosa competitiva, è stata fatta questo tipo di scelta dopo spese tra virgolette folli, e però è una rosa forte, ma averla al completo, noi abbiamo ancora Di Masugli dell'anno scorso.
0: Buongiorno è fuori. Scott McTominay purtroppo si deve fermare, ma insomma non c'era.
1: Neres non è ancora pronto.
0: Vero.
1: Bekema è adesso a disposizione. Quindi
0: Badiashile viene convocato, perché tutti dimenticano Badiashile, che però verrà convocato.
1: Però sai. E quindi tu parti, l'abbiamo già visto. Sei partito con gente che è rimasta fino alla settimana scorsa sul mercato. Lang, Lucca, il compito dell'Allegri sarà quello di recuperare questi giocatori, no? Fino alla settimana scorsa erano in mercato, però poi te li ritrovi giocare, li ritrovi in campo.
0: Però Allegri è molto contento di Lang e di Lucca.
1: No, per carità, figurati,

noi non spero di non dover pagare troppi punti. Finché questa rosa non si assesta, non si completa, e quindi parti indebolito, parti con un gap enorme rispetto agli altri che hanno fatto con un gran mercato, le dirette concorrenti, e noi non abbiamo fatto mercato, però ti mancano ancora uomini di questa rosa, e quindi il gap è aumentato. Finché Allegri non trova gli equilibri giusti e recupera l'intera

0: novembre, vi prego di avere pazienza, equilibrio, di non sbilanciarvi, perché se oggi il Napoli può avere una criticità, magari il 21 novembre ci ritroviamo un altro Napoli. È corretto quello che dico?
1: È correttissimo, Walter, è proprio questo il discorso. Quindi adesso, dove tutti i tifosi, noi compresi, logicamente ci aspettiamo,
0: è un po' di delusione, il mercato, la sconfitta,
1: un Napoli brillante che gioca bene, che sia spumeggiante, che vada a pressare, eccetera eccetera. Io invece vedo che bisogna essere equilibrati anche in questo, nel senso che bisogna delle botte, ragazzi, perché al momento non abbiamo tutta sta cosa a disposizione, non stiamo al meglio anche in alcuni giocatori che ci vuole un po' di tempo prima che riprenda la forma perfetta. Un esempio su tutti è Anguissa, no?
0: Ma lo stesso De Bruyne, Raffaele, di ritorno dal Mondiale. Bravo, io sposo quello che dice.
1: E quindi, sai, rispetto ad Anguissa, De Bruyne, io lo vedo diversamente, perché ha talmente tanta qualità De Bruyne che potrebbe giocare pure andando più piano, no? Anguissa invece c'è bisogno della sua pesantezza fisica, del suo rigore a centrocampo, e quindi solo per questo faccio la differenza. Ma al di là di questo, Walter, bisogna, non dobbiamo,
0: Napoli deve tenere botta, è così che si dice?
1: Sì, secondo me sì, perché abbiamo bisogno di recuperare tutti gli uomini per poter vedere questa rosa al massimo come l'anno scorso non abbiamo mai vista, no? Per poter esprimersi al meglio, perché non l'abbiamo mai avuta completa, abbiamo mai fatto due o tre partite di seguito con gli stessi uomini e siamo arrivati comunque secondi, e quindi bisogna, secondo me Allegri ha bisogno un po' di tempo ancora per quindi recuperare tutti quanti, riordinare un po' sto

0: detto bisogna contenere i danni, io sono uno che si rifà molto ai detti napoletani. E c'è un detto napoletano che a me piace e che forse si confà al momento del Napoli. Quando si incudine, stat. Quando si martiel, vat. Secondo me oggi il Napoli in questa fase è incudine. Deve stare e contenere i danni. Poi però diventerà martello.
1: Di dubbio però è fuori di dubbio che questa scelta societaria di come portare questa stagione avanti è molto molto rischiosa. Tu hai preso un grande allenatore, secondo me, però indubbiamente è una scelta rischiosa, perché non è facile recuperare così tanti giocatori
0: che non hanno reso l'altro anno.
1: Hanno reso.
0: Hai ragione. Su questo ti do ragione. Lo vedremo. Raffaele Di Fusco. Grazie.
1: Ciao a te.
0: Ciao, ciao Raffaele. Era Raffaele Di Fusco. In arrivo c'è Massimo Crippa, ma c'è anche il direttore, l'ex direttore di Tutto Sport, Vittorio Reggia, che ha seguito da direttore di Tutto Sport gli anni di Allegri alla Juve, e avremo con noi anche Massimo Paganin. Quindi Massimo Paganin, Massimo Crippa, vado al Massimo pubblicità.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
3: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo.

0: Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D

di Allegri. Parto dalla conferenza, poi andiamo sul tuo pezzo molto interessante su Anghissà. Ne parlavo prima con Massimo Paganin, no? Lui non ha voluto caricare di responsabilità Vergara, però poi ci ha detto due cose: che non ha uno a cui chiedere quello che fa McTominay, avremo uno di caratteristiche diverse, e su De Bruyne ha detto: se lo schiero titolare mi priverei di un cambio, quindi non avrei il cambio a gara in corso e devo pensare all'Arsenal. Tradotto

0: delle scelte in base anche alla partita che avrà di Champions, perché ovviamente è importante partire bene, ma non bisogna dimenticare che il Napoli è vero che adesso affronta i campioni d'Italia, ma tra qualche giorno affronta i campioni d'Inghilterra.
1: Assolutamente,
0: è una squadra banale, quindi ecco, vincere sarebbe un grande, grandissimo risultato per il Napoli, considerata l'ultima Champions, quindi. E anche finalista di Champions, ecco, stavo dimenticando un attimo, sono vice campioni d'Europa. Però,
1: appunto. Un abbraccio grande, Davide Palligiano, Corriere dello Sport. Grazie. Negli anni di Allegri, anche a Torino con la Juve nel post Conte, come è accaduto adesso a Napoli nel post Conte, non da paura. Addirittura io la ricordo bene, spero di non dire baggianate, perse la prima partita con l'Udinese in casa 0-1, Terò segnò. Però poi il risultato, come ha perso col Como, lui perse con l'Udinese, era Juve-Udinese, però il risultato furono 5 scudetti, la Coppa Italia, 2 finali di Champions, quindi io sposo il verbo di Allegri, ovvero equilibrio, e in quegli anni a Torino con la Juve, il direttore di Tutto Sport, quando c'era anche Allegri, Vittorio Reggia, caro Vittorio, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Cioè, Vittorio, tu prima da responsabile Pool Juve, poi diventasti direttore, quegli anni li ricordi molto bene, e anche lì non fu accolto benissimo col pregiudizio. Poi però, come dire, dare sentenze alla seconda giornata, secondo me è un errore, perché poi magari qualcuno che oggi dà sentenze dovrà rivederle a maggio quelle sentenze.
2: Questo io ti dico che in assoluto ci va prudenza con il calcio d'agosto, cioè siamo all'inizio di settembre, però diciamo che le squadre si sono definite in questa settimana con gli ultimi movimenti di mercato, quindi in assoluto io penso che ci voglia prudenza prima di spezzare il pane della scienza e dire che uno ha fatto bene, ha fatto male, o andrà bene, andrà male. Allegri, devo dirti sì, riavvolgendo quel nastro, non fu accolto benissimo a Torino,
1: ricordiamo
2: anche che fu una separazione traumatica, improvvisa, quella di Conte. Allegri non era proprio visto gente, perché non volle fare rivoluzione, sfruttò il lavoro di Conte, ci mise del suo poco alla volta, sfruttò quel tipo di flusso e riuscì poi a costruire un ciclo vincente, ovviamente con le sue qualità, che portò la Juventus a vincere scudetti di fila e arrivare alla finale di Champions. Allegri è uno dei top allenatori che ci sono in Italia, e io penso che comunque, a prescindere, ci voglia un attimo di cautela e di rispetto nei suoi confronti prima di dire che ha fallito, che è bollito.
1: Appunto. Fallito alla seconda giornata non si può sentire, quindi io sposo quello che dice Vittorio Oreggia, tra l'altro in una Serie A che al di là dell'altro anno secondo me è più competitiva. Perché più competitiva? Perché Chivu è al secondo anno, perché Gasperini a Roma è al secondo anno, perché Spalletti non entra in corsa ma comincia dall'inizio, perché c'è il Como di Fabregas e c'è Amorim al Milan, e io continuo a dirlo fino alla noia, occhio all'Atalanta ai Sarri. Quindi Vittorio, è una Serie A ancora più competitiva, più avvincente.
2: Sì, io sposo assolutamente.

0: citavi l'Atalanta e io ti dico Sarri è un altro grande allenatore, bisogna dargli il tempo di lavorare. A me sta impressionando onestamente la Roma, perché Gasperini al secondo anno, con le potenzialità che ha, può diventare un pretendente per lo
1: scudetto. Anche perché Malen l'altro anno arriva a gennaio e gli fa 14 gol, stavolta parte dall'inizio, conosce la piazza, conosce Gasperini e i compagni, neanche ha iniziato, ora per carità ha un po' esagerato, 5 gol in 2 partite, però certo Vittorio, se Malen continua a fare tanti gol, la Roma continuerà a fare tanti punti, è innegabile questo.
0: Ora, sono sincero, io non penso che Malen possa viaggiare a questo ritmo per tutta la stagione, però anche se rallentasse leggermente, devo dire che è impressionante, no?
1: Mamma mia.
0: In assoluto è il gioco della Roma, e sempre nella speranza, ad esempio, che non si infortuni Dybala, che è tanta roba per la Roma, però adesso al di là di tutto, tu parlavi dell'Atalanta, io ti ho parlato della Roma, però mi pare che quest'anno ci sia una competitività maggiore, lo stesso Napoli se riesce a far più.
1: La Juve di Spalletti, anche perché Vittorio, i posti Champions, 4 sono e 4 restano, se noi a quei 4 però cominciamo ad aggiungere che c'è la Juventus e c'è il Milan che vogliono tornare e c'è l'Atalanta, capiamo cosa fa la Lazio di Gattuso, al di là dell'inizio, occhio alla Fiorentina, magari non per la...
0: Sei dimenticato di una squadra che è il Como.
1: L'ho detto, no? I 4 Champions, il Como di Fabbrica.
0: Como di Fabbrica. Io credo che sia un bel campionato questo, qualche buon giocatore è arrivato, insomma non siamo proprio gli ultimi campionati d'Europa, perché adesso va bene la Premier, però insomma anche noi qualche bel giocatore è arrivato, qualche bel talento che riesce, ne cito uno giovanissimo, Marcantuono, che poi insomma fa ritornare un po' di passione, un po' di qualità e alzare il livello. Io credo che sarà un bel campionato, penso che incideranno molto le coppe, io credo che le coppe incideranno moltissimo quest'anno. Tu mi parlavi della Juve del Milan, io ti dico Juve Milan onestamente con i lavori in corso che hanno fatto e con la rifondazione che è stata messa in atto, con il fatto che comunque la scorsa sono arrivate quinta e sesta, io onestamente li vedo un pelino dietro. Poi magari la chimica del calcio è strana.
1: Ah beh, certo, anche perché Spalletti che comincia dall'inizio non è Spalletti che subentra in corso. Vittorio Reggia, grazie di cuore anche a te.
0: Grazie a voi.
1: Ciao Vittorio. Allora facciamo così, ci fermiamo, poi subito dopo rientriamo e riproporremo l'integrale conferenza di Massimiliano Allegri per chi l'avesse evidentemente persa in diretta. Pubblicità.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina. Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 giga di RAM, 499 €. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics.

0: Tufano, Euronics, un mondo più avanti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
5: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
6: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
7: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
8: La tua nuova concessionaria Nissan anche a casa Marciano.
9: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli. Rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
8: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
11: Bentrovati, allora, giorno di vigilia di Inter Napoli, domani diretta esclusiva, vi ricordo, dalle 16 aspettando Inter Napoli con Riccardo Catapano, alle 17 Carlo Alvino. Carlo Alvino che è già pronto perché tra poco parte qui Casa Calcio Napoli, ma prima l'avevo promesso, tutte le dichiarazioni di Allegri le abbiamo concentrate in 7 minuti, tutto ciò che ha detto Allegri, parola d'ordine, equilibrio.
12: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione, poi dipende dai punti di vista di uno come guarda o come vede le partite. Siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e domani affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso, bisogna andare con molta fiducia e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì. Vergara sta bene, è entrato bene a Genoa, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 12 partite credo nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Domenica ho fatto una scelta diversa e qui è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina, questo valuterò domani mattina, però ripeto, la squadra sta migliorando di condizione, abbiamo uno scontro diretto che è quello di domani con l'Inter, quindi va affrontato in totale fiducia. Ma cosa significa per il gruppo? Assolutamente niente, perché comunque durante la stagione capitano gli infortuni e McTominay, abbiamo preso questa decisione insieme al ragazzo perché comunque ora mancano 4 partite, manca Inter, poi manca Arsenal, poi Bologna e Fiorentina, però dopo la sosta dal 10 ottobre ci saranno 9 partite importanti in 26 giorni, quindi lì bisognerà che tutti siano nelle migliori condizioni, quindi è meglio averli fermati ora per averli a disposizione appena rientriamo dalla sosta, che è la cosa più importante. Anche infatti, a parte che giocare in quello stadio lì che è sempre meraviglioso perché sono partite meravigliose, per il calcio italiano è un bello spot perché comunque lo stadio sarà pieno, è sempre Inter Napoli, tra l'altro due squadre che negli ultimi anni hanno battagliato sempre tra di loro, una volta ha vinto il Napoli, una volta ha vinto l'Inter, Quindi poi un'altra volta ha rivinto il Napoli, ha rivinto l'Inter, quindi sono state le due antagoniste, e quindi noi domani sera bisognerà essere all'attesa, facendo una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico, perché domenica abbiamo sbagliato molto tecnicamente, e sotto il punto di vista agonistico, perché sono partite, secondo me, la vera favorita dello scudetto. Per quanto riguarda noi in questo momento bisogna un attimino essere più attenti, perché domenica comunque abbiamo lasciato concesso, diciamo, i due gol che potevamo evitare, diciamo, durante l'arco della stagione, diciamo, li prendi dei gol, però vanno presi in modo diverso, dove gli avversari comunque devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica, e su questo bisogna avere un pochino più di attenzione, ma credo che su questo miglioreremo assolutamente. Ci abbiamo lavorato, e credo che, ma all'inizio della stagione le partite sono sempre strane, c'è un po' meno attenzione. Sicuramente domani ci sarà molta più attenzione, come ci sarà molta più attenzione mercoledì con l'Arsenal, indipendentemente da come sia il risultato finale, però bisogna avere un'attenzione diversa. Ma no, e la condizione fisica secondo me sta migliorando, anche perché siamo, più partite giochiamo e più migliora la condizione, e quindi sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Poi dopo il risultato condiziona sempre, diciamo, le valutazioni sulla partita. Noi invece bisogna rimanere fuori da questa cosa, perché comunque sì, abbiamo fatto degli errori, io credo che molto più tecnici ne abbiamo fatti domenica, perché abbiamo sbagliato delle palle tecnicamente, bene, dove i giocatori non devono sbagliare perché hanno delle ottime qualità tecniche, e poi dopo abbiamo commesso quei due errori in fase difensiva dove potevamo sicuramente far meglio. E su questo bisogna sicuramente alzare l'attenzione, perché più alzi il livello delle partite e devi abbassare il margine errore. Ma non sono solamente dei dati statistici, perché tutti gli anni sono diversi l'uno dall'altro, almeno per la mia esperienza, anche a livello tattico parti in un modo, poi cambi, le annate vanno sapute, bisogna saperle leggere e avere la fortuna di indovinarla, quella cosa più semplice. Poi dopo, quando giochi gli scontri diretti, sono sempre difficili da vincere. L'importante, gli scontri diretti dico sempre che vanno giocati, poi ci sono delle partite che invece vanno vinte, che è una roba diversa, e quindi domani è una partita che va giocata. Di De Bruyne, di Kevin sono assolutamente soddisfatto, sta crescendo fisicamente, poi è normale che debba gestire le forze di un centrocampo dove in questo momento mancando McTominay, altrimenti avrei solo un cambio, quindi domani dovrò fare delle valutazioni per chi fa scendere in campo, anche perché poi dopo 4 giorni rigiocheremo di nuovo, e credo che nel calcio di oggi non si gioca solamente in 11, ma non è una frase retorica, ma si gioca in 16, soprattutto in questo momento dove le temperature sono venendo avanti. Sono molto contento di quello che sto vedendo, speriamo di vedere bene. Per quanto riguarda invece McTominay, non posso far giocare un altro e chiedere le cose che fa McTominay, quindi ci sarà un giocatore diverso tecnicamente in mezzo al campo. È inutile stare a guardare le rivali, noi dobbiamo guardare in casa nostra. La società è stata vigile sul mercato fino alla fine, io sono contento della rosa che ho a disposizione. Bisogna lavorare, visto che ora è chiuso il mercato, fino a gennaio bisogna lavorare molto bene, anche perché in questo pezzo di stagione si devono mettere le basi per il finale di stagione. Intanto facciamo una prima tappa, arriviamo alla sosta nelle migliori condizioni, e non sarà facile. Poi dopo la sosta ci saranno altre partite importanti che ci porteranno alla seconda sosta, e bisogna fare uno step alla volta.
11: Beh, io devo dire che faccio un plauso a questa conferenza di Allegri. Arriviamo alla sosta, gettiamo le basi per poi per il finale di stagione, dopo la sosta 6 partite, le ho elencate. Io vi saluto così. Non lo so cosa farà domani il Napoli a Milano con l'Inter, non faccio il veggente, ma sappiate che qualunque sarà il risultato non mi sentirete dire nulla. Io mi esprimerò e comincerò a parlare seriamente del Napoli il 22 di novembre, domenica, dopo che al sabato sera Napoli 21 novembre ci sarà Napoli-Torino. Quindi dopo la sosta e dopo quelle 6 partite io parlerò. Ha ragione Allegri, sposo tutto quello che ha detto Allegri. Vi saluto, le news con Marcello Calvano, qui Casa Calcio Napoli con Alvino. Buon weekend.
10: Kiss Kiss Napoli.
13: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, duplice tentato omicidio nella tarda serata di ieri a Pozzuoli in provincia di Napoli.

0: Un uomo di 43 anni alla guida di un'auto ha investito la sua ex compagna di 33 anni che insieme all'attuale compagno di 37 anni stava camminando sul marciapiede. Tutto è avvenuto in via Campi Flegrei. A ricostruire l'episodio e ad arrestare il 43enne sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe improvvisamente sterzato il volante per volgere la coppia. Entrambi hanno riportato diverse ferite e contusioni, mentre il 43enne è stato condotto nella casa circondariale di Poggioreale. Ancora la cronaca: in una operazione congiunta di Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e agenti della Polizia Locale sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro nei confronti di un imprenditore attivo nei settori dell'edilizia e dello smaltimento dei rifiuti. Si tratta dell'ultimo sviluppo dell'inchiesta sull'interramento di rifiuti speciali, anche pericolosi, nell'ex cava Suarez di Napoli, dove sarebbero stati interrati tra i 146.000 e i 176.000 metri cubi di rifiuti. Il provvedimento arriva dopo il ricorso della procura contro il precedente dissequestro dei beni, accolto dal Tribunale del Riesame. Chiudiamo con lo sport: il calcio, vigilia di Inter-Napoli. Domani gli azzurri a Milano per la sfida ai campioni d'Italia di Christian Chivu. Assente McTominay, che potrebbe operarsi martedì a Liverpool, salgono le quotazioni di Vergara per una maglia dal primo minuto. Intanto quest'oggi in conferenza stampa Massimiliano Allegri ne ha parlato così.
1: Vergara sta bene, è entrato bene a Genoa, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 12 partite credo nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Ripeto, domenica ho fatto una scelta diversa e quindi più di 5 sostituzioni non potevo fare, è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina. Vergara.
0: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Sveglia! Sveglia! Sveglia! Il pomeriggio sonnacchioso non esiste più! Il pomeriggio è completamente tinto d'azzurro! Il colore della passione! Qui casa Calcio Napoli! Radio chiesa di vigilia di campionato! E che vigilia! E che vigilia! Domani c'è Inter-Napoli! E devo essere sincero, ragazzi, è una partita molto sentita da qualche anno a questa parte. Napoli e Inter si dividono, poi l'esito finale del campionato è diventato il big match per eccellenza del campionato italiano di calcio. Sarà così anche domani, lo ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa, è uno scontro diretto. E ve lo dico con larghissimo anticipo, il Napoli non parte battuto. Il Napoli non va a Milano a vestire i panni dell'agnello sacrificale. Chi ha quest'idea, chi ha questa intenzione, chi ha questo timore, beh, alle ore 18 magari invece di seguire Inter-Napoli si può prendere una piccola pausa con una passeggiatina al fresco, viste le temperature molto alte. Fatemi subito salutare e augurare buon lavoro a Nellino Iorio che è qui in regia radio, Flavio Esposito in regia video, ad entrambi i colleghi il mio personale buon pomeriggio e buon lavoro. Vi do le coordinate per intervenire a qui Casa Calcio Napoli, questo contenitore di passione azzurra, dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì. Vi do le coordinate: 342 00 00 100, questo è il numero per i vostri WhatsApp e siete in diretta con noi, e poi 347 perdonatemi 081 546 68 73, questo invece è il numero per intervenire in diretta, 081 546 68 73. E allora, siamo prontissimi? Sì, il piacere di sentire le vostre voci, il piacere di sentire le vostre considerazioni, soprattutto i vostri suggerimenti, le vostre domande, i vostri perché. Basta che assimma tutto tifoso di Napoli, voglio, perché poi è la passione che ci deve animare in questo pomeriggio. Salvatore, buon pomeriggio, apriamo con te, forza Napoli!
1: Ciao Carlo, buon pomeriggio e sempre forza Napoli.
0: Sempre e solo forza Napoli, eccoci qua, amico mio.
1: Niente, Carlo.

0: Ti volevo dire, ma il Napoli è già partito per Milano.
1: Adesso parte per Milano, destinazione Milan. Milan, in gran Milan, amico mio.
0: Carucci, ma che diamo a fare a Milano?
1: Andiamo a Piazza Duomo, hai visto mai? Può darsi no. Che la Madonnina che brilla de lontan sta in andiamo a fare un viaggio turistico.
0: Carle, ma tu l'hai sentita la conferenza stampa?
1: Io 10 minuti di applausi per 10 minuti di conferenza stampa.
0: Allora, ti posso dire due punti.
1: Anche tre, Salvatore.
0: No, due punti. Allora, Allegri ha detto, innanzitutto ha parlato con voi. E o Juventini che se ne chiude, diceva noi.
1: Ma qua, allora, che cosa detto, col voi? Scusa.
0: Fammi finire, per favore.
1: Non ti posso rispondere se non so di cosa stai parlando.
0: Finire. Allora ha detto: voi qui siete esaltati, o vi esaltate o vi deprimete. Voi, o Juventini prima parlava con noi. Noi facciamo, noi diciamo. Due, Ait. Napoli Como, lui ha visto una bella partita, cioè non ha visto una brutta partita, cioè Carlo, ma stiamo pazziando?
1: Io l'ho vista come Allegri, allora sto pazziando pure io. Non ho visto una brutta partita, io ho visto una partita condizionata da errori tecnici dei singoli, io ho visto una partita che poteva finire 2-2, caro Salvatore.
0: No, Carlo, però non ti esaltare.
1: No, io mi esalto, sai perché, Salvatore? Io quando parlo di Napoli mi esalto, mi eccito, mi vibra. Mi vibra tutto il sangue nelle vene, mi batte forte il corazon. Salvatore, da quanto tempo ci conosciamo?
0: Carucci,
1: non hai mai cambiato la linea, sempre contro Napoli. Salvatore, ci può sta Conte, ci può sta Mazzarri, ci può sta Garcia, ci può sta chi ci sta. Io ti conosco da anni, sei sempre stato della stessa linea, perdonami.
0: Quando hai finito?
1: Non ho finito, no? Io tengo 2 ore di tempo, che già finisce alle 6. E chi mi blocca a me? Sì. Non c'è ciro di nessuno. Salvatore, ti auguro una buona giornata, un buon proseguimento. E forza Napoli! Salutiamo Salvatore, che in questo pomeriggio sonnacchioso, dove il caldo fa pesare le palpebre, c'è anche spazio per Salvatore, al quale voglio un sacco di bene, ma lo conosco da una vita. Salvatore, cambiano gli allenatori, cambiano i calciatori, lui non cambia, è coerente, è anti-Napoli, e ci sta Salvatore, per l'amor di Dio. Mimmo, buon pomeriggio, forza Napoli!
2: Da Calletto, la prima volta che prendo foto con te, la prima volta!
1: È la prima volta, e allora sono doppiamente felice del tuo intervento e della tua telefonata, eccoci qua.
2: Non ti porto bene, sei grande giornalista, sarà Chris Napoli.
1: Grazie Mimmo, grazie assai.
2: Non ho letto a questo Salvatore, non lo pensate proprio.
1: No, ma quando mai, Salvatore? C'è il suo punto di vista, Salvatore dice che ci presentiamo a fare a Milano. Andiamo a fare una gita.
2: Andiamo a Milano sulla giocabola.
1: Invece, secondo Salvatore, ci siamo a fare gita. Poi vediamo domani sera, la partita inizia alle 6, domani sera alle 8 capiremo se è stata una gita o se è stata una partita giocata bene. Poi il risultato spesso, insomma, può essere buono o no. Ti voglio bene Mimmo, non c'è accire nessuno. Un abbraccio e un saluto affettuoso. E allora, ma caro Carlo, che stai parlando? No, perdonami, scusa. Ci voleva mo questo Salvatore ad inizio per darci l'idrolitina.

0: buonasera, Forza Napoli.
1: Ciao, buonasera, Ciro. Ciao Carlo.
0: Ciao, buonasera
1: ciao,
0: a te.
1: Carlo, senti, volevo dirti una cosa, perché sento un po' di, anche sui social, un po' per quanto riguarda McTominay.
0: Sì.
1: Per il problema di McTominay. Ti voglio solo ribadire che ho fatto già due ablazioni, una l'ho fatta 2 anni fa e una l'ho fatta l'anno scorso a novembre. Per cui, perché sento che in 2 settimane
0: torna. Un conto, carissimo Mario, allora il problema qual è? È un conto per un atleta con i tempi di recupero e con delle prove che bisogna superare, è un conto per chi non fa attività agonistica. Quindi ne abbiamo parlato, ne ha parlato diffusamente, credo meglio di chiunque altro, il direttore Walter De Maggio, sentendo dei luminari, il dottor Rocco, cardiochirurgo che opera a Lecce, il dottor Pappone, insomma, ormai credo che pur nella mia ignoranza totale qualcosina, insomma, ho capito anche io. L'intervento non è un intervento difficile o molto rischioso, però per un atleta il rischio c'è sempre a prescindere.
1: Sì, no, ma a prescindere di tutto questo, che ho detto che anche io sono un atleta, vado in bici, gioco a calcio, vado in palestra. Comunque c'è l'anticoagulante, comunque.
0: Lo so, me l'ha spiegata bene la questione.
1: Ci vogliono mesi finali,
0: ci vuole qualche settimana in più, perché poi non puoi assumere anticoagulanti, e quindi se non puoi assumere anticoagulanti diventa un problema. La partita.
1: Siamo qua per dire Forza Napoli, speriamo che domani vada tutto bene.
0: Speriamo quello, speriamo che non sia, come ha detto Salvatore, una gita, ma che sia una trasferta dove il Napoli è pronto a vendere cara la pelle. Ti abbraccio Mario, buona serata, Forza Napoli. Allora, buonasera Carlo, secondo me ha perfettamente ragione Salvatore, capisco che sei molto preoccupato quest'anno. Io non sono molto preoccupato, carissimo Fulvio, devi essere preoccupato tu per la tua squadra. Per la tua squadra forse, oppure se sei preoccupato per il Napoli devi stare molto molto molto sereno, perché la serenità, la tranquillità che infonde Allegri al gruppo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Carle, dopo Salvatore ci dobbiamo sentire almeno una decina di persone che hanno fatto l'intervento al cuore, cose pazze. Marco, buonasera e Forza
2: Carlo,
0: Napoli.
2: Buonasera, sempre Forza Napoli a prescindere.
0: A prescindere, come direbbe detto il grande principe della risata, a prescindere.
2: Dire, allora, era l'anno di Luciano Spalletti.
0: Sì.
2: E contro il Lecce ci fu quel pari.
0: Sì.
2: E sentivo tanti di loro, Spalletti se ne andata lì. A fine anno ha vinto il campionato.
0: No, allora ti dico una cosa, un particolare che mi ha visto involontario protagonista qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Noi commentavamo con il collega Adriano Pastore, con Samuele Ciambriello, commentavamo in diretta, a diretta sulle partite. Ed era Napoli-Spezia. La partita non si sbloccava, arriva un WhatsApp che è rimasto nella storia, tant'è che ci abbiamo fatto una maglia. Guisito, quattro scema ha preso Napoli. Quel WhatsApp, anzi quella telefonata in diretta, è diventata storia, perché poi ci abbiamo fatto una maglietta. Noi siamo quattro scema, ma il Napoli quell'anno vince lo scudetto, per dire ricordo benissimo.
2: Dopo la disfatta di Verona con Conte,
0: sì,
2: ci fu la stessa passi.
0: Sì.
2: Non è buono con a tutti questi tifosi disfattisti, state a casa e lasciate il posto del penale a chi come noi il Napoli lo ama a prescindere.
0: Mi piace questo a prescindere di decurtisiana memoria. Ti abbraccio io, buona serata e Forza Napoli. Carlema, quale tifoso è Salvatore? Questo porta peste, mo è la volta di Allegri, lui già ce l'ha avuto con Conte, con Spalletti e con tutti. Roberto, ciao. Sì, lo ricordo molto bene a Salvatore, lo ricordo molto bene, chiama spesso e c'ha sempre queste posizioni un po' anti a prescindere. Ciao Carlo, da tifoso del Napoli permettimi una battuta sui calciatori infortunati, ci sta, un pizzico di ironia ci sta. Degli infortunati di questa stagione quasi tutti sono strascichi che si portano da mesi come da loro ammissione. Buongiorno dallo scorso campionato, giovane alcuni mesi di erdi, McTominay già al mondiale aritmia, Beke ma storica infiammazione al tendine, mi domando perché tutto o in spiaggia, nessuno ha accusato niente, scusami, non ce l'ho fatta a non dirlo. Comunque, Forza Napoli sempre. Beh, più che ironia, due, insomma, è una considerazione abbastanza.

0: caustica. Mimmo, buonasera, forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre, Carlo. Carlo, innanzitutto bentornato a casa.
0: Grazie, grazie infinite, okay, Mimmo, grazie.
1: Però ti volevo far arrabbiare, visto che ti ha fatto arrabbiare già
0: Salvatore,
1: il fratello di prima.
0: Dimmi pure tu.
1: Perché tu devi dire, Carlè, ma quanti punti ha arrabbiato a Redanù? Ti ha fatto arrabbiare già lui.
0: E allora, tu, no, guarda, ti dico la verità, sono talmente, ma io sono tifoso del Napoli, quindi non mi posso arrabbiare, perché sono un uomo fortunato, nato in questa città e tifo per questi colori. Ma che mi può succedere a me? Niente, perché non m'accino di sciù.
1: Carle, ascoltami, dimmi. Io ho stato mezza vita mia a Napoli, ok? Comunque togliamo questo.
0: Sì.
1: Allora, però, allora, da tifoso, sì, da tifoso, ok, un po' di delusione c'è, no, per la partita di domenica.
0: Per il mercato?
1: Che abbiamo perso, lascia stare, là sono errori singoli e lasciamo perdere. Chi non capisce di calcio, no? Però da tifoso un po' di delusione c'è, perché il presidente ci aveva abituato comunque bene, ok? Proseguiamo per questa strada qua. Io sono convinto che a Milano facciamo una bella figura domani. Sono,
0: guarda,
1: convintissimo di questo.
0: Io, allora, nessuno di noi può conoscere l'esito finale della partita. Chi dice che già sa come finire la partita, cioè, dice
1: è giusto, è vero.
0: Io però mi sento di sposare la tua tesi sulla prestazione che il Napoli offrirà domani a Milano, senza sapere come finire la partita, però la certezza di un Napoli che andrà a Milano bello, tosto, attento, giudizioso quando dovrà essere giudizioso, coraggioso quando dovrà essere coraggioso, io me l'aspetto, sono sicuro che sarà così.
1: Allora, io voglio dire una cosa, poi lascio ai fratelli napoletani la possibilità di intervenire. Io voglio dire solo una cosa: quando abbiamo venduto il secondo anno di Spalletti, abbiamo, diciamo così, per dire, devastato, perché così è stato,
0: rivoluzionato
1: la rosa del Napoli. Abbiamo tolto, venduto tutti i big, abbiamo preso Kvaratskhelia, nessuno lo conosceva, Kim, nessuno, Ussiscione, 3-3, pacchetti.
0: 3 pacchetti, millerino.
1: Ok, quindi poi lo sappiamo quello che è successo. Volevo ringraziarti perché, diciamo, per l'intervento che mi hai dato alla redazione, mi ha dato l'opportunità. Forza,
0: grazie
1: Napoli,
0: a te.
1: Buon lavoro e bentornato ancora.
0: Grato, che mi fa piacere continuare a sentire ogni volta che lo dite, veramente mi inorgoglisce e mi rende felice professionalmente ed umanamente quando mi date il bentornato a casa qui a Kiss Kiss Napoli. Ciao Carlo, sono Domenico da Caserta. Dai tifosi napoletani abbiamo superato momenti ben più difficili della trasferta di Milano di domani. Mi ricordo ancora quando in curva dicevamo vabbè, resteremo in Serie A. Mi sembra che il salvatorismo sia molto diffuso. Forza Napoli sempre. È una corrente di pensiero che io rigetto con forza, quella di per forza voler sminuire la reale forza di questa rosa, voler per forza di cosa sminuire l'operato di un allenatore che comunque è un grande professionista. E l'hai chiamato salvatorismo, è una pecca, senza ombra di dubbio, è una pecca di un ambiente che vive in maniera sì passionale, ma talvolta con troppi up and down quello che succede. Renato, buonasera e forza Napoli.
2: Buonasera Carlo, sempre forza Napoli, prima cosa, giusto 2 minuti che provo dal lavoro.
0: Dai, prego, prego.
2: Volevo solo commentare, sono classe 97, partiamo da questo, sono giovanissimo, quindi l'era della renta.
0: Beato te, hai visto meglio Renato.
2: Infatti, questo vorrei dire una parola. Io la squadra non l'ho mai criticata, il presidente mai criticato, perché dobbiamo criticare una squadra del genere che hanno sudato con un caldo eccezionale domenica, perché io sono abbonato da quasi 7 anni, attenzione. Vedo il Napoli, ho sofferto col Napoli quando facevamo il 10° posto dopo lo scudetto. Abbiamo visto giorni peggiori di questo, buttiamo, critichiamo un poco, un bellissimo castello che lo buttiamo a terra. Voglio capire perché i tifosi del Napoli.
0: Ecco, è una bellissima domanda, che resta una domanda retorica, perché è una domanda che non avrà mai una risposta, però credo che sia un interrogativo che dinanzi allo specchio la stragrande maggioranza di coloro i quali oggi hanno un peso mentale che li blocca su avere invece una visione più completa, secondo me è una domanda che bisognerebbe porsi. È così, caro Renato.
2: Bisogna porsi in primis loro, perché quando si salta tutti, poi quando si perde sulla
0: è perché poi è troppo bello fare essere in 500.000 sul lungomare a dire viva, viva Napoli, forza Napoli, è troppo bello così. Vabbè.
2: Carlo, ti lascio lo spazio, mi sono passato, ti ringrazio che
0: grazie a te.

0: diciamo. Fai complimenti a papà, tu mi direi perché? Perché papà è stato bravissimo nel trasferirti questa passione per la maglia azzurra.
1: Buon lavoro.
0: Ciao, ciao Renato, grazie. Perché poi, voglio dire, ipotizziamo domani a quest'ora, insomma siamo quasi a formazione ufficiale resa nota, sì, più o meno. Ma ipotizziamo, ma è così scarso il Napoli con Meretti in porta, 2 scudetti. Di Lorenzo a destra, 2 scudetti. Anche un europeo con la nazionale, vabbè. Rachmani centrale, 2 scudetti. Rafa Marino, giovane, di belle speranze, non è all'altezza dei suoi compagni, ma può migliorare. Spinazzola, campione d'Italia col Napoli di Conte. Anghissà, 2 scudetti. Lobotka, 2 scudetti. De Bruyne, fermate il mondo, voglio scendere. Politano, 2 scudetti. Højlund, fermate il mondo, voglio scendere. E Alisson Santos, è così scarso sto Napoli. Siamo pronti per un viaggio premio in vacanza a Milano, a Piazza Duomo, a tenerci mano nella mano. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Così scarsi siamo. Ai, ai, ai, ai. Andiamo a sentire un altro Salvatore. Un altro Salvatore. Buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carlo, forza Napoli dal 1954, da quando è nata mia mamma.
0: Bellissimo Salvatore, e forza Napoli sempre. Che si dice Salvatore? Allora dammi un po' il polso del napoletano che vive al nord.
2: Allora Carlo, adesso mi sto riprendendo un po' dalla batosta di domenica, ma no perché non meritavamo, perché è stata una sconfitta a mio punto di vista non meritata.
0: Perdonami Salvatore, lo vogliamo far riascoltare Salvatore sulla sconfitta.
2: Se parliamo di calcio allora parliamo di calcio, se vogliamo fare propaganda allora dobbiamo chiamare un'altra trasmissione, un'altra squadra.
0: Bravo.
2: Se uno guarda la partita di domenica, ok, ci sono stati, non dico due, ma uno proprio regalato.
0: Regalatissimo, ma anche il primo, perché c'è una lettura completamente sbagliata di Oliveira, il quale è andato fuori testa col Como.
2: Facciamola passare la prima, dai, facciamola passare, perché poi in aria non si lascia un giocatore 3 metri, non si lascia girare, quindi c'è stata una catena di errori contemporaneamente. Lasciamo il primo, ma il secondo gol gliel'abbiamo proprio messo sul piatto d'argento.
0: Quello è un regalo, un gentile omaggio.
2: Che non merita regalo, perché è una
0: grande squadra.
2: Non merita regalo.
0: E poi nel secondo tempo mi sai dire chi è che sul serio è arrivato a tu per tu e ad avere 3 limpide occasioni da gol?
2: Carlo, allora.
0: E allora che parliamo? Ma allora di che? Allora fa bene oggi in conferenza Allegri a ribadirlo, che è stata una partita strana.
2: Allora ritorna a fare il passo in linea, dico Fabregas, grande allenatore, per l'amore. Guarda a casa, il secondo tempo si è chiuso dietro perché sapeva che poteva prendere un gol
0: dal 60esimo in poi. Ha smesso di fare il Fabregas, ma già portava la pagnotta a casa, si è messa a difendere.
2: Ha fatto il gioco allegriano, cortomuto, come diceva Allegri, vabbè, lasciamo stare questo. Anche io come da tifoso, per l'amor di Dio, mi aspettavo qualcosa di più dal mercato,
0: quanti noi, Salvatore, come facciamo a dire che siamo rimasti soddisfatti dal mercato? Saremmo dei pazzi, quindi.
2: Però Carlo, scusami un attimo, apriamo i polmoni quando diciamo la nostra società non ha debiti, la nostra società è pulita. Allora fammi capire, quando ci fa comodo diciamo sta frase, quando non ci fa comodo essere ferito, facciamo capire.
0: C'è un cortocircuito.
2: Ma stai dalla legalità e rende cose come vanno fatte, non rischiamo di fare quello che è successo nel 2000. Che comunismo fa? Cosa vogliamo fare?
0: Salvatore, grazie, un abbraccio forte.
2: Ciao,
0: voglio. Ciao, forza Napoli sempre. Ascoltarti è come assumere bustine di integratori. Infondi entusiasmo e gioia di partecipare. Insegni come si amano certi colori e fai capire il profondo concetto di tifo identitario. Sai quanto sono stato vicino all'erba del campo? E tu mi aiuti tanto a rinverdire i ricordi. Ti abbraccio, Nino Nicois. Ma che bello WhatsApp. Però non fa testo, non fa testo, che tu muovi troppo bene. Ma che belle cose che hai scritto, emozionanti. e che piacere mi fa leggere quello che hai scritto, carissimo Nino. Pizzico di pubblicità, vai Nellino.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it. Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Rieccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 22, 00 00 100 per i vostri WhatsApp e poi 081 546 6873 per intervenire in diretta. Ciao Carlo, sono Alfonso Villani da Gragnano. Sto vino buono a Gragnano, anche che con questo caldo, insomma, però il vino buono c'è e viva Gragnano. Ascolto molte critiche non giuste, per me il Como non meritava di vincere, il pareggio sarebbe stato risultato molto più giusto. Lotteremo per il tricolore, poi tutti sul carro dei vincitori. Purtroppo così funziona una parte di tifo napoletano. Forza Napoli sempre. Ciro, buonasera e forza Napoli.
4: Ciao Carlo, forza Napoli.
3: Ah, e ci mancava Ciro da Imperia, Mr. Ball.
4: Domani.
3: In questo momento fammi fare la geolocalizzazione. Dove sei? A Imperia.
4: Precisamente a Imperia proprio.
3: Proprio a Imperia. Sì. Domani Imperia Milano, come ci vai? In auto? Come ti organizzi?
4: In treno,
3: quindi Imperia Genova, Genova Milano.
4: Dormo lì e poi dormo il giorno dopo.
3: Ah, dormi a Milano. Mi hanno detto. Sì. Mi raccomando, scegli un albergo 4-5 stelle come la tua persona merita. E dopodiché partirai.
4: No, mai vado un alberghetto.
3: Ma quale alberghetto? Tu sei Ciro da Imperia, te conosce tutto l'Italia. Tu quando ti presenti alla reception, salve, sono Ciro da Imperia, vedrai che ti faranno anche uno sconto. Potrai anche andare in un 5 stelle e te lo faranno pagare come un 3 stelle.
4: Però Carle, io volevo parlare della partita. Sempre di questo.
3: C'è una partita domani? Milano, mi confermi?
4: Sì. Perdiamo sicuro domani.
3: Non perdiamo sicuro, naturalmente la telecamera non mostra le mie mani che sono sotto al tavolo.
4: Però io volevo partecipare con questo Salvatore. Ma come ha visto questa partita? Non lo so, questi errori che abbiamo fatto per i due gol.
3: Ma Salvatore come ti posso dire, è uno che non gli sta bene niente. Io ricordo l'anno che di Conte stavamo per vincere lo scudetto e lui ogni volta, pure quelle partite vinte magari con un solo gol di scarto, le contestava. Salvatore è fatta così, non lo puoi cambiare.
4: Sì, ma è tifoso del Napoli.
3: Lui dice, ma io ho più di un dubbio.
4: Ho dei dubbi
3: fortissimi, amico.
4: Sì, è strano. Poi, Salvatore, un po' di allegria.
3: Ah.
4: Mamma mia, non sei ma è di Napoli lui?
3: Non conosco, però immagino possa essere.
4: Ma un po' pensi sempre negativo.
3: Sempre negativo, sì, questo sì. È l'esatto opposto tuo. Tu invece sei un inguaribile ottimista. Tu.
4: Sì, ma secondo me è uno di quelli là, Non voglio fare il nome.
3: Peggio per lui. Tu sei uno di. Tu invece sicuramente sei uno di questi qua, non sei uno di quelli là.
4: Sì, magari, ma se io per esempio me ne sono andato a Napoli perché sono stato a Ischia, no?
3: A Sant'Angelo, a Ducaribalda, a Ducaribalda.
4: Grande. Però ma la saluto, la famiglia Garibaldi.
3: La famiglia Garibaldi, Giuseppe, Anita e tutto il resto.
4: Giuseppina, poi Luisa, Franco e Maria.
3: Garibaldi ha fatto parecchie.
4: Sì. E poi volevo salutare a Ciro De Viva e a Maurizio Antonello.
3: L'hai fatto?
4: Forza Napoli.
3: Forza Napoli, stati buono, voglio, stati buono. Ciao Carlo e bentornato a casa, sono Salvatore dalla Basilicata. Vorrei fare un appello a tutti i tifosi. Il campionato è appena iniziato, lasciamo lavorare mister Allegri e alla società in santa pace per poi poter fare tutte le critiche dovute se ci sarà modo di farle. Grazie e sempre forza Napoli. E va bene. Vincenzo, buonasera, forza Napoli.
5: Buonasera Carletto, forza Napoli sempre, ovunque e dovunque. Carletto, mi fermo perché arrivi in giro. Peggiora la team, mamma mia, pure di fare
3: 24 ore di diretta. No, abbiamo deciso col direttore De Maggio di fare 2 ore di diretta proprio per dare spazio a tutti.
5: Ma sono poche,
3: mettono una branda a chissà chi se ma dormo qua.
5: Senti, non ce la faccio più, sempre.
3: Grazie.
5: Domani abbiamo.
3: Ti sento male? Spostati un po' perché ti sento malissimo.
5: Ha detto anche il mister, strana la partita, ormai nel senso che prima si è messo il coso regalato, ormai è andata la partita.
3: Siamo a 24 ore dal calcio d'inizio di Inter Napoli e parliamo ancora con mamma perso cocome.
5: Mamma mia, già faccio ciù, è un'ossessione su cocome.
3: È un'ossessione, è vero.
5: Ma faccio in coma su cocome.
3: È vero, ci ha fatto andare in coma. Come stai?
5: Appena fischiato il fischio finale.
3: Vince, ti abbraccio e ti saluto perché purtroppo la comunicazione non era delle migliori, uso un eufemismo per dire insomma che era pessima. Carlo, buongiorno, sono Giancarlo da Genova. Forza Napoli, va bene, forza Napoli sempre. Caro Carlo, sono spirito di contraddizione. Sì, c'è chi è spirito di contraddizione proprio. È così. Carlo, domani il risultato non è scontato. Già ci danno per morti, ma sono fiducioso. Comunque che bello rivederti in questa casa. Calcio Napoli, forza Napoli Ciccio, ci danno tutti per morti, ci danno tutti per sconfitti, è più forte l'Inter nei singoli, è più forte l'Inter come squadra, si gioca a Milano allo stadio Peppino Meazza tutto esaurito, andiamo là come diceva Salvatore in gita premio, magari qualcuno si farà 2 fotografie al Duomo o qualcun altro si fa cocca da parte. Però ci andiamo, poi alle ore 18 il signor Sozza di Milano fischia il calcio d'inizio e vedremo, chi vivrà vedrà. Alfredo, buonasera, forza Napoli.
6: Forza Napoli sempre. Carlo, guarda, io non volevo intervenire, quindi il mio intervento sarà abbastanza breve, però non ce la faccio, non si può sentire su Salvatore. Non si possono distruggere da imperi. Durante guai, Carlo.
3: Mamma mia, Ciro. Ciro Boll, io l'ho chiamato Ciro Boll.
6: Ciro Boll. No, vabbè, Ciro è innocuo. Però Salvatore, guarda, devo sentire perché io l'ho detto te. E mi auguro che anche, e poi concludo perché poi ripeto, lascio spazio agli altri. Mi auguro anche perché ieri anche il buon Riccardo che ti segue, si ricreda. Io l'ho detto sempre, lo dico in questa fascia oraria, quelli che adesso, compreso me, sono un po' diffidenti, no, devono augurarsi di hanno sbagliato.
3: Bravo.
6: Devono dire per amore del Napoli ho sbagliato.
3: Vedi, la tua grande onestà. La tua grande onestà intellettuale ti porta a fare questa considerazione e io ti faccio i complimenti perché tu dici io resto un po' diffidente, però avrò piacere di dire ma sono sbagliato. Invece io noto in Salvatore e altri simil Salvatore solo quella voglia, quell'accanimento di stare lì a secciare il Napoli, a gufare il Napoli, ad aspettare con gioia la sconfitta del Napoli per poter solo dire: l'avevo detto. Ecco, io poi voglio condividere con voi, ma chi dice l'avevo detto e sia con la sconfitta del Napoli, ma che tifoso è? Ma che tifoso è?
7: Significa, no, significa che io sto male tutta la settimana, io personalmente sto male tutta la settimana.
3: Bravo,
7: poi ieri tu mi hai rubato, però secondo me l'avevi letto, quando il buon Riccardo ha detto che Andy sta è svuotato, si diceva, come hai detto tu, Andy sta domani farà una doppietta. Noi questo ci dobbiamo augurare. Che...
3: Ma quello era il tuo WhatsApp, io l'ho preso e l'ho... l'hai capito, no?
7: Ho capito che avevo solo scritto una ventina di volte, perché non c'è la buon Riccardo che sta cosa, perché Riccardo, ripeto, è sicuramente tifosore Napoli, quindi non
3: sì
7: è,
3: però lo sai lo sei Riccardo però è come te, nel senso che è diffidente, non è molto ottimista, però poi se le cose vanno bene è il primo a dire, Riccardo lo dice ma sono sbagliato, questa è la differenza,
7: meno male, allora quindi sarei il primo. Altri, come hai detto tu, stanno aspettando solo questo,
3: è vero.
7: È sempre stato nella tifoseria napoletana e questo continuerà. Forza Napoli sempre, forza Carlo, e poi non ci accino nessuno, veramente
3: non ci accino nessuno. Ciao Alfredo da San Giorgio e non da Nettuno. Caro Carlo, il Napoli quest'anno non ha fatto mercato perché lo aveva fatto un anno fa, ma purtroppo dopo gli infortuni che hanno condizionato la stagione, in questo campionato deve raccogliere i frutti dei calciatori che non hanno giocato. Forza Napoli sempre, un abbraccio da Costantino da Capodimonte. Un abbraccio anche a te, carissimo Costantino. Tranquillo Carlo, domani ci sarà Dios con i ragazzi in campo, perché li odiava sportivamente e calcisticamente parlando. Carlo, forza Napoli da Ceppaloni, il paese di Carmelo Imbriani. Saluti da Carmine, un abbraccio forte. Aldo, buonasera, forza Napoli.
8: Ciao Carlo, buonasera. Ciao,
3: ciao, buonasera a te.
8: Riguardo diciamo la discussione ormai, no, di quello che ha detto Salvatore, c'è da dire che sono abbastanza i tifosi che pensano questo.
3: Sì, sì.
8: Dopo una
3: è vero.
8: Io l'ho visto dallo stadio e posso confermare che è stato comunque un buon Napoli, cioè fino all'1-1 l'abbiamo fatto nella partita, e secondo me abbiamo provato a pareggiarla, non ci siamo riusciti, ma non è stato un brutto Napoli, una partita condizionata da giocatori che comunque sono stati commessi da noi, però ad agosto questo può accadere. Poi se ci mettiamo che è stato condizionato da un caldo asfissiante, perché
3: mamma mia,
8: io ho visto gente fuori che ha incontrato un'amica, ha detto no, io non entro, stavo con il figlio, ha detto io non entro,
3: mamma mia, pensa un po'.
8: Tu dici ma non faceva caldo pure per loro? Fa caldo anche per loro, però quando ci sono condizioni atmosferiche dove diciamo condiziona una partita di calcio, poi può finire in qualsiasi modo, e tante volte poi
3: è perché poi si abbassa,
8: no,
3: l'attenzione, no, quella soglia di hai detto bene, vale per l'uno e vale per l'altro, e quindi nessuno vuole accampare scuse, però può succedere che abbassi per un attimo quella soglia di attenzione, commetti l'errore, perdi la partita, quando le partite sono molto equilibrate
8: magari viene penalizzata la squadra più forte,
3: anche questo,
8: e in questo caso ha vinto magari la squadra più organizzata. No,
3: ma poi detto fra me e Aldo, qua stiamo parlando di 2 centimetri di fuorigioco, per l'amor di Dio, è fuorigioco di 2 centimetri, ma il Napoli il pareggio l'aveva trovato,
8: capitano, sempre a noi. Io ho una teoria un po' complottista su questi fuorigioco, ma
3: a me non mi piace vedere un cartone animato, io questa è una cosa che mi fa rabbia.
8: Hanno fatto dire che questi mouse possono avanzare o indietreggiare la linea, e a noi ci è capitato già un paio di volte,
3: ricorda col Sassuolo l'anno scorso.
8: Volevo dire un'ultima cosa, è una vergogna che una televisione nazionale, la RAI, perché noi la paghiamo la RAI, dopo la partita Napoli Como fa vedere già i lights, ha fatto vedere una sola azione da gol del Napoli, una sola azione, pur di dire
3: che il Napoli era stato messo
8: la partita, con tanto che si sono alzati, hanno fatto
3: lì ci sono troppi anti Allegri, evidentemente.
8: Esattamente, è una vergogna, tanto è vero che ho dovuto poi andare a vedere io l'altro, vedere le occasioni, perché allo stadio magari
3: ci sono 3 occasioni limpide, Alisson, Santos,
8: una
3: Olivera e Alisson, sono 3 occasioni.
8: L'ho fatto vedere l'occasione di Anghissà sotto porta,
3: manco l'ha fatta vedere.
8: non l'hanno fatta vedere. Addirittura se non era l'unica cosa che hanno fatto vedere, non mi ricordo quale, ma se non era non l'hanno fatta vedere il ministro di Oliveira, quello là.
3: O gol Roilund l'hanno fatta vedere, almeno quello.
8: O quello l'hanno fatta vedere, poi hanno fatto un dominio totale del
3: club. Mannaggia.
8: Cioè, ecco,
3: è perché lì in quel salotto non amano Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri è l'allenatore del Napoli e pensa un po' che strana situazione. Ma boh.
8: Purtroppo tanti tifosi, come nelle altre della sua laterale, si guarda troppa televisione e credo troppo a tutto quello che dicono. Perché poi
3: bisogna ragionare con la propria testa senza fare l'effetto gregge.
8: Guardare anche i dati, io vedo grande occasione, Napoli 1, Como 0.
3: Pensa
8: sì, magari hanno fatto più tiri loro, ma noi abbiamo tirato, non è che non abbiamo tirato.
3: Ma le occasioni più pericolose le ha create il Napoli, queste. Vabbè.
8: Noi,
3: ma pensiamo a domani, che tra 24 ore c'è Inter-Napoli. Ti abbraccio, Aldo.
8: Va bene, speriamo bene.
3: Ciao, speriamo bene. Ciao Carlo, sono del 1953. E quando ero ancora in Italia sono stato abbonato in curva per 7 anni. Ti parlo del Napoli di Pesaola, di Chiappella, di Vinicio, squadre forti che però non vincevano mai. Il Napoli sono anni che vince, scudetti, coppe, supercoppe e da anni in Champions League. Ma come si fa a criticare? Napoli si ama e basta. Orgoglioso di essere napoletano e di tifare Napoli fino a quando il Signore mi darà vita. Forza Napoli sempre, Lucio da Baldwin, New York. Grande Lucio che ci segue dagli Stati Uniti ed è un piacere, insomma, leggerti. Grande Forza Napoli, scrive questo amico. Grande Forza Napoli da Sossio Alessandro. Ah, il tifoso speciale, il ragazzo speciale che voglio un sacco di bene. E bentornato nella mia radio preferita, tuo discepolo sempre. Puoi cambiare radio, ma noi ti seguiamo sempre. Per domani spero un ottimo risultato per noi. Io ti abbraccio, carissimo Alessandro. Forte, forte, forte. L'abbraccio di zio Carlo sprigiona energia positiva anche per domani. Antonio, buonasera, Forza Napoli.
9: Ciao Carlo, Forza Napoli sempre. Premetto, non c'è bisogno che lo dico, sono un tifoso del Napoli.
3: Benissimo.
9: Perché magari mi dirai dopo quello che ho da dire, dice chi sei, giuventina, interista, Milano.
3: No, è perché qualsiasi cosa tu possa me dire la dici con l'affetto e con l'amore che porti per questi colori.
9: Affetto, e lo dico soprattutto con rispetto.
3: Dimmi. Allora,
9: io penso che se sono state date 2 ore a un palinsesto nella quale si raccoglie la voce della Napoli popolare, quindi dobbiamo amare il Napoli, dobbiamo dire sempre cose positive, io penso che ci vuole rispetto da parte di tutti e far parlare anche chi ha qualcosa da dire contro, non solo.
3: Hai mai visto che io
9: altra squadra, Carlo, aspetta.
3: No, perdonami, no, perché io ci tengo molto.
9: Carlo, non solo perché è un tifoso di un'altra squadra,
3: no, perdona,
9: ma anche perché ha qualcosa da dire che non, su cui non è d'accordo.
3: Allora,
9: io avrei voluto chiamarti per dirti: guarda, non ho capito l'uscita di Allegri che ha detto ci sono partite che vanno giocate.
3: Benissimo.
9: E partite che vanno vinte.
3: Perfetto.
9: Domani è una partita che va giocata.
3: Perfetto.
9: Io ti volevo fare questa domanda.
3: Benissimo.
9: Però poi vedo che non leggi magari i messaggi di qualcuno che
3: no, è perché no, allora guarda, io ci no, Anto,
9: scusami,
3: credimi,
9: non lasci spazio,
3: no,
9: a Salvatore.
3: No,
9: può essere,
3: e c'è un motivo, e se mi fai spiegare, se mi fai spiegare,
9: tranquillo Carlo, è solo un confronto.
3: No, e se mi fai spiegare,
9: vai, scusami.
3: Allora, premesso che su WhatsApp carica il computer e quindi non c'è da parte mia nessuna censura, men che mai nei confronti di chi magari critica il Napoli, anzi a me piace perché poi accende il dibattito la critica, quindi discorso WhatsApp, discorso Salvatore, io Salvatore lo conosco, Salvatore ogni volta che riesce a prendere la linea è una provocazione, è una critica, è un sentire comune che va indietro negli anni, perché fortunatamente per me e per Salvatore ci conosciamo anche se pure solo radiofonicamente da una vita, e Salvatore ha sempre fatto questo. Salvatore non è mai andato niente bene del Napoli, il Napoli di Conte, il Napoli di Mazzarri, il Napoli di Benitez, Salvatore è così, quindi è un caso a sé stante. A me fa piacere sentire la critica perché, ti ripeto, radiofonicamente mi accende il dibattito, mi fa più piacere. Poi quando viene mossa, come stai facendo tu, in maniera civile, educata, senza scantonare, ma viva Dio, io l'accetto, è una cosa bellissima.
9: No, quindi io sono d'accordo, però mi auguro,
3: non ho operato mai censura, guarda, è proprio per
9: 43 minuti per dirti, per prendere la linea, e sto viaggiando in autostrada per dirti questa cosa,
3: cioè, no, ma ci tengo tantissimo io al parere degli altri.
9: Diciamo anche la critica, perché poi la critica, se è costruttiva, vedi, uno poi ti vuole fare una domanda, ti vuole dire guarda, ma perché ha detto questa cosa Allegri, però poi deve sentire una risposta che va verso questo,
3: no,
9: New York, e devo essere per forza colorito.
3: E perché? Perdonami, no, io guarda,
9: ad essere risposto da un giornalista come te
3: a domanda,
9: io
3: allora
9: non ci parlo mai, quindi vorrei
3: ma io ho il piacere, io
9: allora, se devo essere solo colorito e devo dire
3: Antonio,
9: chiamiamoci.
3: No, ma tu devi chiamare sempre, invece io ti invito a chiamare sempre, perché è un piacere da parte mia. È chiaro che io devo modulare la mia risposta a seconda del tono della domanda, così come mi viene posta. Se io mi interfaccio col tifoso colorito che ha piacere solo di esprimere il suo amore per il Napoli, io mi adeguo a quel tipo. Se tu mi fai una domanda per quello che deve essere un discorso, non lo so, tecnico, tattico o economico,

0: eravamo nessuno fino a quando stiamo andando.
1: Siamo sempre stati qualcuno.
0: Piangendo preventivamente. Lasciamo perdere qui. La domanda su cui io vorrei che tu mi dicessi la
1: il mio pensiero
0: è perché esistono partite che vanno giocate e partite che vanno
1: ha fatto un distinguo
0: l'ottica di un tifoso del Napoli che sia esso colorito, strunzo, scemo cioè lui rimane a me a vincere cioè
1: allora.
0: Che poi andiamo là a giocare cosa significa che stiamo andando là col pensiero di andare a prenderci il pareggio?
1: No.
0: Cioè cosa significa?
1: Ti do una mia risposta, conoscendo un po' l'Allegri pensiero, ti do una mia risposta. Quando lui fa il distinguo tra ci sono partite che bisogna vincere, partite che si vanno a giocare, lui fa il distinguo perché poi è conseguente ad un discorso che stava facendo sulle partite che lui definisce scontri diretti. Lui ha definito Inter-Napoli uno scontro diretto, quindi se l'Inter è la principale candidata allo scudetto, per scontro diretto vuol dire che il Napoli lotta per vincere lo scudetto, quindi questo l'ha detto Allegri, proprio per fare chiarezza sulla conferenza stampa. Il passaggio successivo, che è il tema della tua domanda, è che lo scontro diretto esula da quello che deve essere un discorso più ampio sulle partite da dover vincere. Tu devi vincere contro tutte quelle squadre che tecnicamente ti sono inferiori, devi vincere tutte quelle partite e poi lo scontro diretto diventa una partita dal pronostico imprevedibile dove la classica partita da tripla. Il concetto di Allegri era questo, ma Allegri ha fatto un passaggio prima che è passato sotto silenzio. Allegri ha fatto capire che il Napoli lotta per lo scudetto, perché nel definire l'Inter la squadra maggiormente favorita per la vettura dello scudetto e dire che quella di domani è una partita e uno scontro diretto, ha detto implicitamente che il Napoli lotta per vincere lo scudetto. L'ha detto Allegri.
0: Mi fido di te.
1: No, l'ha detto Allegri, non ti fidi di me.
0: Non conoscendo, perché alla fine è la seconda terza conferenza stampa che fa.
1: Però
0: ancora a Magapiaro arriva. Io te lo chiedo a te.
1: Oggi ha detto due o tre cose molto interessanti, soprattutto questa che mi ha veramente colto un po' di sorpresa. Quando dichiara in effetti in maniera proprio manifesta ed evidente che essendo Inter Napoli uno scontro diretto ed essendo l'Inter la principale favorita per vincere lo scudetto, lui dice che il Napoli lotterà per vincere lo scudetto. Lo dice
0: e ci mancherebbe altro e ce lo auguriamo.
1: Ti abbraccio Antonio e chiama sempre, ciao io, ciao. Un abbraccio e un saluto affettuoso. È bellissimo, bellissimo. Il confronto, voglio, ma c'è una cosa più bella del confronto, civile ed educato, come abbiamo fare noi veri napoletani, senza mai che poi in base a quello che uno chiede, in base a quello di cui uno parla, e uno modula la risposta. Perché poi il calcio oggi ti porta a mille argomenti: l'argomento economico, l'argomento sanitario, l'argomento tecnico, l'argomento del colore, il tifo identitario, le polemiche sul. Calcio oggi lo puoi declinare in mille svariati argomenti e se vuoi fare un filo diretto, io lo faccio ormai da, ho perso il conto degli anni, da quanti anni faccio filo diretto, dall'altra parte c'è una domanda sul mercato, su un calciatore o su chissà cos'altro e tu devi rispondere a tono, altrimenti non ha ragione di esistere il filo diretto. Pizzico di pubblicità, Vanellino.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà. La nostra forza è la qualità. DelSoleSofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
5: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer

0: Aspire Light, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Rieccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, radio Kiss Kiss Napoli, 342-00-00-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per il filo diretto. Emilia scrive: ho seguito la conferenza di Allegri e mi ha soddisfatta nelle sue risposte, in quanto fa sempre dei passaggi intelligenti e mai banali. Oggi, ad esempio, proprio il passaggio sugli scontri diretti, dove intelligentemente ha confermato che non fanno testo, ma le gare da vincere obbligatoriamente sono quelle con le piccole, perché effettivamente non vincerle sono punti persi definitivamente. Domani partita difficile ma bella, andiamo a godercela. Il passaggio sulle partite da giocare e sulle partite da vincere, passaggio fine che Emilia ha colto, che io spero di aver spiegato bene ad Antonio. Domenico, buonasera, forza Napoli!
6: Forza Napoli!
5: Ah, che piacere, Domenico. Come stai? Come stai?
6: Non c'è male. Sto sul campo, mio nipote sta alla scuola calcio, Domenico come me.
5: Ah.
6: Brava, Carla, quando ha lo fa, è brava, ha pigliato un round.
5: E in che ruolo gioca tuo nipote? In che ruolo gioca?
6: No, è attaccante sulla fascia. Comunque tira sempre.
5: Bravo, bravo, tira sempre.
6: Come se te lo mi stai dice, ma tira sempre.
5: Bene.
6: Come me la porto, comunque gioca benino.
5: Ottimo, mi fa piacere.
6: Sto bene, stanno pure, ma quando casco la calcia, insomma.
5: Bello, bello, mi fa piacere.
6: Oh, Carla, stiamo a sentire a me, non sta stando i chiacchi, si umiliano.
5: Troppo buono, Domenico.
6: Troppo buono, a me mi fa piacere sentire.
5: Grazie, Domenico, grazie assai.
6: Se fossi chiamato bene, ma pensavo sulla chiesa, ma guarda, una volta per dire, tante volte vincemmo. Godiamoci la partita.
5: Godiamoci il nostro grande Napoli, Domenico, grazie.
6: Grazie a te.
5: Ciao. E in bocca al lupo per tuo nipote. Ciao Carlo, forza Napoli. Voglio dire una cosa, io sono qui in Messico, non aspetto altro che la partita sintonizzata con Vincenzo Perna, con Paolo Del Genio, con te in trasmissione. Non c'è cosa più bella al di là del risultato. Antonio Giordano dal Messico, e io ti abbraccio e ti saluto, amico mio. Non ti chiamo e non ti scrivo perché sono totalmente d'accordo con te. Il Napoli è forte. Vabbè, grazie. Felice, buonasera, forza Napoli.
7: Carlo, buonasera.
5: Allora, eccoci qua.
7: Innanzitutto,
5: Montefalcione è presente. Montefalcione è presente.
7: A prescindere. Ma poi quell'amicone
5: di chi?
7: Omissionari, Antonio. Ieri mi ha dato dello Zallanuto.
5: Zallanuto con la Zallanuto.
7: Però
5: dice che solo lui può dirlo. Sì,
7: è concesso sulla chat.
5: Sulla chat.
7: Dei malati punto Napoli.
5: Bravo. Capo. Noi non ci possiamo permettere, io non mi posso mai permettere di darti appellarti.
7: Antonio sì. È l'unico.
5: Solo lui.
7: Carlo. Ma noi sulla chat abbiamo Aurora, abbiamo Alice, che è una grande tifosa, Bergamasca
5: tifosa del Napoli, brava Alice.
7: Nata
5: e qualche volta la
7: di origine proprio lombarda.
5: E qualche volta le fa chiamare. Devi dire ad Alice di chiamare, di telefonare, di chiamare.
7: Infatti, ogni tanto ci prova. Lei, grazie a una sua collega napoletana, adesso non mi ricordo se è infermiera o dottore comunque. l'ha portata a Napoli 2 o 3 volte.
5: E si è innamorata di Napoli, brava, brava.
7: Ma non solo di Napoli, anche dei napoletani.
5: Beh, certo, noi napoletani abbiamo un fascino particolare. Però attenzione, Felice!
7: A noi!
5: Ma il fascino. Il napoletano tifoso del Napoli c'ha un fascino particolare. Ma se è napoletano, non è tifoso del Napoli, ma quale fascino?
7: Noi scagnati, ci mancherebbe.
5: No, ci mancherebbe. Ci mancherebbe.
7: Ma come parla bene dei napoletani?
5: Bravo.
7: Napoli è.
5: Parla con la bocca questa ragazza.
7: Filomena, Lia, Antonella, Marinella. Abbiamo delle donne sulla chat.
5: Spettacolare.
7: Che sono di pallone, meravigliose.
5: Che piacere.
7: E allora, io voglio solo dire questo. Non possiamo fare una action, come si chiama quella?
5: Che vuoi
7: tutti
5: fare?
7: Insieme.
5: Una class action. Una class action.
7: Ci danno dei deficienti a noi. Perché noi siamo così per loro. Deficiente, dal latino deficio deficere, ossia mancante qualcosa. Cari prefetti, noi abbiamo quel quid in più che voi neanche ve lo sognate.
5: Va bene.
7: Dovete smetterla di
5: penalizzare.
7: Non andare a seguire il Napoli, i campani, anche Genova adesso.
5: Pure Genova.
7: Perché c'entra Genova?
5: È perché sono amici dei napoletani e non devono partire per Milano.
7: L'ultima cosa. Vai. Come Maresciallo Iorio. 30 anni a Torino, mi hanno civilizzato. Sono tornato a Montefalcione in Campania e sono diventato cretino.
5: Bene così, Maresciallo, ti voglio bene.
7: Ciao Carlo.
5: Ciao.
7: Napoli!
5: Grande Felice. Su questo Forza Napoli che ricorda Johnny Westmuller, il primo Tarzan cinematografico in bianco e nero. Andate su YouTube, Johnny Westmuller, campione olimpico di nuoto, poi decise di fare l'attore. Lo stesso urlo di Tarzan è l'urlo del maresciallo Iorio. Pubblicità.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È la seconda ora di Qui Casa Calcio Napoli. Qui Casa Calcio Napoli in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, qui dove se no, Radio Kiss Kiss Napoli. Oggi giornata particolare perché è venerdì, si spalancano le porte del weekend, ma se vogliamo è un weekend che per i tifosi del Napoli è già iniziato, pronto, perché domani alle 18 il Napoli scende in campo a Milano, a San Siro, al Peppino Meazza contro l'Inter. E noi stiamo parlando molto di questa sfida. Dopo sentiremo Chivu in chiusura di trasmissione, torneremo a sentire la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Insomma, siamo già pienamente in clima partita. A proposito di clima partita, vi ricordo domani un palinsesto ricchissimo. Faccio un po' di promozione personale: alle 17, ma già prima di noi, insomma, c'è Radio Go. 17 c'è Diretta Azzurra con Nicola Mora, con Emanuele Calaiò, col sottoscritto, e poi naturalmente alle 18 la radiocronaca di Vincenzo Perna, il commento tecnico di Paolo Del Genio, e dopo il match c'è anche il post gara con Gianluca Vigliotti, con Susi Fiorillo. Insomma, domani, ragazzi, domani si fa la storia, almeno questo è quello che noi ci auguriamo, tifosi del Napoli. Carle, buonasera. Ma perché qui c'è un ambiente così ostico e negativo? C'è un disfattismo esagerato. Voglio capire, se domani si perde, che dobbiamo fare? Ce ne andiamo a casa? Non so che razza di tifo è questo. Di certo non assomiglia affatto al tifo di tanti anni fa. Qui si contesta continuamente, senza motivo, visto siamo appena alla seconda di campionato. Che ne pensi di tutto questo? Un saluto da Ferdinando. Fratello caro, che ne penso? Sono sconcertato da questo clima di grande disfattismo, pessimismo, di questa, insomma, come posso dire, di questa poca credibilità che viene data al Napoli, alla rosa del Napoli, ai dirigenti del Napoli, all'allenatore del Napoli. È una cosa che sinceramente, insomma, faccio fatica a condividere, anzi non condivido per niente. Mario, buonasera e forza Napoli.
1: Buon pomeriggio, forza Napoli.
0: Intanto, sempre, eccoci qua, amico
1: un
0: mio.
1: Un abbraccio forte e un ringraziamento soprattutto a tutto lo staff di Kiss Kiss Napoli, che ci colorate d'azzurro le nostre briglie.
0: Grazie, Napoli. Grazie a nome mio e grazie a nome dei tanti colleghi che lavorano.
1: Si parla Mario, napoletano trasferito a Milano da poco. E ovviamente domani, con tanto sudore, sono riuscito a strappare un biglietto.
0: Sei riuscito? Però domani sei al Meazza?
1: Assolutamente, partito per tutti.
0: Maritie, a Luca pure per noi, a Luca pure per quelli, per coloro i quali sono stati penalizzati da questo provvedimento. Ti fa anche per i napoletani che dovranno gioco forza restare a Napoli.
1: È una brutta cattiveria.
0: È una cattiveria, l'hai detto.

0: è fatta al tifoso, viene fatta questa brutta cattiveria. Io infatti volevo approfittare per lanciare un piccolo appello, ma non solo ai tifosi di Napoli, a tutti i tifosi di calcio: togliamo la violenza dal calcio, togliamo la violenza dal calcio. Togliamo le brutte offese dal calcio. Un tifoso che vede un altro tifoso con una maglietta nel proprio stato con un'altra maglietta, perché dobbiamo criticarlo? Anche io domani vado a vedere la partita in un altro campo che non è il Maradona, ma perché non posso mettere la maglietta? Ho paura che vengo criticato. Perché usiamo la violenza, ragazzi? Sicuramente c'è stata fatta un'ingiustizia con il divieto di trasferta, non c'è dubbio, ma diamo il buon esempio. Noi napoletani, noi meridionali, noi partenopei sappiamo quale dobbiamo mettere il cuore. Diamo il buon esempio e non facciamo sempre, iniziamo da noi, diamo un buon esempio tutti col sorriso. Lo sport è un calcio, il calcio è uno sport e gli sport vanno presi tutti col sorriso e non con la violenza.
1: Bravo Mario, grazie, un bacione,
0: ciao
1: a io, e domani ti fa anche per noi. La critica, quando è costruttiva, è ben accetta, ma quando parlano già con la premeditazione, a prescindere da qualsiasi cosa, allora sono anti-Napoli. Patrizio da Napoli. E col pregiudizio fai fatica a muovere una critica costruttiva. Buon pomeriggio Carlo, sono Strato da Quarto. Perché non abbiamo preso un centrocampista forte come Frattesi, oppure mantenerci un esubero come Foloruscio, che alla prima uscita con il Monza è stato uno dei migliori? Perché per tenerti Foloruscio in rosa dovevi mettere qualcuno fuori a centrocampo. Chi avresti messo fuori degli attuali centrocampisti del Napoli per tenerti Foloruscio, caro amico mio? Prendevi Frattesi, ottimo calciatore, dovevi comunque far uscire un centrocampista, uno tra Anghissà, McTominay, Lobotka, Gilmour, Vergara, uno di questi doveva andare via per tenere Foloruscio. Chi avresti messo fuori rosa per tenere Foloruscio, carissimo Strato? Paolo, buonasera e forza Napoli!
2: Ciao Carlo, sempre e solo Forza Napoli.
1: Ciao, buonasera. Allora,
2: innanzitutto benvenuto di nuovo e
1: sei
2: tornato perché ci mancavi.
1: Grazie assai.
2: Niente Carlo, per quanto riguarda la partita, io col Como sinceramente non ho visto la squadra a terra.
1: Ah, meno male, vedo che siete in tanti che insomma ridate.
2: Può essere obiettivi. È così, ci hanno regalato, ti conto.
1: Bravo, regalato.
2: Ha fatto proprio la NOC, come si dice?
1: Bravissimo, con fiocchette.
2: Ma io non vedo, cioè c'è molto pessimismo.
1: Mamma mia. Ma io dico che molti di loro sono andati dietro a quello che hanno detto nei salotti televisivi, senza neanche analizzare, senza neanche andare a vedere, senza neanche studiarla la partita. È stato detto dagli anti-Napoli, anti-Allegri, che il Como ha dato una lezione di calcio. E così ci sono tutti quanti, effetto gregge, sono tutti quanti uniformati a dire la stessa cosa, sbagliando.
2: A non già ci c'è nessuno, Carlo.
1: Grande.
2: Domani facciamo una grande partita.
1: E così sarà, domani... vedrai. Così sarà.
2: Carlo, senti, posso fare un saluto a Felice? No, a me mi fa morire.
1: Felice, guarda, Felice dovrebbe avere un contributo dal sindaco di Montefalcione. Ha fatto diventare Montefalcione famosa nel mondo. 80 milioni.
2: Non lo conoscevo.
1: E chi lo conosce?
2: Ti voglio fare proprio un abbraccio perché lo voglio bene, veramente. Stamattina mi ha fatto morire che la moglie stava da parrucchiere.
1: Con
2: l'avvocato, in due programmi l'avvocato. Maronna, mi ha fatto morire Carlo.
1: La Gianluca, bellissimo.
2: È un grande. Carlo, io ti saluto, ti abbraccio e sei un grande, sei sempre il numero uno e ti ringrazio per la compagnia che ci tieni sempre.
1: Grazie a te veramente con tutto il cuore. Grazie a te con tutto il cuore e sempre grazie per questi complimenti, veramente fanno molto piacere. E allora un amico manda, Carlo, ti giro anche a te questa formazione anti-Inter o anti-Arsenal, pensi si possa fare? Anche se credo ci sarà Rafa Marini con Rachmani, Emanuele da Nettuno, Meretti in porta, poi Di Lorenzo, Beukema, Rachmani, Spinazzola, De Bruyne, Anghissà, Lobotka, David Neres o Ilund Alisson. Non lo so, credo che David Neres non possa iniziare dal primo minuto, ha giocato uno scampolo di partita dopo 7 mesi di stop, quindi c'è bisogno di un po' di tempo. Ilario, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera a te, forza Napoli, non giacire nessuno, in Napoli una fede, si ama.
1: Grande, grande,
3: grande. Grande Carlo, io ho da dire due cose, dopo mi risponderà. La prima, purtroppo gli antinapoletani sono come la benzina, aumentano sempre, ma è colpa loro. Allora, poi i sei giornali, io ho letto da una parte, mi devi... Marotta non si lamenta che l'arbitro è milanese.
1: No, va benissimo, va bene.
3: Napoletano sembravamo su tutti i giornali, c'era napoletano, ma milanese non fa niente.
1: Milanese di Milano!
3: È capitato. Ho letto da una parte che la Roma e la Juve
1: sì.
3: sono sotto i test dalla UEFA perché non potevano comprare i genitori, ma ti risulta qualche giornale ne stanno ancora parlando o stanno parlando Rosimene, mo ne parleranno sicuramente perché sta questa tarantella della Roma e della Juve, però parleranno del Napoli con Rosimene, o sbaglio?
1: Tu non sbagli mai, carissimo Ilario, sei la bocca della verità.
3: Ma non ci fa, l'Italia finisce al Garigliano, devono soffrire, non ci fanno più. Noi non ci fanno niente, ci facciamo secchi e non moriamo. Forza Napoli!
1: Forza Napoli sempre, Ilario, ti abbraccio! Un abbraccio forte a Ilario, un abbraccio forte a Francesca Guarino con Bernardo, un abbraccio e un saluto affettuoso, e al mio amico Raffaele. Carletto, vi ascolto tutta la giornata durante il mio lavoro come postino qui in Olanda. Oggi era quasi impossibile seguirvi perché l'app non era stabile, però appena hai iniziato il tuo programma qui casa Calcio Napoli, con le tue urla, con la tua forza, hai dato l'energia talmente forte si è aggiustato il segnale. Ma veramente, io non già c'era nessuno, manca tecnologia. Sei insostituibile, forza Napoli sempre, domani vinceremo a Milano, saluti da Gigi. Certo, Gigi che fa il postino in Olanda, una bella storia anche questa, bellissimo, bellissimo. Il comune di Montefalcione, l'ho detto prima, il comune di Montefalcione dovrebbe premiare Felice, grazie a lui il comune sconosciuto e più oggi è alla ribalta, specialmente fra i circa 80 milioni di tifosi del Napoli sparsi nel mondo. Deve avere un contributo dal comune. Mauro, buonasera, forza Napoli!
4: Buonasera, forza Napoli!
1: Ciao, buonasera a te!
4: Vabbè, io vado un po' in contrasto con quelli che sono i tifosi ottimisti, purtroppo.
1: Vabbè, ci sta.
4: Non sono ottimista per il semplice fatto che tu, per esempio, hai detto all'amico di prima che dove mettere Frattesi. Su questo è vero.
1: No, non ho detto dove mettere Frattesi, ho detto bisogna far uscire un calciatore.
4: Però tu, se tu hai sentito la conferenza stampa di Allegri, ha detto non bisogna dare responsabilità a Vergara, quindi perché lo tieni a Napoli? A Vergara
1: per farlo giocare, ma Allegri lo ha fatto. Scusate, ma qua però le critiche vanno mosse, perdonami, anche con un pizzico, non dico di intelligenza, ma senza pregiudizio. Vergara è entrato a Genova e ha cambiato la partita, l'ha fatto entrare Carlo Alvino o l'ha fatto entrare Mauro?
4: L'ha fatto entrare lì.
1: È un allenatore. Ma io invece devo apprezzare Allegri che ha tolto un po' di pressione addosso a sto ragazzo, perché non vorrei che nell'immaginario collettivo a Vergara si sia trasformato come colui il quale cambia l'esito delle partite. Facciamo il male di questo ragazzo, bene.
4: Aspetta, Carlo. Il ragazzo è uno che tiene 20 anni.
1: No, non ne tiene più uno, tiene 23, ma proprio 24.
4: Perciò ti sto dicendo, quindi non è più il wide uccello, si è fatto già un anno di Serie A con Conte.
1: 12 partite, l'ha fatto Conte il buon Allegri.
4: L'ha fatto Conte, però con questi centrocampisti davanti, già i 12 partite va anche bene.
1: Vuol dire che ha avuto la sua chance e se l'è giocata alla grande, l'avrà anche domani, vedrai.
4: Poi un'altra cosa, tutti gli over che sono stati presi, quando tu stavi ancora a Radio Kiss Kiss Napoli, il tuo presidente, perché il tuo presidente non è il mio, è il presidente della squadra per cui tifo, non
1: bene,
4: il tuo presidente.
1: Bene, meno male con Napoli, allora ti dico, meno male che il Napoli ha questo presidente.
4: Il presidente.
1: La fortuna del Napoli
4: però il presidente
1: è questa.
4: Che aveva 47 giocatori. Vorrei sapere chi è che ha preso Lindstrom, chi ha preso Ngonge, chi ha preso...
1: Le ha presi il Napoli.
4: Marin. Vorrei sapere solo questi, chi li ha presi.
1: Ma te lo dico io chi li ha presi. Li ha presi. presi il direttore sportivo e
4: no, chi è che caccia i soldi? Che
1: questo... Aurelio De Laurentiis.
4: Ah, bravissimo, questo devi dire ogni tanto, dite la verità.
1: E qual è la verità? Perdonami, scusi, qual è la verità? Perdonami.
4: Sono solo bugie.
1: No, perdonami, no. Allora... Io non ti consento di dire che io sono uno che racconta bugie. Quindi ritirati. No, lo stai dicendo, stai parlando con me.
4: Un'altra cosa.
1: No, stai parlando con me. Quindi okay, l'accusa l'hai mossa a me.
4: No,
1: certamente.
4: Carlo, perché dici le bugie?
1: E allora, quale bugie? Su quale argomento allora, io ho detto una bugia?
4: Un argomento proprio fresco.
1: Dimmi.
4: Quattro giocatori del Napoli sono infortunati. E sono quattro giocatori che si sa da tre mesi, lo hanno detto loro, non l'ha detto Carlo e non l'ha detto Mauro.
1: Allora, detto loro, Marianucci si sapeva.
4: Carlo, però.
1: Oh, mamma mia, ma tu stai dicendo una cosa che non risponde al vero. Marianucci, per esempio, si è infortunato a Castel di Sangro. Uno, leva Marianucci a Mieza. Quindi cominciamo a dire le cose come stanno. McTominay sì, Buongiorno sì, Giovane sì. Sono tre, non so quattro. Vedi?
4: L'unico di cui non stavo parlando è Marianucci. Ma sono due mesi che si
1: sta. Ma Begoma sta giocando, Begoma gioca, fratello.
4: Però gioca in allenamento.
1: È convocato. È abile e arruolabile, perdonami.
4: Buongiorno, non si sa che fine ha fatto. Ma buongiorno. McTominay lo sapeva da prima del mondiale.
1: No, durante il mondiale è scoppiato.
4: Giovane stamattina, tutto McTominay.
1: Durante il mondiale è scoppiato il problema.
4: Giovane ha detto: sono due mesi che sapeva che teneva Lenny Guinaldo, sta operando stamattina. Allora, il Napoli, se vuole fare questa politica per prendere in giro i tifosi.
1: Dimmi che cosa c'entra questo. No, ma perdonami. Io faccio fatica ad andare dietro a quello che stai dicendo. Cosa c'entra? Cioè tu in questo momento il Napoli è vittima.
4: Il Napoli ha fatto uscire tutte queste notizie dopo la fine del mercato.
1: E che
4: c'è? Giovane se si sa da due mesi che non può giocare.
1: No, vabbè.
4: Con un'ernia inguinale. Vabbè. Che lo convochi a fare?
1: Hai ragione.
4: Che lo convochi a fare nelle partite precedenti?
1: Hai ragione.
4: Carlo, io non voglio avere ragione.
1: È difficile domande. Discutere. No, allora, tu sei partito. Perdonami, sei partito con una frase che è talmente pregiudizievole che io faccio fatica a continuare a parlare con te.
4: Non è di pregiudizi sul presidente del Napoli.
1: Quella del presidente del Napoli è un pregiudizio che proprio non ha ragione di esistere. Non ha ragione di esistere.
4: Per me sì.
1: Perdonami. Che cosa significa per me? Cioè, facciamo parlare i fatti.
4: Io sto dicendo quella che è una mia opinione.
1: Ma una tua opinione è basata su cosa? Consentimi.
4: Io vedo che il Napoli è stato fermo sul mercato.
1: Ma Napoli te ne scende in storia. Quattro scudetti, due li ha vinti De Laurentiis.
4: Ok, quindi.
1: E quindi vuol dire che il 50% delle vittorie del Napoli.
4: Diciamo, forza statua d'oro.
1: Ma chi lo sta facendo questa statua d'oro? Qua a Napoli nessuno la fa, la statua d'oro a nessuno. Ma rendiamo. Tu lo stai demonizzando. E tu lo stai demonizzando. Vedi che differenza.
4: Non è da adesso.
1: Tu ti meriti un presidente. Che presidente ti meriti tu? Quale presidente ti meriti?
4: Un presidente.
1: Lo so io chi ti meriti.
4: Napoli e non per i soldi.
1: Benissimo. Presidente di cosa?
4: Presidente che io voglio.
1: Che cosa? Che presidente vuoi?
4: Ti fa per il Napoli e non per i soldi.
1: Infatti il presidente dell'Inter, che non si sa chi è, ti fa per l'Inter. Il presidente della Roma ti fa per la Roma. Svegliati. Il calcio è cambiato 50 anni fa. 50 anni fa. Il presidente De Laurentiis è più tifoso di te, e su questo non c'è dubbio. Non è più tifoso di me, ma più tifoso di te lo è sicuramente.
4: Ma chi, De Laurentiis?
1: Al 100%, al 100%. Non hai mai versato una lacrima di amore per il Napoli? Tu l'hai mai versata una lacrima di emozione per il Napoli? Io non ci credo per come stai parlando. 8.000 persone stavano sul lungomare Caracciolo a piangere.
4: Due anni fa.
1: Dove stavi tu? Dove stavi? Due anni fa, dove stavi?
4: Anni fa stavo festeggiando
1: e non potevi festeggiare perché non condividi. Non festeggiare.
4: Non fai parlare. Non si può esporre. Io ho tifato Napoli e ho tifato per l'allenatore che tu hai chiamato addestratore. Conte era un addestratore.
1: Addestratore.
4: Napoli.
1: Addestratore.
4: Se dicessi che Radio Kiss Napoli non era più la radio adatta a te.
1: Ma che stai parlando? Vedi, ecco qua. Ecco qua, io qua volevo arrivare. se c'hai un'antipatia personale nei miei confronti o nei confronti di Laurentiis, e allora è inutile che stiamo qua a discutere, perché qua si discute di calcio limitato al terreno di gioco, allargato agli argomenti che riguardano il terreno di gioco, l'economia, gli infortuni e quant'altro. Ma

0: notato nel corso della telefonata da parte tua la voglia di scantonare e andare su altri argomenti, e infatti poi ci sei andato, perché poi hanno argomenti strettamente di carattere calcistico non ne avevi a disposizione per contestare Aurelio De Laurentiis, per contestare quello che è accaduto negli ultimi anni, e quindi sei andato su altre strade, e a me faceva piacere avere un confronto con te, ma su altre basi, su basi civili, su basi calcistiche, invece tu sei stato pronto ad andare su altre strade. Poi se ci capiterà ci prenderemo un caffè, non in radio, altrove, e parleremo a quattro occhi, perché poi un personaggi come te forse è meglio non dare un palcoscenico importante come la radio e la diretta, ma è meglio incontrarsi faccia a faccia per chiarire se c'è qualcosa nei miei confronti. Eugenio, buonasera e forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera, sempre forza Napoli.
0: Buonasera a te, amico mio.
1: Tuo bentornato nella nostra radio.
0: Grazie.
1: Effettivamente Calcio Napoli.
0: Grazie.
1: E solo questo ti posso dire, ogni volta ti chiamo i nostri ricordi sono sempre bellissimi. Io faccio una statistica, questo bellissimo Napoli, nonostante ciò le critiche a me non mi interessa. Io vivo un'altra realtà del calcio, da quando sono in Lombardia.
0: Aia, dove stai?
1: No, mi sono fatto tanto soddisfazione, Desio,
0: conosco.
1: Caro Carletto, mi sono tolto tante soddisfazioni.
0: E ci credo. Sono 16 anni che comandiamo. Abbiamo sbancato Milano più e più volte, sia di fede rossonera, sia di fede nerazzurra.
1: Mi ha dato i complimenti, perché bisogna essere sportivi e realisti nel calcio attuale. E mi porto altra statistica. Il Comola, quando sei in Serie A, abbiamo vinto 2 scudetti.
0: Bravo, ricordiamolo.
1: Perché a Como la Torelli di Sacmani, non me lo dimentico, poi abbiamo vinto lo scudetto.
0: Okay. Non lo dimentichiamo.
1: Como, e vedendo la partita perdendo con il Napoli in casa del Como, e l'anno scorso ricordo sbagliato il Como sullo 0-0 e abbiamo fatto l'altro pareggio. È la bestia nera del Napoli gli ultimi anni, va bene? Sei d'accordo?
0: D'accordissimo!
1: Allora il calcio è bello, questo ricordarci cose belle. Perché io stavo allo stadio il 3 novembre 85
0: al gol di Dios, mamma mia.
1: Prendo, più ora di brutto, io mi ricordo questo, mamma caro Carletto. I miei carissimi tifosi, i tifosi che vivono a Napoli, orgogliosamente portate dentro il cuore di Napoli. E io sono stato a Napoli 2 settimane a festeggiare ancora la mia città, caro Carlo.
0: Che bello, che soddisfazione. Io
1: sono stato a Di Mare con te l'ultima volta, c'è ancora una foto con te qua.
0: Che bello, sono con te.
1: Quando parlo di Napoli, per cortesia, abbassate le guardie.
0: Ti voglio bene, ti abbraccio. Ciao, Aglio, buona serata.
1: Abbraccio anche a te.
0: Ciao, buona serata. Buon pomeriggio Carlo, un saluto a mia suocera Assunta di Somma Vesuviana, super tifosa del Napoli, un saluto anche al gruppo malati.del.napoli, forza Napoli sempre, non giacir nisciuna. Nicola da Castelfranco Emilia, orgogliosamente partenopeo antistrisciato a vita. E poi sarà una partita con tanti falli interisti permessi da Sozza e ci saranno polemiche, vedi il piede a martello di Lautaro a Cagliari non sanzionato nemmeno come fallo, a questo lo scrive Lello. Speriamo proprio di no, carissimo Lello. C'è un pizzico di pubblicità, vai Nello.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, lunedì venerdì 16-18, radio Kiss Kiss Napoli. E allora 342-0000-100 per i vostri WhatsApp, e quanta WhatsApp che sono arrivati, 081-546-6873 per il filo diretto. Signora Maria di Pomigliano, Carlo, tesoro, non ti arrabbiare, lascia perdere concerti e tifosi, non si può ragionare. La signora Maria di Pomigliano d'Arco, alla quale io voglio un sacco di bene, ma non mi arrabbio, ma non si mette le scorne di chiamarsi certa gente. Ti autorizzo di leggere questo mio messaggio, ma fa piacere, Pietrangelo Chier. E ti abbraccio carissimo Pietrangelo, veramente ti abbraccio con tutto il cuore. Carlo Alvino è prima di tutto un professionista, e un professionista va dove il proprio mestiere lo porta. Il nostro Carlo Alvino, e dico nostro perché al di là della sua professione, è un inguaribile tifoso della sua città e della squadra, come lo sono tutti i veri tifosi. Non essere contenti dell'operatore della proprietà non dà e non deve l'opportunità di scaricare su chi difende strenuamente i colori della squadra nell'esplicazione del proprio lavoro, che non contempla il dover criticare come può e deve fare un tifoso. 10, 100, 1000, Carlo Alvino. Vabbè, ma anche qui l'ho letto per il piacere di leggerlo, perché insomma mi fa piacere, ma anche qui mi vuole troppo bene Riccardo, e quindi il suo parere è offuscato dal bene che mi vuole. Andiamo al telefono. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
1: Cuore azzurro. Erano minuti.
0: Cuore azzurro da pianura.
1: Una critica che si occorre a me, però mi erano minuti di tempo.
0: Pronti, tu via, vai.
1: Tu a chi si ca e dai più tempo. E niente, si mi malato con Napoli, scusa, della Giarici. Si occorre mia. Tagliala! Tagliala, porco
0: giù! No. Devono, avranno tagliali, sempre più spazio.
1: Ci facciamo più all'estero di. E c'è un filosofo. E c'è l'avvocato dei poveri. E c'è. Stata passata qui a domenica di venire all'Atlantia, facete c'è sta qui chi che si sta aggiungendo un po' casa a Caracci, ha tagliato l'insolazione che lei no, facete c'è sta qui chiamata a Tele Lombardia,
0: mamma mia,
1: a casa vostra.
0: No, ancora stiamo a pensare a credere. Mamma mia.
1: Mamma avanti, calcisticamente parlando. Bello, frate, non volevo telefonare, ma ci deve fare. Però mi era un acuto.
0: Vai.
1: Un acuto. Ti saluto, sai, non posso
0: fare.
1: L'ha chiamata mo che la micronuosa Pierancio. Pierancio, buona guarigione. Attilio, Danielino, Ambra, Ciro, Vicchiarello Nuosse, Vicchiarello, poi mio figlio, ragazzi speciali, Sossio, Domenico e Vincenzino da New York. E tutti gli amici azzurri e gli amici scozzesi della Scozia.
0: Grande.
1: Mi aggrida, è uno sfogo. Sì, ne dicevo nonno mio, quando parlano i certi personaggi, non appiccia da pippa, ma mangia a cattare una pippa, Carlo. Mangia a cattare una pippa, non ci mai fumato in vita mia. Fa male la pippa, si mi mette
0: a. Il fumo fa male, a prescindere.
1: 35 anni. Che quando essendo, mi faccio una pippata e mi riesce là fuori. Ma se ne mamma, guarda da.
0: Ti voglio bene!
1: Così boccare pure a me la linea.
0: No, io non taglierò mai la linea, non devono mai.
1: Ti
0: abbraccio, no, io non taglierò mai la linea, devono solo restare nel ruolo di tifosi e non divagare su questioni che non interessano, quello sì, ma tagliare non taglierò mai. Però se poi uno vuole divagare su altre questioni che non sono di carattere calcistico, non sono legate al Napoli o ad altre squadre, ma sono di carattere personale, e quello no, non è una cosa conveniente da fare in radio. Buon pomeriggio Carletto, sono Antonio da Oceanside, New York. Per noi tifosi napoletani che viviamo all'estero, specialmente io, mi fanno quasi pena persone che si considerano tifosi. Il Napoli si ama come se fosse mamma. Ti fa ridere, ti fa piangere, ti fa sentire orgoglioso di dire che sei napoletano e tifi per il Napoli. Sei grande nel proteggere in quello che credi e in quello che ami. Forza Napoli sempre. Grazie Antonio, anche lui da New York, anche lui dagli Stati Uniti. Molto bene. Tantissimi oggi dagli Stati Uniti, come Dimitri. Buongiorno Carlo, io invece a differenza di altri

0: di te incluso, non ho molta fiducia in questo Napoli, purtroppo la vedo non positivo fine stagione, con Allegri non andremo lontano, però mi auguro di cuore di sbagliarmi, sempre forza Napoli, non c'è nessuno, per Ciendan, ciao da Dimitri dal New Jersey. Ed è bello, vedete, avere anche un'opinione diversa, ma viva Dio. Fratellone amore mio, non te voglio far arrabbiare, per questo ti ascolto sempre con immenso piacere, ma non ti sto più disturbando, no, ma mi fai piglia collera, caro Luigi amabile, perché tu non disturbi mai, mai, mai. Una sola cosa, veloce veloce, sacrosante parole quelle di Maurizio De Giovanni, e quindi cosa si aspetta? ADL ha sistemato tutti i conti della Filmauro e ha creato uno splendido futuro alla sua famiglia, diciamogli grazie, ma invitiamolo a vendere sempre con immutato affetto. Beh, fare un salto nel vuoto per un invito a vendere a chi? Ci sono imprenditori più forti, più conosciuti, o ci sono i fondi, i soliti fondi che vengono per speculare? Caro Luigi amabile, quando si presenterà un imprenditore credibile, serio, facoltoso, a pensare che possa essere utile? Fin quando c'è fumo, mi tengo stretto a Aurelio De Laurentiis, la sua famiglia, i conti in regola, il saper fare calcio, il player trading e quant'altro. Quindi non sono assolutamente d'accordo con te, perché dietro l'angolo non c'è nessuno, c'è il buio totale. No, e questo non va bene. E allora abbiamo da ascoltare Christian Chivu, ve lo faccio ascoltare perché c'è un passaggio dedicato al Napoli nella conferenza stampa tenuta oggi dal tecnico nerazzurro. Vai regia.
1: Sappiamo tutti dell'importanza di questa partita, sappiamo tutti che il Napoli è la squadra che è arrivata seconda, che 2 anni fa ha vinto il campionato, sappiamo tutti quanto è forte questa squadra e noi dobbiamo essere all'altezza e onorare al meglio quello che è questo tipo di partita. Ma io sono uno di quelli che per quello che rappresenta Allegri per il calcio italiano, la mia stima, l'apprezzamento è sempre stato altissimo. Spesso qualcuno possa mettere in dubbio quello che rappresenta lui, ma io non mi dimentico di 6 trofei vinti, di un vincente, di 2 finali Champions fatte, di un allenatore che ha una certa esperienza, di quello che tutti noi allenatori giovani possiamo e dobbiamo imparare. Ecco, non me lo deve dire che l'anno scorso contro di lui non abbiamo vinto, perché questa è la realtà, sono i fatti, noi abbiamo accettato questo fatto, siamo andati avanti, ci siamo rialzati continuando a guardare a quello che era l'obiettivo più grande nostro. È una maratona di 38 partite, alcune partite si possono anche perdere, fa male quando si tratta di specifiche partite, ma non abbiamo mai perso di vista quello che era il grande obiettivo e per fortuna l'abbiamo raggiunto nonostante qualche sconfitta, soprattutto contro Allegri, è avvenuta. Dobbiamo fare il nostro meglio, non giocano gli allenatori, giocano le squadre preparate in una certa maniera per l'identità, per quello che rappresentano, per l'ambizione che hanno, e sia noi che il Napoli abbiamo l'ambizione giusta nel proseguire questo cammino, nel far vedere che vogliamo essere competitivi fino in fondo.
2: Non si torna di parlare adesso di scontri diretti, e questo è il primo quest'anno.
1: Mi mancava questo.
2: Sì.
1: Non avevo dubbi. Ma quali sono i scontri diretti? Perché io voglio capire i scontri diretti quali sono, contro quelli che finiscono nelle prime 4 o in generale per tradizione, per storia di qualche partita? Perché devo capire quali sono i scontri diretti.
2: Contro le squadre che possono vincere lo scudetto.
1: E allora Milan e Juve l'anno scorso dove li lasciamo? Perché sono finiti tanto indietro. Quelli non sono più scontri diretti. Però chiedo, perché devo capire.
2: Appunto.
1: Napoli sarebbe... che è finita a seconda è uno scontro diretto, giusto?
2: Sì.
1: Allora siamo d'accordo.
2: Ma anche Juve e Milan sono scontri diretti. Per importanza delle partite.
1: Allora parliamo di tradizione, allora sì. Vale tutto, anche il Como sì. Ormai è uno scontro diretto,
2: sì.
1: E lo è
2: come
1: per
2: Roma,
1: qualità,
2: sì.
1: Perché io ho la mia idea, sconti diretti sono tanti, anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite, anche quelli sono importanti.
2: Appunto,
1: altrettanto
2: questo.
1: Importanti. Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte, nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi

0: Sì, è uno scontro diretto, per noi tutte le partite sono importanti, ho appena ribadito, anche quando si gioca, quando si affronta l'ultima, perché siamo consapevoli di quello che siamo, di quello che vogliamo fare, consapevoli anche del fatto che a volte si può perdere, quello che è importante è come reagisci. Abbiamo iniziato con 6 punti in 2 partite, vogliamo dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto non solo in queste 2 partite, non solo nell'anno scorso, ma in tutto quello che abbiamo creato, i standard che abbiamo creato negli ultimi 7 anni. E per noi le partite sono importanti, giochiamo domani contro una squadra forte, una squadra che l'ha fatto vedere negli ultimi anni, ne ha vinti 2 scudetti in 4 anni, rispettiamo il nostro avversario e sappiamo che non sarà facile, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
1: Così dunque Cristian Chivu sul Napoli in conferenza stampa. E allora, ciao Carlo, sei rimasto uno dei pochissimi baluardi azzurri nel tuo mestiere, continua sempre così il tuo amico Peppe Lanzetta, anima azzurra, Rione Sanità. Mario, buonasera, forza Napoli.
2: Ciao Carlo, buonasera, ciao.
1: Buonasera a te.
2: Senti, allora Carlo, per quanto riguarda la questione del presidente, allora il presidente una volta può sbagliare, e purtroppo è così, ognuno...
1: L'infallibilità non è di questo mondo.
2: Bravo. Allora, quest'anno è vero, il mercato non è stato sufficiente. Parliamoci, sì. Cioè, il mercato non c'è stato.
1: E quante volte lo stiamo dicendo?
2: Però purtroppo c'è stato un mercato, tra virgolette, chiamiamolo nero, dove ci sono stati i riscatti di Alisson, i riscatti di Højlund, il piazzamento. Purtroppo pure quello è un mercato. Certo. Come mercato in entrata, sì, siamo stati carenti, però c'è stato purtroppo. Io Conte lo amavo non per il gioco ma per la mentalità, però purtroppo Conte è un allenatore di 2 anni, perciò io non ero neanche contento per la nazionale italiana. A me piace molto Conte perché è un allenatore che c'ha la garra.
1: E certo, come no.
2: Cioè, Conte devi dare un contratto di 2 anni e stai sicuro che in quei 2 anni vinci.
1: Uno scudetto lo vinci, come è successo con noi.
2: Però purtroppo lascia proprio.
1: Diciamo che qualche problemino lo lascia, qualche problemino lo lascia. L'addestratore Conte, l'addestratore Conte, perché poi l'amico di prima mi ha accusato che io ho definito Conte un addestratore, è un addestratore che sa addestrare molto bene
2: però,
1: i suoi ragazzi.
2: Carlo, devo dire la mia. Io sono stato 2 giorni a lutto quando hanno presente a presa Allegri, perché io ti dico la mia, cioè per me Allegri è un allenatore, allora, un allenatore antico, perché ha un gioco che si faceva prima, il calcio è cambiato. Facci caso, Conte,
1: io credo,
2: che non ha un gioco bellissimo, andato in Europa con squadre.
1: Guarda, io sono curioso di vedere Allegri in Europa, le ultime sue apparizioni europee po' di anni fa.
2: Sì, l'Europa possiamo andare avanti, ma l'Europa è una questione.
1: No. Però voglio dire, fare una figura diversa rispetto alla brutta fatta l'anno scorso, insomma, questo
2: è appena, ma non è che penso che
1: stavi dicendo non ci vuole assai, non è vero, perché attenzione, mica è detto. Però io mi aspetto da Allegri che possa essere quell'allenatore capace di tirare fuori dai calciatori che l'anno scorso, no, chi per un motivo, chi per un altro, non sono stati capaci di esprimere il loro valore. Io da Allegri mi aspetto questo, perché
2: Carlo, però ti posso dire,
1: vediamo.
2: Dici.
1: No, dicevo, io questo mi aspetto da Allegri, cioè per me Allegri deve essere bravo nel tirare fuori dai calciatori tipo Beukema, tipo Luc, tipo Noah Lang, quello che l'anno scorso sti ragazzi non sono riusciti a dare, con un gioco che io spero e mi auguro che sia utile e funzionale a quello che è l'obiettivo finale, perché poi su fatte e su gioco io credo che il gioco fini a se stesso, lascia il tempo che trovo. Hai visto Fabregas come ha cambiato il Como negli ultimi 25-30 minuti, si è messo a fare la difesa e si è messo a portare a casa il risultato, perciò non è che il calcio poi alla fine è semplice.
2: È vero, però Carlo, è anche da dire che è vero che si è difeso non gli ultimi 25 minuti, mettiamoci anche qualche minuto in più,
1: certo.
2: Però
1: a difesa

0: e si è messo a portare a casa il risultato. Perciò non è che il calcio poi alla fine è semplice.
1: È vero, però Carlo, è anche da dire che è vero che si è difeso, non gli ultimi 25 minuti, mettiamoci anche qualche minuto in più.
0: In più, certo.
1: Però è da dire che però

Allegri, che tra poco andremo a sentire, ha parlato anche di una condizione fisica che deve migliorare. Una volta migliorata questa, cercheremo di capire meglio come vuole giocare. Ti devo salutare, Mario, sto in difficoltà con la pubblicità. Un abbraccio, ti abbraccio, pubblicità.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento, punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Rieccoci qui Casa Calcio Napoli. Adesso andiamo a risentire le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Ci salutiamo qua, grazie a Nello Iori in regia, grazie a Flavio Esposito in regia video insieme a Ciro Froio. Domani ore 17 per quanto mi riguarda diretta azzurra, la diretta più azzurra che c'è. Forza Napoli sempre e non giacire nessuna. Massimiliano Allegri,
9: vai, vai. Sky a seguire Radio Kiss Kiss.
10: Eccomi, buongiorno, buongiorno mister. Le volevo chiedere, alla luce di queste prime due giornate, delle difficoltà che avete avuto soprattutto nella seconda, dei problemi di McTominay, Inter Napoli è ancora una dal suo punto di vista una sfida a scudetto?
11: No, allora, io capisco che, buongiorno a tutti innanzitutto, capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio, perché ci sono ancora tante partite da giocare. Siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo di vista di uno come guarda o come vede le partite. Siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico, e domani affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia, e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
9: Radio Kiss Kiss a seguire canale 21.
12: Buongiorno mister, si è parlato molto del mancato utilizzo di Vergara contro il Como, quindi le chiedo come sta il ragazzo in vista della partita di domani. Grazie.
11: Ma Vergara sta bene, è entrato bene a Genova, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 12 partite credo nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Ripeto, domenica ho fatto una scelta diversa.

0: terza, e quindi più di 5 sostituzioni non potevo fare, è rimasto in panchina. Ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina, questo valuterò domani mattina. Però ripeto, la squadra sta migliorando di condizione, abbiamo uno scontro diretto che è quello di domani con l'Inter, quindi va affrontato in totale fiducia.
1: Canale 21 a seguire da Zon.
2: Salve Allegri, sono qui. Prima McTominay, poi la notizia di Giovane. Cosa significa questo per il gruppo, per la squadra, e quali scelte comporterà per lei? Grazie.
0: Ma cosa significa per il gruppo? Assolutamente niente, perché comunque durante la stagione capitano gli infortuni e McTominay, abbiamo preso questa decisione insieme al ragazzo, perché comunque ora mancano 4 partite, manca Inter, poi manca Arsenal, poi Bologna e Fiorentina. Però dopo la sosta dal 10 ottobre ci saranno 9 partite importanti in 26 giorni, quindi lì bisognerà che tutti siano nelle migliori condizioni, quindi è meglio averli a disposizione appena rientriamo dalla sosta, che è la cosa più importante.
1: Da Zon a seguire il mattino.
3: Buongiorno. Volevo andare sulla partita di domani. Che effetto le fa tornare a San Siro, anche se ovviamente sponda interista, era lì fino a qualche mese fa?
0: Ma anche infatti, a parte che giocare in quello stadio lì, che è sempre meraviglioso, perché sono partite meravigliose, per il calcio italiano è un bello spot, perché comunque lo stadio sarà pieno, è sempre Inter-Napoli, tra l'altro due squadre che negli ultimi anni hanno battagliato sempre tra di loro, una volta ha vinto il Napoli, una volta ha vinto l'Inter. Quindi poi un'altra volta ha rivinto il Napoli, ha rivinto l'Inter, quindi sono state le due antagoniste, e quindi noi domani sera bisognerà essere all'altezza, facendo una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico, perché domenica abbiamo sbagliato molto tecnicamente, e sotto il punto di vista agonistico, perché sono partite che non finiscono mai, ma è il bello di quelle sfide.
1: Il mattino a seguire Sport Italia.
4: Buon pomeriggio. Le volevo chiedere, dopo le parole che lei ha usato nei confronti della squadra al termine della gara con il Como, ha parlato di una testa che è andata via un po' troppo presto, ha affrontato in maniera differente l'approccio alla partita di domani, e le chiedo se l'Inter è la vera favorita dello scudetto, secondo lei, per lo scudetto quest'anno.
0: L'Inter secondo me è la vera favorita dello scudetto. Per quanto riguarda noi in questo momento bisogna un attimino essere più attenti, perché domenica comunque abbiamo lasciato concesso, diciamo, i due gol che potevamo evitare, diciamo, durante l'arco della stagione, diciamo, li prendi dei gol, però vanno presi in modo diverso, dove gli avversari comunque devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica, e su questo bisogna avere un pochino più di attenzione, ma credo che su questo miglioreremo assolutamente. Ci abbiamo lavorato, e credo che, ma all'inizio della stagione le partite sono sempre strane, c'è un po' meno attenzione, sicuramente domani ci sarà molta più attenzione, come ci sarà molta più attenzione mercoledì con l'Arsenal, indipendentemente da come sia il risultato finale, però bisogna avere un'attenzione diversa.
1: Sport Italia a seguire la Gazzetta dello Sport.
5: Eccomi. Buongiorno mister, ha parlato di una condizione fisica da migliorare, volevo chiederle a che punto percentuale la sua soddisfazione rispetto alla condizione fisica della squadra. Grazie.
0: Ma no, la condizione fisica secondo me sta migliorando, anche perché stiamo più partite giochiamo e più migliora la condizione, e quindi sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Poi dopo il risultato condiziona sempre, diciamo, le valutazioni sulla partita. Noi invece bisogna rimanere fuori da questa cosa, perché comunque sì, abbiamo fatto degli errori, io credo che molto più tecnici ne abbiamo fatti domenica, perché abbiamo sbagliato delle palle tecnicamente, bene, dove i giocatori non devono sbagliare perché hanno delle ottime qualità tecniche, e poi dopo abbiamo commesso quei due errori in fase difensiva dove potevamo sicuramente far meglio, e su questo bisogna sicuramente alzare l'attenzione, perché più alzi il livello delle partite e devi abbassare il margine d'errore.
1: La Gazzetta dello Sport a seguire la Repubblica.
6: Ciao Max, sto qua. L'Inter era favorita e l'anno scorso ha vinto meritatamente largheggiando. C'è un particolare nelle partite. Tu hai vinto i due derby e il Napoli ha preso 4 punti su 6. Sono semplicemente dei dati statistici o sono delle indicazioni che possono aiutare?
0: Ma non sono solamente i dati statistici, perché tutti gli anni sono diversi l'uno dall'altro, almeno per la mia esperienza. Anche a livello tattico parti in un modo, poi cambi, le annate vanno sapute, bisogna saperle leggere e avere la fortuna di indovinarla, quella cosa più semplice. Poi dopo, quando giochi gli scontri diretti, sono sempre difficili da vincere. L'importante, gli scontri diretti dico sempre che vanno giocati, poi ci sono delle partite che invece vanno vinte, che è una roba diversa, e quindi domani è una partita che va giocata.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. Questa mattina sulla 16 Napoli-Canosa è stato chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. La causa è un incidente avvenuto all'interno della galleria Montemiletto, che ha visto il coinvolgimento di 3 mezzi pesanti. Una delle persone coinvolte nel sinistro stradale è morta schiacciata da un camion. Si tratta di Dario Viscido, 50enne di Eboli, che era alla guida di un furgoncino. Alle ore 13:15 è stato poi riaperto il tratto e attualmente sul luogo dell'incidente il traffico transita su una corsia disponibile in direzione Napoli e si registrano alcuni chilometri di coda con tendenza alla diminuzione, come fa sapere Autostrade per l'Italia riguardo le conseguenze dell'incidente. Ancora cronaca duplice: tentato omicidio a Pozzuoli in provincia di Napoli. Un uomo di 43 anni alla guida di un'auto ha investito la sua ex compagna di 33, che insieme all'attuale compagno di 37 anni stava camminando sul marciapiede. Tutto è avvenuto in via Campi Flegrei. A ricostruire l'episodio ed arrestare il 43enne sono stati gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe improvvisamente sterzato il volante della sua auto per travolgere la coppia. Entrambi hanno riportato diverse ferite e contusioni, mentre il 43enne è stato condotto nella casa circondariale di Poggioreale. Cambiamo argomento: in un'operazione congiunta di Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e agenti della Polizia Locale sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro nei confronti di un imprenditore attivo nei settori dell'edilizia e dello smaltimento dei rifiuti. Si tratta dell'ultimo sviluppo dell'inchiesta sull'interramento di rifiuti speciali, anche pericolosi, nell'ex cava Suarez di Napoli, dove sarebbero stati interrati tra i 146.000 e i 176.000 metri cubi di rifiuti. Il provvedimento arriva dopo il ricorso della Procura contro il precedente di sequestro dei beni accolto dal Tribunale del Riesame. Chiudiamo con lo sport: il calcio. Vigilia di Inter-Napoli domani alle 18, gli azzurri a Milano per la sfida ai campioni d'Italia di Cristian Chivu. Prima convocazione per Badiashile, assenti Giovane e McTominay, con quest'ultimo che potrebbe operarsi martedì a Liverpool. Salgono le quotazioni di Vergara per una maglia dal primo minuto. Intanto quest'oggi in conferenza stampa Massimiliano Allegri ne ha parlato così.
0: Vergara sta bene, è entrato bene a Genoa, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che appena 12 partite credo nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Ripeto, domenica ho fatto una scelta diversa e quindi più di 5 sostituzioni non potevo fare, è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina.
11: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi, in linea a Trebi Meteo.
10: Kiss Kiss Napoli Meteo.
12: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora ben salda sull'Italia e quindi in Campania vuol dire tempo stabile, con una serata che vedrà cieli sereni e limpidi. E nella giornata di sabato l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben presente sulla regione. Sole assoluto protagonista, con cieli sereni e tersi, o al più sarà possibile qualche velatura di passaggio. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 29 e i 35 gradi, con picchi più elevati nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla

0: Buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442 filo diretto 081 546 6873 per le telefonate, 342 000100 per i messaggi. Nello Iorio in regia, domani stessa ora alle 18, radio cronaca esclusiva, Vincenzo Perna e il sottoscritto al commento tecnico su Kiss Kiss Napoli, Kiss Kiss Italia, Inter Napoli, lo sapete, ecco, tutto, sapevate già tutto e soprattutto sapevate Inter Napoli. E quindi parliamone anche alla luce delle parole. Io oggi sono intervenuto durante il radio call all'1:30, adesso ne parlavo in redazione, adesso aggiungo qualche cosa rispetto a quello che ho detto alle 13:30. Perché? Perché alle 13:30 non avevo ancora, nessuno aveva ancora ascoltato le parole di Allegri, che ha parlato alle 14. Ascoltate le parole di Allegri, e mi sto riferendo a un discorso relativo alla formazione e al sistema di gioco. Ascoltando le parole di Allegri, quello che tutti quanti pensavamo o pensiamo, scegliete voi la parola corretta, cioè che manca McTominay, questa è l'unica cosa sicura. Chi lo sostituisce? Vergara o De Bruyne? Molti propendevano per Vergara. Poi sento due risposte, una su Vergara e una su De Bruyne. E Vergara non gli diamo troppe responsabilità, allora mi viene da pensare, ma vuoi vedere che non lo mette dentro in una partita così delicata dal primo minuto? Finora non l'ha mai messo dentro dal primo minuto, anche se adesso mancando McTominay le chance aumentano per Vergara e De Bruyne. Secondo personaggio in questione, Kevin De Bruyne, si fa capire, non lo si dice chiaramente, che non ha ancora un minutaggio altissimo e quindi sta crescendo, ma se questa crescita corrisponde a un tempo e non a 70 minuti, anche De Bruyne sarebbe out per la formazione iniziale come Vergara, che ancora non deve avere molte responsabilità. Insomma, se vogliamo tradurre cose che non ha detto in maniera così esplicita Allegri, in questo modo dobbiamo incominciare, l'ho fatto, a riflettere. Allora a quel punto chi sostituirà McTominay? E a quel punto i centrocampisti sono finiti, c'è l'opzione Gilmour, ma non credo che si metta con un centrocampo a tre con Gilmour, Lobotka e Anguissa, lasciando il 4-3-3 inalterato, e quindi credo che si possa mettere mano al sistema di gioco, ma in maniera ancora più netta e radicale rispetto al passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 con De Bruyne o Vergara dietro Højlund. In maniera più netta e più forte significherebbe passare a tre, con addirittura l'ipotesi dei tre centrali, Beukema, Rachmani, Rafa Marin. Ma Beukema non ha giocato mai finora, Badiashile è convocato, ma non credo che ci siano possibilità di vederlo, soprattutto dal primo minuto, e quindi la più probabile potrebbe essere Di Lorenzo con Rachmani e Rafa Marin, Politano, Spinazzola con Lobotka e Anguissa in un centrocampo, in una linea a 4, e a quel punto Vergara potrebbe si giocare nei due, insieme ad Allison alle spalle di Højlund, a meno che addirittura in una versione più accorta non voglia mettere Politano e Allison dietro a Højlund, mettere Di Lorenzo nei quattro con Lobotka, Anguissa e Spinazzola, e a quel punto inserire poi, mettere dentro Beukema dall'inizio, se Beukema dovesse stare bene. Insomma, questo è uno scenario che vi volevo, che volevo sottoporre alla vostra attenzione, anche perché, lo dico in maniera chiara, io riesco più o meno ora a prevedere, tutti noi penso che riusciamo a prevedere le risposte, la comunicazione, le risposte alle conferenze di Allegri. Non ci vuole questo fenomeno per capire come risponderà, sono risposte abbastanza standard. Invece sulla formazione e sui cambi devo dire che credo che siamo tutti quanti lontani da capire ancora bene Allegri, e quindi io lascio aperte tutte le 3-4 opzioni delle quali vi ho parlato. Giovanni.
1: Ciao Paolo, buonasera. Innanzitutto vorrei fare una considerazione per quanto concerne la qualità dei singoli interpreti e la proposta di gioco del Napoli, che secondo me è indietro anni luce a quella di Juve, Inter, Milan e Roma. Seconda cosa, ti volevo chiedere come vedresti un eventuale 4-2-3-1 con un doppio play in cabina di Medina, Gil

0: metropolitana, che Allegri era quello conseguenza del fatto che c'era stato Conte, era l'unico che si poteva prendere per non stravolgere la squadra. Balle, sono allenatori molto diversi e quindi la squadra deve anche metabolizzare quelle che sono le idee di Allegri diverse da quelle di Conte, e l'ho spiegato per esempio per come si va a prestare, per come si inizia, un calcio meno diretto e più ricerca in costruzione del fraseggio, un calcio di pressione meno intensa in alto ma più attenta abbassando il baricentro, insomma blocco medio-basso invece che pressione alta come faceva Conte. Per me, sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso, difensiva, offensiva, sono allenatori agli antipodi. Ecco, dico questa frase forte che va nettamente in contrapposizione con quello che dicono praticamente tutti, che Allegri e Conte si somigliano. Per me non si somigliano per niente, come diceva nel famoso film Roberto Benigni. E quindi niente, questa è la cosa che mi viene da dire. Quindi la squadra deve capire bene Allegri, o Allegri andare incontro alla squadra. Io spero nella seconda, e all'interno di questa risposta c'è anche la risposta alla tua seconda riflessione, cioè è vero che le altre sono più avanti, tua prima riflessione, perché portano dei progetti da più anni, Spalletti sta lì, Amorim forse dobbiamo vedere come impatta sul Milan, però c'ha buone idee, però Spalletti sta lì, Gasperini sta lì, Fabregas sta lì, Chivu sta lì, cioè stavano lì anche l'anno scorso, questo intendo dire. Quindi anche se come organico il Napoli è quello che ha cambiato di meno, però ha cambiato l'allenatore, che non è un dettaglio. Per quanto riguarda la seconda del 4-2-3-1, con me sfondi una porta aperta, vediamo, domani è una grande opportunità di passare a questa soluzione, anche se l'avversario forse fa un po' frenare questa idea, però vi aspettiamo nella testa di Allegri, però aspettiamo domani. A quest'ora sicuramente l'avremo scoperto, perché sono le 18:07, quindi la partita sarà iniziata da 7 minuti. Hai voglia, se ce ne siamo accorti, se il Napoli ha cambiato o non ha cambiato. In parte ce ne potremo accorgere alla sola comunicazione delle formazioni, quindi un'ora prima, poi in parte maggiore quando inizierà la gara. Nicola.
1: Ciao Paolo, buonasera. Forza Napoli sempre, sei il numero dei giornalisti.
0: Grazie.
1: Ascolto da una vita, quindi sei quello là che preferisco parlare di più.
0: Grazie.
1: Non difende nessuno. Allora Paolo, anche se è un po' difficile, stavo sulle a sinistra e oggi con la carta Langa a posto di Politano, con i doppi esterni, Alisson a destra e Langa a sinistra. Avete un azzardo?
0: No, c'è un equilibrio, per carità, si può fare tutto. Non credo che lo farà, però si può fare tutto. Non credo che lo farà, però si può fare. Non
1: anche
0: credo,
1: perché abbiamo molti problemi in zona
0: non
1: gol,
0: credo che
1: diciamo.
0: Farà il suo debutto in Serie A in una partita così delicata, però potrebbe sorprenderci Allegri, però sarebbe una pesante bocciatura per Spinazzola.
1: Purtroppo in Politano ha dato tantissimo. Però
0: sull'altra che hai detto potrebbe anche farsi, però a me a destra non piace né Lang né, cioè non è che non mi piace, nel senso che a destra Lang e Alisson ti danno meno di quello che ti possono dare a sinistra.
1: Vabbè, diciamo, aspettando me che selezionando me titolare, sì. Perché Politano ha dato moltissimo, diciamo una mossa Lang Alisson con un po' più di fantasia, perché buon Politano non me ne voglia, ma sta molto molto molto giù.
0: Io penso che ci sarà una bella alternanza in quel ruolo, in quei ruoli cambieranno spesso i giocatori, questo credo che ne abbiamo tanti, nessuno, non abbiamo più, tanto per fare un nome per essere chiaro, non abbiamo più Kvaratskhelia, che è uno di quelli che è uno di quelli che dice no, io a questo faccio giocare praticamente sempre, qua qualcuno preferisce quello, qualcuno preferisce quell'altro, però tutto sommato a me sembrano abbastanza livellati, ognuno con le sue caratteristiche, ognuno con i suoi pregi, ognuno con i suoi limiti, quindi io sono per le rotazioni abbondantissime in quella zona di campo.
1: Cioè, ti lascio, per me devo giocare del gara a posto di McDominay, perché De Bruyne lo vedo più bene a partita in corso. Ti abbraccio e ti saluto.
0: Ciao, grazie Nicola. Vediamo, oggi non ripeto, io tutti abbiamo lavorato solo su chi mette Vergara o De Bruyne, tutti propendono ancora per Vergara, però quella risposta di Allegri mi ha fatto pensare, ho pensato e ho detto quello che ho detto, senza assolutamente affermare che sarà questa, quella del 3-4-2-1, la soluzione, però teniamola presente l'opzione di un cambio proprio di sistema di gioco per non inserire un altro centrocampista praticamente. Manca McTominay, non c'ho un centrocampista uguale a McTominay, questo l'ha detto Allegri, e allora Conte l'anno scorso Docet a un certo punto invece di inventarsi cose scelse di mettere il centrocampo a due, e fra le due, quando si deve passare da un centrocampo a tre a un centrocampo a due, le opzioni sono due: il 3-4-2-1 o 3-4-3 che dir si voglia, oppure il 4-2-3-1. Ora io mi auguro che faccia il 4-2-3-1, però un po', diciamo, avendo capito Allegri, capendo l'importanza e la difficoltà della partita di domani, pensiamoci a questa cosa. Poi domani non, può darsi che Allegri non ci sta proprio pensando, però io la dico, insomma, non sto dicendo deve fare così oppure ho capito che farà così, però credo che ci sia nei suoi pensieri, ecco, mettiamola così. Giuseppe.
2: Ciao Paolo, buonasera, forza Napoli sempre. Mi voglio collegare a un termine che hai usato tu prima, che secondo me è molto importante, ovvero sia comunicazione. Comunicazione e gestione, perché la comunicazione di Allegri è molto specchio fedele di questa società, in questo senso, che mi riesce a stupire negativamente ormai giorno dopo giorno. Infatti io mi volevo collegare alle parole, faccio un passo indietro, alle parole di Giovanni Manna dell'altra sera, perché su alcuni ragionamenti io veramente consiglio a Napoli faccio capo e muro una continuazione, e mi sorprendo, o forse non dovrei, di come nessuno riesce a fare le domande giuste. È una cosa che veramente mi manda ai pazzi. Manna dice che sono soddisfatti della rosa, ma allora ce lo siamo sognati che a gennaio si sono lamentati di 140 milioni che volevano spendere e non glieli facevano spendere? Domanda, questi 140 milioni, ora che li potevano spendere, dove sono finiti? Non si sa, nessuno lo chiede, nessuno domanda, va bene così. E andiamo avanti. Sulla rosa che c'è, l'abbiamo integrata con giocatori.
0: Però questa, ti posso dire una cosa, Giuseppe? No, è corretto, però chi è che si è lamentato dei soldi che c'erano e non sono stati possibili spendere? Io me lo ricordo, tu te lo ricordi?
2: Disse Manna.
0: No, questa lamentela l'abbiamo ascoltata solo ed esclusivamente dalla voce di Antonio Conte, che disse ci hanno bloccato il mercato, quindi probabilmente questo gli hanno raccontato, nel senso che questo che gli hanno detto De Laurentiis, Chiavelli, Manna, questo io non lo so, nelle segrete stanze quello che si dicono io non lo so, però intanto noi l'abbiamo sentita dalla bocca di Conte. Ora
2: non lo so, perché a me sembra di ricordare pure qualcosa.
0: Vabbè, che si lamentava, no, che si lamentavano della situazione. Allora c'è un dato oggettivo, ora al di là di quello che è stato detto, come è stato detto, chi l'ha detto e chi non l'ha detto,
2: esatto.
0: C'è un dato oggettivo che ti dà ragione, che il Napoli fece un ricorso per ottenere la possibilità di poter attingere da questi, quindi nel momento in cui veniva accettato quel ricorso, ti ricordi che poi tre società lo bocciarono,
2: l'ha fatto per infine,
0: nel momento in cui veniva accettato quel ricorso, evidentemente il Napoli avrebbe messo sul tavolo una disponibilità, se no che lo facevi a fare quel ricorso.
2: Esattamente,
0: con la logica. Perciò ci possiamo arrivare a quello,
2: ci porta a quello. Domanda che nessuno però fa: questi soldi sono spariti, va bene, lasciamo vedere. I giocatori che sono stati integrati quest'anno sono
0: ma questa cosa dei soldi integrati. Giuseppe, questa cosa dei soldi, non voglio sfatare il mito dei soldi, perché non è un mito, i soldi contano, per carità, nel calcio di oggi contano tantissimo, però sì, le sessioni di mercato, se tu arrivi alla determinazione che ci sono delle problematiche tecniche, si possono fare anche senza i soldi, le fai impegnando, facendo prestiti,
2: volevo dire anche questo,
0: puoi fare altre formule senza investire grandi capitali, ma almeno mettendo toppe a delle falle tecniche che sono, secondo la tua valutazione,
2: molto,
0: emerse.
2: Molto pratica. Se vuoi fare qualcosa, lo puoi fare. Non puoi, secondo me, propinare alla gente, al pubblico, ai tifosi, che non ci sono soldi, che ci sono problemi di vista. Ma il Napoli in tutta Europa era l'unica squadra che aveva problemi di vista.
0: Ma i problemi di vista, io l'ho detto, penso che questo mi devi riconoscere che sia
2: stato... Li puoi aggirare, li puoi fare.
0: No, i problemi di vista li puoi... Più che aggirare di faccia, li pigli di faccia, vai dai giocatori che secondo te occupano un posto nella lista degli over, ma secondo te non sono più in grado di darti grandi

0: grandi soddisfazioni, ci vai e gli comunichi che loro non rientrano più nei piani del Napoli, andando ad assumere il rischio clamoroso di pagarli, addirittura tenendoli fuori dalla lista, però liberi il posto. Tu puoi, ne puoi tenere 50 di giocatori, nessuno ti dice niente. Il problema è che molti li paghi e poi dopo non li puoi utilizzare. Allora, di mettersi sui due piatti della bilancia, faccio un nome così buttato là.
1: Prendiamo
0: a Giovane e lo mettiamo fuori lista, e lo paghiamo senza poterlo utilizzare. Non lo so quanto guadagna Giovane, 1 milione. Tengo 2 milioni buttati praticamente, perché quel giocatore non lo posso utilizzare. Però al posto di Giovane riesco a prendere uno che mi fa 10 gol e mi fa andare in Champions e quindi me ne fa guadagnare 50.
1: Lo puoi risolvere, perché poi quando ci viene a dire Gutierrez l'abbiamo venduto perché era un'offerta vantaggiosa, tutto quello che vuoi, ma stiamo talmente con le pezze, perdonami il termine, al culo che dobbiamo vendere.
0: Il problema, Gutierrez, sai qual è? Io credo che noi dobbiamo per forza arrivare a questa conclusione. Il problema è che le valutazioni tue, in parte mie e di tanti amici che stanno chiamando, sul piano non economico, dove io faccio non uno ma 50 passi indietro, perché questo lo sa la società quello che può fare o non può fare, ma io la loro valutazione è quella e resta quella di un organico molto forte, che al netto degli che se riesce a non impelagarsi in una stagione piena di infortuni è altissimamente competitivo, e questa è la teoria, del Napoli. Poi c'è la teoria un po' meno ottimistica rispetto a quella del Napoli, che dice questi giocatori li riconosciamo doti straordinarie, perché la maggior parte di loro ci hanno fatto vincere 2 scudetti, e gli altri che non ci hanno fatto vincere gli scudetti si chiamano Vergara, Allison, Højlund, quindi la rosa è molto molto buona. Però quelli che ci hanno fatto vincere 2 scudetti sono passati gli anni, sì, hanno avuto infortuni, sì, sono in grado di riproporre le loro migliori stagioni, almeno diciamo, non diciamo no, ma diciamo non lo so, almeno non lo so.
1: Esatto. E a questo faccio l'ultima domanda, poi ti lascio. Se qualcuno spiegasse prima o poi perché nel Napoli non vengono rinnovati giocatori, ecco, come McTominay, notizia di oggi, attenzione, fatto dell'ingaggio 7 milioni, stiamo preparando le carte per fare Kvaratskhelia 2 a gennaio, secondo me lo salutiamo, perché vengono rinnovati esclusivamente i giocatori di Giuffrida? Marianucci, con tutto l'affetto e la stima che possa avere, cosa ha fatto esattamente per meritarsi un rinnovo così come ha avuto? Se qualcuno facesse una domanda per dire che rapporti ci sono tra De Laurentiis e Giuffrida, secondo me non sarebbe una cattiva domanda.
0: Secondo me sarebbe una domanda inutile, però Giuseppe, non mi direi niente. Perché la risposta te la do io al posto loro, e hanno ritenuto questi giocatori meritevoli di rinnovo.
1: Lo so. Tu sei troppo un signore, dai.
0: No, ma questa è la risposta che arriverebbe, questa come risposta. Poi dopo...
1: lo so. Ma non è quello che secondo me è vero. Ciao, grazie
0: Giuseppe. Dadda.
2: Ah, ciao Paolo, buonasera, Forza Napoli sempre. Paolo, ti volevo fare 2 veloci domande. Una, se il Napoli ha un match analyst.
0: No, si avvale sicuramente di match analyst. Ora, se ti devo dire i nomi, ti ammetto la mia ignoranza, forse il mio limite, perché qualcuno, forse qualche collega più bravo in queste cose conoscerà anche i nomi dei match analyst. Io non li conosco, sicuramente ci sono.
2: No, perché ti faccio questa domanda.
0: No, ma non esiste al calcio di oggi una società che non abbia match, oppure l'allenatore, se non ce li ha la società, ce li ha gli allenatori all'interno del loro staff, ma ci sono sicuro.
2: Però io punterei, cioè mi augurerei che ce l'abbia più il Napoli, più che altro per il...
0: Anche io sono d'accordo su questo. Io credo che il match analyst è una figura, i match analyst sono figure preferibilmente interne alla società, perché conoscono tutto lo storico dei calciatori, si dedicano da anni a quella società. E invece il match analyst itinerante, diciamo, quello che va dietro all'allenatore, sì, può esserci sia quello che quello, proprio nell'ottica di poterne avere più di uno, può darsi che si confrontano, è sempre bello il confronto tra match analyst, il match analyst della società si confronta col match analyst di fiducia dell'allenatore, si lavora di squadra.
2: E quindi mi auguro che per il futuro nostro come tifosi funzionino un po' meglio, perché così ci portiamo a casa di...

0: non delle sorprese, perché io lascio molto l'incognita variabile. Nel calcio moderno si dovrebbe ridurre moltissimo, sì, con tutti questi dati che ci sono.
1: Hai ragione su questo. Poi dopo, sai che la penso uguale proprio, sì. Bisogna andare verso lo scientifico totale, perché la fantasia è l'idea, il guizzo è appannaggio dell'allenatore, che quando sta in panchina vede una cosa, gli viene l'idea, fa il cambio tattico, fa il cambio di uomini, e questo è e resta un compito da affidare all'allenatore. Però poi ci sono tanti altri aspetti del calcio che devono essere affidati a collaboratori dell'allenatore.
0: E l'ultima cosa velocissima è domani Paolo Del Genio come affronterebbe l'Inter alla luce dei non infortuni dell'Inter e della rosa ad oggi attuale del Napoli. Grazie Paolo, e ascolto per radio.
1: Io perderei 4-0 domani se fossi l'allenatore del Napoli, vi do il risultato, ma andrei a giocare aggressivo, alto, li andrei a pressare sin dal primo appoggio che fa il portiere Martinez sul primo difensore o centrocampista, perché loro spesso vengono con i centrocampisti a iniziare l'azione, fanno le rotazioni in costruzione fatte molto bene. Io andrei uomo su uomo a prenderli con grande aggressività, proverei sulla loro pressione, che è un'altra cosa che fanno molto bene, ad uscire, ad avere coraggio nell'uscita, a farla bene l'uscita. Proverei a fare meglio quelle cose che non abbiamo fatto bene nelle prime due partite, ripeto, anche a costo di perderla, però dare il segnale per mezz'ora iniziale alla squadra: un cavolo, guarda come siamo forti, ce la stiamo giocando alla grande contro l'Inter. Domani il risultato, come sempre, è molto importante, la prestazione e i segnali di fiducia nelle proprie capacità lo sono addirittura un po' di più del risultato domani.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo deco.
4: Fino al 10 settembre con 100 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo deco.
5: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci qui con andiamo con una telefonata e poi vado con i messaggi. Pasquale.
12: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli.
1: Ciao.
12: Paolo, parlando di campo, tu credi che domani Allegri possa schierare il 4-2-3-1? È probabile come scelta?
1: Allora, non mi fa so probabile, è possibile sicuramente, ma probabile non me la sento di dirlo.
12: Magari io schiererei, visto l'anguissa, diciamo, dell'ultimo.

0: ultima uscita schierere Gilmour Lobotka.
1: Non e credo Gilmour che in una partita senza McTominay rinunci anche ad Anguissa, sinceramente. Non credo.
0: Lo so, per la sua fisicità, però l'ultima uscita è stata un po'.
1: No, no, hai ragione, su questo hai ragione. Poteva rischiare Anguissa il posto se ci fosse stato McTominay, ma visto che c'è.
0: Magari mettere De Bruyne dietro Højlund, che sembra sia l'unico in grado di mandarlo in porta, magari un po' più vicino ad
1: oggi. Pure io, però, mi fermo e faccio un passo indietro se il discorso non è più di caratteristiche tecniche, ma è di minutaggio. Cioè, quello io non lo so.
0: Perché non credo a De Bruyne, 90 minuti.
1: Questo io non lo so. Se però loro sono arrivati a conclusione che De Bruyne ha un tempo, e allora entra dopo.
0: Magari può cambiare modulo a partita in corso. Speriamo di non.
1: No, allora se può giocare, se non può giocare tutta la partita, se può giocare tutta la partita, per me non si discute che deve giocarla. Ma se non può giocare tutta la partita, io preferisco che entri dopo.
0: Magari nel secondo tempo, cambiando modulo, mettendo.
1: Ma semmai questa benedetta cosa che io mi batto da tempo, ma non solo Allegri, nessun allenatore la fa. Esistono i cambi nell'intervallo che pare che non si possono fare.
0: Ma non dico nemmeno al 45esimo, almeno 55-60esimo minuto.
1: Ma no, io sono proprio per 45esimo, cioè 46esimo, prima del secondo tempo, perché quei 15 minuti in più, mia memoria. Quando una prestazione negativa di squadra o di un giocatore dopo il primo tempo è difficile che cambia in quei 10 minuti del secondo, poi lo stesso li devi fare, fare 10
0: minuti. Cambiare subito a dare
1: questa è la cosa che dico sulla scorta di tante partite viste, dove non mi sembra che poi cambi completamente volto la gara se non si interviene o con cambi di posizione, cambi di atteggiamento o cambi di uomini.
0: Infatti, e poi dare spazio anche a Vergara, ti dico la verità, anche perché è stato, cioè il mister l'ha detto perché non ha giocato col Como, però dopo la prestazione di Genova io mi aspettavo che almeno l'ultima mezz'ora lo schierava. Io spero domani
1: no, ma Vergara e De Bruyne domani giocano, io non sono tanto sicuro che giochino dall'inizio, perciò ho fatto quell'ipotesi
0: Perché speriamo che non facciamo un gioco molto conservativo e molto sotto la linea della palla, perché comunque l'Inter ti va a pressare, cioè l'Inter attacca in avanti, sappiamo come giocano, quindi farci schiacciare nella metà campo sarebbe un suicidio, perché
1: la vedo come te.
0: L'hanno. Non è la prima, non è la seconda, alla terza te la trovano la giocata.
1: È difficile. Poi loro hanno il tiro da fuori, hanno le palle inattive, fanno paura. Sulle palle inattive, se tu sei molto basso, concedi punizioni, concedi punizioni laterali, concedi calci d'angolo.
0: Sì. Pensa che. Come hai detto tu prima, anche al costo di perderla 2-3-0, ma giocherei aggressivo.
1: Sì, perché è un messaggio anche.
0: Uomo su uomo.
1: È anche un messaggio alla squadra nostra, squadra avversaria. Alla squadra nostra è un messaggio, ragazzi: siamo forti, ce la possiamo giocare faccia a faccia.
0: La qualità ce l'abbiamo, l'importante è speriamo bene. Paolo,
1: ciao, grazie.
0: Bene per domani. Ciao, buona serata.
1: Del resto, almeno ora tutte le partite proprio bene, bene, perché poi alla fine noi guardiamo tutte le partite, però quelle che memorizziamo bene nei minimi dettagli sono quelle del Napoli, quindi l'anno scorso allenatore del Napoli era Conte, e per carità ho visto tutte le partite del Milan, però se devo andare nei meandri dei dettagli tecnico-tattici del Milan faccio chiaramente più fatica, perciò sapete la mia teoria che si deve parlare a fondo di una sola squadra, già è difficile parlare di una sola squadra. E invece io vedo persone che parlano di 20 squadre, non so come fanno, parlano in maniera così approssimativa di 20, non si può conoscere nel dettaglio il percorso di conoscere a fondo, però i risultati li conosciamo bene, e il Milan l'anno scorso fu la squadra prima nei confronti diretti, quest'anno speriamo che Allegri riesca ad avere questo primato. Certo, non è partita bene la storia perché oramai il Como è da annoverare tra le big, quindi il primo confronto diretto non sono arrivati i punti, speriamo domani. Cristian.
2: Buonasera Paolo, buonasera a tutti quanti. Ciao. Io volevo fare un'osservazione. Considerando che Lobotka da quando è diventato prime lì a centrocampo,

0: è veramente un calciatore che ci ha invidiato tutta Europa. Io però sia nelle partite dove l'anno scorso lui non ha giocato per infortunio, sia nel precampionato dove Gilmour ha giocato a centrocampo, io ho visto che il giro palla in verticale è più prosperoso, dà più frutto, mentre con Lobotka, se qualcuno non gli viene
1: quando
0: incontro,
1: si va in verticale non devi però usare più giro palla, perché è finito il giro. Quando si va in verticale si passa.
0: Mi sono fatto prendere da parole, sì, diciamo, che non vanno insieme, però spero di essere stato chiaro.
1: Sì.
0: Diciamo che secondo me attualmente, con il gioco che fa Allegri, non facendo lui tattica, perché ormai lo sappiamo, lui della tattica non ne parla, lui parla solo di tecnica nella conferenza.
1: Allora, non ne parla, hai ragione. Non la fa, no, la fa quella che piace a lui, e possiamo condividere o non condividere, ma non è che non la fa.
0: La fa, però, diciamo, non ha quel modus operandis di giro palla che piace a Lobotka, che piace a noi vedere, ecco. Magari è più per la verticalizzazione.
1: No, guarda che sulla verticalizzazione, se proprio devo dire, lui ci arriva un po' dopo al calcio diretto rispetto a Conte, no? Conte ci arrivava
0: però
1: pronto,
0: magari perché non c'è neanche qualcuno come che ha le caratteristiche per farlo.
1: Conte si fece prendere Lukaku per farlo proprio in maniera esasperata.
0: Conte sì, questo lo sappiamo ormai. Però io dico, se casomai non cambiare e metterlo come non titolare, ma provare a mettere Gilmour, perché comunque ha caratteristiche differenti, magari, ecco, non ti riesci a recuperare la palla come lo fa Lobotka, però sai, comunque anche se non è in forma, perché non è in forma, ma comunque è lui che per caratteristiche ti recupera la palla, ti va a fare il mediano, eccetera. Però poi hai un Gilmour che vede anche l'inserimento sott'occhio a 30 metri.
1: Sì, come no. Allora guarda, Cristian, domani il Napoli, se vogliamo stringere il discorso, affrancarci un attimo dai sistemi di gioco e da tutto, no? E dobbiamo pensare, ovviamente, Oliveira e Alisson al posto di Spinazzola e Alisson al posto di Oliveira e Lang sono cambi, ma non sono cambi. Ma è la vera grande domanda, nel senso che quelli sono i ruoli, e vabbè, sono scelte che farà durante la stagione, spesso uno, spesso l'altro. Invece, per quanto riguarda il cambiamento domani, è relativo a chi prende il posto di McTominay, e siamo arrivati, parlando così, chiacchierando a ruota libera, a quattro opzioni, che è Vergara, De Bruyne, Gilmour e Beukem, addirittura con il cambio di sistema di gioco. Sono quattro opzioni che hanno un dato comune, queste quattro opzioni. Comunque Beukem, Gilmour, De Bruyne o Vergara sono quattro giocatori che finora non... Beukem e Gilmour hanno fatto 0 minuti e De Bruyne e Vergara sono solamente subentrati, quindi nessuno, esatto, di questi quattro ha mai giocato dal primo minuto, quindi ecco, questa, esatto, è un'altra cosa da annotare.
0: E questo ci dovrebbe far pensare al fatto che, nonostante se ne volessimo vedere singolarmente i calciatori, non possiamo dire che non sono dei calciatori che tecnicamente sono forti, però molti di questi non possono dare più quello che noi abbiamo visto fino l'anno scorso. Già lo toglierei da me fino a 2 anni fa, perché l'anno scorso il 90% della squadra, l'80%, il 70% della squadra è stato infortunato con infortuni importanti. Quindi è vero che sono calciatori forti, è vero che la rosa comunque più o meno nei singoli ruoli ha il cambio, però ad esempio McTominay il cambio non ce l'ha.
1: Come caratteristica, no? Come, sì,
0: come caratteristiche, dico, è chiaro, come caratteristiche. Però comunque è un Napoli che, secondo il mio punto di vista, che vale meno di 0, vabbè, però dovrebbe fare un refresh della squadra, tipo come il primo anno di Spalletti.
1: Ma questo io credo. Ciao, grazie Chris. Io credo che questo, però, per una serie di motivi, ne abbiamo parlato tanto, ora non mi dilungherò in questa risposta, li abbiamo analizzati tutti quanti. Penso che possa arrivare più l'anno prossimo, quest'anno forse non era possibile, non c'è stata una grande volontà di farlo, non era possibile, però l'anno prossimo credo che vedremo qualche cosa in più su questo tentativo di ringiovanire, rinfrescare, diciamo la parola che preferiamo, questo organico, cosa che va fatta sicuramente, forse andava fatta quest'anno. Non c'è stata volontà, non c'è stata possibilità, sono tutte cose poi da valutare. Dice Michele, concordo con la società sull'organico forte, ma secondo me non c'è una squadra forte. Credo che tu abbia capito a cosa mi riferisco e credo che sia dovuto alla scelta dell'allenatore, del tecnico. Cioè, Michele dice, con un altro allenatore questa squadra avrebbe potuto fare di più. Secondo me gioca Neressa, un altro nome esce fuori da Max, che scrive da Torre del Greco, credo, al posto di McTominay, cioè la super offensiva proprio, 4-2-3-1 sarebbe, con Neres sotto punta e da una parte Alisson, da una parte Politano. Non credo, non sarebbe nemmeno male come idea, però non credo sinceramente. Capisco l'amico che dice che abbiamo bisogno di verticalità con Gilmour, ma purtroppo l'intelligenza della prima pressione di Lobotka, che come se sapesse dove andare a mettere prima che arriva la palla. No, ma forse l'amico diceva di fare contemporaneamente Gilmour e Lobotka, che abbiamo così in rosa. Quando giochiamo con Gilmour due centrali sono scoperti, ancora non mi spiego perché a gennaio abbiamo preso Giovane e non un mediano, non lo capisco. Un saluto, Umberto Senatore, siamo stati insieme a Di Maro. E non lo so, questo faccio fatica a capire perché non è stato preso un altro centrocampista, era tra i giocatori che potevano servire. Uomo su uomo, ok, ma quali uomini? Non dovremmo partire con gente che garantisce intensità? Ok, Højlund ed Alisson, ma poi ci vorrebbe Vergara e non Politano, che va in riserva alla mezz'ora, nemmeno a chissà mi dà garanzie. Questo è il parere di Michele Landolfi, che dice Allegri mi pare troppo freddo e gerarchico. Allora parliamo di campo, che siamo pieni di problemi, ti sta prendendo la testa sto fatto di McTominay e basta, parliamo di campo che siamo pieni di problemi, sembra una puntata di me, ma questa, no, questa non è mandata a me, ah, chiedo scusa. La pressione organizzata ed ancora più la riaggressione alta non si organizza la sera per la mattina, non credo domani d'improvviso Allegri faccia tutta un'altra partita. E ho capito che le cose non si organizzano la sera per la mattina e su questo non ti posso dare torto, però io voglio sperare che siano state provate anche cose diverse e che il Napoli non sia solo e soltanto quello che abbiamo visto nelle prime due. Questa è una speranza, che io ti devo rispondere con certezza che questo è accaduto non lo posso fare. Io do tutte le attenuanti del caso, caldo, preparazione, nuova guida tecnica, ci ho detto non esiste una partita, devi trovare le giocate per gara, resta in panchina e ne resta, non gioca da 7 mesi, entra, ti stimo. Giovanni dall'Abruzzo. Simone, ciao.
2: Ciao Paolo, buonasera. Io volevo parlarti di quella che è la mia preoccupazione in merito alle spiegazioni che Allegri dà in conferenza in merito alla sconfitta con il Como, comunque quello che non è funzionato con il Genoa, che è questo suo mantra, no? dei problemi tecnici, degli errori a livello proprio tecnico. Ma questo in qualche modo aumenta le preoccupazioni di noi tifosi, almeno parlo per me, nel senso che lui è proprio convinto che senza quegli errori di Rachmani e Anguissà o di Oliveira noi l'avremmo anche vinta la partita, tant'è che dice che non abbiamo giocato neanche una brutta partita. E questo veramente mi lascia perplesso in un mondo moderno.
1: Perché tu dici, Simone, che quegli errori rientrano nel contesto di un atteggiamento troppo prudente, troppo difensivo, che si espone al rischio di quegli errori. Quindi tu non li estrapoli, come ha fatto un po' Allegri, dal contesto della partita. Ho capito bene?
2: Esattamente, anche perché lui, secondo me, crede di poter capitalizzare in qualche modo quelle due o tre occasioni che magari riesci con questo.
1: Tu dici, aiutami, io mi interessa molto questo tuo intervento, perciò ti lo stimolo. Tu dici, certo. una partita dove io faccio 10 palle gol, ho il controllo, il dominio della gara, poi in due calci d'angolo i miei difensori fanno due autogol, allora parliamo degli episodi e non parliamo dell'andamento della gara, ma parlare solo ed esclusivamente degli episodi quando c'è un andamento della gara che pure preoccupa per come il Como ha avuto predominio per quasi un'ora, dici tu che è un'analisi a metà.
2: Esattamente, poi è pure vero che gli errori tecnici li abbiamo fatti anche davanti alla porta del Como, però non possiamo pensare di capitalizzare 100% tutti i tiri che facciamo nell'area di rigore avversaria. Questo succede, è successo anche all'Inter, che è uno squadrone
1: ha
2: rischiato di pareggiare a Cagliari nonostante abbia fatto 30 tiri. Ma è questo il calcio moderno, va in questa direzione, non va nella direzione di cercare di
1: va nella direzione del Barcellona, nella direzione, certo. Per fare un esempio che tutti conoscono, di Paris Saint-Germain 5, Bayern Monaco 4.
2: Esatto, assolutamente, quello è il calcio moderno, non è
1: che non significa niente, perché quella partita è irripetibile.

0: Bayern Monaco 4.
1: Esatto, assolutamente, quello è il calcio moderno, non è,
0: che non significa niente perché quella partita è irripetibile, però quella partita è la spiegazione visibile a tutti di quella ricerca continua del gol.
1: Esatto, assolutamente.
0: Grazie, sì, Simone.
1: Solo questo, grazie a te Paolo.
0: Grazie, grazie, ottimo intervento, mi piacciono queste analisi profonde. Devo dire che poi, con tutto il rispetto per la conferenza del mister, che sceglie di comunicare in un modo, lui sarebbe in grado di venire qui e darci lezioni, io ne sono convinto, darci lezioni, però poi ha scelto nella comunicazione di non darle queste lezioni, perché non parla mai di questi aspetti. È un po' un paradosso che ne parliamo noi, mi metto io davanti a tutti, poveri ignoranti che facciamo altro nella vita, non facciamo gli allenatori, è paradossale che noi ne parliamo di queste analisi tecnico-tattiche, di come sviluppa il calcio oggi a livello mondiale, è un allenatore invece semplifichi tutto. Ma quella è la comunicazione di Allegri, io sulla comunicazione di Allegri non ho speranze, quella è e quella resta, ce la prendiamo, è molto cordiale, prendiamoci il lato positivo, la sua cordialità, e non risponde mai in malo modo, però i contenuti, gli approfondimenti tecnici non ci sono e non ci saranno mai. Per quanto riguarda invece il modo di stare in campo, e lì dobbiamo avere le speranze, lì le dobbiamo avere. Molti contrastano questa mia come posso dire, questa mia speranza, dicono Paolo ma che speri a fa, ma quello non cambierà mai, e invece io la voglio vedere una mano di Allegri verso una squadra che costruisce diversamente, bene, meglio, di una squadra che pressa, che di una squadra che c'ha la voglia di controllare, di dominare le partite. La voglio vedere sta cosa, per dire anche ai miei amici, nel senso che hanno la stessa mia visione del calcio, a dire ragazzi avete visto, mi ero giocato un jolly un po' rischioso di dire spero che Allegri cambi, Allegri ha cambiato, me la sto giocando sta carta, è rischioso sto jolly, può darsi che avete ragione voi. Ci fermiamo, pubblicità.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta Panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
3: Se ami Zouk per il

0: ovviamente lo so che l'XG di Napoli-Como vede il Napoli leggermente superiore al Como, però già ho spiegato, devo spiegare di nuovo per quelli un po' che fanno fatica a capire, spieghiamo di nuovo. L'XG è la somma delle azioni dove calci in porta delle due squadre, no? Ed è attribuito un punteggio, una valutazione metrica in base alla posizione dalla quale tu hai calciato in porta. Fatta questa premessa, capirete bene che il colpo di testa di Lang, più che il tiro di Oliveira da posizione centrale, quindi molto ravvicinata, e favorevole Oliveira o favorevolissima Lang, fanno schizzare l'XG molto in alto. Quindi non si dice che Napoli ha prodotto tante palle gol, ne ha prodotte poche, ma clamorose per la valutazione dell'XG. Ecco perché esce questo dato. Ma l'XG è un dato che assume una rilevanza e molto spesso ha un significato sul risultato quando c'è una differenza enorme. Cioè quando io faccio 4, l'altro fa 0.25, vinco 48 volte su 50. 48 su 50 vinco. Studiata questa cosa, non la sto buttando lì. Quando uno fa 1.20 e l'altro fa 1.10, non lo basta, non significa che non ci ha detto niente quell'XG. Il risultato può essere pareggio, vittoria di uno, vittoria sull'altro, è talmente equilibrato che non ha in quel momento ragione di esistere. Poi l'XG importante, quelli che fai e quelli che lascia gli avversari, hanno un grande valore dopo, per esempio, 10 giornate, no? Quanto sei riuscito a produrre. Quindi ora non mi interessa vedere quanto produci in una singola partita, cioè, però ora abbiamo due partite, quindi nemmeno ne voglio parlare, però abbiamo due partite dove facciamo fatica ad arrivare a 2, mi sa che arriviamo a 1.90, però facciamo che arriviamo a 2 più o meno, no? Con l'XG. Quindi il Napoli gol attesi in 180 minuti 2 e ne ha fatti 3, quindi vuol dire che i nostri attaccanti male non sono andati, perché se hai creato presupposti per farne 2 e ne hai fatti 3, i nostri attaccanti male non sono andati, e bisogna creare presupposti per farne di più, perché poi quando ne fai 4, la Roma, Barcellona, vedi sempre che l'XG è intorno a 4, cioè corrispondente più o meno. Spero di essere stato chiaro, anche se insomma non è che molte volte, se non si vuole capire si può continuare a non capire, siete padronissimi di continuare a non capire. Gianluca.
1: Ciao Paolo, buonasera. Allora, innanzitutto io ho buone sensazioni per domani, perché lo scorso anno abbiamo vinto in casa contro l'Inter e a Milano con una formazione rimaneggiata, grazie a Conte siamo riusciti a portare a casa un pareggio. La partita di domani io la vedo allegriana, quindi prima non prenderle, prima mezz'ora chiusi in difesa, non fare regali come al Como, perché nel momento in cui tu non hai benzina nelle gambe, hai una preparazione Champions e quindi le prime di campionato, hai bisogno di rifiatare, non puoi permetterti di andare a fare pressing, non puoi permetterti di andare a chiudere delle squadre molto forti come il Como, come l'Inter, ma hai bisogno di aspettare.
0: Perché abbiamo bisogno? Perché questo?
1: Perché in questo momento c'è un determinato tipo di preparazione che non ti consente di fare.
0: Una domanda semplicissima. Noi perché abbiamo preso il secondo gol? Perché hanno sbagliato Rachmani e Anghissà, hanno fatto un liscio da Jalapas Bend, o hanno leggermente uno sbagliato il rinvio e uno sbagliato il passaggio, ma non è che sono state topiche clamorose? Perché abbiamo preso il gol col Como? Ce la siamo fatti sta domanda?
1: Perché c'è un problema.
0: No, c'è un'altra risposta. Lo sai perché l'abbiamo preso il gol col Como? Perché il Como stava lì e c'era venuto a prendere con forza. Perché se il Como ci aspettava, quei passaggi di Anghissà, di Rachmani, sarebbero caduti nel dimenticatoio, perché non avrebbero prodotto il gol del Como se il Como non avesse avuto il coraggio di venirci a prendere così alti.
1: Assolutamente no, e ti dico anche un'altra cosa.
0: No, perché no? E spiegami perché no, però, fammi la cortesia.
1: E ti dico questo, perché la costruzione dal basso non la puoi fare in quel momento della partita dove il Como

0: va molto più velocemente di te.
1: E perché il Como va più velocemente di te?
0: È un problema di preparazione atletica.
1: Ma tu come fai a dimostrare che la preparazione atletica del Como è superiore a quella del Napoli? Domanda, altra perché domanda.
0: La storia di Allegri.
1: Ti faccio un'altra domanda. Chi ha corso di più? Sai chi ha corso di più in Napoli-Como come squadra?
0: Non ho capito.
1: Sai chi ha corso di più in Napoli-Como come squadra?
0: Il Napoli?
1: È il Napoli, certo che è il Napoli. La risposta il Napoli, è il Napoli.
0: Di più, però, a corso a vuoto.
1: È a corso a vuoto, allora non è un problema di condizione. Non ti voglio fare cadere in contraddizione. Se a corso a vuoto non è un problema di condizione, è un problema di posizionamenti.
0: Ma io resto con i miei dubbi.
1: Restaci, però io ti ho portato dei dati oggettivi. Tu mi hai portato una sensazione tua. Cioè la preparazione è una sensazione tua, io non mi avventuro proprio, non sono proprio in grado di vedere, dovrei avere un occhio straordinario, come diceva Totò, un occhio policlinico, per dall'alto, mentre vedo una partita, accorgermi chi sta meglio e chi sta peggio atleticamente. Io questo non sono in grado di accorgermene. Tatticamente sono in grado di accorgermi che se il Como sbaglia i passaggi, noi non stiamo lì e non li abbiamo pressati e non ne approfittiamo. Se noi sbagliamo i passaggi, il Como ha avuto il coraggio, la forza, la volontà di venirci a pressare alto. Questo l'abbiamo visto tutti quanti. Non è
0: allora,
1: visto
0: facciamo un patto, Paolo. La settimana prossima, se il Napoli gioca come il Napoli di Conte e come il Napoli di Allegri e porta i tre punti a casa, ne riparliamo. Se
1: no, no, che vuoi riparlare? Con me non puoi riparlarne. Se giochi in quel modo là, ma il Milan l'anno scorso, allora Gianluca, il Milan l'anno scorso, questo tuo ragionamento, sai perché è debole? Perché il Milan l'anno scorso ha vinto le due partite con l'Inter. Quindi evidentemente Allegri, perché ha vinto le due partite con l'Inter, tutto a posto, ha fregato l'Inter, no, chi ha fregato l'altro? L'Inter ha vinto lo scudetto con 4 giornate in anticipo, il Milan non è andato manco in Champions. Quindi la singola partita che tu mi vuoi utilizzare per riparlarne, io me ne frego della singola partita, a me è il discorso complessivo che interesserà fare.
0: Vabbè Paolo, io non so che dirti, non sono sicuro che però se Napoli prende 4 gol e gioca in pressing, in attacco...
1: Vabbè, la mia è una provocazione, nel senso che io non voglio mai che il Napoli prenda 4 gol, ma voglio che il Napoli abbia fiducia nelle sue capacità e vada a giocare una partita coraggiosa. Perché voglio questo? Perché sono pazzo, tifoso del Napoli, voglio vedere un Napoli così? No, perché seguendo centinaia di squadre, centinaia di partite, ti dico che tutte le squadre che stanno vincendo e ottenendo risultati al mondo giocano così oramai, mentre quelle che vanno un'idea più speculativa del calcio incominciano a non fare risultati da qualche anno a questa parte. Non so come dirvelo, è una questione di documentarsi sulle cose.
0: Io mi documento anche, il Napoli di Conte l'anno scorso, prima della sosta nazionale, era a 7 punti e se non ci fosse stata la sosta e c'era una mini crisi dell'Inter, potevamo anche dire qualcosina in più.
1: Ma io non sto parlando del Napoli di Conte. Il Napoli di Conte, se tu mi fai un discorso del Napoli di Conte, io ti rispondo. E qual è il problema? Io ho sempre elogiato il pressing che faceva il Napoli di Conte, era un punto di forza straordinario del Napoli di Conte. Quindi, come vedi, il Napoli di Conte quando ha vinto e quando è arrivato secondo è arrivato perché una cosa molto moderna del calcio la faceva bene, semmai l'altra meno bene, ma una almeno la faceva molto molto bene, quella della pressione, dell'intensità. Benissimo, chiudiamo qui la puntata, ci sentiamo domani per la radiocronaca in diretta esclusiva dalle 18 con Vincenzo Verna e sottoscritto di Inter Napoli. Saluto da parte di Paolo Del Genio e buona serata a tutti.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera da Marcello Calvano. In apertura questa mattina sull'A16 Napoli-Canosa è stato chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. La causa è un incidente avvenuto all'interno della galleria Montemiletto che ha visto il coinvolgimento di 3 mezzi pesanti. Una delle persone coinvolte nel sinistro stradale è morta schiacciata da un camion. Si tratta di Dario Viscido, 50enne di Eboli, che era alla guida di un furgoncino. Alle ore 13:15 è stato riaperto il tratto e attualmente sul luogo dell'incidente il traffico transita su una corsia disponibile in direzione Napoli. Si registrano alcuni chilometri di coda con tendenza alla diminuzione, come fa sapere Autostrade per l'Italia riguardo le conseguenze dell'incidente. Ancora la cronaca, duplice tentato omicidio a Pozzuoli in provincia di Napoli. Un uomo di 43 anni alla guida di un'auto ha investito la sua ex compagna di 33 anni che insieme all'attuale compagno di 37 anni stava camminando sul marciapiede. Tutto è avvenuto in via Campi Flegrei. A ricostruire l'episodio e ad arrestare il 43enne sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe improvvisamente sterzato il volante della sua auto per travolgere la coppia. Entrambi hanno riportato diverse ferite e contusioni, mentre il 43enne è stato condotto nella casa circondariale di Poggioreale. Cambiamo argomento. In una operazione congiunta di Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e agenti della Polizia Locale sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro nei confronti di un imprenditore attivo nei settori dell'edilizia e dello smaltimento dei rifiuti. Si tratta dell'ultimo sviluppo dell'inchiesta sull'interramento di rifiuti speciali, anche pericolosi, nell'ex cava Suarez di Napoli, dove sarebbero stati interrati tra i 146.000 e i 176.000 metri cubi di rifiuti. Il provvedimento arriva dopo il ricorso della procura contro il precedente dissequestro dei beni, accolto dal Tribunale del Riesame. E chiudiamo con lo sport, il calcio, vigilia di Inter-Napoli, domani alle ore 18 gli azzurri a Milano per la sfida ai campioni di Achille, assenti Giovane e McTominay, con quest'ultimo che potrebbe operarsi martedì a Liverpool. Salgono le quotazioni di Vergara per una maglia dal primo minuto. Intanto quest'oggi in conferenza stampa Massimiliano Allegri ne ha parlato così.
2: Vergara sta bene, è entrato bene a Genova, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 12 partite credo nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Ripeto, domenica ho fatto una scelta diversa e quindi più di 5 sostituzioni non potevo fare, è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina.
1: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, buona serata.
0: Salvi riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta.
3: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Da Emanuele Calaiò, ultimo appuntamento settimanale. Buon lavoro a Nellino, Iorio e Gabriele Race curando la parte tecnica. Ricordiamo i numeri di telefono per chi volesse scrivere su WhatsApp o mandare un audio, il 342 00 00 100.

0: invece per il filo diretto il 081 546 6873. Niente, come ha detto Marcello Calvano al nostro GR, ha parlato Allegri, che dopo faremo sentire integralmente l'intervista. C'è la possibilità, anzi io mi sbilancio un po', secondo me c'è la possibilità che Vergara prenda il posto di McTominay, perché secondo me la mezzala può farla, è un giocatore che può avere le caratteristiche di McTominay partendo da dietro, perché comunque è un giocatore cost to cost che c'ha strappo, c'ha velocità, salta l'uomo, si può avvicinare alla punta come ha fatto anche l'anno scorso con Conte. Quindi penso che si andrà per il 4-3 con Vergara al posto di McTominay, però ci sono altre ipotesi, per esempio Allegri potrebbe anche pensare, diciamo, a un 3-4-2-1, magari con Di Lorenzo braccetto di destra, il quarto di destra può fare Politano con Spinazzola dall'altra parte, giocare con Lobotka e Anghissà due e mezzo al campo, e magari Vergara con Alisson dietro a Olin. C'è anche questa possibilità, oppure 4-3 o 4-2-2-3-1, sempre con l'ingresso di Vergara, che si va a posizionare là vicino alla punta in fase difensiva, si lega con i centrocampisti. Ne parliamo con Alessandro, che è il nostro primo ospite. Ciao Alessandro, buonasera.
1: Ciao Emanuele, sono Alessandro.
0: Ciao.
1: Ciao, un piacere parlare con te.
0: Piacere mio, ciao.
1: Io faccio il match analyst, sì. Quindi diciamo che volevo fare un intervento in particolare per cercare anche un po' di alleggerire la pressione negativa che si avverte un po' in città, perché le prime due partite del Napoli le abbiamo viste tutte, però il Napoli ha giocato con due squadre, Genova e Como, che sono tra le due squadre che lo scorso anno facevano il pressing portato meglio in Serie A. E quindi e la difficoltà del Napoli si è vista tutta, però questo dato va tenuto presente. Il Como in particolare è una squadra che poi nelle ultime sei trasferte aveva fatto 5 vittorie e un pareggio, quindi diciamo l'asticella era già partita alta. Poi per quanto riguarda quello che dicevi tu, io avevo pensato che il Napoli poteva continuare a mantenere il sistema a 4 dietro,
0: sì,
1: con Spinazzola a sinistra e quindi poi con, come l'abbiamo visto anche nella prima partita, e adottare un 2-3-1 che poi in realtà è un 3-3, mi spiego meglio, tenendo Lobotka e Anghissà però questa volta più bloccato, con meno capacità,
0: più bloccati, con Vergara che si va a avvicinare vicino alla punta.
1: Sì, però io avevo pensato di tenere Vergara da sentinella a destra al posto di Politano, e far giocare De Bruyne che fa la spola tra i quarti e centrocampo, che lui vede il calcio che gli altri non vedono.
0: Potrebbe essere anche questa un'ipotesi, il fatto di mettere, di inserire De Bruyne e mettere Vergara alto a posto di Politano. L'unica cosa che non è, secondo me, non è d'Allegri, che secondo me è un po' troppo sbilanciato per quanto riguarda.
1: Però Vergara, sai, Vergara avendo un passato da ala, insomma da mezzala più che da ala, da centrocampista, ce l'ha un po' più anche nel suo DNA quello di andare a coprire, di entrare dentro il campo e di creare un po' più densità al centrocampo.
0: Sì, no, ma sono d'accordo, nel senso sono varie ipotesi. Io come la metti, io sono del parere che secondo me la partita a Milano te la devi andare a giocare con coraggio, e non magari chiuderti dietro a avere l'Inter e tutta la squadra nella tua metà campo. Però secondo me si potrebbe anche andare con coraggio uomo contro uomo. Il fatto di pensare anche magari a una difesa a tre, io lo dicevo eventualmente Allegri mettendo Di Lorenzo nei tre difensori, o addirittura sto facendo sempre un'ipotesi, se eventualmente Beukema stesse bene, poteva essere magari il Beukema di turno il terzo di difesa, con Di Lorenzo quinto a bloccare Di Marco, perché secondo me Di Marco è quello, è l'ago della bilancia dell'Inter, è quello che può mettere in difficoltà.
1: Di Marco è il quarto attaccante dell'Inter nel quarto canale a sinistra, Sicuramente può essere anche questa un'idea. Credo che però Allegri non cambi il sistema.
0: Conoscendolo dubito che cambi qualcosa, però nel senso lui l'anno scorso col Milan ha vinto tutte e due i derby, sa come affrontare questi scontri diretti. Io mi auguro che il Napoli vada lì a giocare con coraggio, a essere propositivo, perché questo è il calcio moderno, essere propositivi, perché alla fine anche se manca McTominay, il Napoli ce li ha i giocatori da mettere in difficoltà l'Inter, quindi
1: va bene. Emanuele,
0: grazie. Alessandro, grazie. Andiamo da Lorenzo. Ciao Lorenzo, buonasera.
2: Ciao Emanuele, buonasera.
0: Ciao,
2: complimenti sempre.
0: Grazie
2: anche per l'impegno che metti per Napoli, la città e i tifosi.
0: Grazie.
2: Insomma,
0: grazie,
2: sei sempre sul pezzo. Allora Emanuele, io penso una cosa, sì. Penso che domani rivedremo un Napoli con Tiano.
0: Sì.
2: La versione di Allegri del Napoli di Conte, perché secondo me domani giocherà Vergara, partirà Vergara di
0: Trapani. Anche io la penso così.
2: E noi vedremo Politano quinto esterno, ne sono proprio sicuro. Domani giocherà Di Lorenzo, rimarrà bloccato basso come un braccetto di destra.
0: Ah, quindi tu dici che inizia con la difesa a tre?
2: Lui giocherà in impostazione a 3, difenderà a 5. Politano si abbasserà
0: da quinto, diciamo.
2: Come ha fatto per 2 anni. Insomma, il Napoli di Conte, pur se non era una squadra spettacolare,
0: era una squadra
2: comunque che ha vinto uno scudetto.
0: Sì.
2: È arrivata seconda. Io non amo la difesa a 3.
0: Neanche io.
2: Che Allegri sceglierà di rimettere i giocatori in condizione di ritrovare le sicurezze che avevano negli ultimi 2 anni. Quindi mi immagino un Di Lorenzo basso come braccetto di destra, Politano tutta fascia come faceva con Conte, e Vergara che prende il posto di McTominay con Anguissa e Lobotka a centrocampo e Spinazzola a sinistra.
0: Perché, sì, sì.
2: Perché ragionando poi diversamente, inserendo un difensore in più nella difesa a 3, spostando Di Lorenzo a destra, non l'ha mai fatto il Napoli questa scelta, Di Lorenzo non ha mai fatto il quinto di centrocampo, quindi all'età che ha mi sembra ancora più improbabile che ci provi poi Allegri, no?
0: Guarda, io ti dico, se ci fosse un difensore pronto, per esempio come Badiashile o come Beukema, io avrei sposato questa ipotesi della difesa a tre, con eventualmente magari Di Lorenzo un po' più avanti. A me Di Lorenzo braccetto di destra non mi fa impazzire, perché comunque...
2: Però secondo me, Emanuele, secondo me può diventare un'arma tattica. Cioè, nel senso che se noi sappiamo, Allegri che è un marpione, sappiamo che insomma terzino sinistro dell'Inter, aiutami, sono
0: terzino sinistro?
2: L'esterno sinistro dell'Inter, Di Marco.
0: È Di Marco, scusa, sì.
2: Di Marco. Se Di Marco è il pericolo maggiore, se tu gli metti sul suo lato Di Lorenzo e Politano, che insomma come catena di destra ha sempre fatto bene,
0: sì, sì.
2: La migliore difesa è mettere pressione, no?
0: No, sono d'accordo, cioè alla fine è quello il senso, che nel senso se lui deve cambiare modulo è perché magari mettendosi a tre tu magari con Politano Di Lorenzo vai a bloccare Di Marco, che diciamo che è la spina nel fianco del lato sinistro.
2: Entrambi Di Lorenzo braccetto di destra e Politano sulla stessa fascia, secondo me può essere un'arma vincente con lui.
0: Io penso che Allegri in questa settimana penso che ci abbia lavorato a questo sistema qua, quindi può darsi questa ipotesi che dici tu, o può darsi che parte come al solito con un 4-3 con Vergara che sostituisce De Bruyne. È da vedere, l'importante è che Napoli va con coraggio e si gioca la partita senza perché la squadra dell'Inter è una squadra forte, e quindi se ti chiudi dietro fai fatica. Perché con Conte all'Inter l'abbiamo sempre battuto, o siamo andati a pareggiare anche a Milano? Perché avevi coraggio, sei andato a pressare avanti perché il Napoli stava bene fisicamente, hai avuto coraggio. Secondo me il Napoli in questo momento non è fisicamente a posto per fare questa partita qua.
2: Sì, un'ultima osservazione, Emanuele, poi ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato.
0: Sì.
2: Però se ci ragioni, con la soluzione che io immagino, posso ipotizzare,
0: sì,
2: il Napoli può giocare nella stessa partita o difendere a 5 o difendere a 4.
0: Certo.
2: Perché fondamentalmente, sostanzialmente, se tu gli uomini li lasci invariati, perché poi alla fine sono sempre importanti e fondamentali gli uomini sul campo, perché facendo giocare Politano e Di Lorenzo insieme, ti consente, Politano avendolo già fatto.

0: 8, così come Di Lorenzo, sì, di difendere in alcuni momenti a 5 e nei momenti in cui la partita lo richiede
1: e in alcuni momenti 3. A 4.
0: Sì.
1: Grazie Lorenzo, grazie Lorenzo. Io posso anche tranquillamente sposare quello che ha detto Lorenzo, al di là, comunque la cosa più importante è al di là dei moduli, perché alla fine sono solo numeri, poi la differenza la fa la tecnica dei giocatori, ma soprattutto fa l'intensità ed essere propositivi, perché alla fine tu puoi fare tutti i moduli che vuoi, puoi stare bene in campo, ma se non ci metti la rabbia, l'intensità, e se non vai più degli altri e se non vai a occupare gli spazi giusti, fai solo fatica. Il Napoli fa bene quando sta bene fisicamente, quando le mezzali si inseriscono, creano una superiorità numerica, non dando punti di riferimento ai difensori. Se il Napoli vuole sempre la palla nei piedi e fa questo possesso palla lento, diventa prevedibile e noi andiamo in difficoltà. Quindi speriamo che, come ha detto Allegri, settimana dopo settimana la condizione fisica cresce, e cresce anche l'autostima. Volevo leggere qualche messaggio. Allora, buonasera Manu, per me domani 4-2-3-1 con Vergara a destra e Kevin De Bruyne dietro la punta. Partita sofferta e sudata, 0-1 con gol di Alisson al 70esimo. Magari finisse 1-0, potrebbe essere anche questa una possibilità, ma per quanto mi riguarda, conoscendo Allegri, è un po' troppo spregiudicata, diciamo, questa formazione. Va bene andare a giocare con coraggio, ma secondo me affronti comunque una squadra come l'Inter, e comunque uno scontro diretto. Tu già uno scontro diretto l'hai perso in casa, e quindi Napoli deve andare lì non scriteriato, ma fare una bella partita solida, perché Napoli ha i giocatori per mettere in difficoltà sicuramente l'Inter. Ricordiamo ragazzi, i nostri amici, che stasera inizia la terza giornata di campionato, con l'anticipo Genoa-Como, e domani tutto il resto, compreso il Napoli. Al Meazza noi andiamo da Carlo. Ciao Carlo.
2: Ciao Manu. Ciao Carlo. Senti, allora, io vorrei ribadire un po' i concetti che sono stati detti fino a mo, sì, e anche quello che ci eravamo detti martedì, che ci siamo già sentiti martedì. Sì. Fondamentalmente poi, certo, 3-4-3, 4-2-3-1, che io credo non farà Allegri, anche se vorrei lo facesse. Ma secondo me la cosa fondamentale, come già ci eravamo detti, è i giocatori, per evitare di fare errori come sono stati fatti a Como, perché io mi aspetto una partita impostata in modo verosimilmente uguale a Como, dove il Napoli cercherà comunque di sopperire agli attacchi dell'Inter e cercherà di colpire l'Inter magari sui loro errori. Io mi aspetto che Allegri prepari così la partita, non mi aspetto ritmi troppo alti, non solo perché
1: i ritmi troppo alti secondo me non li trovi neanche dalla parte dell'Inter in questo momento.
2: No, è perché le temperature non lo permettono, perché non
1: e poi ancora c'è da smaltire il lavoro, quindi secondo me ancora.
2: E quindi mi aspetto una partita molto simile a quella di Como. L'unica cosa, spero che Allegri sia entrato più nella testa dei ragazzi.
1: Ma guarda, Carlo, quello che ho detto appena prima che tu chiamassi, nel senso, alla fine i moduli lasciano il tempo che trovano. Esatto. L'importante è come affronti la gara, l'intensità che metti, ma soprattutto l'attenzione che metti, di fare tutte le cose al 101%, perché già tu hai regalato 2 gol al Como, e una squadra come il Como ti punisce. Se fai regali a una squadra come l'Inter è peggio ancora, quindi bisogna essere attenti, e come dice Allegri, se devo perdere la partita per 2 gol che te la mettono all'incrocio dei pali da 50 metri, bene, ma non posso perdere per degli errori comunque individuali di disattenzione.
2: Sì, no, sono d'accordissimo. Addirittura io credo che se viene la partita giocata nel modo corretto da tutti gli interpreti, rischiamo veramente poco.
1: No, ma sono d'accordo. Tutto sta nei migliori giocatori del Napoli, che stiano

0: meglio partita dopo partita, perché ripeto, la squadra è forte e negli ultimi anni abbiamo sempre dato del filo da torcere all'Inter, anche a Milano, e quindi vuol dire andare con coraggio. Speriamo che i vari Di Lorenzo, Rachmani, i vari Alisson, i vari De Bruyne, i vari Vergara e stiano meglio sempre settimana dopo settimana, perché possono mettere in difficoltà chiunque, senza dimenticarci che nella speranza che tu c'hai anche Neres, che se tu lo recuperi al 100% Neres è un giocatore che può essere fondamentale per questo Napoli, secondo me. Ok Carlo, intanto ti saluto, leggiamo un altro messaggio. Ricordiamo sempre il numero di telefono 081 546 6873. Non credi che con le scadenze del prossimo dell'altro anno il vero mercato sarà il prossimo? Da qui questo strano mercato, Vincenzo. Non sei stato chiarissimo, Vincenzo, ma secondo me il Napoli, ci pensavo oggi, anche sentendo Allegri, io penso che comunque il Napoli, secondo me, c'ha una buona base. Può darsi che hanno impostato questa possibilità di fare un mercato blando per arrivare a gennaio con questa squadra qua, e poi eventualmente a gennaio fare comunque un paio d'acquisti per prepararsi a marzo-aprile, che secondo me sono i mesi dove entri nel vivo. Quindi può darsi che la tattica del Napoli sia magari quella, il fatto magari di partire con la base l'anno scorso, con quelli che hai a disposizione, dando fiducia ai vari Lang, Bekema, Lucca, e poi magari a gennaio vedere dove si sta in classifica, per poi magari prendere un paio d'acquisti a gennaio. Quindi aspettiamo gennaio, così tracciamo un primo bilancio e dopo si vede. Andiamo da Michele.
1: Ciao
0: Michele, buonasera.
1: Allora io volevo dire una cosa sul mercato, ma l'hai detto proprio adesso, che io penso che il Napoli abbia ragionato in questo senso: dice, adesso vendiamo e cerchiamo di mettere in mostra i giocatori da vendere fino a gennaio e compriamo quelli adatti alla squadra. Questo era il primo pensiero. Poi per partire di domani,
0: sì.
1: Ti senti?
0: Sì, ti sento.
1: Io azzarderei, se tu sei d'accordo, io azzarderei una sorpresa per l'Inter, per giocare con quattro difensori,
0: sì,
1: tre centrocampisti, Anguissalo, Bottica, Vergara o Gilmour,
0: sì,
1: De Bruyne un po' più avanti a loro, e due punte, però Neres primo punto e Højlund secondo punto.
0: Ah, diciamo un 4-1-2, un po' 4-3-1-2 mascherato, con Neres, sì, che si avvicina a Højlund.
1: Perché Neres mi ricordo che era imbazzire l'Inter quando giocò come prima punta, ti ricordi?
0: Sì, come prima punta giocò, però giocò appunto come prima punta perché era l'unico come prima punta e non diede punti di riferimento, e quindi l'Inter è stato in difficoltà. Ma Michele, guarda, conoscendo Allegri difficilmente lo farà, perché l'altra volta con l'Inter la punta non c'era e giocò Neres, però diciamo che Højlund ha la velocità giusta per mettere in difficoltà i difensori dell'Inter, e Neres è un giocatore secondo me che ha bisogno del binario.
1: I difensori dell'Inter sono molto fisici,
0: sono fisici e lenti, quindi secondo me
1: Højlund non lo fanno partire proprio, invece Neres che breve linea potrebbe metterli in difficoltà, secondo me.
0: Michele, è una giusta considerazione, io ce la potrei avere in mente una formazione, tu un'altra, ma alla fine comanda Allegri, capito? Quindi né io né tu possiamo solo ipotizzare. Assolutamente sì. Ognuno c'ha il proprio pensiero. Ti ringrazio Michele, ciao. Andiamo da Luca. Ciao Luca.
2: Ciao Emanuele, buonasera e complimenti per la trasmissione. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, volevo dire la stessa cosa che hai detto tu, e hai detto da telespettatore Michele. Io penso che abbiamo incontrato la squadra più forte, il Como, sia come gioco, come mentalità, e insieme alla Roma penso che siano anche più forti dell'Inter, della Juve, il Milan, poi appunto interrogativo.

0: quello che dobbiamo evitare sono gli errori di concentrazione, pensiamo Emanuele, perché come praticamente anche sta quella palla all'indietro oppure l'uscita al basso di Meret, è meglio che Meret la lancia sui terzini in diagonale con le braccia, perché con i piedi praticamente vedo che ha sempre preso qualche remora, qualche difficoltà, diciamo, non è sicuro. Oggi Onda contro il Como ha fatto un gol che facevi anche tu, questi gol mi ricordava molto, diciamo, il tuo modo di muoverti, anche la conclusione, ha fatto un gol davvero centravanti, e mi aspetto praticamente un 4-3 con maggiore copertura del campo da parte del Napoli, maggiore aggressività, perché possiamo sfruttare al massimo quelle che sono le potenzialità degli esterni davanti, Lange e Malison dalla parte, per gara e Neres dall'altra, e volevo un tuo parere
1: quindi Luca, in questo 4-3 chi faresti giocare, Vergara posto di McTominay?
0: No, io farei giocare De Bruyne davanti, farei giocare De Bruyne, Lobotka, Anguissa. Davanti farei giocare Allison a sinistra, dall'altra parte farei giocare Vergara.
1: Ah, ok, quindi con Vergara e De Bruyne tutti e due in campo.
0: Sì, così farei. Dai, io partirei così con l'Inter, poi, il secondo tempo cambierei gli esterni, metterei Lange da una parte e dall'altra parte Neres.
1: Sì, Neres, poi c'è, vuoi dire, anche Politano. Ricordiamoci che comunque mercoledì poi c'è un'altra partita, quindi secondo me Allegri terrà conto anche di questo. Quindi
0: a gennaio si possono comprare, come hai detto te, a gennaio poi si può fare una.
1: No, ma secondo me può darsi pure questo, partire così e poi a gennaio vedere dove stiamo, e poi magari, non so, magari qualcuno si vende per poi magari prendere qualcun altro.
0: Puoi vendere anche giocatori tipo McTominay, è importante giocare due tocchi. Tu hai giocato
1: che poi alla fine, ragazzi, io poi ho visto intanto Luca ti saluto, io ho visto anche la lista che comunque degli svincolati che ci sta comunque in giro, ci sono giocatori non male, nel senso se magari a gennaio magari nella lista qualcuno esce e magari si può mettere dentro qualche svincolato, perché qualche giocatore magari se sei in difficoltà lo puoi prendere dagli svincolati, perché ho visto i nomi e non sono male e secondo me non sono ancora finiti, magari hanno avuto qualche infortunio di troppo, ma per i nomi che ci sono non sarebbe male. Andiamo in pubblicità e poi torniamo.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci qui, rientriamo, andiamo da Maurizio. Maurizio, sei in diretta.
5: Ciao Emanuele.
4: Ciao Maurizio.
5: Emanuele, tu sei un centravanti, qual era il tuo modulo preferito, conoscendo le tue caratteristiche?
4: Ma guarda, io mi esaltavo sempre con una punta centrale a fianco a me, una punta magari di...

0: di peso, che io gli giravo intorno perché ero uno molto mobile, non mi piaceva stare lì davanti.
1: Sapevi fare pure i risorse di testa, sapevi attaccare il palo, eri bravo sul 4-3-3.
0: Sì, sì, anche il 4-3-3, anche da prima punta.
1: Olium faccio la mia, io sono un... Per me Olium non può mai giocare al 4-3-3, infatti Allegri cambierà sicuro. E vedrai che giocheranno, indipendentemente da chi, due dietro la punta. Perché Olium non sa attaccare il primo palo, non è forte di testa, ecco, e quello che fa li fa, o di mischio di potenza, ma con i piedi siamo certi, quasi 100 volte più forte di tutto.
0: E quindi tu pensi che...
1: Sono due dietro, non so quando, ma sicuro 4... Allora, non è, o 4-3-2...
0: 4-3-2-1 o 3-4-2-1.
1: Sempre con due vicini, perché l'unico modo che lui fa la sponda, per me Giovanni, anche se non è timido e cosa, arriva il tiro, ci vuole uno come Raspadori, che a te non piace. Raspadori, come farebbe 50 gol, perché lui fa gli spazi e c'è uno che sa tirare.
0: Ah no, ma figurati, a me Raspadori piaceva, ma da seconda punta, non da esterno.
1: Sì, adesso sarebbe buono, per me va bene Vergara, De Bruyne, Alisson, perché poi parliamoci chiaramente, non sappiamo manco crossare.
0: No, quello sì, alla fine...
1: Se... A parte che è egoista perché non passa, ma poi non alzano la testa, cioè, e poi lui, anche se non alzate, guardate Bruno come lì di fa sempre. Con
0: ma infatti lui, infatti Højlund nell'intervista lo dice, io impazzisco con De Bruyne, avere De Bruyne a fianco, quando lui fa il movimento, De Bruyne te la riesce a mettere la palla.
1: Sì, ma sempre se lo dà in verticale, io parlo come prima punta attaccare lo scudo, il primo palo non ce l'ha proprio, guarda col Como, abbiamo avuto tre occasioni nel primo tempo, ha sfondato Lang che per me è stato il migliore ed era raddoppiato, invece non è vero, ha avuto un grosso, chi l'ha rivisto sulla linea,
0: sì,
1: ha preso proprio, e poi Di Lorenzo ha sfondato, per la prima volta ha guardato, ha dato la palla indietro a, come si chiama, Anguissa,
0: ad Anguissa,
1: sono proprio, sta sempre dietro, problema che anche Lucca, però Lucca lo sai meglio di me, per fisico e tutto, o fa zero o non fa 20 gol, invece voglio un del macchetto, mai che fa 20 gol, può giocare la squadra, vedi che voglio dire,
0: sì,
1: Lucca
0: sì,
1: lo può fare il 4-3-3 perché è fisico, ma Højlund tu lo sai meglio di me, tu lo puoi fare tutto, ma Højlund se non impara a attaccare il primo palo e muoversi da centravanti non è cosa propria,
0: ha bisogno di qualcuno anche lui vicino che gli rifornisca i passaggi giusti. Ti ringrazio, Maurizio.
1: Ma lui è sul Napoli.
0: Sì.
1: Per me il Napoli come giocatore, se va a vedere, no, facciamo come nomi, è più forte dell'Inter. Il problema è che tu lo sai, gli stimoli, un giocatore che sta da 9 anni, no? E tu sei stato andare a prestare. Tu non hai vinto lo scudetto, immaginati, no? Che hai vinto lo scudetto che moriva di là. Ma è naturale che poi dici sì, ma io ho fatto il mio. Sei d'accordo su questo?
0: No, è chiaro che, intanto ti saluto Maurizio, è chiaro che è normale che quando poi un giocatore sta in un club e comunque da 6-7 anni comunque vince uno o due scudetti, è chiaro che poi alla fine cerca magari altri stimoli, quindi magari preferisce andare altrove. Io adesso non so i giocatori del Napoli se con la testa magari possono stare con la testa giusta, perché continuano ad avere le stesse motivazioni di quando sei arrivato. Difficilmente vedo, comunque anche quando giocavo, quando uno sta 6-7 anni dopo è naturale, che magari vince campionati, sta nella stessa piazza e vuole cambiare aria. Però se comunque alcuni di questi, come Anguissalo, Botte, Rachmani, sono rimasti, vuol dire che comunque hanno voglia di rimanere, oppure sono stati ovviamente convinti dalla società o dall'allenatore. Allora ragazzi, come ho detto prima, adesso mandiamo la prima parte dell'intervista di Allegri e poi rientriamo.
2: Kai, a seguire Radio Kiss Kiss.
3: Eccomi. Buongiorno mister. Le volevo chiedere, alla luce di queste prime due giornate, delle difficoltà che avete avuto, soprattutto nella seconda, dei problemi di McTominay, Inter Napoli è ancora, dal suo punto di vista, una sfida a scudetto?
4: Allora, io capisco che... Buongiorno a tutti innanzitutto. Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio, perché

0: perché ci sono ancora tante partite da giocare. Siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me, neanche facendo una brutta prestazione. Poi dipende dai punti di vista di uno come guarda o come vede le partite. Siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico. E domani affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
1: Radio Kiss Kiss, a seguire canale 21.
2: Buongiorno mister, si è parlato molto del mancato utilizzo di Vergara contro il Como, quindi le chiedo come sta il ragazzo in vista della partita di domani.
0: Ma Genova, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore, ma che ha appena 12 partite, credo, nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Ripeto, domenica ho fatto una scelta diversa. Domenica ho fatto una scelta diversa e quindi più di 5 sostituzioni non potevo fare. È rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina. Questo valuterò domani mattina. Però, ripeto, la squadra sta migliorando di condizione. Abbiamo uno scontro diretto che è quello di domani con l'Inter, quindi va affrontato in totale fiducia.
1: Canale 21 a seguire da Zon.
3: Salve Allegri, sono qui. Prima McTominay, poi la notizia di Giovane. Cosa significa questo per il gruppo, per la squadra e quali scelte comporterà per lei? Grazie.
0: Cosa significa per il gruppo? Assolutamente niente, perché comunque durante la stagione capitano gli infortuni e McTominay, abbiamo preso questa decisione insieme al ragazzo perché comunque ora mancano 4 partite, manca Inter, poi manca Arsenal, poi Bologna e Fiorentina. Però dopo la sosta dal 10 ottobre ci saranno 9 partite importanti in 25 giorni, 26 giorni, quindi lì bisognerà che tutti siano nelle migliori condizioni, quindi è meglio averli fermati ora per averli a disposizione appena rientriamo dalla sosta, che è la cosa più importante.
1: Da Zon a seguire il mattino.
4: Buongiorno, volevo andare sulla partita di domani. Che effetto le fa tornare a San Siro, anche se ovviamente sponda interista, era lì fino a qualche mese fa.
0: Ma che effetti, a parte che giocare in quello stadio lì che è sempre meraviglioso perché sono partite meravigliose per il calcio italiano, è un bello spot perché comunque lo stadio sarà pieno, è sempre Inter-Napoli, tra l'altro. Due squadre che negli ultimi anni hanno battagliato sempre tra di loro, una volta ha vinto il Napoli, una volta ha vinto l'Inter, quindi poi una volta ha vinto il Napoli, poi ha vinto l'Inter, quindi sono state le due antagoniste e quindi noi domani sera bisognerà essere all'altezza facendo una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico, perché domenica abbiamo sbagliato molto tecnicamente e sotto il punto di vista agonistico, perché sono partite che non finiscono mai, ma è il bello di quelle sfide.
1: Il mattino a seguire Sport Italia.
5: Buon pomeriggio, le volevo chiedere, dopo le parole che lei ha usato nei confronti della squadra al termine della gara con il Como, ha parlato di una testa che è andata via un po' troppo presto, ha affrontato in maniera differente l'approccio alla partita di domani e le chiedo se l'Inter è la vera favorita dello scudetto, secondo lei, per lo scudetto quest'anno.
0: L'Inter, secondo me, è la vera favorita dello scudetto. Per quanto riguarda noi in questo momento bisogna un attimino essere più attenti. Perché domenica comunque abbiamo lasciato concesso, diciamo, i 2 gol che potevamo evitare. Diciamo, durante l'arco della stagione, diciamo, li prendi dei gol, però vanno presi in modo diverso, dove gli avversari comunque devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica. E su questo bisogna avere un pochino più di attenzione, ma credo che su questo miglioreremo assolutamente. Ci abbiamo lavorato. E credo che, ma all'inizio della stagione le partite sono sempre strane, c'è un po' meno attenzione. Sicuramente domani ci sarà molta più attenzione, come ci sarà molta più attenzione mercoledì con l'Arsenal, indipendentemente da come sia il risultato finale. Però bisogna avere un'attenzione diversa.
6: Eccoci qua, ben rientrati. In chiusura manderemo la seconda parte dell'intervista. Un nostro amico ci scrive: contro l'Inter, giocare a uomo su Di Marco e Calhanoglu, la partita ce la giochiamo sicuro. Basta fermare questi due.

0: diciamo che mi trovi d'accordo, perché siamo gli uomini chiave di questa Inter. Di sicuro non bisogna lasciar tirare Çalhanoğlu da fuori area, ma devono essere bravi centrocampisti ad accorciare, perché l'Inter i tiratori ce li ha. E quindi è importante che a turno anche Salo, Botka facciano da schermo alla difesa. 0815466873 per chi ci volesse chiamare. Allora leggiamo qualche altro messaggio. Intanto che lo cerco, andiamo da Nino. Ciao Nino, buonasera.
1: Buonasera Arciere.
0: Ciao Nino, ciao.
1: Bettinaio.
0: Ciao, ciao, come stai?
1: Riesco a prendere la linea con te e mi fa un immenso piacere.
0: Piacere mio. Okay.
1: Mi hai fatto tanto, tanto gioire nel Napoli, quindi bellissimo. Già la bellissima cosa che sto parlando direttamente con il grande Emanuele Calaiò.
0: Grazie.
1: Punto primo. Senti, io sto vedendo tantissimo disfattismo nei tifosi del Napoli. Qua ci stiamo dimenticando che il Como, secondo me, sta mettendo le basi per arrivare a quel primo posto. Se non è quest'anno, ci arriverà l'anno prossimo, che comunque la squadra di giovani con un allenatore molto molto competente,
0: molto bravo,
1: fa divertire, fa giocare per le sue squadre, si è andato a rinforzare un pochettino anche sulla difesa, che prendeva qualche golletto in più l'anno scorso.
0: Sì.
1: Giocatori tra esperienza che si divertono senza pressioni, tipo come ci stanno, possono starci a Milano, come possono starci a Roma, così a Napoli. Però poi tengo a precisare, il Napoli dell'anno scorso, qua stiamo parlando della squadra che l'anno scorso doveva prendere l'esterno destro, che solo per chi si fa male Lukaku prendiamo Højlund e non prendiamo più l'ala destra, l'interzione destra del Siviglia, aiutami a
0: prendere Wallu Sanchez.
1: Wallu Sanchez era preso, ok? È stato tutto fatto e siamo andati avanti con Mazzocchetti e Lorenzo. Ma adesso è arrivato Favasuli e tutti quanti è arrivato Sparafasuli, è arrivato Ghisa, ma chi è questo Favasuli? Ma Di Lorenzo dove giocava nell'Empoli? E quando ha esperienza aveva? Uno, 5 mesi, 3 mesi di Serie A. E poi è arrivato Mario Rui, ma che facciamo? L'Empoli, ma come Maurizio Sarri, era dell'Empoli, fuori, se ce ne ricordiamo bene.
0: Ma infatti anche se un giocatore è bravo tecnicamente, allora, bravo fisicamente, anche allora, se ha giocato in B.
1: Io l'appello che faccio, noi dobbiamo fare solo i tifosi, basta, non usciamo da questa cosa, io presidente o potessa fare, o direttore, così, cioè alla fine ci stiamo mettendo dietro i fiscalisti, generale, e Manne ha così, Manne ha fatto un miracolo. Per me questi sono guai che ha creato il signor Antonio Conte, che lo ringrazierò per lo scudetto, ma 300 milioni tra cartellini e ingaggi. Questi sono i superi che ci troviamo noi in gol appositamente perché sono stati presi in questi 2 anni di Conte. E tu hai tolto questi superi, tanti di questi nomi che sono andati adesso, chi in prestito, chi li ha venduti. Ma noi,
0: vabbè, tanti giocatori in prestito che hanno mandato non sono stati acquisti di Conte. Forse si può dire che con Conte è stato avallato Lucca, Lang, Beukema, che non hanno performato.
1: Stavano fuori da fino al giorno prima della. Cioè, se Leao non andava, andava all'Aston Villa, ok?
0: Sì.
1: Lang se n'era andato, no?
0: Sì, al Galatasaray c'era.
1: Abbiamo preso l'esterno o l'attaccante?
0: Non ho capito.
1: No, l'abbiamo preso.
0: No, non l'abbiamo potuto prendere l'esterno perché Lang è rimasto qua.
1: Okay. Ma se andava all'Aston Villa, Leao, Lang andava via, sicuramente.
0: Lang andava via e magari Ceballos sarebbe venuto da noi.
1: Ah, esatto. E questo è stato fatto e ci siamo tenuti Lang. Per me si sta mettendo anche in spolvero rispetto all'anno scorso, ma soltanto con Højlund. Però alla fine per me il Napoli ha una formazione non importante ma molto di più che importante, è una bellissima rosa. L'anno scorso con 40 infortuni, cose che almeno sono 81, sono 30 anni che seguo il Napoli, il calcio, ma non mi ricordo, non, mi puoi dare conferma, ti ricordi un Napoli con tantissimi infortuni come l'anno scorso?
0: No, no.
1: Nemmeno io, ma voi tutti traumatici. E allora dobbiamo vedere se la colpa qualcuno... ex giocatore dell'Inter ha spottato dicendo che Conte faceva fare l'allenamento il giorno prima della partita, cosa che normalmente...
0: Vabbè, il giorno prima lo fanno tutti, poi dipende che tipo di lavoro fai.
1: Esatto, io ho fatto un po', mi sono divertito da ragazzo, ho giocato un po' a pallone, ma generalmente prima della partita...
0: Però ti dico che io in 25...

0: 5 anni di carriera, il giorno prima della partita facevo assolutamente, preparavo solo la partita, mi mettevo in campo, ma non facevo lavori.
1: Preparavi le azioni che dovevi fare sul campo.
0: Sì, preparavi la partita, ma senza grossi
1: finiture, ma non l'allenamento.
0: No, l'allenamento
1: campo, il giorno dopo fai il suo corso. Certo. La disola se il campo di Castelvolturno, troppi infortuni traumatici, l'abbiamo avuto l'anno scorso. Se il Napoli avesse avuto il 50% degli infortuni che ha avuto, in meno, lottava per lo scudetto.
0: Ma infatti, Caronino, lo vedremo quest'anno, perché adesso gli infortunati, quante volte abbiamo detto, tanti tifosi chiamavano, se non ci avessimo avuto questi infortuni potevamo essere a lottare.
1: Allora abbiamo.
0: E lo vedremo quest'anno, se non abbiamo tutti questi infortuni, la squadra quella è.
1: Faccio un saluto ad un gruppo amici malati del Napoli, in primis, ti saluto a te cordialmente, sei un grande, rimarrei comunque il mio cuore come l'attaccante che mi ha fatto piangere. Io c'ero in quel Napoli Lecce con la scritta ti amo nella quella coreografia bellissima, grazie per averci dato tutto quello che potevi dare per la maglia azzurra, grazie per quanto ami la nostra maglia tu da palermitano, ti ringrazio a vita
0: assolutamente.
1: E grattatevi, vi sto dicendo una cosa, per gli scaramantici noi lotteremo per lo scudetto, perché la nostra è dopo. Non salite sul carro, rimanete sparafasuli, fantascirba.
0: Ma ovviamente questo ce l'auguriamo tutti, Caronino. Speriamo che quello che dici tu si possa realizzare, il fatto che lotteremo.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, Nino. Speriamo che veramente lotteremo per lo scudetto in tutti i fronti. Io me lo auguro, anche se. Nel senso, il mio parere è quello che veramente sarà un anno difficile, sarà un anno particolare, sarà un anno di sofferenze perché comunque sì, il Napoli ha un'ottima rosa, però vedendo anche le altre squadre che comunque ci si sono rinforzate, soprattutto con le alternative, ce ne stanno 5-6 più o meno dello stesso livello, qualificarsi in Champions quest'anno è veramente veramente difficile, quindi speriamo che quello che ha detto Nino sia vera. Andiamo da Vincenzo. Ciao Vincenzo.
2: Buonasera Bomber.
0: Ciao Vincenzo, buonasera.
2: Allora, tre domande semplici da farti.
0: Sì.
2: Allora, ora si è infortunato McNamara, l'operazione al cuore, sì. E sarà fuori per 2 mesi.
0: Sì, per diciamo fino a dopo la sosta dovrebbe rientrare.
2: Sì. E allora a me mi è venuto il dubbio, visto che se n'è andato il fulcro del centrocampo e si può sostituire con Vergara o De Bruyne, secondo te quale dovrebbe essere il vero sostituto di McTominay ora che non c'è?
0: Allora, per me il sostituto di McTominay è Vergara, perché Vergara ha quelle caratteristiche che può partire da dietro e può sbilanciarsi in avanti, perché ha una buona falcata, c'ha forza nelle gambe e potrebbe essere lui, perché anche McTominay da mezzala si avvicinava spesso a Højlund e spesso andava in gol, e quindi Vergara potrebbe fare quello. Poi Vergara è più giovane e quindi c'ha tanta benzina nel corpo, quindi secondo me potrebbe essere lui. De Bruyne è diverso da McTominay, perché De Bruyne è più seconda punta, è più offensivo.
2: Vabbè, poi la seconda domanda è, ora che Badiashil ha iniziato ad allenarsi con il Napoli e sta in panchina, sempre se il grande Massimiliano Allegri lo farà entrare, che impatto potrebbe avere direttamente con l'Inter al debutto?
0: Ma questo, guarda Vincenzo, non te lo so dire se giocherà, se entrerà, perché Allegri l'ha detto, sono contento di come sta lavorando Badiashil, non è ancora pronto perché comunque ha bisogno di allenamenti, perché comunque negli ultimi 2 anni ha fatto fatica, ha avuto infortuni, quindi soprattutto non so se lo rischia in una partita come questa, però se Badiashil non ha infortuni e sta bene fisicamente, potrebbe essere un valore aggiunto per questa difesa, perché comunque fisicamente ben dotato e veloce, bisogna un'incognita, perché bisogna capire che impatto avrà comunque in questa squadra, perché in 2 anni ha giocato poco, perché ha avuto veramente parecchi infortuni. Speriamo che quest'anno ben dotato e veloce, bisogna un'incognita, perché bisogna capire che impatto avrà comunque in questa squadra, perché in 2 anni ha giocato poco, perché ha avuto veramente parecchi infortuni.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre c'è Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci qua, ben ritrovati, ultimo rush finale del calcio della sera di questa settimana. Andiamo da Antonio.
7: Buonasera Emanuele.
6: Ciao Antonio, buonasera.
7: Allora faccio una considerazione per vedere un po', cioè non lo so se sei d'accordo con me.
6: Sì.
7: Allora, al di là di, vabbè, del mercato che sono preoccupato, eccetera, eccetera, sì. Però diciamo ad oggi con l'infortunio di McTominay,
6: sì,
7: rispetto a come è successo in pratica l'anno scorso che si infortunò anni fa, e Conte fece in pratica mise come i due centrali di centrocampo, mise Lobotka e McTominay,
6: sì.
7: Secondo te non può fare, come anche per non subire sempre, nel senso di anche di avere, dato che Allegri dice che il calcio è una cosa semplice, vuole tecniche eccetera eccetera, no? Non potrebbe fare un 4-2-3-1 dove Mane da Famarino con o Spinazzola o Olivera
6: e Di Lorenzo,
7: Lorenzo, Anguissello Bottega e

0: 4-2-1. McTominay e Lobotka stavano una meraviglia, a due loro possono giocare perché McTominay, oltre a essere bravo tecnicamente a offendere, difende anche tanto e corre. E con Anghissa è diverso, perché secondo me Anghissa è difficile che torni quello di una volta, perché comunque ha avuto due infortuni e in questo momento non sta neanche in condizione. Quindi, ma al di là del modulo, caro Antonio, penso che sia importante l'atteggiamento che tu c'hai in campo. Ci vuole un po' più di coraggio, ci sono alcuni determinati momenti della partita dove devi essere aggressivo in avanti e cercare di andare a prendere l'Inter un po' più alto. È normale che non lo puoi fare per 90 minuti, ma non vorrei un Napoli che si chiude tutta la partita per poi ripartire, ma avere più coraggio e magari alzare un po' il baricentro e cercare di fare un po' più di pressing.
1: Grazie Padre.
0: Grazie a te Antonio, e andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
2: Ciao Emanuele, per te ho due domande da farti. Allora, la prima è essenzialmente: tu attualmente in questo Napoli dove giocheresti?
0: Ah, io prima punta, anche perché all'esterno non lo posso fare.
2: Siccome volevo collegarmi al fatto di Vergara,
0: sì.
2: Siccome Vergara comunque è un giocatore molto giovane, però comunque con pochissima esperienza in Serie A, come ha detto Allegri in conferenza, non mi sento così tanto di dargli così tanta responsabilità. Comunque è un giovane che per me va schierato e gli va dato fiducia. Se commette un errore, amen, è giovane, ha bisogno dell'esperienza.
0: No, ma assolutamente sono d'accordo, nel senso, Allegri dice una cosa giusta, quello che dicevo io l'anno scorso. Dicevo, sì, Vergara ha avuto un impatto importante, ma nel senso, non diamo troppa responsabilità. Non è che adesso ha giocato 3-4 campionati ad alto livello, ha giocato 12 partite e le ha fatte bene. È un giovane promettente, anche se troppo giovane non è, perché io intendo i giovani 17, 18, 19 anni. Già lui ha 23 anni, per quanto mi riguarda non è proprio giovane, è che in Italia siamo abituati a chiamarli giovani, però è un giocatore che ha dimostrato, è un giocatore che viene dalla cantera del Napoli, e quindi se non hai rifiutato una richiesta del Como, perché comunque te lo vuoi tenere, e se te lo vuoi tenere ci devi puntare, quindi è giusto che lui giochi, ovviamente non ogni partita, ma nel giro delle rotazioni lui deve giocare un po' di più di Politano, per quanto mi riguarda.
2: Assolutamente. Allora in bocca al lupo per la trasmissione, grazie mille, buon lavoro.
0: In bocca al lupo a te Salvatore, buona serata. Allora, noi siamo ricordiamoci che stasera inizia l'anticipo della terza giornata di campionato con Genoa Como. Me la voglio vedere, voglio capire il Como che tipo di partita farà contro una squadra come il Genoa. E io ringrazio Nello Iorio e comunque Gabriele Iraci che hanno curato la parte tecnica. E noi ci ritroviamo, mi raccomando, con l'appuntamento domani ore 17 insieme a il mitico Carlo Alvino e Nicola Mora, Diretta Azzurra. Ci ritroviamo domani per la diretta, e per il calcio della sera appuntamento a lunedì. Ora vi lascio con la seconda parte della conferenza di Allegri. Da Emanuele Caraio è tutto e buona serata.
3: Sport Italia, a seguire la Gazzetta dello Sport.
4: Buongiorno mister, ha parlato di una condizione fisica da migliorare. Volevo chiederle a che punto percentuale la sua soddisfazione rispetto alla condizione fisica della squadra. Grazie.
5: Ma no, la condizione fisica secondo me sta migliorando, anche perché siamo più partiti giochiamo e più migliora la condizione, e quindi sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Poi dopo il risultato condiziona sempre, diciamo, le valutazioni sulla partita. Noi invece bisogna rimanere fuori da questa cosa, perché comunque sì, abbiamo fatto degli errori, io credo che molto più tecnici ne abbiamo fatti domenica, perché abbiamo sbagliato delle palle tecnicamente, dove i giocatori non devono sbagliare perché hanno delle ottime qualità tecniche, e poi dopo abbiamo commesso quei due errori in fase difensiva dove potevamo sicuramente far meglio. E su questo bisogna sicuramente alzare l'attenzione, perché più alzi il livello delle partite e devi abbassare il margine d'errore.
3: La Gazzetta dello Sport, a seguire la Repubblica.
6: Ciao Max. L'Inter era favorita e l'anno scorso ha vinto meritatamente largheggiando. C'è un particolare nelle partite. Tu hai vinto i due derby e il Napoli ha preso

0: messo 4 punti su 6. Sono semplicemente dei dati statistici o sono delle indicazioni che possono aiutare?
1: Non sono solamente dei dati statistici, perché tutti gli anni sono diversi l'uno dall'altro, almeno per la mia esperienza. Anche a livello tattico parti in un modo, poi cambi, le annate vanno sapute, bisogna saperle leggere e avere la fortuna di indovinarla, quella cosa più semplice. Poi dopo, quando giochi gli scontri diretti, sono sempre difficili da vincere. L'importante, gli scontri diretti dico sempre che vanno giocati, poi ci sono delle partite che invece vanno vinte, che è una roba diversa, e quindi domani è una partita che va giocata.
2: La Repubblica, a seguire il Corriere della Sera.
3: Eccomi, sono qui, salve, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
3: Vorrei chiederle di De Bruyne, a che punto è la sua crescita, lui è arrivato più tardi dopo il Mondiale, insomma, se è soddisfatto di quello che sta vedendo di De Bruyne, grazie.
1: Di De Bruyne, di Kevin sono assolutamente soddisfatto, sta crescendo fisicamente. Poi è normale che debba gestire le forze di un centrocampo dove in questo momento mancando McTominay, altrimenti avrei solo un cambio, quindi domani dovrò fare delle valutazioni per chi fa scendere in campo, anche perché poi dopo 4 giorni rigiocheremo di nuovo, e credo che nel calcio di oggi non si gioca solamente in 11, ma non è una frase retorica, ma si gioca in 16, soprattutto in questo momento dove le temperature sono molto alte.
2: Corriere della Sera, a chiudere il Roma.
4: Mister, le chiedo se senza McTominay, che per caratteristiche mi sembra unico nel suo centrocampo, cambierà il Napoli tatticamente, e poi se Badiashile farà parte dei convocati.
1: Badiashile farà parte dei convocati e sta venendo avanti, sono molto contento di quello che sto vedendo, speriamo di aver bene. E per quanto riguarda invece McTominay, non posso far giocare un altro e chiedere le cose che fa McTominay, quindi ci sarà un giocatore diverso tecnicamente in mezzo al campo.
2: Roma,
5: sì, eccomi qua. Il mercato del Napoli, abbiamo visto, si è chiuso senza ulteriori acquisti. Le chiedo se le va comunque di fare un bilancio, però anche un occhio alle altre, se lei è d'accordo sul fatto che tutte le rivali del Napoli si sono rinforzate.
1: Inutile stare a guardare le rivali, noi dobbiamo guardare in casa nostra. La società è stata vigile sul mercato fino alla fine, io sono contento della rosa che ho a disposizione. Bisogna lavorare, visto che ora è chiuso il mercato, fino a gennaio bisogna lavorare molto bene, anche perché in questo pezzo di stagione si devono mettere le basi per il finale di stagione. Intanto facciamo una prima tappa, arriviamo alla sosta nelle migliori condizioni, e non sarà facile. Poi dopo la sosta ci saranno altre partite importanti che ci porteranno alla seconda sosta, e bisogna fare uno step alla volta.
6: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Scaramuzza.
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa, sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta, a Napoli via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: aperti la domenica mattina.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
3: Se ami Zook per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
8: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli €2,49. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Sotto costo Deco.
10: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli autoscuola.

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CCF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Amiche e amici, buongiorno in questo venerdì 4 settembre, nuova puntata di Essano Chi Schiss. Salutiamo e ringraziamo il mitico Gianluca Vigliotti con il suo bar dello sport, ma c'è lui, Rosario Verde.
1: Sono molto carino, questa mattina mi venite a vedere su 7 sedi digitale terrestre. Lo dico soprattutto per le ragazze, per le donne.
0: Sì.
1: Così, gli uomini vi saluta Marco Pesacane.
0: Ovvio. Quante donne ti hanno contattato dall'inizio della tua carriera qui su Chi Schiss Napoli?
1: Che non c'entra.
0: Come non c'entra? Non tu fai l'appello tutti i giorni, qualcuno avrà significa. Risposto prima o poi.
1: Ma non significa.
0: La quantità. Come non significa? Certo che significa. Vabbè. C'è Fabio Esposito in regia e curerà la parte tecnica. Se voi volete interagire con noi, mandarci i vostri messaggi e i vostri vocali, 342 00 00 100. Ce ne sarà stata almeno una, due che ricorderai, che ti hanno mandato un messaggio, un appuntamento. Usciamo, vediamo. Fammi toccare il tuo corpo. Un appuntamento. Usciamo, vediamo. Fammi toccare il tuo corpo.
1: Come ci permetti? Io sono un uomo sposato, Pisacane.
0: Vabbè, che senso?
1: Sono un uomo sposato.
0: Era per capire se avevi acchiappato.
1: Non le faccio queste cose. Vai.

0: Allora siamo pronti per iniziare. Da dove? Da dove iniziamo, signor Verde?
1: Ah, con un fatto di cronaca molto strano, pesacane, cose che succedono molto raramente, ecco, soprattutto a Napoli. Sai, quei casi eccezionali.
0: Ma perché che è successo?
1: È successo un caso eccezionale, certo, non capita spesso, a me sembra anche strano. Allora, bus bloccato da camion della frutta. A Napoli, cosa okay. strana, autista chiede di spostarlo, ma viene picchiato.
0: Ma cosa?
1: Si è mai vista una cosa del genere? Vabbè.
0: Ma come non si è mai vista?
1: Il C63, il pullman, stava a Santa Teresa degli Scalzi. Io ero fidanzato a Santa Teresa degli Scalzi, mi sa.
0: Ah, eri fidanzato con Santa Teresa?
1: Ma che dici? Ma che te bella, cioè, come ti viene in capo, dice una cosa del genere, va bene.
0: Ha detto.
1: Scusate che mi fidanzavo con la santa. Allora,
0: vorrei tanto, ma non me lo fanno fare.
1: Comunque, sta a Santa Maria degli Scalzi, questo C63, cioè c'è questo camion della frutta che ostruisce il passaggio, scende l'autista molto gentilmente, dice, va vicino a, come dice, molto gentilmente, dice l'articolo. Va vicino a questi qua del camion e dice, scusa, potete spostare, dovrei passare, sai, interruzione di servizio pubblico. I due gli saltano addosso e lo picchiano e lo mandano in ospedale. A me sta cosa pare strana, pare molto strana.
0: Ma perché ti sembra strano?
1: È un camion della frutta, no?
0: Così dice.
1: Ma la frutta fa bene, come mai che chi se il vuoi. La frutta, lo dicono tutti i trattati, ragazzi, te lo posso dire da dietologo, da nutrizionista, la frutta fa bene, la frutta
0: sì,
1: fa
0: bene. Certo,
1: se hai mai visto che la frutta fa male.
0: Se la mangi, no, se te la tiro in fronte, però. Cioè, cioè se ti arriva
1: l'ananas. Ma fa polemica stamattina, vogliamo fare la polemica. Vogliamo fare la polemica, mo. Uno è privo e blocca un attimo un pulmone che da passare, che sta lavorando. Va bene.
0: Ho capito, ma.
1: Sapete, è una frutta che fa bene alla nazione, alla popolazione. Invece di dirgli grazie, capi? La Luisa racconta all'USB Campania, mentre svolgeva il proprio servizio, ha cortesemente chiesto di spostare il camion adibito al trasporto di frutta che impediva il passaggio dell'autobus. Per tutta risposta è stata aggredita da due persone, riportando conseguenze tali da costringerla a interrompere il servizio e recarsi in ospedale. Capite, sarà? La frutta,
0: ma sempre perché l'ha avuta qua, cioè non è che
1: faccio buoni che non mangio mai la frutta. Tu la mangi la frutta
0: tantissimo. C'ho lo spuntino, ce l'ho da frutta.
1: Spuntino si porto al
0: cioè devo fare la merendina.
1: Magari ci sento Putin, va.
0: Ma no, c'è sciso questo Putin, c'è una cosa. Ma vai in Russia, vai,
1: poi a me avvannacci, ma già niente, avvannacci è spia, pure che dicono che sono pure spia.
0: Va bene,
1: insomma queste cose che raramente succedono a Napoli, mi sa che non
0: succede spessissimo, ormai è la normalità. Ma scusami,
1: quanti frutti hai visto che batti venire a killare i pullman? Mai? Non si è mai visto?
0: Ma prego. Sono stati battuti da tanti altri però,
2: ciao Marco, buongiorno. Chi la parla a scaricare la frutta?
1: Quello che dico io,
2: quello
1: che dico, noi teniamo i turisti che vengono a vedere i servizi pubblici in ritardo, va bene?
0: Ma quando
1: stavano
0: mai?
1: Facendo un servizio a turismo, vabbè, stavano facendo.
0: Vabbè. Tu cos'è? Proprio, tu dovevi fare l'avvocato,
1: sì?
0: Tu dovevi fare l'avvocato sì. Difensore delle cause perse, perché tu le avresti vinte tutte. Tutte. Sì, perché tu se riesci
1: a polemica,
0: a proteggere, a difendere.
1: Ma non sto dicendo
0: violento,
1: cioè, a me pare strano che la frutta fa bene, chi sei l'ospedale, va bene, dai, fai sentire, cosa, vai.
3: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Ciao, Marco.
3: Se ti piace la frutta
1: mangiatela tutta, te la ricordo.
4: Marco Rosario, buongiorno e buon venerdì. Oggi è la giornata internazionale dedicata al sesso. Chi ha di buon pro che ne faccia meglio e ne faccia tesoro.
5: No, voglio un experience. Perché sei un experience?
1: Non è experience per i
6: futuri. Ma tutti vendono, ci hanno chiesto all'autista, ma tu si scatti l'office o scatuzzi?
7: Marco, Rosa, chi l'ha detto fruttaio vicino all'autista? E stamattina si è scesa a pera. Si è sceso questo uomo e mi sa.
0: Hanno ragione i fruttivendoli, la frutta prima di tutto.
1: La frutta fa bene, lo dicono tutti quanti, bisogna mangiare più frutta per le fibre, per le vitamine. A repiglio due vitamine, pensate a repiglio.
0: Lei prendo dalla frutta, io mangio frutta.
1: Vedi. Pronto?
0: Sali minerali.
8: Pronto.
1: Buongiorno, yeah. Ciao.
8: Ciao ragazzi.
1: Sì.
0: Enzo, ciao.
8: Buongiorno, io volevo dire una cosa, quando la fissa ci si fece fare tanta buddevole, perché non deve una mano a scaricare?
1: Chissà. Dà una mano anche, insomma, alla popolazione.
0: Però ragazzi, c'è
1: solidarietà all'autista, poverino.
0: Sulla strada e al volante c'è un'escalation di violenza e di proprio di...
1: Sì, sì.
0: Cioè, non si può fare niente.
1: Non si è mai vista, a Napoli non si è mai vista una cosa del genere, mai. Di solito mi picchiano l'autista dell'ambulanza, mi picchiano il dottore in ospedale, mi picchiano, l'autista pure.
0: Ti ricordi, li picchiano a pietre.
1: A chi?
0: Lanciano le pietre contro i pullman.
1: Sì, ma dall'esterno non si è mai visto, hai capito?
0: Ci stiamo adeguando.
9: Bruciano, l'autista è scisa, che tu ci sei frutto, io l'ho detto, maternità, frutto realistico, chi l'hanno scisa hanno buffato i polacchi.
1: Realisticamente gli hanno fatto la bocca. Ecco.
0: Allora, ma essere andato all'ospedale non è questa interruzione di servizio pubblico per un po' di frutta, questo va all'ospedale. No ragazzi, e l'hanno battuto, cioè la c'hanno, mi sembra
1: proprio pesare,
0: che cosa hai detto?
10: Quanto sono buoni e due cazzotti saltano in bocca, fruttolo.
1: Vabbè, mo non ne usciamo. Se ti piace la frutta.
11: No, io credo che sono sempre i modi. A me ho quasi 40 anni, non mi è capitato nessuna rissa. O era pure che sono 1,95 per 110 kg. Ma non sempre tutto a posto. Scusami, posso passare? Sì, scarico subito e ti faccio passare. Non capisco questo fatto che si fattene sempre per passare. Secondo me sono i modi. Come
1: no, ma scarico subito che non va bene.
0: Però scusate.
1: Si dovrebbe scaricare alle 5, 6 mattina, 7 del mattino.
0: Scusatemi, a parte che potremmo aprire un filone su sta storia che hai detto.
1: Ti scarica, oppure stavo proprio vendendo, non si è capito.
0: Però teoricamente, io che mi fermo con il mio furgoncino della frutta.
1: Oh, signori, sta arrivando per sacane!
0: Sto qua, sta
1: arrivando per sacane. Ma non capisci pure il frutto, ma non capisci. Va bene, il mercataro.
0: Ma è la viabilità il problema. Se io mi fermo in mezzo alla strada con la consapevolezza che sto bloccando la strada.
1: E si vede che ero inconsapevole, pensacano.
0: Ho capito, ma
1: ma perché mi rendono. Aveva le sue esigenze. Dici tengo le esigenze tu. Vabbè, non mi tengo le esigenze. A me la gente sei primi con l'esigenza. Sono arrivato prima io, diceva. Capì?
0: No. Vedi che doveva fare l'avvocato.
1: Chiamba bello.
0: Come lo contrasti?
1: Ho l'esigenza, devo scaricare, devo vendere.
0: Come lo combatti?
1: Dando tutto il puntuale che tengo. Allora, o kiwi, a rompi. O kiwi.
0: Ah,
1: e si fa pure brutto con questo caldo.
0: C'è anche il passion fruit. Stai tranquillo che i kiwi li prendono che sono non acerbi di più. Cioè li devi tenere 2 settimane al sole per mangiarli.
1: Pronto?
8: Raga, è inutile da fare,
0: tutto
8: aiuto, non devi
0: già fare di cose. Ma non ci
1: voglio lavorare con
0: questo. Ciao caro.
1: Ciao fratello, ciao.
0: È proprio vero che siamo arrivati alla frutta. Sì, effettivamente.
1: Siamo arrivati alla frutta, è vero, sì.
0: Ah, va bene, un sacco di vocali nel frattempo. Ragazzi, allora è vero che la frutta costa cara.
1: Certo.
0: Con anche conseguenze. Buongiorno ragazzi, io purtroppo mi sto sacrificando ancora. Mi salutate la mia vita, Manuela. Grazie, sono Salvatore di Caserta, ma sono a Messina, bellissima città. E ci manda la foto dalla spiaggia.
1: Siamo meglio in bagno, che stanno corso Malto.
0: Vabbè,
1: notate, sta crescendo il corso Malto. Come sta crescendo?
0: Di giorno in giorno aumenti.

0: atti di violenza. Napoli, città violenta. Scusatemi, per il traffico, per la frutta.
1: Scusatemi, date due Mulignano. E poi giustamente dai messaggi che arrivano l'argomento non sarebbe tanto questo, ma come è aumentata la frutta che non si può accattare giù.
0: Ma no, l'argomento non è proprio questo, no, non c'entra assolutissimamente nulla.
1: Va buono,
2: va bene, la frutta fa bene.
1: Fa bene.
2: Fa bene la salute, la fa male la sappia.
1: Oui, sì.
2: Si può accattare un chilo di pimmarolo, 4-5
1: euro. Un chilo di pimmarolo stanno...
0: Cosa sono le pimmarole?
2: Un chilo di 6 euro. E allora mi fanno una sacca che si paga anche subito.
1: Ma tu ancora devi vedere nel prossimo autunno quello che succederà, perché, tutti gli aumenti che stiamo vedendo adesso, vedete la benzina come è aumentata, dice che si ripercuote dopo 10-15 giorni,
3: sì.
1: Gli aumenti, no? Pure che stanno facendo, non la già dice.
0: Ho fatto gli occhi così, ma ti sto guardando, sto
1: facendo l'analista.
0: Analizza. Analizzami questo dato.
1: Sto analizzando.
0: Dato.
1: Ma come c'è una data?
4: Secondo me c'è Rakis De Mulignane.
1: Ragazzi,
5: ma non è tenere bene che a Busca, ma è chi vatti.
6: Fagiu, buongiorno, ne viene per fare 13 minuti di ritardo, ma giù pezzo, sta trasmissione si può dire. Qual è la notizia?
1: La notizia è questa, ragazzi, che è successo questo fatto, ma non si è mai vista a Napoli, sai, sta cosa. Va bene, non si è mai visto.
0: Vabbè,
1: capita raramente, che non succede quasi mai. Di solito si picciano gli infermieri, non si è mai visto insomma i fruttaioli, questa violenza da parte dei fruttaioli, non si è mai visto.
0: Ma mo erano fruttaioli, erano solo quelli che.
1: Ma non si è capito, c'era questo camion con la frutta, ma non mi capite se era posto a vendere questo, oppure se era posto a scaricare. Oggi comunque era un camion di frutta, hai capito? Pronto?
7: Ragazzi, buongiorno, Marco da Giuliano.
1: Qui ciao, Marco. Bello.
7: Io faccio il corriere da piccolino, tenevo 17 anni, ma ora tengo 34, vi racconto cosa mi succede.
1: Pure senza patente facevo corriere.
0: Bravo.
7: In effetti sì, comunque
0: ma come in effetti sì, è gravissima.
1: Fai fare!
7: Sentivi tu fa, stavo a Calata Capodichino.
1: Sì.
7: Comunque stavo entrando in un viale a senso unico, esce un camion, quelli là, camioncini dell'edilizia, per farvi capire.
1: Sì.
7: Esce praticamente controsenso da quel vialetto, perché là sicuramente si poteva uscire. Si tra sempre, comunque inchiodo, 29:30 non ci becchiamo, diciamo, non facciamo su fronta. Lui scende, si prende la briga di scendere, ha di un'armadio a 4 anni, ci ho detto 16 minuti solo per guardare sana. Ha di uscire, fino a me c'è tua, si muoveva un gollo dove atteva. Lui esce controsenso, gli ha già buscato, si sente, si ballonà poco dove attevo. Senti, mi ha scusato, non
1: venite. No, ma è buono, come facci? Senta, ma lui lo sapeva che stava controsenso e soprattutto sapeva che controsenso non si può andare.
7: Cioè. È normale.
1: Perché mi rendo conto, certe volte vedo fare delle cose. L'altro giorno stavo entrando nel mio cancello e un signore di fronte a forse voleva passare in miss. volevi scavalcare.
0: C'hanno la frutta.
1: Ma si è fermato per dire... Perché? Proprio perché sono con i miei cavalli, cioè il primissimo, sono lì. No.
0: Però senti, tu che fai il corriere, però pure voi corrieri, diciamolo, fate un po' quel che vi pare con questi furgoni. Vi mettete un po' dove volete, andate un po' dove andate.
7: Marco, io sono il primo che ha snappato, via patente e me l'ha snappato. Partiamo da questo presupposto.
0: Bene, almeno ci sei onesto.
7: Un altro esempio, all'epoca stavo a via Firenze, zona Pasto, Napoli, non so di siete prati.
1: A me mi viene in mente una cosa, cioè per rispondere pure a Marco, dove abito io tutta la strada là fuori c'è divieto di parcheggio assoluto, perché è strada ad alta velocità, no? Cioè proprio così, è assolutamente vietato. Ci hanno messo in un supermercato, ci hanno messo uno che vende l'olive, ci hanno messo a un bar, no? E ci hanno messo pure sul fatto che noi ormai compriamo con Amazon. Ma quello che mi domando io, un corriere, io mi compro lo smalto per le unghie.
0: Perché ti tocchi i tarallini mentre dici smalto?
1: Ecco, mi compro il piercing per il tarallino, va bene? E lo compro su Amazon, deve venire questo a consegnarmelo. Ma come regola, in questa zona è vietata assolutamente la vendita di Amazon, perché come regola il furgone non si potrebbe fermare. Va bene.
0: Entra nel
1: porto lunga, licenza, coppa una strada, rinuncio sta permesso di parcheggiare e ti faccio fu bar. Babù.
0: problema del bar.
1: No, ma da spiegare questa contraddizione, uno si spiega a Chirelli c'è, ma pure tu non sa Amazon, a tu me non sa venire.
0: Poi che va a fare l'avvocato, Fabio.
1: No, perché lui si lamenta, dice io voi in Corrieri fate quel che cazzo volete.
0: Vabbè, ma la normale sta sulla strada, dove volete, dove non c'è questo problema, fanno comunque un po' quello che vogliono.
1: Assolutamente Amazon di scaricare da me.
0: Ma non è solo Amazon,
7: ti posso dire un'altra cosa, poi stacco.
1: Ehi.
7: Sto guidando.
0: Aggiungiamone un altro.
7: Stava lo scarico merci con una macchina parcheggiata. Io mi fermo in doppia fila per scaricare. Beh, no, vigile, va, te ne devi andare. Faccio, guardate, 30 secondi. No, te ne devi andare. Cioè, guarda, sta pure lo scarico merci là.

0: la gente che ci fatica in roba, perché era di licenza in coppa di strada, sapendo che per un supermercato uno dovrebbe parcheggiare, no? Per entrare nel supermercato.
1: Ma chi l'ha detto?
0: Chiaro parcheggia.
1: Ma il supermercato può servire semplicemente.
0: Capire se una parcheggia, Marco.
1: Ma il supermercato può servire quelli che scendono a piedi da casa tua.
0: Dovrebbero parcheggiare. E se una parcheggia a 3 chilometri perché.
2: Ma ti metto portita già scassato costo.
0: Annanzo manco cancello mi devo fermare perché ci sta passo carrabile assoluto e roba, voglio sapere chi si può consigliare il pissing del mio tarallino, dove si deve fermare?
1: Ma ne hai comprato
0: dove
1: uno
0: si fe- dove si firma?
1: Ne hai comprato uno o due?
0: Sono tu quando moralista, fanno tu quando è bello, fanno tu quando è cosa e poi
1: fanno... detto che deve fare l'avvocato, è bravissimo, fermo.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Rosario, buongiorno. Marco, buongiorno. Lo sai, io frequento il bar dove abiti tu, quello sotto da te. Comunque hai ragione, si divide sosta perché sta ad alta velocità. Ormai sì, prima sosta, foro bar, sono polizia, carabiniere, polizia municipale. E io li vedo ma più quando vado a fare colazione. Automaticamente i cittadini, vedendo che il nuovo di legge infrange la legge, la infrange pure lei.
2: No, io non era questo, è logico, quello si ferma perché ci stanno bar.

0: mi fermo per prendere il caffè, cioè dico il comune, perché dai una licenza a qualcuno che, su una strada dove non ci si può fermare? Pare quasi istigazione a delinquere, cioè istigazione a trascredire le regole. Non si fa. Se in mezzo all'incrocio mi mettono un supermercato a 6 porte, vuol dire che tu la gente si ferma. Se in mezzo all'incrocio mi mettono un supermercato a 6 porte, vuol dire che tu la gente si ferma e mi fa spesa. Capi com'è il discorso? Non puoi dare una licenza in un posto dove non si può dare, quello che dico io.
1: Ma non è che non si può dare,
0: Lo so, tu dici no, virtualmente io ti do il permesso di fare il bar, però la gente a 3 km di distanza da parcheggio si viene a pigliare un caffè.
1: Ma non è un problema,
0: stai
1: istigando,
0: si firma.
1: Scusa, teoricamente no. Se una strada è come
0: vabbè,
1: dici
0: la
1: tu
0: la pensiamo in maniera differente, Marco, no, lascia stare.
1: Magari al di là del comune che dà la licenza, non è che se il comune dà una licenza deve essere automatico il meccanismo, non c'è parcheggio, parcheggio in mezzo alla strada. È un rischio dell'imprenditore o della persona che apre l'attività lì dove non c'è parcheggio, che si apre un'attività che servirebbe il parcheggio. Cioè, non capisco perché devo trovare sempre il modo poi per fare l'infrazione. Ragazzi, secondo me in questa storia c'è qualcosa che non torna. Come mai l'autista è sceso dal mezzo? Questa cosa mi sembra strana. Beh, sarà sceso perché non
0: dici che ha chiesto proprio gentilmente, perché quello come regola doveva prendere il numero di targa, doveva chiamare la polizia, diceva non posso passare, venite qua. Giustamente chi la voleva risolvere a questo pure, giustamente non gli è venuta bene.
1: Allora,
2: ciao Marco, ciao Rosario,
1: ciao caro.
2: Come dici, la strada fuori da te, io abito a Licola, esco a Licola dalla variante, di fronte ho il McDonald's, vicino a McDonald's a pompa e benzina, più sì, avanti Champs-Élysées, c'è là fuori un traffico incredibile.
1: Vero.
2: Fuori a un'uscita della variante, quindi immagina il sabato sera quello che capita lì fuori.
0: Dico, il braccio destro non parla col braccio sinistro, significa, cioè l'ufficio che fa si cosa sta una parte e chi la viabilità sta un'altra. Cioè si dovrebbero parlare come fanno all'estero poi alla fine. Sì.
3: Allora, io vengo proprio l'argomento che ci visto stamattina, state parlando. Buongiorno.
1: Ciao Carlo.
3: Vieni allo stupare all'aeroporto, no, prima trasi all'aeroporto, all'uscita dell'agenzia. Non ti puoi fermare per prendere un caffè, che ti fai nuovo il bar. Stamattina stiamo una pena intenziale, vigilubanti, polizia, finanze che hanno bloccato perché si erano a pigliare loro un caffè.
0: Ma non si mette in un bar là, cioè capito? Può mettere in un bar là, cioè, giustamente dice Marco, tu non rischi l'imprenditore, no, non le ha mettere, cioè non perché poi la gente trasgredisce, ecco che trasgrediscono pure le forze dell'ordine, poi alla fine.
4: Quei trenini, buongiorno, sono Fabio. Io sono emigrato a Pozzuoli, vi invito a mettere su Google Maps il bar La Sosta. Troverete che praticamente c'è la rotonda di Via Campana all'uscita della tangenziale.
0: Ci vado, sì.
4: E il bar è collocato praticamente in pizzo alla rotonda, quindi praticamente ogni volta che tu svincoli dalla tangenziale per andare verso Pozzuoli ti trovi puntualmente o le macchine che fanno inversione di marcia o le macchine che escono al parcheggio o addirittura le macchine e motorini parcheggiati in seconda e in terza fila. E non è che tu dici, vabbè, ma quella la municipale non lo sa. No, chi le sta sempre posto e blocco 40 metri più avanti c'è la polizia fissa e sono sempre i vigili urbani là, ragazzi, ma cioè...
0: Però devo dire, quel bar che stai dicendo c'ha il parcheggio suo all'interno, infatti quando vado là, che c'ho un appuntamento là, ci vado, lo frequento, ci sta il parcheggio dietro. Cioè, entri, c'ha il suo parcheggio, c'ha l'area sosta sua, non è obbligatorio. E poi di fronte c'ha tutte le strisce blu e roba varia, cioè ci si può parcheggiare. Cosa stiamo dicendo? In una zona ad alta velocità dove si stanno, non ti puoi proprio neanche sostare, neanche fermarti un attimo là dove abito io. Vabbè.
2: Sei un po' estremista in queste cose. Cioè, la libertà di licenza, perché devi occupare l'incrocio? Mettiamo una bella fotocamera, così facciamo 10.000 multe,
0: ci sono.
2: E il comune guadagna.
0: Ci sono, siamo pieni di telecamere là. Se volesse l'autorità che mo facesse multa a tutto quanto là, però le telecamere ci sono, se l'autorità volesse potrebbe fare le multe.
1: A Piano di Sorrento hanno aperto un grande supermercato senza parcheggio, come sarà possibile?
0: Anche
1: con le Aminei si è aperto un supermercato
0: c'è il suo parcheggio
1: in un edificio.
0: Quello là che sta di fronte a te è un parcheggio là.
1: Ma quando mai?
0: C'è un parcheggio su.
1: Ma non quello, quello nuovo, nuovissimo, che è stato aperto in questi locali che sono stati, diciamo, abbandonati per decine di anni. E lì effettivamente non c'è parcheggio, non c'è niente, però si presuppone che quel supermercato magari serve le persone del quartiere, cioè che non necessariamente vanno con la macchina dal quartiere al fianco.
0: Ma tu
1: quello pure

0: può essere disco, non è che devi per forza arrivarci con la macchina.
1: Ma tu, ma tu allora non vabbè, non ti rispondo, lascia stare.
0: Scusa, se non c'è modo, no, non ci vai. È un problema poi del supermercato dopo. Ragazzi, buongiorno. La regola vuole un'area di sosta per scarichi commerci autorizzata. Sono Carlo dal furgone.
1: Anche se c'è, se c'è il supermercato, come dice Marco, dovrebbe avere, là non c'è parcheggio, c'è sta l'area sosta per scaricare. No, come avrai una licenza 1? Da scaricare, almeno come dici tu, andai a piedi. Allora,
0: ci sono dei posti. A me, per me è più una cosa che deve pensare. Per me è più una cosa che deve pensare l'esercente, non chi dà la licenza. Perché sei tu che ti metti in una zona
1: tutto il contrario. Guarda,
0: dove sai che puoi avere dei problemi.
1: Perché comunque la gente si ferma, cioè alla fine. O mettono un po' di blocco là fuori.
0: Ma infatti, per me questo andrebbe fatto. C'è qualcuno in linea, pronto? Ma infatti, per me questo andrebbe fatto. C'è qualcuno in linea, pronto?
2: Ragazzi, Nello dal Principato.
1: Parliamo proprio a russe case tu. Cioè,
2: ah, vi dico una cosa, ragazzi. Io faccio il corriere, pure io, e vi ascolto tutti e uno sapi. Io una volta portavo i medicinali, oppure attrezzature per medicinali, a via Vecchio Pellegrini, cioè nel Vecchio Pellegrini ospedale, di fronte, era aperto un centro dialisi. Io dovevo caricare 10 pedane di materiale da consegnare. Non si poteva passare, non si poteva camminare. Senti, ma come vanno a passare a dirlo con coppa? Hanno posto perlomeno un dico per i malati che a prescindere da virgolette hanno la in macchina, perché tutto gente disabile che vanno a fare dialisi. Cioè, voi avete dato una licenza di fronte all'ospedale che non dà paura di tutto.
1: Io dico che questo è un argomento, Marco dice di no, io dico che questo è un argomento.
0: Ma il centro di dialisi è diverso.
1: Ma pure l'hanno dato,
0: Ma qua c'è l'errore, è ovvio che c'è l'errore, è un'attività commerciale.
1: Ma perché voglio appena chi si caglia? Il problema è un malato, come dice Marco, ho problema di centro di dialisi.
0: È una cosa di dialisi diversa.
1: Ma dai, chiudi.
0: Ma è completamente diverso un centro di dialisi, come dice lui.
1: Canzone e torniamo, vai.

Te la cuento veloce, veloce, come è capitato a me quando lavoravo per una nota catena di ristoranti, supermercati, sì, a Milano. Ho dovuto scaricare la frutta e verdura al grande supermercato, arrivo là, davanti al posto dove dovevo scaricare, c'era una macchina sul carico e scarico. Aspettiamo, aspettiamo, chiamiamo i vigili, un'ora e mezza, non arriva lì.

0: che comunque nonostante siamo partiti da una un fatto di cronaca di violenza che riguarda un autobus e un
1: a te da già fa violenza a chi la già fa violenza
0: sì perché è arrivato Simone Zaccaria
1: già fa violenza a chi
0: che c'è un furgone della frutta chi cioè non ho capito
1: che se sta fa un furgone della frutta che da fa cangoppo
0: per esempio c'è un amico
1: professionale
0: dice,
1: per te, no?
0: Ma come può un imprenditore aprire un supermercato dove non c'è parcheggio a parte lo scarico merci, come può pensare che una persona si fermi consapevole di prendere una multa? Buongiorno. Beh, la verità è che spesso le multe non ci sono, ci sono tanti supermercati.
1: Però ho chiesto all'intelligenza artificiale, ma si può dare la licenza ad un'attività commerciale dove c'è un assolutamente, cioè, dice l'intelligenza sì si può fare, perché praticamente sono due cose distinte e separate, che praticamente si chiedono dei punti fermi, no? Per esempio il bar deve avere il
0: non devi passare
1: il bagno di queste tranne parcheggio è una cosa che la viabilità cioè quindi insomma ragazzi è una cosa italiana ecco vabbè
0: diretto secondo me diventa un mix di fattori e poi
1: sì ma non mi puoi chiedere un bagno per i disabili rindo bar e non posso dire disabile fuori.
0: Ma perché scusa, non può passare posso,
1: non lo può tenere là fuori, che è l'alta velocità è strada, non
0: tutto a posto.
1: È come se mi era messo un bar in coppa tangenziale.
0: Scusami, ma se nel quartiere abita un disabile e ci arriva anche senza
1: non
0: prendere la macchina.
1: Non si può parcheggiare, non c'è assolutamente
0: vietato. Sto dicendo.

0: delle multe c'è un supermercato su una strada abbastanza famosa proprio sopra Piazza Renella, che è famosissimo per intasare puntualmente il traffico,
1: giusto così,
0: con macchine in seconda e terza,
1: va bene così.
0: No, il supermercato può stare là, è illogico che le persone si fermino facendo un'infrazione senza pagarne la conseguenza. E quella
1: già
0: la parte
1: si va
0: illogica.
1: Proprio in supermercato, come dice.
0: Esatto, bravo. Esatto, se non hai modo di poterci entrare non ci devi entrare per forza. 081 546 6873, se volete dire la vostra. Pronto?
2: Pronto, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao. Ciao.
2: Posso intervenire in diretta?
1: Già sei intervenendo, onda, vai.
2: Ciao, buongiorno, ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao, ciao. Bello, dimmi.
2: Io faccio il trasportatore, ma sì, non è solo un problema di Napoli.
1: Sì, immagino, sì.
2: Perché noi facciamo dei grossi, un grosso marchio, diciamo, consegniamo. Ma è in guardine dove vai. C'è posto scarico. Ma mettere i supermercati nei posti più assurdi.
1: Ecco, mo stiamo contestando la cosa che comunque la gente ci va, no? Marco giustamente, idealmente dice babù, la gente là non potrebbe parcheggiare, quindi non ci dovrebbe andare al supermercato. Noi diciamo che l'uomo è uomo e praticamente è facilmente per, la legge dovrebbe vietare l'apertura. Poi chi la pensa in una maniera e chi la pensa in altra.
2: Ma non deve andare a nessuna parte, perché non si può dire.

0: Chiaro.
1: Senti, io invece volevo dire questo, volevo denunciare questa cosa. Purtroppo sì, l'ignoranza della gente è troppa. Io ho un figlio disabile autistico.
0: Sì.
1: In pratica vendo comunque il cartellino avanti alla macchina. Quando vado a mettere la macchina sui posti di disabili e il bimbo cammina, fanno vicino a me: ma perché tu la metti qua? Un creatura cammina. Allora io volevo dire a tutti questi qua che a volte è più grave la disabilità cognitiva che la disabilità motoria. Ricordiamo questa cosa. Grazie.
0: Grazie di averlo detto.
2: Ciao, ciao caro, un abbraccio.

0: Per cosa spendiamo? Allora, non solo telefoni elettrodomestici, il 59% prenderebbe in considerazione questa modalità di monetizzazione, cioè di pagare l'automobile.
1: Sì.
0: Hai capito? Il 59%. Beh, tu te l'accatto contando, no?
1: Mai, mai avuto io contanti per
0: contanti. Strano, strano. Grazie a cazzo,
1: Qui si è sentito proprio nitido a me.
0: Sì.
1: Potevi restare allora, anche
0: il 45% per le spese veterinarie, addirittura.
1: Quelle costano un sacco.
0: Il 45% nei corsi formazione professionale, vedi, il 41% per le spese funerarie. Cioè, su 100 100 funerali, i 41 li fanno a rate.
1: Morire costa, ragazzi.
0: E 38, vabbè, non tanto.
1: Va là a fare un funerale.
0: 1.800, 1.900, 2.000, 2.500 proprio si fa la cosa proprio, vabbè, 3 proprio si può fare che cattato pure un iccione, insomma, così, cioè dipende, poi vuoi fare l'urna d'oro e roba varia, logico ti costa, però come per esempio un amico è morto il padre, ha speso 1.800 euro più le tasse per la cremazione, cioè quella va pagata. Il 38% per i prodotti di seconda mano.
1: Ah, compri le cose usate e le paghi a rate. Wow, addirittura.
0: Il 37 per acquisti nel lusso e nell'orologeria. Va bene, su 100 cose di lusso il 37% viene pagato. Viene pagato così anche nell'e-commerce, insomma, c'è questa modalità ormai di pagamento. Raccontateci il vostro debito, ecco.
1: Comunque io compro a rate, non è vero che non compro.
0: Ma pensate, ma non puoi fare altro. Si pigliate i fam, come fai?
1: Questo qui l'ho comprato a rate.
0: Siccome me.

0: mondo per noleggiare cose di lusso, cioè gli orologi di lusso. Non immaginavo.
1: E che ragazzi, questa è la dama, no, capito? Cioè, uno che spende 500 euro per passare a Renato con Rolex, con Coppuracci. Si ne ha morì normale.
0: Come almeno muori elegante. Pronto?
2: Pronto, ciao ragazzi, buongiorno. Ci sentiamo, bentornati.
0: Ciao caro.
2: La mia compagna, Francesco.
0: Ciao.
2: Parlavo, volevo rispondere alla persona che ha chiamato prima, il fattore funerario, che ha detto che è rotto. Hai più conoscenza? Mamma mia, pensa che da lui a sta conoscenza mia, l'amico.
1: Ha pagato una cifra, sì.
2: Ha pagato, io ti dico per esperienza personale, perché ho perso mio padre da 6 mesi, 7 mesi. Davvero un amico, io ho pagato 1.500 il funerale.
1: Sì, guarda, oggi con questi prezzi vengono quasi geni e morì, così vengono proprio geni.
0: Considerando che puoi anche rateizzare, capito? Diciamo,
1: beh, più le tasse.
2: No, perché te ho tenuto assurdità, né nessun amico.
0: Ciao caro, dispiace per papà. Ragazzi, ho comprato un divano, 70 euro al mese, noi operaio dobbiamo così per forza. Grazie, ciao da Pietro. Ciao,
1: no,
0: Pietro.
1: Non è detto, poi ci stanno gli operai di una volta che avevano le mogli di una volta, prendete a mia mamma con mio padre si metteva, fra un anno ci hanno accattato il divano, e mia mamma tutti i santi mesi toglieva quella cosa da sopra lo stipendio. Papà tornava a casa, si buttava in salto, ma la mamma e mia mamma ci partiva, che è questo, ci facevamo le vacanze. Addirittura conservava i soldi, perché a Pasqua compravamo i vestiti.
0: Si compravano
1: a Pasqua, cioè a Natale e a Pasqua si compravano i vestiti, inverno e primavera, va? La roba passagione, la roba per via.

0: Torniamo in diretta a 081 546 6873, ma ci sono anche i messaggi che stanno arrivando al 342 00 00100, in particolare i vocali, sentiamo.
1: Rosario, Marco, buongiorno, Alfonso da Marcianise. Lo sa, non è una questione che tu dici a moglie estiva, che moglie è proprio estiva, quella estiva. Il problema è che oggi non a caso, troppo accessori, troppa roba, troppa incomodità, robottini, aspirapolvere, che stecchella dalla stoviglia. Nenè.
2: sì, ma mamma... di questi giorni sì. Io volessi capire una cosa, vedi il vecchio 50, 60 anni, tiene i tatuaggi, poi dice non può campare, ma lui se, e poi non si può andare a cartofo di codifero, si si rompe, ma si fa conto di tutti i tatuaggi che tengono in cuore e le quante ci sono custodite.
3: E vabbè ragazzi, mamma lavava in un lavatore, cioè noi a casa nostra avevamo il lavatoio, quello là proprio di marmo che si lavava, mamma lavava a mano.
0: Che oggi si trova in qualche casa, sai, dove vai a fare le vacanze, no? Resistono ancora questi cose, pronto?
4: Oso, oui. Ma bravo, ma a casarello ti cattate?
3: Non ancora.
4: A dire a casarello, quando muore.
0: Ah, Casarella quando muore, cioè,
3: e non so, sono i cioni di papà, mamma, molto là dentro, che ce la fa? Mi faccio disperdere le ceneri, che ti devo dire.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Come state?
3: Tutto, tutto bene? Posto, tutto
5: comunque
3: bene.
5: Io ho appena sentito che qualcuno pensa di noleggiare un Rolex, un orologio di lusso, diciamo così, per 400 euro al giorno. Cioè, per me siamo proprio la frutta ma proprio sì. Passata. Cioè, ma come si può pensare di noleggiare un bene, cioè, su così superfluo solo per l'apparire? Solo per apparire. Cioè, io penso che secondo me ci vuole l'estinzione.
3: No, ma ti dirò di più, ci sono delle persone, l'ho sentito in televisione, sto servizio, ci sono persone che fanno debiti per andare in alberghi, macchine, Rolex, se fanno i reel su Instagram, Facebook... Gabba loro stanno facendo questo investimento per diventare influencer, va? E poi dopo potrebbe portare dietro un riscontro.

0: Show.
1: Show, show, sì. Comunque fa impressione, Rocco, da ci conosciuto
2: il piccolo Rocco.
3: Che cacchio ti è successo alla voce, Rocco? Rocco, eri un bambino, Rocco.
1: Tu eri un bimbo, che ti è successo? Mandici una fotografia del pisello, vediamo.
3: Ma no! È minorenne comunque.
1: Sei ancora minorenne?
0: Sì, sì.
1: E mandami che le parte, ti
0: fai
1: piacere. Dai,
0: Rocco, che hai fatto? Riepete Galinia e a Parangoro riepete con me.
1: Lascia stare, Rocchino, Rocchino da Casandrino, pronto?
3: Ragazzi, porca miseria, il piccolo Rocco, mamma
1: mia. È cresciuto, sì.
3: Ma quanti anni sono passati? Pronto?
1: Ma pensi stai superiore, pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Ui, ciao.
3: Hai 30 secondi, Marinelle.
1: Vai.
4: Subito vorrei esprimere un'opinione su Vannacci.
1: Prego.
4: Allora, soprattutto sui gay, non sono proprio d'accordo. I gay non sono normali.
1: Sì.
4: Non esiste, siamo tutti umani.
1: Ma perché lo stiamo parlando? Ah, sei progressista? Ok, va benissimo. Ma ballavi 30 secondi, vai.

0: Pensa, non era per Draghi, che quando salì Draghi, il governo Draghi, che ci diede 100 milioni, se non mi sbaglio, noi saremmo falliti.
1: Allora ci fermiamo un attimo, no, c'è un messaggio.
2: Scusami,
1: sentiamo.
2: Ma guarda che costa mantenere un'aiuola per un commerciante che non vuole manco pagare l'operaio o comunque chi lavora per lui. Il punto non è perché ci sono dei costi assurdi, è che loro non vogliono cacciare i soldi per niente. Fanno la bella figura che dicono di sì, poi lasciano correre, insomma. Quindi, al di là di tutto, ben venga che ci sia una proposta dove ci sono gli alberi, perché tra un po' si morirà un pochettino di più, si muore meno per la manutenzione, cioè se passa sotto un albero mi casca un ramo in testa, amen, è successo, ok. Ma non per questo dobbiamo togliere tutti gli alberi da mezzo. Non è che uno ha un incidente con l'auto e le auto non passano più, o con l'aereo e gli aerei non partono più, no? Quindi, al di là di tutto, con i soldi che il comune ha, spendesse ora, e poi man mano si vedrà come mantenerli, perché saranno una risorsa, una semplice risorsa per la comunità, per la socialità, per non morire.
0: Speriamo, buongiorno.
1: L'ha detto pure lui.
0: E sempre sto facendo speranze, come
1: ragazzi,
0: diceva
1: il signore. Capolavoro del 1998 di Will Smith, si chiama Miami. Quindi alziamo un po' il volume, ci godiamo un po' di atmosfere ancora vacanziere grazie a questa canzone.

0: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Rosa, buongiorno, posso fare un gioco con te?
1: Come no?
0: Ha fatto
1: vai.
0: Perché c'è di cosa che mi dice che ti piace.
1: Sì.
0: O ciao ciao o a pericioccolo.
1: Ciao a pericioccolo.
2: Ma bugiardo.
0: Assoluto avanzato.
1: Sempre pericioccolo.
0: Pericioccolo. O cuofano.
1: Sembra pericioccolo.
0: Il numero uno, Rosa.
1: Ciao, vai giù. Viva la pericioccola, vai.
2: Allora, buongiorno ragazzi, io sono di Ponticelli, la manutenzione delle aiuole funziona così da anni e ci troviamo benissimo, perché a parte che mantengono pulito anche per gli insetti, ma poi c'è lavoro anche per persone che vogliono lavorare, tutto a carico dei negozianti con la loro pubblicità nelle aiuole, vedi qui
1: funziona,
2: la cosa funziona, meno male. Buongiorno, aspetta un attimo. Ma l'amico sa che le perco che frutta in generale non conviene, il contadino poi non guadagna niente.
1: Ah boh, come fai? Questo Garibaldi e per cocco con questo Garibaldi.
2: Bello però.
1: E per cocco non retto film se menti.
2: Ci poi cadono le percocche a terra,
1: ma ballate, vai.
2: Fai la purea di percocche.
3: Da San Giorgio.
1: Ciao.
3: In teoria queste idee sono tutte belle, ma da noi le vedo proprio poco realizzabili. Un bosco a Piazza Garibaldi, secondo me, da noi diventerebbe solo ricettacolo di immondizia, degli ezioni, e con l'incuria che abbiamo noi sicuramente non lideremmo bene queste situazioni.
1: Ci vuole manutenzione, cioè gente che

0: Lavoro 9 ore al giorno per un guadagno netto che va tra i 1.700 e 2.000 al mese. Spesa 400 euro, pigione 700, utenze 150, rate 150, garage 100, benzina 200, medici, farmacia, una media di 100 euro. Quando tutto va bene, posso uscire un sabato al mese a mangiare una pizza con mia moglie. Quando va bene.
1: Te le magna manco gourmet, eh? Pronto, oh, pronto.
0: Margherita, ragazzi, semplice.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. La
2: voi mi avete sbloccato un ricordo, no? Stamattina riflettevo.
0: Sì.
2: Negli anni 2000 mio padre era un lavoratore socialmente utile.
0: Sì.
2: E poi gli hai un posto nel comune di Napoli, fu assolto al comune di Napoli.
1: Assolto in tribunale.
2: Fu assunto in maniera definitiva al comune di Napoli.
0: Sì.
2: E mi ricordo che a papà stavano ancora alle lire. Cioè, io appena figlio primo stipendio, purtroppo a mangiare tutta la famiglia sua, la famiglia di mia mamma, e tu mi mangiai la mandorla, erano 24-25 adulti, una caromana di creatura.
0: Sì.
2: E papà con quello stipendio, con una piccola parte dello stipendio, 500-600 mila lire, purtroppo a mangiare tutta la famiglia, accettato orto, si sentiva. Cioè, mo che conte oggi, che a busta paghi papà, si ci porta a mangiare un panino a me, a mio fratello, che mugliere e che creatura, cioè, ma mettere noi qualcosa vicino.
1: È troppo così, sì.
2: Cioè, come è cambiato? Cioè, stiamo parlando di una cena di 25-26 persone, la faceva facilmente, oggi con le lire, sono a mangiare una pizza e mamma da fecondo veramente si ci arriva a fine mese. Cioè, dove siamo arrivati? Dove ci hanno portato? Però purtroppo ci muoviamo solo per centenari. E poi partito un Napoli, ma festa a scudetto, per l'amor di Dio, sono il primo tifoso. Però solo noi abbiamo un'arma, quella del voto, però è un'arma innocua, non serve a niente. E teniamo la protesta, ma purtroppo in questo paese non si fa più.
1: Pure letteralmente inutile, se ti posso dire. Vabbè, grazie fratello, ciao. Allora 081 546 6873, oppure i messaggi che il buon Marco pure sta guardando.
0: Dice un amico, ti fai conti in tasca, dice guadagni minimo 10.000 euro al mese, lo sa?
1: Ah, tu non ce la facessi, cioè come fai? No, non ce la fai, mangiando 1.000 euro al giorno, come si fa? No.
0: Allora
1: posso sanda avvocatorio. Facciamo le botte con i piedi, caro fratello.
0: Questo si ricollega, questo messaggio, all'amico di prima che ci raccontava delle sue vicissitudini in banca. Dice il mutuo no, ma il finanziamento sì, e perché paga più interessi tra le altre cose. Beh, certo.
1: Poi non hai le garanzie del mutuo. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao, sono Petto. Senti, volevo raccontarti quello che sta passando a mio figlio per avere il mutuo.
0: Sì.
3: Perché noi lo stiamo aiutando, lui è un precario. Quindi abbiamo dato noi le garanzie,
0: sì,
3: per accedere al mutuo, e in un momento gliel'hanno negato perché hanno visto che lui in 7-8 mesi ha caricato 100 euro su una piattaforma di gioco per giocare.
0: Ah.
3: Mio figlio gliel'hanno negato. Hanno chiamato l'utopatica, ha caricato 100 euro all'altro.
1: E com'è possibile?
3: Io ha chiesto la revisione della pratica e ha parlato con il direttore. Ha detto, ma scusa, voi come passate in questo paese? Mio figlio è stato venuto, insegna. E che vado a giocare a tennis? E beh, quando vi costa la fila di tennis? 100 euro. E quante volte andate a settimana? E almeno due volte. E se andare a comprare una macchina di negano.
1: No, vabbè, non è questo. Il discorso è come un fatto di privacy. Come hanno fatto a sapere? Ha dato le autorizzazioni per farsi controllare, no, quello che fa?
3: Hanno controllato tutti, cioè, hanno proprio fatto la fotografia a mia moglie, a lui. Hanno visto che mio figlio in 8 mesi ha giocato 100 euro. Però neanche.
1: Ma in che modo hanno visto che ha giocato 100 euro?
0: Beh, se la banca
1: hanno
0: visto la transazione.
1: Chi c'ha l'autorizzazione? Scusa.
3: Faceva le ricariche con la carta. La
1: sì,
3: carta della banca caricava 10 euro, 15 euro.
1: Forse non mi sono spiegato. Vabbè, non mi sono spiegato.
0: E la loro idea è che loro sanno che lui ha speso sulla piattaforma del gioco d'azzardo, diciamo, per le scommesse.
1: Come fa?
0: La cosa che dicono loro: io ti do i soldi, c'è il rischio che tu quei soldi, invece di spenderli per quello che devi spenderlo, li spendi sulle piattaforme.
1: Hai autorizzato, avete autorizzato la banca a vedere queste cose, però.
0: Eh beh, certo.
1: Scusa, se l'avete autorizzato voi, perché è un fatto di privacy, come fa il direttore della banca mi viene a me quando spengo in coppa e chi gli è mangalere, si vedesse come faccio io.
3: Se non
1: ne sono a pigliare i canguri, ce ne sono a pigliare. Va bene, vai Marco.

0: siamo in chiusura.
1: Allora ragazzi, chiudiamo qui questo nostro venerdì, vi ricordiamo che domani sabato ci sono le 3 ore tra le 10 e le 13, ma vi lasciamo adesso in ottima compagnia perché c'è Diego Armando Maradona Junior, Gianluca Miranda oggi non c'è, quindi è proprio un Diego c'è e c'è solo lui. Quindi ve lo potete spupazzare come meglio credete per
2: e come
1: la prossima
2: ti piace, come ci piace di spupazzare chi sei?
1: Un po' così, allora, piace, morbido.
2: A meno che non sono nisciune, capito?
1: No, lo vedo più pericoloso.
2: Ma mi faceva l'opera, capito?
1: L'hai detto tante volte, lì voglio dire, c'è una discendenza un po' più importante.
2: Vieni a fatti ingroppare.
1: Lascia stare,
2: in chiusù, vieni pure tu, che ci ingroppiamo.
1: No, con te no, con Diego ci penso. Ciao!
2: Ingroppatina con Diego!
1: Grazie anche a Fabio Esposito. A domani, che la felicità sia con voi.
2: Ciao e giù.